0: Di Fernando Sor avete ascoltato Fantasia per chitarra e mi minore, opera 30. Chitarrista Julian Bream.
1: Giacomo Gorzanis. Passo e mezzo detto il Gorzanis e Saltarello. Ensemble la lira. Borzulian, liuto. Fabio Accurso, colascione. Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato Passo e mezzo, detto il Gorzanis, e Salterello. Ensemble la lira, Borzulian, liuto, Fabio Accurso, colascione, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: Heinz Holliger, preludium, dalla partita per pianoforte, pianista Alexander Lonquich.

0: Di Heinz Holliger avete ascoltato Preludium dalla partita per pianoforte, pianista Alexander Longwich.
1: Girolamo Frescobaldi. O dolore, canzone a tre voci col basso continuo. Elementi del complesso vocale strumentale concerto italiano diretti da Rinaldo Alessandrini.

Avete ascoltato Di Girolamo Frescobaldi O Dolore, canzone a tre voci col basso continuo. Elementi del complesso vocale strumentale Concerto Italiano diretti da Rinaldo Alessandrini. Johann Stamitz, sinfonia in si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, alla breve, andante, allegro. Orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.

0: Di Johann Stamitz avete ascoltato Sinfonia in Si bemolle maggiore da Tre Sinfonie di Mannheim, orchestra da camera della Nuova Zelanda diretta da Donald Armstrong.
1: Ludwig van Beethoven, Rondino in Mi bemolle maggiore, Verchéone opus al 25. Mibwind Ensemble, Rossana Calvi e Erika Rampin, Oboi, Corrado Orlando e Antonio Graziani, Clarinetti, Andrea Bressan e Dennis Carli, Fagotti, Loris Antiga e Vincenzo Musone, Corni.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Rondino in Mi bemolle maggiore, Percheone opus al 25, Mibuind Ensemble, Rossana Calvi e Erika Rampin, oboi, Corrado Orlando e Antonio Graziani, clarinetti, Andrea Bressan e Dennis Carli, fagotti, Loris Antiga e Vincenzo Musone, corni.

0: di Johann Georg Pisendel abbiamo ascoltato Sonata in Do minore per orchestra, La Grande Curie.
1: Gaetano Donizetti, quartetto per archi numero 4 in Re maggiore. Allegro. Canzone, lento. Minuetto, presto. Allegro. Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara, violini. Gianfranco Borrelli, viola. Valeriano Taddeo, violoncello.

0: Di Gaetano Donizetti avete ascoltato Quartetto per archi numero 4 in Re maggiore, Quartetto Bernini, Marco Serino e Yoko Ichihara violini, Gianfranco Borrelli viola, Valeriano Taddeo violoncello.
1: Jan Sibelius, Scène historique, suite per orchestra numero 1, opera 25. Numero 1, all'ouvertura, grave, allegro, grave, allegro. Numero 2, scena, tempo di minuetto, allegro moderato, allegro poco a poco più. Numero 3, festivo, tempo di bolero. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: di Jan Sibelius avete ascoltato Scène historique, suite per orchestra numero 1, opera 25. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.
1: Franz Schubert, fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani D940. Allegro molto moderato, largo, allegro vivace, tempo primo. Malcolm Bilson e Robert Levin, pianoforte storico.

di Franz Schubert abbiamo ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Malcolm Bilson e Robert Levin, pianoforte storico. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 14 in La maggiore, K114. Allegro moderato, andante, minuetto e trio, molto allegro. Anhang, minuetto K61G. The Academy of Ancient Music. Jaap Schroeder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 14, la maggiore, K114, The Academy of Ancient Music. Jaap Schroeder, continuo. Christopher Hogwood, direttore.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, ottetto in mi bemolle maggiore per archi, opera 20, allegro moderato con fuoco, andante, scherzo, allegro leggerissimo, presto. I solisti della Queen Elizabeth Music Chapel, Lorenzo Gatto, Karen Su, Luca Ispir e Anna Egolm, violini, Miguel da Silva e Violaine Desperoux, viole, Rihanna Anthony e Zachary Movitz, violoncelli.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Ottetto in Mi bemolle maggiore per archi, opera 20. I solisti della Queen Elizabeth Music Chapel, Lorenzo Gatto, Karen Su, Luca Ispir e Anna Egolm, violini. Miguel da Silva e Violaine d'Esperoux, viole. Rihanna Anthony e Zachary Movitz, violoncelli.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Adagio, allegro vivace, adagio, allegro vivace, trio un poco meno allegro, allegro ma non troppo. Concentus musicus Wien, Nikolaus Arnoncourt, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60, Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt, direttore.
1: Frédéric Chopin, 24 preludi per pianoforte, opera 28. Pianista Rafał Blekacz.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato 24 preludi per pianoforte, opera 28. Pianista Rafa Oblekač.
1: John Corigliano, Sinfonia numero 1. Apologo, Tarantella, Ciaccona, Epilogo. John Sharp, violoncello. Stephen Hogue, pianoforte. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Altra terra e altro mare, sospiravi. Trovare una città, un supremo approdo, da contrapporre a questa, dove incombe su ogni mia passione una condanna, già prima emessa e sul mio cuore pesa come una tomba. Mi pare essere un morto. Anima mia, tanto disfacimento, come puoi contenere? Dovunque io qui posi lo sguardo e aggiri gli occhi in rottami anneriti, la frantumata vita mia, eccola. Buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, da Federico Vizzacro in regia alle scelte musicali, da Simone D'Arrigo che cura la messa in onda alla console. Le 6:02:06 di martedì 15 settembre 2026 e siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia, e i versi da cui abbiamo preso inizio vengono dalla poesia di uno dei più grandi lirici greci del Novecento, Costantino Scavafis, e parlano dell'ossessione e dell'alienazione, per così dire, della città. Ma noi però li abbiamo trovati a mo' di epigrafe in uno strano libro che appariva e scompariva tra quelli che gremiscono tavoli e scaffali di una redazione, uno scritto agile malgrado sia costellato da citazioni tratte dal pensiero, dalla letteratura del primo e del secondo Novecento, finché non ci siamo resi conto che a mettere sotto scacco la città e l'architettura con espressioni come panico sociale, costruzioni fragili, rifugi, era proprio un architetto e non dei minori, Zmiljan Radić, il cui nome completo suona Zmiljan Radić Clark, l'autore di Accade che appaia un cane che parla, pubblicato da Elekta, e infatti è stato insignito proprio quest'anno del premio Pritzker, che è il Nobel, per così dire, dell'architettura. E questo testo, uscito nel 2022, scandito da un dialogo serrato con poeti, scrittori, filosofi e altri progettisti, altri architetti, è quasi un manifesto del disagio che si addensa oggi sul verbo costruire, in un mondo dove tutto è stato costruito e ovunque, e soprattutto il ciclo della costruzione e della distruzione sembra divorare qualunque visione, qualunque utopia. Ne parleremo mentre andiamo verso il secondo appuntamento previsto tra mezz'ora con i racconti quotidiani di Wikiradio, un nuovo spazio che si apre all'interno di Qui Comincia, ma ad aprire la giornata all'insegna dello stretto legame tra musica e architettura è la prima scelta musicale di Federico Vizzaccaro, che cade su un autore e su una città, Venezia, molto cara anche all'autore del libro di cui parleremo. Venezia, che è una delle grandi capitali dell'architettura, applaudite, psallite, jubilate de omnis terra, mottetto a 12 voci per 3 cori di Giovanni Gabrieli, lo ascoltiamo da Greg Smith Singers, The Texas Boys Choir e di Edward Tower Brass Ensemble, diretti da Richard Levitt.

plaudite, psallite, jubilate Deo Omnis Terram, ho detto a 12 voci per 12 voci per tre cori di Giovanni Gabrieli, l'abbiamo ascoltato da Greg Smith Singers, The Texas Boys Choir di Edward Tar Brass Ensemble, diretti da Richard Levy. È stretto il legame tra musica e architettura, scrive Federico Izzaccaro nella sua nota, e gli esempi sono molteplici. Già tra il 5 e il 600, ad esempio, Giovanni Gabrieli aveva adattato brani in stile policorale all'architettura della Basilica di San Marco a Venezia, utilizzando diversi cori in punti diversi della chiesa per ottenere effetti di eco, di spazialità e contrasto sonoro, una sorta di surround ante litteram, come accade proprio nel mottetto a 12 voci suddivisi in tre cori diversi, accompagnati secondo lo stile dell'epoca da un gruppo di strumenti a fiato che raddoppiano le linee polifoniche. E noi cominciamo restando in una città, ma guardandola con occhi molto diversi da quelli musicali di Gabrieli. Cercando un esempio pertinente, penso al vagabondo che attraversa un territorio ripetendo instancabilmente la sua routine. Errante agli occhi di tutti, sembra essere legato a un'idea fissa, un percorso che un giorno qualsiasi, per motivi inesistenti ai nostri occhi ignari, semplicemente si interrompe. Egli ci fa scomparire, egli costruisce città con il suo corpo, raccoglie territori e traccia i confini dei luoghi. Si può disegnare un'altra planimetria urbana seguendo i suoi passi. Il vagabondo si fa città e lascia che si depositino su di lui non già tutti i bagagli, come accade ai viaggiatori di Tadeusz Kantor, ma tutto il lerciume della città civile che, piaccia o no, impermeabilizza. Questo lerciume fa sì che tra lui e la città esista una prossimità impossibile, una distanza minima ma insuperabile. Ecco, cosa ci fa un vagabondo, un senza fissa dimora, un barbone, un clochard, una di quelle ombre appesantite che quando le incrociamo nelle strade delle nostre città facciamo di tutto per evitare, volgendo altrove lo sguardo? Cosa ci fa in un libro di architettura, sia pure dal titolo giocoso e surreale, Accade che appaia un cane che parla, e per di più scritto da un progettista, Smiljan Radić Clark, laureato proprio quest'anno con il premio Pritzker, il più importante riconoscimento internazionale per l'architettura. E in che senso la sua figura può essere definita esemplare nell'epoca che è ancora quella delle cosiddette archistar, l'epoca in cui il meraviglioso urbano, per citare Renato Nicolini, che era un altro architetto, punta invariabilmente lo sguardo verso l'alto, inebriato dagli skylines delle grandi metropoli, mentre lui, l'errante, il barbone, tiene gli occhi ostinatamente bassi o fissi in un punto indeterminato dello spazio davanti a sé, mentre va e viene sul suo angusto territorio. La risposta è nella stessa figura dell'autore del libro che la casa editrice Electa pubblicò già nel lontano 2022. Radić, che a dispetto del nome di origini vistosamente croate, è un cileno di Santiago, è l'esponente di un'architettura che la commissione del premio Pritzker ha definito nella sua motivazione vulnerabile. Si serve per lo più di materiali poveri, costruisce strutture ai limiti dell'incompiuto e del tutto prive di retorica, inserendole discretamente nei più svariati paesaggi urbani e non urbani, cileni o britannici. E anche se non disdegna le commissioni pubbliche, uno dei suoi progetti, il Teatro Regional del Bio Bio di Concepción in Cile, brilla come una lanterna nel bel mezzo della città, predilige il piccolo, il precario, talvolta l'installazione. Le due espressioni che ricorrono più spesso nel suo caleidoscopico diario di lavoro sono costruzione fragile e rifugio. La prima si iscrive in una visione della città contemporanea che è il vero tessuto connettivo del libro e che si irradia a partire dal nucleo urbano più familiare, più prossimo a Radić, cioè quello di Santiago del Cile, e racchiude in sé tutto il senso di impermanenza, di irrimediabile precarietà
esemplificato dal personaggio del vagabondo. La costruzione fragile, dice l'architetto cileno, è nel contempo ciò che è dimenticato, abbandonato all'insignificanza nello spazio urbano, ma anche lo specchio più rivelatore delle nostre città. Ignara del tempo economicistico della storia, è qualcosa che passa e va irrimediabilmente, fatta per non essere vista, non ne vale la pena, non è divertente. Forse potremmo dire che una costruzione fragile non si rende conto e non deve rendere conto del suo aspetto, perché il suo aspetto è la nostra città. Ecco, quanto al rifugio, è il grado zero di una nuova concezione dell'abitare, estrema, periferica, ristretta, ma anche colma di una calorosa e promettente intimità. Uno dei suoi esempi, tanto per citarne uno, è quell'interno sventrato, incorniciato da un arco di pietra, quella sorta di palcoscenico sopraelevato che, delimitato da tre pareti di legno, ricorda un armadio a cui siano state tolte le ante, in cui Antonello da Messina colloca un imperturbabile San Gerolamo che di profilo continua a studiare mentre noi lo guardiamo.

Le 6:19 minuti e 59 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio Terrai e di qui comincia il brano che abbiamo orora ascoltato. È composto da due movimenti delle tre Aires Chilenos di Enrique Soro, allegro ma non troppo allegro, moderato, e l'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica de Chile diretta da José Luis Domínguez, tra i maggiori rappresentanti della musica cilena tra 8 e 900. Enrique Soro scrive Federico Vizzaccaro, nella sua musica elementi della tradizione popolare cilena con il linguaggio della musica colta europea, proprio come accade nelle Aires cilene che abbiamo appena ascoltato. E il libro di Smilian Radic Clark, Accade che appaia un cane che parla, 117 pagine, molte illustrazioni, diviso in brevi capitoli. Il libro di Radic tuttavia è un testo inesauribile per il reticolo di rimandi che dipana, o meglio, inesauribili sono i dialoghi che l'architetto cileno ingaggia non soltanto con i suoi omologhi, con altri architetti come Aldo Rossi, Constant, Cedric Price, Frederick Kiesler e Dulcis in fondo Piranesi, ma per l'incredibile quantità di filosofi, di scrittori e soprattutto di poeti che in questo dialogo sono chiamati in causa, non in quanto citazioni erudite, bensì come colonne portanti di un'argomentazione che si frammenta ma non si disperde. Saint-Jean Perse, René Char, Joseph Brodsky, Costantino Scavafis, ma anche il più raro Georgios Seferis, un altro poeta neoellenico del Novecento, al pari di Giorgio Agamben, Ferdinando Pessoa, Emil Cioran, Henri Michaux o Paul Virilio, uno dei più grandi e inascoltati maestri della teoria critica francese, si sporgono da una prosa tutt'altro che accademica, innervata semmai dall'economia icastica della poesia, per precisare concetti cruciali. E Brodsky, ad esempio, il poeta russo, a sostenere che la periferia non è il luogo in cui finisce il mondo, ma è proprio il luogo in cui il mondo si decanta. Ed è un altro poeta del Novecento, René Char, a ricordarci con un aforisma folgorante che sopprimere la lontananza uccide. Forse, non è forse questa lontananza che oggi viene costantemente soppressa, oltre che dall'illusione di sempre il poeta russo, a sostenere che la periferia non è il luogo in cui finisce il mondo, ma è proprio il luogo in cui il mondo si decanta. Ed è un altro poeta del Novecento, René Char, a ricordarci con un aforisma folgorante che sopprimere la lontananza uccide. Forse, non è forse questa lontananza che oggi viene costantemente soppressa, oltre che dall'illusione digitale che il mondo sia tutto tempo e niente spazio, dai droni e dai missili.

possibile speranza in ciò che non ha rimedio, in ciò che è irreparabile e non si può consumare. Da cui Radici, in cui Radici inscrive un'altra delle parole chiave del suo breviario architettonico, la parola abbandono. In abbandono, scrive il progettista cileno, non possiamo fare niente, niente è fattibile tranne la resistenza dello stesso abbandono, la cui resistenza è sempre e solo materiale, il suo stare sempre lì finché sparisce davanti ai nostri occhi. Radice sta osservando in questo momento la facciata di una casa simile a quelle austere progettate da Adolf Loos nello scorso secolo, una casa che sta sul punto di essere abbattuta a Eraklion, nell'isola di Creta, come se nulla fosse, dice l'architetto, come se non fosse mai esistita. Non ci sono prospettive di nuove costruzioni, ma è proprio da questa assenza, da questa estrema povertà, che l'architettura dovrebbe, secondo Smiljan Radic, ripartire.

0: E a proposito di grandi architetture, contrappunctus primo, secondo e terzo, dall'arte della fuga BWV 1080 di Johann Sebastian Bach, lo abbiamo ascoltato da Emerson String Quartet. L'arte della fuga contiene tutti gli espedienti intellettuali possibili del contrappunto, scrive Federico Vizzaccaro, tutti derivanti dal soggetto esposto all'inizio dell'opera. Venne composta tra il 1740 e il 1750, l'anno della morte del compositore, ed è rimasta incompiuta. La sua rigorosa organizzazione contrappuntistica può essere letta appunto come una complessa architettura sonora in cui ogni voce autonoma ma interrelata costruisce un sistema unitario attraverso sovrapposizioni, variazioni e tensioni. E alle 6:32 minuti è arrivato il momento di cedere, di passare la linea a una nuova puntata tratta dall'ampio archivio che oggi ci consigliano i colleghi di Wikiradio. E vi ricordo che qui comincia, è iniziato ieri, una stretta collaborazione con Wikiradio che ogni giorno ci racconta la biografia di un personaggio o di un evento storico legato proprio alla data del giorno, con un estratto della puntata anche oggi introdotto da Loredana Rotundo, cioè la curatrice della trasmissione.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: E un buongiorno anche da Loredana Rotundo per l'appuntamento quotidiano con l'archivio di Wikiradio. In questo spazio fisso all'interno di cui comincia dal lunedì al venerdì alle 6:30 circa, vi proponiamo il fatto o la biografia del giorno che abbiamo selezionato. Oggi, il 15 settembre, vogliamo ricordare Oriana Fallaci perché ricorrono i 20 anni dalla morte. Infatti scompare il 15 settembre 2006 all'età di 77 anni a Firenze, dove era nata il 29 giugno del 1929. Oriana Fallaci era stata inviata di guerra, aveva realizzato numerose interviste importanti a diversi personaggi al centro della politica mondiale degli anni 70 e 80, soprattutto in Medio Oriente. Aveva messo sotto assedio con le sue domande personaggi come Gheddafi, Sharon, Arafat, lo Shah di Persia, l'Ayatollah Khomeini, Kissinger. Interviste pubblicate per lo più sul settimanale L'Europeo. Vogliamo cogliere però qui un momento particolare della sua vita, il suo rapporto con Pierpaolo Pasolini, mettendo a fuoco una lettera lacerante che Oriana Fallaci indirizza a Pierpaolo Pasolini subito dopo aver appreso la notizia della sua morte. Uno scritto paradossale, quindi, dove quasi lo rimprovera per quella sua fine. Lo storico Davide Conti ripercorre per Wikiradio questa relazione.
3: Da qualche parte, Pierpaolo, mischiata a foglie, giornali e appunti, devo avere la lettera che mi scrivesti un mese fa. Quella lettera crudele e spietata, dove mi picchiavi con la stessa violenza con cui ti hanno ammazzato. Mi chiedo se un giorno la ritroverò. Spero di no. Vederla di nuovo mi farebbe male, quanto me ne fece quando la lessi e rimasi intirizzita a fissare le parole, sperando di poterle dimenticare. Non le ho dimenticate, invece.
4: Quello che abbiamo ascoltato è l'inizio di una lettera scritta e pubblicata sull'Europeo il 14 novembre 1975 per un destinatario che non potrà mai riceverla. Egli infatti è stato trovato cadavere, meglio assassinato, nel fango delle baracche di Ostia a Roma il 2 novembre 1975. Si tratta del poeta, regista e scrittore Pierpaolo Pasolini, uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento. Chi gli scrive questa lettera, molto personale ma allo stesso tempo anche di pubblico commiato, è una donna legata a Pasolini da sentimenti profondi di amicizia, affinità e affetto. Ed è lei stessa, in realtà, un personaggio notissimo. Si tratta di Oriana Fallaci, la grande giornalista e scrittrice conosciuta in Italia e all'estero per le sue inchieste, i suoi viaggi nei teatri di guerra. Fallaci è una penna intelligente, originale, tagliente, che non dismette mai la sua veste di polemista eterodossa. Si sono conosciuti circa 10 anni prima di questa lettera e hanno attraversato e raccontato da punti di vista e con sfumature diverse le profonde trasformazioni che hanno mutato la società.
5: Noioso piccolo matrimonio proletario piccolo borghese è una grande alternativa alla ricchezza.
6: Io direi di no, perché se tu vai a intervistare delle operaie che escono da una fabbrica ottieni delle risposte che assomigliano molto alle mie. Non si può assolutamente negare che le operaie che lavorano in una fabbrica hanno rapporti con i loro compagni di lavoro, escono con i loro compagni di lavoro con un altro uomo, godono di una libertà sessuale, di una disinvoltura sessuale, sentimentale che già pochi anni fa era sconosciuta.
5: A Milano, fallaci, a Milano, ma il sottoproletariato calabrese, per esempio.
6: È un altro pianeta.
4: Il rapporto tra Fallaci e Pasolini è un'affinità conflittuale, una contraddizione lineare, un'attrazione intellettuale che lei fissa per iscritto nella sua lettera a lui morto. E lo fa come un flusso di coscienza, inaspettato ma consapevole, che muove dall'osservazione del corpo di Pasolini, ovvero di quel corpo usato dallo scrittore come forma e oggetto pubblico della politica e del suo messaggio intellettuale. È proprio questa declinazione della figura pasoliniana, insieme fisica e intellettuale, che porta Fallaci verso quello che lei stessa definisce un imbarazzato trasporto verso quell'uomo.
3: Non è vero che detestavi la violenza. Con il cervello la condannavi, ma con l'anima la invocavi quale unico mezzo per compiacere e castigare il demonio che bruciava in te. Io me ne accorsi fin dal primo incontro, quando ci conoscemmo a New York, oramai 10 anni fa. E quel fatto mi impressionò più del tuo genio esaltante, della tua cultura irritante, della tua fantasia scatenata. Scappavi ogni notte nei quartieri dove neanche i poliziotti osano entrare armati. Eri sempre presente dove c'era il male e il pericolo.
2: Una lettera straziante, quella indirizzata a Pierpaolo Pasolini da Oriana Fallaci all'indomani del suo assassinio, che rivela la natura del rapporto tra i due. Due amici impossibili, dice la Fallaci nella lettera. Un percorso biografico e storico, dunque, raccontato per noi da Davide Conti. Trovate l'intera puntata nell'archivio di Wikiradio su Rai Play Sound. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 3 e a domani.
0: Dunque ringraziamo Loredana Rotundo che ci invita a riascoltare naturalmente su Rai Play Sound la puntata di Wikiradio dedicata all'amicizia impossibile tra Oriana Fallaci e Pierpaolo Pasolini, raccontata dallo storico Davide Conti. Vi ricordo che siamo a Qui Comincia, Radio 3 Rai, e che oggi abbiamo parlato di un singolare libro sull'architettura, Accade che appaia un cane che parla, di Smiljan Radic, pubblicato da Electa alle 6:40 minuti e 40 secondi. Il momento di salutarci, ci salutiamo con una canzone interpretata da Leslie Gore, You Don't Tell Me, che è una dichiarazione di indipendenza e autodeterminazione femminile. La protagonista rifiuta di essere controllata, considerata come la proprietà di un uomo, una canzone pubblicata nel 1963 che però, visti i tempi, venne composta da due uomini, cioè da John Madara e David White.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Donald Trump annuncia un'intesa con Russia e Ucraina per l'interruzione degli attacchi contro infrastrutture energetiche, intesa che però non sembra trovare riscontri sul campo, e intanto insiste nella sua crociata a favore dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'inviata.
3: Chi frena la corsa al progresso è un cospirazionista, di più un traditore. Donald Trump fa una scelta di campo nettissima in tema di intelligenza artificiale e si scaglia contro i ricercatori e gli amministratori delegati delle aziende di AI che cominciano a spaventarsi davanti allo scenario, per nulla remoto, di una tecnologia che prenda il sopravvento sull'uomo. Bufale per il tycoon, esattamente come quelle sui cambiamenti climatici. Tant'è che proprio ieri l'amministrazione ha smantellato uno dei capisaldi delle politiche ambientaliste degli ultimi anni e eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali alimentate a carbone e gas. Una decisione, secondo la Casa Bianca, che consentirà agli americani di risparmiare sulle bollette. L'aumento dei prezzi preoccupa e non poco il presidente, soprattutto quello relativo a diesel e benzina. Tutta colpa della guerra russo-ucraina, scrive, non del conflitto in Iran, e annuncia che Kiev e Mosca sono d'accordo a non attaccare più i rispettivi impianti energetici. Ma Zelensky si mostra cauto e il Cremlino evita di confermare. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR3.
4: Come dicevamo, sul terreno i raid incrociati sulle infrastrutture continuano. Colpita dai russi una stazione di carburanti a Kiev, mentre fonti di Mosca parlano di un attacco ucraino su un impianto petrolchimico a Sisran. E intanto in Lituania allarme per un drone di origine ignota abbattuto dai caccia della NATO.
2: Nello stretto di Hormuz, esplosione a bordo di una petroliera battente bandiera panamense dopo la collisione con una mina. Lo annunciano i Pasdaran, secondo i quali la nave stava attraversando una zona proibita. È sempre stallo sul fronte diplomatico, mentre nello Yemen le milizie sciite Houthi, alleate dell'Iran, continuano ad avanzare e consolidano il loro controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb.
4: Atteso oggi il via libera del Senato alla legge elettorale che poi tornerà alla Camera, e là si sposterà anche lo scontro tra maggioranza e opposizione sul testo.
5: Questa legge fa chiarezza: coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche chi sarà il presidente del Consiglio. Con queste parole Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
6: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato.
5: Questa legge non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri, governerà chi prende un voto in più e, si dice certo, saremo noi del centrodestra. Una truffa incostituzionale, la legge per le opposizioni. Nel mirino il numero di firme da raccogliere per presentare nuovi partiti. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
7: Un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
5: Gianluca Ruggirello, GR3.
2: La cronaca adescata sui social dal suo aguzzino. Una 18enne è stata sequestrata e violentata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia. Arrestato un 26enne.
8: Un mese di indagini, poi la svolta. È stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR3.
4: Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. L'uomo aveva chiesto il differimento della pena in attesa del pronunciamento del Presidente della Repubblica sulla domanda di grazia presentata dalla moglie, respinta anche la richiesta di trasferimento ai domiciliari.
2: A Roma una donna di 50 anni è stata ferita a un braccio da un proiettile probabilmente partito da un'arma ad aria compressa mentre camminava in via della Giulia. A poca distanza dal Vaticano. Il colpo sarebbe partito da una finestra. Testimoni raccontano che nella stessa zona altre donne sarebbero state prese di mira nei giorni scorsi senza essere state raggiunte dai proiettili. Indagano i carabinieri. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Storia, stesso posto, stesso bar.
12: Alto! Il campionato del mondo è finito.
13: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
14: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia. Domani alle 21:20, Rai 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 6:52 minuti. Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, dove il traffico è rallentato tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Un chilometro di coda si registra sulla 7 tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Lavori in corso in A14 con un chilometro di coda al momento tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 per chi viaggia verso Ancona. Rallentamenti anche in Autosole Bologna-Firenze nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. Due chilometri di coda al momento interessano il tratto dell'Autosole tra Chiusi Chianciano e Fabbro in direzione della capitale. E infine rimaniamo in Autosole, riaperto il tratto tra Caglianello e Cassino. Al momento si registrano due chilometri di coda tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli per le operazioni di ripristino dell'incidente. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3 di martedì 15 settembre. Vediamo anche oggi un po' di titoli sui principali siti di informazione, sulle edizioni cartacee della stampa internazionale. Cominciamo dal New York Times. In apertura leggiamo questo titolo: Supreme Court rejects Trump's restrictions on voting by mail. La Corte Suprema respinge le restrizioni di Trump al voto postale. La sentenza rappresenta una grave sconfitta per l'amministrazione Trump, che voleva cambiare radicalmente le modalità di voto per corrispondenza degli americani nelle elezioni di medio termine. Trump da tempo sostiene, senza fornire alcuna prova, che le frodi siano all'ordine del giorno nel voto per corrispondenza. E New York Times spiega nel sommario che la sentenza rappresenta una vittoria schiacciante per gli stati a guida democratica e per le associazioni a difesa del diritto di voto, che avevano sostenuto che il piano fosse incostituzionale e costituisse una minaccia esistenziale per il processo democratico. Titola su questo anche CNN, che spiega che la decisione rappresenta una sconfitta significativa per il presidente, che per anni ha inveito contro il voto per corrispondenza con false accuse di frodi su larga scala, pur continuando lui stesso a votare per corrispondenza. Andiamo al Washington Sun, anche oggi dedichiamo spazio a questa nuova testata online in cui lavorano giornalisti che erano stati licenziati dal Washington Post. Si parla invece qui di intelligenza artificiale. Trump says it's the only guardrail needed for artificial intelligence. Trump sostiene che lui è l'unico guardrail, l'unico argine necessario per l'intelligenza artificiale. Queste osservazioni fanno seguito agli appelli lanciati nel fine settimana dall'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, affinché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale venga rallentato fino a quando non saranno state messe in atto adeguate misure di sicurezza. Su questo anche un titolo del Financial Times: Steve Bannon e Bernie Sanders uniscono le forze per chiedere maggiore sicurezza nell'uso dell'intelligenza artificiale. Insomma, una strana coppia tra l'attivista di destra e un senatore di sinistra che chiedono una regolamentazione più rigorosa di questa tecnologia. Su questo tema apre anche il quotidiano spagnolo El País. Estados Unidos e Cina libran su primer gran pulso per il dominio della intelligenza artificiale. Stati Uniti e Cina si sfidano nella loro prima grande battaglia per il dominio dell'intelligenza artificiale. Poi il Wall Street Journal, un titolo dedicato al Kennedy Center, una delle principali istituzioni culturali degli Stati Uniti, che potrebbe chiudere già questo martedì per bancarotta. Ma come può salvarsi? Solo se il nome del presidente Trump sarà reinstallato sull'edificio. Poi il Medio Oriente, Arab News, il sito di informazione saudita, titola: 13 civili feriti in Arabia Saudita a seguito degli attacchi degli Houthi, allerta in diverse città del regno. E poi le ricadute per i consumatori anche in Europa di questo conflitto nel Golfo. Su Libération, la prima pagina del quotidiano francese: Le baril flambe, Trump flanche, il prezzo del petrolio va alle stelle, Trump vacilla. L'offensiva degli Houthi contro l'Arabia Saudita complica maggiormente le esportazioni di greggio, facendo esplodere il prezzo alle pompe di benzina in tutto il mondo. Negli Stati Uniti monta la rabbia mentre si avvicinano le elezioni di midterm. Poi segnalo da Euronews il vertice che c'è stato ieri tra alcuni leader dell'Unione Europea nell'Artico. 12 paesi europei chiedono all'Unione Europea di rafforzare la presenza nell'Artico. La curiosa immagine sulla prima pagina del quotidiano Tagesspiegel, del quotidiano tedesco di Berlino: Er rechts, sie links, lui a destra, lei a sinistra. C'è il disegno di una coppia che si volta alle spalle su un divano che è tagliato in due. I rapporti personali nel paese si stanno inasprendo, ma cosa succede quando le divisioni politiche si ripercuotono su una relazione, un incontro con una coppia in crisi? Il quotidiano cattolico francese La Croix: in Algeria la pena di morte per i piromani e i rapitori di bambini suscita polemiche. Dopo i devastanti incendi boschivi di quest'estate, il presidente algerino Tebboune ha deciso di ripristinare l'applicazione della pena di morte per i piromani e i rapitori di bambini. I difensori dei diritti umani, che condannano questa decisione, temono che il suo campo di applicazione possa essere esteso. E da 33 anni c'era una moratoria sulla pena di morte in Algeria. Infine, dal quotidiano israeliano Haaretz, dalla prima pagina di Haaretz: Rachel Rabin, pioniera del kibbutz e sorella di Yitzhak Rabin, muore a 101 anni. La sorella del primo ministro assassinato nel 1995 ha vissuto per 80 anni nel kibbutz che lei stessa aveva fondato vicino al confine libanese. E ora, con l'assistenza tecnica di Simone D'Arrigo, la regia di Filippo Travaglio, l'aiuto di Costanza Spoci in redazione e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo agli approfondimenti. Ecco, cominciamo gli approfondimenti della rassegna stampa di Radio Tremondo parlando ancora di intelligenza artificiale. Andiamo quindi sul sito del Washington Sun, come vi dicevo, questo nuovo quotidiano online creato, fondato dai giornalisti che sono stati licenziati dal Washington Post nei mesi scorsi. Il presidente Trump ha affermato lunedì che la sua presidenza è l'unica regolamentazione necessaria per l'intelligenza artificiale, ribadendo le precedenti dichiarazioni secondo cui gli Stati Uniti devono affrettarsi a sviluppare strumenti avanzati di intelligenza artificiale per battere la Cina in quella che lui considera una competizione esistenziale. L'unico controllo, questa è una citazione del post fatto sul suo social Truth, l'unico controllo o barriera di sicurezza di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, scritto tutte maiuscole, aperta parentesi, con un quoziente di intelligenza elevato, punto esclamativo, e gli Stati Uniti ne hanno in abbondanza, altro punto esclamativo. E poi Trump prosegue: abbiamo già un enorme potere penale e normativo, anche qui con le maiuscole, su queste aziende, punto esclamativo. È in atto una cospirazione malata, scritto maiuscolo, contro l'intelligenza artificiale e i data center, e l'unico a esserne felice è la Cina. Queste dichiarazioni, scrive il Washington Sun, fanno seguito agli appelli lanciati nel fine settimana dall'amministratore delegato di Anthropic Dario Amodei affinché si rallenti lo sviluppo dell'intelligenza artificiale fino a quando non saranno messe in atto misure di sicurezza adeguate in grado di stare al passo con la rapida crescita dei sistemi autonomi. Senza tale misure, Amodei ha avvertito che l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di prendere il controllo dell'intero internet entro un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi. Anche altri leader del settore tecnologico, tra cui Elon Musk e il CEO di OpenAI, Sam Altman, hanno invitato a una maggiore cautela. Ma l'amministrazione Trump non ha intenzione di fare marcia indietro su quella che considera una questione di sicurezza nazionale e una sfida economica con la Cina. Sempre ieri il vicepresidente Vance ha dichiarato ai giornalisti che l'amministrazione Trump sta valutando con attenzione i rischi legati all'intelligenza artificiale, minimizzando al contempo le preoccupazioni del settore. Trovo un po' strano che così tante aziende tecnologiche all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale si rivolgano al governo quasi implorando di regolamentarle, ha affermato Vance. A me sembra un po' come un cavallo di Troia. Le preoccupazioni relative alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale ai data center sono diventate un tema centrale nella campagna elettorale in vista delle elezioni di medio termine di quest'anno. Il presidente ha difeso con fermezza i data center nonostante la crescente opposizione degli elettori a progetti che, secondo i residenti, potrebbero far aumentare i costi dell'elettricità, consumare grandi quantità d'acqua e trasformare le loro comunità. Si parla di intelligenza artificiale anche in Cina, già ieri ne parlavamo nel nostro approfondimento delle 11 a proposito del vertice dei BRICS che si è svolto in India. Su questo tema dell'intelligenza artificiale era intervenuto il presidente cinese Xi Jinping, e qui andiamo sul New York Times, dove troviamo la notizia che il capo dei servizi segreti cinesi avverte che l'intelligenza artificiale rappresenta una minaccia per il potere del partito. Mentre Pechino esorta gli Stati Uniti a non esagerare i pericoli dell'intelligenza artificiale, il capo dei servizi segreti definisce questa tecnologia una minaccia per la sicurezza del partito comunista. Questa è la dichiarazione di più alto livello e più dettagliata finora su come Pechino percepisce i rischi per la sicurezza legati a questa tecnologia. La valutazione insolitamente schietta, diretta, di Chen Jixin, capo del Ministero della Sicurezza di Stato cinese, è in netto contrasto con gli avvertimenti che dominano il dibattito sull'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, incentrati sulla possibilità che l'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo umano, rappresentare una minaccia per l'umanità stessa. In un articolo pubblicato domenica sulla rivista statale China Cyberspace, Chen ha chiesto un maggiore controllo del partito sull'intelligenza artificiale e una supervisione governativa più rigorosa. Ciò affermato è necessario per proteggere la stabilità politica interna, per difendere da attacchi informatici sempre più sofisticati e da campagne di disinformazione da parte di forze ostili e per competere sul piano militare con paesi come gli Stati Uniti. L'avvertimento lanciato dalla potente agenzia di sicurezza chiarisce che la Cina considera i modelli di intelligenza artificiale stranieri una minaccia concreta per il paese, secondo Henry Gao, professore di diritto alla Singapore Management University. Ciò traccia di fatto una linea rossa in vista dei colloqui tra funzionari statunitensi e cinesi sui rischi legati alla sicurezza dell'intelligenza artificiale previsti prima dell'incontro tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping in programma il 24 settembre a Washington. Pechino sta affrontando questi colloqui considerando la sicurezza dell'intelligenza artificiale non come una missione umanitaria condivisa, ma da una prospettiva conflittuale, ha affermato Gao. Sta chiarendo alle aziende tecnologiche cinesi e ai concorrenti stranieri che la sovranità sui dati e la sicurezza politica non saranno mai sacrificate in cambio di accordi internazionali sulla sicurezza. E come vi accennavo prima nei titoli, anche il Financial Times si occupa di questo tema, dedicando un articolo all'iniziativa che vede alleati, improbabili alleati, viste le loro storie, cioè quelli che il Financial Times definisce il veterano socialista Bernie Sanders e l'attivista di destra Steve Bannon, che stanno unendo le forze per chiedere maggiori misure di controllo sull'intelligenza artificiale, a dimostrazione di come le preoccupazioni relative a questa tecnologia stiano ridefinendo il panorama politico statunitense. Oggi, martedì, in occasione di un evento intitolato Pro-Human Assembly, che si terrà a Washington, a questa insolita coppia si uniranno relatori provenienti da tutto lo spettro politico per esortare i legislatori a impegnarsi maggiormente nell'affrontare gli effetti dell'intelligenza artificiale. Bernie Sanders, che in passato aveva definito Bannon un razzista, ha trovato un insolito punto di intesa con il provocatore di destra nel chiedere di frenare la rapida espansione dell'intelligenza artificiale. Le recenti richieste del senatore del Vermont di un divieto permanente dell'intelligenza artificiale super intelligente e dell'istituzione di un nuovo ente federale di regolamentazione di questa tecnologia sono state appoggiate da Bannon, che sta mobilitando il suo pubblico populista contro l'industria e l'agenda permissiva di Trump in materia di intelligenza artificiale. Insomma, sarà interessante vedere come proseguirà questa collaborazione tra questi due personaggi così distanti nella scena politica americana. Adesso ci spostiamo in Europa, torniamo a parlare delle elezioni svedesi. C'è un'analisi del Guardian, il quotidiano britannico. L'ascesa al potere dell'estrema destra in Svezia è stata frenata, ma la sua influenza permane, scrive Miranda Bryant, che è la corrispondente dei paesi nordici per il Guardian. I democratici svedesi, il partito di estrema destra, sono scivolati al terzo posto dopo decenni di crescita, ma le loro posizioni intransigenti hanno già ridefinito il mainstream politico. E sottolinea, ricorda questo articolista del Guardian, che sin dalla sua fondazione nel 1988 la storia dei democratici svedesi è stata caratterizzata da una crescita così costante che un trionfo alle elezioni generali di domenica sembrava inevitabile. Tuttavia questo trionfo non c'è stato. Le elezioni di quest'anno erano state annunciate come la conferma definitiva del fatto che non fossero più dei paria, ma dei veri e propri impresi massimi della politica. All'inizio della campagna elettorale Kristersson, il primo ministro, aveva annunciato che se la sua coalizione avesse vinto, i democratici svedesi avrebbero ricoperto incarichi ministeriali chiave, ma i risultati di domenica suggeriscono che l'avanzata dell'estrema destra nel cuore del governo svedese sia stata fermata almeno per ora. Dopo essere sceso dal secondo al terzo posto tra i partiti svedesi, e dato che è improbabile che i partiti di destra riescano a formare una coalizione, i democratici svedesi sembrano aver perso la possibilità di entrare nel governo. Quello a cui abbiamo assistito domenica è stata una battuta d'arresto storica per i democratici svedesi, afferma Niklas Nilsson, docente e ricercatore presso la fondazione antirazzista Expo. Il partito ha registrato una crescita in ogni elezione, ma questa crescita stavolta si è fermata. Tuttavia gran parte di ciò che i democratici svedesi rappresentano è ormai entrato a far parte della politica svedese, cioè l'opposizione all'immigrazione, approcci severi alle criminalità e alle pene, un atteggiamento nei confronti dell'integrazione che impone a chi si trasferisce in Svezia di abbandonare la propria cultura e religione per adattarsi alle norme svedesi. Quindi la loro influenza comunque ormai si è estesa a tutto lo spettro della politica svedese. Questa è la un'analisi del Guardian. E restiamo nel nord dell'Europa, parliamo di questo summit artico che si è svolto ieri. C'è la foto in apertura del sito di Deutsche Welle che mostra il presidente finlandese con alcuni leader dell'Unione Europea, tra cui il cancelliere tedesco Merz, che sono in posa davanti a un aereo da guerra, un caccia, indossando delle pesanti giacche mimetiche. Andiamo sul sito di Euronews che scrive: 12 paesi europei hanno sollecitato l'Unione Europea a rafforzare la sua presenza nell'Artico a fronte delle minacce provenienti da Mosca e dal presidente statunitense Donald Trump. Chiediamo che l'Unione Europea assuma un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge in una dichiarazione congiunta diffusa al termine dello European Arctic Summit di Rovaniemi nel nord della Finlandia. Al vertice hanno partecipato, tra gli altri, come vi dicevo, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la prima ministra danese Mette Frederiksen e il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Parlando con i giornalisti lunedì mattina, Katja Kallas, capo della diplomazia dell'Unione Europea, ha affermato che i governi devono restare vigili di fronte alle crescenti attività militari russe nell'Artico, oltre che agli interessi della Cina per la regione. E ha aggiunto Katja Kallas, che l'Unione Europea presenterà a ottobre una nuova strategia per l'Artico che avrà la sicurezza al centro. È chiaro che quest'area fa parte dell'architettura di sicurezza dell'Europa, ha sottolineato Kallas. E il vertice di Rovaniemi, ricorda Euronews, si è tenuto dopo il viaggio effettuato all'inizio del mese dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in Groenlandia, con l'Unione Europea che ha ribadito il proprio sostegno all'isola dopo le ripetute richieste di Trump affinché gli Stati Uniti la acquisiscano. Bruxelles ha cercato di rispondere alle parole di Trump promettendo un forte aumento degli investimenti in Groenlandia. Durante la visita, von der Leyen ha annunciato una partnership da 200 milioni di euro con il territorio autonomo danese, fondi che dovrebbero essere investiti quest'anno e il prossimo. Segnalo poi dal Guardian la notizia sul vertice fra i leader del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del Nord che si sono riuniti ieri a Cardiff per discutere di indipendenza, che chiedono una riforma costituzionale in occasione appunto di questo vertice. L'era di Westminster sta volgendo al termine, affermano i primi ministri delle nazioni celtiche del Regno Unito. Appunto un vertice in occasione volto ad avviare le nazioni celtiche del Regno Unito verso un referendum sull'indipendenza. E c'è slancio a sostegno dei nostri movimenti, chiediamo che il cambiamento costituzionale sia alle porte, si legge nel memorandum che è stato firmato. Nessun governo di Westminster ha il diritto di ostacolare la democrazia o di minare il principio secondo cui i nostri popoli decideranno del proprio futuro. E ricordo che era intervenuto su questa vicenda anche il presidente Donald Trump, il quale aveva detto in Irlanda che il suo sogno sarebbe quello di vedere un'Irlanda unita, cosa che aveva irritato gli unionisti, membri dell'esecutivo dell'Irlanda del Nord che partecipano alla condivisione del potere e che invece appunto difendono l'indipendenza dell'Irlanda del Nord dall'EIRE. E di questo tema parleremo nel nostro approfondimento oggi in onda alle 11. Segnalo da El País, il quotidiano spagnolo, la notizia curiosa della relazione sul sito di incontri Tinder tra un militare spagnolo e una donna di origine russa, che ha dato il via a un'indagine per spionaggio all'interno della NATO. Il comandante di stanza Northwood è stato sospeso dal servizio ed è tornato in Spagna. E qui il paese riprende la notizia che era filtrata dal quotidiano britannico Telegraph. E la storia d'amore tra un comandante spagnolo della NATO e una cittadina di origine russa conosciuta su Tinder ha scosso l'Alleanza Atlantica. Il militare prestava servizio presso la base britannica di Northwood, è stato oggetto di indagini da parte dei servizi di sicurezza dell'organizzazione militare della Spagna per il timore che potesse costituire una falla per lo spionaggio russo. L'alto ufficiale della Marina è stato sospeso nell'estate dello scorso anno. E il caso del comandante spagnolo ha riportato alla ribalta le preoccupazioni in materia di sicurezza dei servizi di intelligence dei paesi alleati e delle istituzioni comunitarie riguardo al rischio di spionaggio nelle applicazioni di incontri. I due si erano conosciuti alla fine del 2024, entrambi si erano appena separati e hanno creato insomma questa relazione che però hanno dovuto poi troncare. E questa era l'ultima notizia della rassegna stampa di Radio Tremondo, che tra poco sarà disponibile su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Vi lasciamo all'ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3, e noi ci risentiamo alle 11 per il nostro approfondimento. A tutti voi l'augurio di buon ascolto da Roberto Zichitella.
1: Da domenica 20 settembre alle 18, File Urbani, storie musicali nelle città del mondo. Un itinerario sonoro per approdare dove la musica si ascolta, si produce e si mescola con arte, letteratura, cinema, architettura e tanto altro, per disegnare la mappa di una città attraverso un racconto musicale. File Urbani, dal 20 settembre, ogni domenica alle 18 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto.
9: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori, benvenuti a Prima Pagina. Oggi è martedì 15 settembre, auguro una buona giornata a chi ci ascolta ora in diretta e a chi ci ascolta in podcast. E iniziamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani italiani in edicola oggi. Io partirei dal Corriere della Sera, che nel titolo di apertura, nuovo balzo di greggio e gas, dà un po' conto di tutte le questioni più importanti di cui si dibatte in questi giorni, dall'intelligenza artificiale con il confronto a distanza tra Trump e Pechino all'annuncio statunitense sulla guerra in Ucraina. Da Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Quindi nel titolo di prima pagina tiene le questioni più importanti. Al centro, nella fotonotizia, ci sono alcuni dei ragazzi e delle ragazze vittima del rogo di Crans Montana e il loro ritorno in aula dopo mesi di ospedale. Nella colonna a destra l'appuntamento di oggi al Senato per la legge elettorale, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. Sempre per restare, diciamo, sui giornali generalisti, passiamo a Repubblica, che invece apre sulla politica italiana, in particolare su il confronto interno al campo largo, la roulette russa dei poli. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno dei 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. E anche qui nella prima pagina rimangono le questioni che abbiamo, insomma, trattato di più ieri, ovvero l'intelligenza artificiale in particolare. Timore sull'IA, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. E c'è poi un'analisi di Filippo Santelli, la paura di Pechino è arrivare seconda. Al centro una fotonotizia dedicata ai due registi del film Nazza, film israeliano che è stato presentato a Venezia nel fine settimana. Netanyahu contro il film Nazza, la DF apre un'indagine sui registi. La Stampa, il quotidiano di Torino, apre su l'intelligenza artificiale, di nuovo Cina e USA, niente regole sull'AI. Trump insiste, contro l'high-tech c'è una cospirazione, Pechino, basta allarmi ma serve sicurezza. E poi vengono riportate le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale, e riferimento sempre alle Nazioni Unite che, come vedremo, intendono intervenire, gli algoritmi possono colpire le democrazie. E in prima pagina c'è anche la tregua tra Kiev e Mosca per quanto riguarda gli attacchi alle raffinerie che ha annunciato Trump ieri. Restiamo sulle questioni energetiche con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico finanziario di Confindustria. Rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, AI e caro energia spaventano i mercati. Ci sono poi una serie di focus sul greggio, sui nuovi codici di condotta di Microsoft e di nuovo sulle parole di Trump rispetto all'intelligenza artificiale: noi leader, non uccidete la gallina dalle uova d'oro. Passiamo al Riformista, uno dei giornali del, diciamo, l'area di centrodestra. Anche qui la prima pagina con la grande foto è dedicata all'intelligenza artificiale, AI, un gioco di parole, con la foto di Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic. I padroni dell'intelligenza artificiale lanciano l'allarme e chiedono di rallentare. Ma a chi lo chiedono? Se davvero temono le loro stesse creature, comincino loro. Intanto la trovata di marketing funziona e il mondo non parla d'altro. E c'è poi il commento in prima pagina del direttore Claudio Verardi, dedicata al cinema israeliano, in particolare a Nazza. Ci torneremo poi nei nostri approfondimenti sul commento di Verardi. Libero, il giornale diretto da Sallusti, anche qui rimaniamo in area centrodestra, la copertina è dedicata allo scontro tra il fondatore dei 5 Stelle e il suo attuale leader, Grillo vara il vaffaconte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti è intorno al 3%, gli basta. E l'editoriale appunto del direttore Sallusti invece è dedicato all'intelligenza artificiale, l'IA fa paura ma fermare tutto è impossibile, un commento che inizia e finisce in prima. E vi leggo l'attacco: il dibattito sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale è interessante quanto temo inutile. La saggezza contadina c'era già arrivata secoli fa a stabilire l'inutilità di chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. Diciamo le cose come stanno: il controllo del sapere, del progresso, in ultima analisi della società, è già passato dagli stati sovrani alle multinazionali che posseggono e gestiscono gli algoritmi intelligenti che non si esclude un giorno potrebbero diventare completamente autonomi. E usiamo questo commento per aprire poi la pagina degli l'inutilità di chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. Diciamo le cose come stanno: il controllo del sapere, del progresso, in ultima analisi della società, è già passato dagli stati sovrani alle multinazionali che posseggono e gestiscono gli algoritmi intelligenti che non si esclude un giorno potrebbero diventare completamente autonomi. E usiamo questo commento per aprire poi la pagina degli approfondimenti, dove tratteremo dell'intelligenza artificiale, ovviamente. La verità,

in prigione per aver ucciso alle spalle ladri che si erano che erano entrati nella sua casa, erano già in fuga. Roggero resta dentro perché è italiano, il titolo ovviamente molto polemico della Verità. Conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati. Poi sulla questione del caso Roggero torneremo. Scusate. E la fotonotizia invece è dedicata a Papa Bergoglio, scusate, a Papa Prevost. Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. La notizia che è legata alla cancellazione dei tagli degli stipendi dei cardinali. Scuso ancora per la tosse. E passiamo al mio giornale, al Manifesto, che questa mattina apre con un'esclusiva. Un'esclusiva legata al caso dell'omicidio di Rami El Gamal, 19enne di origine egiziana, che nel novembre 2024 morì a Milano al Corvetto dopo un inseguimento della polizia. Il titolo è Dritti al bersaglio. L'immagine è un'immagine in realtà tratta, poi ve ne parlerò meglio, da un video che è stato realizzato da una ONG francese che si occupa di ricostruzione attraverso riprese, informazioni, fotografie, eventi simili. E questa ricostruzione, che è stata depositata oggi, che verrà depositata oggi in procura dai avvocati di parte civile, ci racconta appunto che Rami El Gamal è morto schiacciato da un'auto dei carabinieri a Milano. Era su una moto fuggita all'alt, per i militari scivolata da sola nella corsa, ma la ricostruzione in 3D basata sulle riprese di quella notte li smentisce. E questa insomma è la nostra apertura di oggi, che si accompagna a un'intervista agli avvocati. Perdonatemi. Passiamo al Domani. Il Domani apre con il Golfo, la guerra nel Golfo e la guerra in Ucraina. Attacchi Houthi, petrolio alle stelle, Trump, colpa di Kiev e Mosca. Quindi si uniscono con le due guerre, che sono chiaramente in qualche modo, seppur indiretto, collegato. Hormuz, le incursioni degli alleati dell'Iran contro l'Arabia Saudita fanno schizzare il costo del greggio. Ma il presidente USA, il boom dei prezzi causato dalla guerra in Europa. Se la prende non con la guerra che ha scatenato in Iran, ma con quella in Ucraina. In prima pagina vi segnalo un commento di Nadia Orbinati, su cui poi torneremo, anche questo relativo all'intelligenza artificiale. Avvenire, il quotidiano della CEI, apre invece con una notizia che non è presente nelle altre prime pagine. A mano disarmata, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. E da quindi conto di questa iniziativa di base. Sui missili all'Ucraina, campo largo e centrodestra divisi, quindi unisce, diciamo, la politica italiana. La foto centrale è invece dedicata al ritorno a scuola con il gusto di una nuova normalità. E anche qui nel taglio centrale c'è l'approfondimento sulla legge elettorale che oggi si voterà. Il Fatto Quotidiano, diretto da Marco Travaglio, apre invece su quello che viene definito l'allarme nel partito Fratelli d'Italia. Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato. Nessuno vuole ricandidare l'ex PM. Fa solo danni, riforme fallite, stoppa quelle nuove, pochi posti in Veneto. Nel taglio alto invece il confronto di cui parlavamo prima all'interno del campo largo. Conte, no armi e sospetti sul PD. Idem Junior, disertare dalle guerre. Il Messaggero, il quotidiano di Roma, apre sulla questione energetica, greggio e gas alle stelle, e anche qui il riferimento all'annuncio di Trump tra Mosca e Kiev, ora tregua energetica. Stessa scelta per il Mattino di Napoli, energia, stop ride, Mosca Kiev, l'appello di Trump condiviso dal Cremlino, il gelo di Zelensky. Passiamo al Giornale. Anche qui ritorniamo nell'area, diciamo, di centrodestra, e il Giornale apre con una inchiesta di Lirio Abbate su Vannacci. Il generale fetecchia a raggi X i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. Ecco la mappa dei fondi e le zone d'ombra di Futuro Nazionale.

0: nazionale, dagli imprenditori delle ferrovie all'edilizia fino ai lobbisti, tutti gli interessi dell'europarlamentare finiti nei dossier a Bruxelles, e torna di moda quel soprannome con cui divenne famoso nell'Accademia. E in merito c'è un commento del direttore Tommaso Cerno. Il Foglio, dal Foglio, che come sempre sapete ha moltissimi titoli in prima pagina, ve ne cito due: il prezzo dell'impunità di Putin, gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli europei sono sempre più sfacciati, e quindi il riferimento è agli ultimi giorni in cui, insomma, dei droni hanno sfiorato, come è stato detto, sia il confine con la Polonia, sia treni che conducevano diplomatici ed ex diplomatici europei. E vi segnalo sempre in prima un commento invece relativo al film israeliano Nazza, su cui anche qui torneremo. Io chiudo la lettura delle prime pagine e ci diamo appuntamento tra pochi secondi per gli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci ritornati, ho approfittato per bere un goccio d'acqua. Allora, io vorrei partire di nuovo, come abbiamo fatto ieri, dalla questione relativa all'intelligenza artificiale, perché lo abbiamo visto, è un tema che interessa moltissimo, genera molte paure, molti dubbi, e di nuovo oggi sui quotidiani italiani ci sono molti approfondimenti e anche molti commenti di personalità diverse, da economisti a scrittori a politologi che vorrei leggervi. Partirei innanzitutto da Il Fatto in sé, dalle ultime novità. Lo facciamo con Repubblica a pagina 2, con un articolo di Francesco Manacorda che dà conto un po' delle ultime novità. È un allarme globale, anche se con motivazioni spesso diverse le une dalle altre, che parte dalle Nazioni Unite, risuona con accenti particolari in Cina, passa dal Canada, coinvolge voci dell'industria tecnologica e viene minimizzato soprattutto da Donald Trump. Il rischio di un'intelligenza artificiale sempre più capace e difficile da controllare spaventa ormai governi e imprese. La questione arriverà la prossima settimana direttamente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove è prevista una riunione dedicata all'intelligenza artificiale e alla sicurezza in occasione dell'Assemblea Generale che, ricordo, si aprirà la prossima settimana al Palazzo di Vetro. Intanto, passando, continuo nell'articolo di Manacorda, l'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Turk ha chiesto ieri a stati e imprese un'azione urgente per governare i sistemi di intelligenza artificiale più avanzati di fronte a quelli che definisce rischi senza precedenti. E Turk mette in fila un po' i pericoli concreti: sistemi agentici, capaci cioè di eseguire autonomamente sequenze di operazioni, potrebbero interrompere le comunicazioni, bloccare servizi essenziali, colpire infrastrutture critiche e rendere più veloci gli attacchi informatici. Sul fronte militare, l'IA sta già ampliando, secondo l'ONU, velocità e dimensione dei conflitti. Prosegue poi Manacorda spostandosi a Pechino, ma in Cina, che sicurezza e competizione geopolitica si intrecciano nel modo più evidente. Il ministro della sicurezza di Stato, Chen Xiching, ha appena firmato sulla rivista ufficiale China Cyberspace un lungo articolo dal titolo più che esplicito: costruire una barriera completa per la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Non è una risposta diretta da Modei, ma la coincidenza dei tempi è significativa, riferimento all'appello di Amodei, CEO di Anthropic, su appunto la necessità di porre un freno all'avanzata dell'intelligenza artificiale. Su questo passerei alla Stampa, proprio riferimento agli allarmi che lanciavano le Nazioni Unite. A pagina 2 c'è un retroscena di Jacopo Iacoboni sui servizi russi e l'utilizzo che fanno di Anthropic per hackerare i segreti dei droni ucraini, quindi una degli utilizzi, diciamo, pratici. Vi leggo un estratto. La Russia ha usato agenti AI di Claude, la piattaforma di intelligenza artificiale di Anthropic, per hackerare e fare reverse engineering, in sostanza derubare di programmi informatici le due principali fabbriche ucraine di droni, e 20 obiettivi di intelligence militare presso governi ucraini ed europei. Una fonte intorno all'azienda ne ha detto uno, oltre all'Ucraina, la Francia. Ora, cosa hanno fatto questa, diciamo, piccola squadra come viene definita di hacker dei servizi russi. Normalmente avrebbe bisogno di diversi specialisti, uno per la ricognizione, uno per preparare il phishing, uno sviluppatore di malware, uno per studiare e attaccare l'infrastruttura, uno per analizzare i dati rubati e così via. Usando Claude, i russi hanno potuto eseguire una gran parte del lavoro, osservare il risultato, modificarlo sempre in tempo reale e riprovare, magari con due hacker umani in tutto, acquisendo un vantaggio enorme su tutti i sistemi difensivi. Benvenuti nella distopia della nuova guerra. E sempre per rimanere sulla stampa, vorrei citarvi il primo commento che avevo scelto in merito, il primo intervento di Gianrico Carofiglio, lo trovate a pagina 4. Il titolo è "Il vero pericolo è cedere potere all'AI". Si dedica, Carofiglio, a un aspetto della questione, ovvero le decisioni che non verrebbero prese dagli esseri umani. Vi leggo anche qui un estratto per aggiungere un altro elemento. La prospettiva non è che una macchina sviluppi odio per gli esseri umani, basta un sistema molto capace, autonomo, al quale venga assegnato un obiettivo. Per raggiungerlo gli occorrono risorse, per procurarsele deve superare ostacoli e fra quegli ostacoli può esserci qualcuno che intende interromperlo. Evitare di essere spento diventa un mezzo come un altro. Non siamo davanti a macchine capaci di sottrarsi stabilmente al controllo umano, scrive Carofiglio. Fra i sistemi di oggi e quello scenario c'è una lunga catena di ipotesi non dimostrate. Sta però accadendo qualcosa di meno spettacolare e molto concreto. Le intelligenze artificiali stanno passando dalla condizione di sistemi che rispondono a quella di sistemi che agiscono. Il salto decisivo potrebbe non essere quello da un'intelligenza inferiore alla nostra a una superiore, ma quello da un'intelligenza che parla a un'intelligenza che agisce. E quindi auspica Carofiglio, conservare una riserva umana, quindi di controllo, significa molto più che insegnare accademicamente delle abilità, significa stabilire che una quota di decisione resti non delegata per regola, anche quando delegarla darebbe risultati migliori. Che una parte degli atterraggi si faccia a mano, che una parte delle diagnosi si formuli prima di interrogare il sistema, che una parte delle dimostrazioni si cerchi senza aiuto, è un costo e va iscritto in bilancio come tale. Nessuno lo sosterrà per inerzia e il mercato da solo non lo produrrà mai. Nel linguaggio dell'efficienza, ridondanza è quasi sempre una parola negativa. Nel mondo che stiamo costruendo potrebbe diventare il nome di libertà. E sempre sull'intelligenza artificiale vi sottopongo invece un altro commento, questo di un economista, Emiliano Brancaccio, che trovate sul Manifesto a pagina 7. E Brancaccio invece si sofferma su un tema che avevamo già iniziato a trattare ieri, ovvero follow the money, perché i grandi dell'intelligenza artificiale, dell'high tech, adesso ci avvertono dei suoi pericoli. Scrive Brancaccio: seguire il denaro, come sempre, aiuta a capire qualcosa di più e ci fa alcuni esempi. Innanzitutto la concorrenza. Uno dei limiti di profittabilità dell'AI statunitense viene dalla concorrenza. L'anno scorso l'avvento della cinese DeepSeek mostrò che l'AI poteva essere sviluppata in modi più efficienti, di tipo più cooperativo che privatistico, con fabbisogno di calcolo inferiore a quelli dei modelli americani. Alla notizia, l'azienda americana Nvidia perse in una sola seduta 600 miliardi di capitalizzazione. Insomma, la massa di rischi contabili si ingrossa, mentre l'AI americana continua a divorare capitale, chip, centrali, reti elettriche, data center. Affinché le magnifiche aspettative incorporate nelle quotazioni si trasformino in magnifici prodotti, non è possibile fermare i magnifici investimenti. Ecco perché da qualche tempo l'apprendista stregone inizia a interessarsi allo Stato e alla sua ala protettrice. OpenAI lo ha scritto senza giri di parole al Dipartimento dell'Energia americano. Servono approcci innovativi per abbattere i rischi degli investimenti privati. Tra le proposte si citano tariffe elettriche favorevoli, incentivi fiscali, infrastrutture, procedure autorizzative accelerate e magari scudi legali. Infine, l'ultima ragione, diciamo, economica che individua Brancaccio nell'appello delle big tech, c'è quella della concorrenza. Da tempo i big dell'intelligenza artificiale chiedono una regolamentazione speciale dei modelli situati sulla frontiera tecnologica. Misure ragionevoli per evitare le annunciate catastrofi, certo, ma che creano pure una golosa eterogenesi. Più costoso diventa autorizzare un modello AI di frontiera, più difficile diventa sfidare chi è già dentro il mercato. quindi a tutela di un chiaro monopolio. E su quel sul tema vi vorrei citare soltanto l'ultimo commento, questo della politologa Nadia Orbinati, che trovate sul Domani. La battaglia infinita tra IA e democrazia, l'ho trovata a pagina 11, e questo invece l'ho selezionato perché appunto introduce invece un altro concetto ancora, che è quello del controllo democratico. E Orbinati lo fa introducendo il rischio nella cosiddetta sfera psicosociale, che definisce così: la sfera psicosociale è quella che più interessa alla politica democratica, che si fonda sul presupposto che ciascuno di noi sia parte del sovrano collettivo e partecipi con le opinioni liberamente formate e con le decisioni, il voto, al governo del proprio paese. Questo principio riposa su una premessa che fino all'invenzione dell'IA aveva il seguente corollario: l'opinione è permanentemente oggetto di manipolazione e demagogia, costruzioni retoriche che si alimentano della capacità umana di ragionare, di recitare, di creare mondi fantastici. Fino al XXI secolo la propaganda era un prodotto artigianale, oggi però, avverte Orbinati, è sempre più opera di laboratori dell'IA, e fa l'esempio della vittoria di Efte alle elezioni in Sassonia Anhalt, in cui è stato fatto ampio uso delle immagini generate dall'intelligenza artificiale. Quindi, chiude Nadia Orbinati, i boss delle aziende IA non hanno simpatia per la democrazia, anche se nessuno di loro sa indicare un sistema politico più funzionale. Che anche Musk, critico radicale della democrazia, convenga con Amodei per una moratoria sulla ricerca di modelli di intelligenza artificiale, dimostra che la manipolazione della sfera psicosociale è imprevedibile anche per chi la produce e magari la usa per far vincere le destre. I creatori di realtà false sono a loro volta esposti al rischio di manipolazione. E chiudo questa prima parte dedicata all'intelligenza artificiale, in realtà in qualche modo rimanendoci, perché vorrei spostarmi brevemente sulla le reazioni al film israeliano Nazza, collegato, dicevamo, al tema precedente, perché in quel film i due registi, Yuval Abraham e Rachel Zohr, raccontano attraverso le voci di soldati e membri dell'intelligence israeliani come l'esercito utilizzi l'intelligenza artificiale per compiere massacri e stragi a Gaza. E vado fare una breve sintesi di quello che è avvenuto nelle ultime ore, vado sul Fatto con Riccardo Antoniucci, che a pagina 6 ci racconta quali sono state le ultime ore intorno al film Nazza e le reazioni in Israele. Un video caustico di Benjamin Netanyahu, una riunione imbarazzata dei vertici dell'esercito israeliano a Tel Aviv, colloqui frenetici tra diplomatici e funzionari degli esteri, un'istruttoria del Consiglio del Cinema e addirittura una lettera del ministro della Cultura e collega degli interni per chiedere la revoca della cittadinanza per il reato di tradimento dello Stato. Tutto questo per Nazza e contro i suoi registi, Yuval Abraham e Rachel Zohr, che dopo aver presentato il documentario sui crimini di guerra di Israele a Gaza, raccontati dai militari della DF alla Mostra di Venezia, sono diventati il nemico numero uno di Israele. Il ministro Tamar Ben-Gvir ha invitato Avraham e Zohr ad andarsene e cercare accoglienza dai loro amici di Hamas, mentre il titolare della cultura, Miki Zohar, del Likud, come Netanyahu, dopo averlo promesso, ha messo nero su bianco una richiesta di revoca della cittadinanza per i due. Sarebbe interessante, insomma, poi approfondire anche questo aspetto sulla revoca della cittadinanza, ma andremo lunghi. Sotto Riccardo Antoniucci riporta poi le parole di Yuval Abraham, uno dei due registi, che molto ha lavorato in inchieste legate all'intelligenza artificiale e l'utilizzo da parte di Israele, che dice di aver paura a tornare in Israele. Ieri ho cancellato tutti i social, certo che ho paura, vedi continuamente foto tue e di tua madre con sotto ogni genere di attacco. Israele è casa mia, il posto in cui voglio vivere, per me è importante. Ora però è ovvio che ho paura di non poter tornare. E poi, insomma, dice di sperare che il film venga proiettato in Israele, che le persone possano vederlo. Su questa questione ci sono diversi commenti sui giornali italiani, ovviamente con letture profondamente diverse. Vorrei partire da Il Riformista, ve lo dicevo prima, c'è in prima pagina un commento di Claudio Verardi, il direttore, che fa un parallelo tra il film Nazza e Fauda, una serie TV israeliana che è giunta alla quarta stagione. E scrive Velardi, alla mostra Il Cinema di Venezia, Nazza è stato accolto con 25 minuti d'applausi. Negli stessi giorni Netflix ha messo online la quinta stagione di Fauda, la serie scritta da due ex dell'unità speciale israeliane con gli episodi girati dopo il 7 ottobre, due prodotti israeliani per lo stesso conflitto. Prima delle opinioni i numeri, Nazza uscirà nelle sale per 3 giorni, in Italia, ovviamente dal 28 al 30 settembre. Fauda ha 48 ore dall'uscita, prima in classifica in Libano, ed entra nella top 10 di 43 paesi. 25 minuti contro 300 milioni di ore, ecco la proporzione, scrive Velardi. Quindi su Con la vita, amici di Israele della verità, non affliggetevi per gli applausi al Lido. A Venezia è andata in scena una piece di provincia con una comunità che si autocelebra, compiaciuta della sua sensibilità animata dal bisogno infantile di riconoscersi tra simili. Chi guarda 5 stagioni di Fauda potrà anche non cambiare idea sui responsabili della guerra, ma intanto ha passato decine di ore con agenti israeliani e militanti palestinesi che amano, sbagliano, piangono i propri morti da entrambe le parti, e se il nemico dubita e soffre non è più un'astrazione da odiare in blocco, questa familiarità, il considerare l'altro una persona, è una merce che la propaganda non sa fabbricare. Ora ovviamente mi riservo di prendere, diciamo, le distanze da questo commento, ma lo trovavo interessante perché cita una questione che insomma ritorna anche nella narrazione del governo israeliano, ovvero quello della propaganda che sarebbe stata fatta con un film che porta decisamente molte prove a suo sostegno. Sempre su questa questione il Foglio ha un commento invece di Giulio Meotti, che trovate a pagina 4, dove invece si utilizza l'altro tipo di difesa di Israele che generalmente viene fatta, ovvero quella di essere una democrazia, perché se un film di questo tipo riesce a vedere la luce, significa che c'è spazio per la critica e per il dissenso. Scrive Meotti: al netto di accuse e falsità riferite a Nazza, Nazza è la prova della grandezza di Israele. Bisogna riconoscere a questo strano fascismo israeliano la peculiarità di lasciare che i suoi critici lo chiamino quotidianamente fascista sui suoi stessi giornali. Solo in Israele esiste un cinema, una stampa d'inchiesta, un festival, una schiera di scrittori che si permette di essere odiati in casa propria. L'esercito può smentire le fonti anonime, i ministri possono invocare il tradimento, lo spettatore può rifiutare una tesi ideologica, ma solo in Israele il dissenso non è un crimine ma un vanto della democrazia. Anche qui, insomma, sembra un po' essere smentita questa visione dalle stesse cose che dice Meotti, visto che i due registi rischiano di perdere la cittadinanza israeliana, verrà aperta un'inchiesta dell'esercito, e quindi insomma che questo dissenso non venga pagato non appare proprio esattamente così. Mi viene da aggiungere che una democrazia si misura anche su tante altre questioni, a partire dal fatto che lì esistono e vivono milioni di persone che non godono degli stessi diritti, sono i palestinesi, a cui insomma andrebbe chiesto invece se nel loro caso il dissenso è così garantito. Per restare in Palestina voglio andare un attimo su Avvenire, perché c'è un bel reportage di Luca Foschi da Al-Mughayr, che è uno dei villaggi più presi di mira dai coloni, dall'esercito israeliano in questi ultimi anni, in particolare in questi ultimi mesi, ma lo è da anni anche per la sua posizione strategica. Vi invito a leggere questo reportage, che racconta delle ultime uccisioni da parte dell'esercito israeliano di una serie di giovanissimi ragazzi, da Fadi, 17 anni, ucciso 40 giorni fa, a Khalil, anche lui 16enne, che è ucciso insieme all'amico Omar El Nassan, 19 anni, freddato da un colpo alla schiena appena dietro l'angolo di casa da cecchini israeliani che erano posizionati sui tetti durante un'incursione dei coloni. In questo pezzo si parla anche del rapporto che è uscito ieri dell'ONG israeliana Bezzelem, che si intitola Il progetto di eliminazione, dove l'ONG ricostruisce in 240 pagine quello che appunto definisce un progetto israeliano fatto sia delle azioni dell'esercito che dei coloni per eliminare la presenza palestinese dal territorio della Cisgiordania. Chiudiamo questa pagina e ne apriamo un'altra, che è quella legata invece alla guerra, o meglio le guerre tra Golfo e Ucraina e gli effetti sull'energia. Ovviamente non è l'unico effetto. Partiamo dal Corriere che, come vi dicevo prima, in prima pagina insomma ha tenuto conto di tutti questi elementi, li ha costruiti insieme. A pagina 2 Fausta Chiesa dà conto dell'incremento del costo del pezzo del petrolio, fiammata a $110, spinta all'inflazione. Una valanga che rotola, scrive Chiesa, diventa sempre più grande e veloce. Potrebbe essere descritta così l'accelerazione che hanno subito negli ultimi giorni i prezzi dell'energia a causa della situazione geopolitica. Partiamo dal petrolio che ieri, prima che le dichiarazioni di Donald Trump ne rallentassero la corsa, ha visto $110 al barile e nuovi massimi da 4 anni. E poi il gas, osservato speciale soprattutto in Europa, perché i depositi e le scorte non sono pieni come dovrebbero, in particolare in Germania. E, scrive Chiesa, a incidere c'è un combinato disposto tra escalation in Medio Oriente e danni alle infrastrutture energetiche come raffinerie e oleodotti che riducono ulteriormente l'offerta. Danni sia tra Ucraina e Russia sia nel Golfo, nonostante Trump ci racconti un'altra storia. E rimanendo sulla stampa, Stampa la racconta a pagina 4, l'annuncio di Trump per la tregua energetica tra Kiev e Mosca, il Cremlino apre, Zelensky scettico, perché Trump, insomma, sono giorni che cercando di intimidire il presidente ucraino, di fatto incolpa gli attacchi dei droni ucraini per l'impennata dei prezzi. Sicuramente sono un elemento, ma poi a incidere è soprattutto la chiusura dello stretto di Hormuz dovuta alla guerra scatenata dagli Stati Uniti e da Israele a febbraio. A pagina 4 la stampa, con un articolo di Giuseppe Sarcina, ci dà gli elementi di questo annuncio di Trump. Una tregua energetica, l'ha scritto sul suo social Truth, l'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso, l'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è dovuto principalmente alla guerra tra Russia e Ucraina, non all'Iran, quindi appunto quello che stavamo appena dicendo. In realtà l'impennata dei prezzi dipende da entrambi i conflitti. A tal proposito, per rimanere sulle questioni energetiche che interessano insomma tutti noi per l'inflazione e l'aumento dei costi dell'energia, sul Messaggero c'è un focus a pagina 6, firmato da Roberto Amoruso, che spiega un po' le cause della febbre dei carburanti, ma soprattutto il fatto che insomma questa situazione potrebbe durare a lungo. Vi leggo, siamo di fronte a una crisi di carburanti che può vedere la luce tra anni, non mesi. Si guarda ormai al 2028, se non al 2029, per rivedere i tempi normali di petrolio e carburanti, dicono le stime di mercato che tengono conto delle riserve drammaticamente ai minimi storici. Il cuscinetto delle riserve, del resto, è ridotto all'osso dopo gli ultimi attacchi agli impianti in Arabia Saudita e le minacce crescenti sul Mar Rosso che si sommano i rovinosi attacchi via drone, scusate, degli ucraini alle refinerie russe, come se non bastasse il buco creato dalla strozzatura di Hormuz. La ragione, continua Amoruso, è dell'importanza e la centralità del diesel, il prodotto petrolifero raffinato più consumato nel mondo. Rappresenta quasi il 30% della domanda totale di petrolio. L'industria degli autotrasporti consuma circa la metà della produzione mondiale, con il trasporto merci ferroviario, l'edilizia, le fabbriche, l'estrazione mineraria e l'agricoltura che assorbono il resto. Per chiudere questa pagina sulle guerre e l'energia, vorrei soltanto segnalare che sul mio giornale, sul Manifesto di oggi, trovate un'intervista interessante per chi voglia capirne di più a Mohamed El Farah, che è uno dei membri del comitato politico del partito Ansarallah, ovvero il partito del gruppo Houthi, che in Yemen ha allargato ancora di più il controllo su il territorio, arrivando fino allo stretto di Bab al-Mandab. Un'intervista a firma di Patrick Zaki, che vi invito a leggere, perché insomma è interessante sentire direttamente la voce di questo gruppo, che fino a poco tempo fa ai più era sconosciuto. Chiuderei i nostri approfondimenti con due questioni che non sono direttamente collegate, ma che ci permettono di parlare in qualche modo di come i fatti di cronaca entrano all'interno del dibattito politico, e lo vorrei fare partendo dal Manifesto. Come vi dicevo, oggi noi abbiamo deciso di aprire con questa esclusiva, questo video esclusivo legato alla morte di Rami El Gamal nel novembre del 2024, grazie a una ricostruzione dell'ONG Index, che è stata depositata ieri, una perizia che smentisce i carabinieri. Abbiamo dedicato due pagine dove potete leggere come sono state fatte le indagini, le analisi dei video, delle foto, e quindi insomma rendervi conto da soli della loro efficacia. Utilizzerei però l'intervista che Giansandro Merli, autore dell'inchiesta, ha fatto all'avvocato Marco Romagnoli, che è il difensore di Fares Busidi, che era il ragazzo che si trovava in motorino insieme a Rami quando venne speronato dalla macchina dei carabinieri, perché ci permette un po' di comprendere cosa significa esattamente questo nuovo elemento di prova. Dice Marco Romagnoli: questo video dimostra che siamo di fronte a un caso di omicidio volontario commesso dal carabiniere che guidava la macchina durante l'inseguimento. Lo abbiamo sempre sostenuto, ora i nostri consulenti di Index lo hanno provato su basi oggettive. Nella vicenda bisogna scindere la fuga della moto dalla morte del ragazzo. La prima è già stata giudicata come resistenza pubblica ufficiale e il nostro assistito ha ricevuto una condanna. Ora il punto è la seconda, il decesso di Rami El Gamal, il ferimento grave dello stesso Busidi. Qui le responsabilità sono esclusivamente dei carabinieri, come conferma la ricostruzione. Non solo c'è stato un primo speronamento volontario, in virtù del quale la moto ha perso il controllo ed è andata dritta contro il semaforo, ma ce n'è stato anche un secondo, quando i carabinieri hanno deviato la marcia verso sinistra per andare a incrociare di nuovo la moto, schiacciandola contro il semaforo. Ed è questo infatti il motivo della morte di Rami, non la caduta ma lo schiacciamento. L'autopsia cosa ha stabilito? Chiede Merli all'avvocato Romagnoli: che la morte non è causata dall'impatto col semaforo ma dallo schiacciamento. Infatti muore il passeggero che è dietro, perché rimane schiacciato tra il semaforo e la gazzella dei carabinieri. In questa pagina poi Roberto Maggioni da Milano ricostruisce anche le indagini che riguardano sei carabinieri rinviati a giudizio per depistaggio. E l'altra questione che volevo invece citare, in merito appunto a questioni di cronaca che entrano poi nel dibattito politico, c'è quella che ho trovato in molti giornali di area di centrodestra, che è quello del gioielliere Roggero, che resta in carcere su decisione dei giudici. Vi porto sul Giornale a pagina 20. Come sapete, insomma, è una storia che ha molto acceso la propaganda, soprattutto dentro la Lega. Il titolo dell'articolo di Luca Fazzo è: un altro schiaffo da giudici, Roggero deve restare in carcere. Richiesta negata, la difesa del gioielliere puntava a farli avere i domiciliari in attesa di un'eventuale grazia. Per le toghe il differimento della pena sarebbe una rispettosa intrusione nelle decisioni del Colle. Ora, la storia la ricorderete: il gioielliere Roggero sparò a delle persone, dei ladri che si erano introdotti nella sua abitazione, ma li colpì alle spalle mentre erano in fuga, quindi non è stato possibile utilizzare la legittima difesa. Ora però insomma, si attende in qualche modo una decisione di Sergio Mattarella in merito a una possibile grazia. Per questo motivo gli avvocati di Roggero avevano chiesto che potesse, leggo dall'articolo, attendere la grazia da uomo libero o almeno agli arresti domiciliari. E invece no. I giudici torinesi sostengono che se avessero fatto uscire l'orefice, la loro decisione sarebbe apparsa una rispettosa intrusione nelle decisioni del capo dello Stato. E soprattutto dicono che in fondo per Ruggero è meglio così. Scusate. Se Mattarella dovesse concedere solo uno sconto di pena, i giorni che sta passando in carcere lo avvicinerebbero comunque a raggiungere la soglia fissata per la liberazione. I giudici, continua l'articolo di Fazzo, riconoscono che la vicenda di Ruggero è estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica e che a favore di entrambe le tesi, comprese quelle di chi vorrebbe l'orefice libero, paiono militare ragioni almeno in parte parzialmente fondate. Ma proprio per questo, dicono i giudici, si tratta di una vicenda che solo la preclara saggezza e sensibilità della nostra presidenza potrà definire con insindacabile razionalità e giusto equilibrio. Si parla, insomma, quindi già di grazia. E io chiuderei questa pagina con il dubbio, perché c'è un interessante articolo a pagina 8 che tratta proprio della legittima difesa dei tentativi di riformare questo istituto. La legittima difesa torna in Parlamento, è il titolo dell'articolo a firma di Simona Musco. Il centrodestra prova a spostare il confine. La maggioranza punta a rafforzare la tutela di chi reagisce a un'aggressione. Tre DDL diversi. Ora, quali sono questi DDL che sarebbero sul tavolo? Ve li cito rapidamente. Il disegno di legge 167 di iniziativa del forzista Maurizio Gasparri riguarda la sospensione condizionale della pena, prevedendo che anche in caso di condanna per rapina la sospensione condizionale sia subordinata al pagamento integrale del risarcimento dovuto alla persona offesa. Il secondo testo invece è a firma di Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia e si muove invece sul terreno della responsabilità civile. La premessa politica è netta. Chi mette deliberatamente in pericolo l'incolumità altrui con una condotta violenta o gravemente intimidatoria non dovrebbe poter pretendere, in determinate circostanze, lo stesso livello di tutela risarcitoria riconosciuto a chi sia estraneo alla situazione di pericolo. Quindi si fa ancora un passo ulteriore in avanti, oltre un limite. È però il disegno, scrive Musco, di legge, il disegno di legge 1972 a firma del leghista Claudio Borghi, quello destinato a incidere più profondamente sulla disciplina penale. La proposta aggiunge un quinto comma all'articolo 52 del codice e introduce una nuova ipotesi di non punibilità, l'ipotesi Roggero. In caso di aggressione a mano armata, in casa o sul luogo di lavoro, afferma il testo, non sarebbe punibile qualsiasi reazione posta in essere nell'immediatezza del fatto da chi subisce l'aggressione. La formula è particolarmente ampia e la non punibilità opererebbe indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi utilizzati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta, insomma qualcosa di cui avere effettivamente paura. Io chiudo con questo articolo la parte sugli approfondimenti, è ora il momento di filo diretto, io vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: Rai, Radio 3.
3: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
6: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza, in cambio memoria del Novecento raccontano storie.
9: Figli di carta con Bruno Luverà. Da domenica 20 settembre alle 13.30 su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Chiara Cruciati, vice direttrice del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Bentornati a Prima Pagina, dagli studi di via Asiago a Roma. Prima di passare alle domande, alle vostre telefonate, questo sapete è il vostro momento, vorrei leggere giusto un paio di messaggi per rispondere a delle domande specifiche. Pierluigi da Todi chiede di ripetere il riferimento al report dell'ONG riguardo l'occupazione della Cisgiordania, un report pubblicato ieri dall'ONG israeliana Bezalem che si chiama Progetto di Eliminazione. C'è invece un'altra un altro messaggio da parte di Giulia di Genova, che mi chiede: la vorrei pregare di riascoltare il suo commento a seguito del primo intervento di ieri 14 settembre, se possibile tornarci un attimo, non mi aspettavo una risposta così palesemente elusiva da una giornalista del Manifesto. Ora io sinceramente non ricordo esattamente quale fosse l'argomento, se Giulia me lo segnala assolutamente ci possiamo tornare. Scusate, ma insomma una memoria corta. Direi di passare alle telefonate. Buongiorno.
10: Buongiorno, sono Emanuele da Padova, dalla provincia di Padova.
0: Buongiorno Emanuele.
10: Oggi è la giornata internazionale della democrazia. Per attraversare le intemperie che questa parola sta incontrando, potrebbe aiutare a osservare le pratiche migliori. Mi viene in mente la vicina Confederazione Elvetica, dove la popolazione si esercita con regolarità nel condividere le decisioni importanti. Questa pratica funziona da manutenzione del rapporto tra le persone eletti e quelle elettrici. Due soli esempi concreti: a marzo il referendum sulla giustizia ha respinto la proposta della maggioranza parlamentare. Quando vinse l'altro esempio, quando vinse Trump in Arizona, lo stesso giorno la stessa popolazione approvò una legge a favore dell'aborto pur essendo contraria al pensiero del presidente votato. Decidere insieme su questioni reali sembra favorire profondità a scapito della demagogia. Questa forse è anche una risposta all'articolo che ha letto prima. Un paese non deve essere giudicato pronto per la democrazia, ma lo deve diventare mediante la democrazia. Questa citazione è di Amartya Sen, che è il premio Nobel alla democrazia degli altri. E grazie, mi interessa sentire il suo parere.
0: Grazie Emanuele per questo, anche in qualche modo un appello a un utilizzo maggiore, un ricorso maggiore a strumenti di democrazia diretta o più diretta. Un errore che spesso viene commesso è considerare la democrazia un istituto, un sistema di gestione della collettività che si ferma alle urne. Quindi un paese viene considerato democratico semplicemente nel momento in cui si tengono delle elezioni più o meno libere, e quando in realtà le per definire una democrazia piena servono moltissimi altri elementi, a partire dall'uguaglianza dei propri cittadini, di tutti e anche di chi cittadino non è, e anche quello che diceva lei, ovvero il ricorso maggiore a strumenti di democrazia diretta che permettessero anche di iniziare dibattiti, incontro, confronto su questioni di cui probabilmente le persone possono avere delle sensibilità diverse a prescindere dall'orientamento politico. Lei ha fatto degli esempi di paesi occidentali, ma insomma ce ne sono anche nel resto del mondo. Penso alla rivoluzione curda, che ha messo al centro il rapporto diretto e immediato tra la base e i soggetti scelti per rappresentarla. Quindi grazie del suo intervento. Una prossima telefonata. Buongiorno.
11: Buongiorno, sì, buongiorno. Sono Matteo. Buongiorno, sono Matteo da Milano. E la mia domanda è questa. Mi sembra che questo parlare, discutere notevole dei rischi dell'intelligenza artificiale vada a finire per aumentare la pubblicità e l'idea di potenza che hanno queste grandi aziende tecnologiche. Il mio dubbio è che questo discuterne sia in realtà finalizzato proprio a rassicurare gli azionisti delle aziende, grandi aziende tecnologiche, che a mio avviso invece stanno rischiando di trasformare il loro investimento in un'enorme bolla speculativa. Cioè, io ho il dubbio che questi investimenti siano sproporzionati, almeno per il momento, rispetto alla resa che hanno, perché stiamo parlando di investimenti giganteschi. E quindi il mio sospetto è che si vada verso un'enorme bolla speculativa sull'intelligenza artificiale, dove in questo momento queste discussioni non fanno che in qualche maniera rassicurare, perché se è così pericoloso significa che è così potente, capisce cosa voglio dire?
0: Capito, ecco, chiarissimo. Questa era la mia domanda. Grazie Matteo. In realtà insomma i suoi dubbi e i suoi sospetti sono condivisi anche da molti analisti e esperti, sicuramente più di me, di intelligenza artificiale, ovvero che dietro questi allarmi, questo dibattito improvviso che si è aperto, cioè più o meno improvviso, non è che se ne discute solo da oggi ma da anni, ci sia anche da una parte le quotazioni in borsa di alcuni di questi giganti dell'intelligenza artificiale e dall'altra quella che viene da un po' di tempo ormai avvertita come il pericolo di una esplosione di una bolla speculativa, che è quella che appunto citava lei prima, anche perché insomma in qualche modo sono aziende che non solo sono talmente enormi da avere avere in mano dei capitali investiti che fanno impallidire i PIL di alcuni paesi, di molti paesi del mondo, ma sono spesso anche intrecciati fra di loro, per cui si diceva la scorsa settimana un'azienda come Nvidia è quella che di fatto ad esempio presta denaro a investe nei progetti delle altre grandi imprese di high tech perché è necessaria della liquidità, quindi si sostengono e si investono a vicenda per sostenere in un sistema che potrebbe, alcuni temono, esplodere da un momento all'altro. Io sinceramente non ho delle risposte in merito, non sono insomma una grande esperta del tema, però questa è una delle questioni, quella finanziaria, che sembra più legata all'attuale dibattito sulla AI. Prima di passare a un'altra telefonata vorrei leggere due messaggi che sono arrivati. Il primo da Marianna da Roma. Ma dell'emergenza climatica si continua a trattare il problema con profilo basso. Dovrebbe essere emergenza. Insomma, io mi unisco all'appello di Marianna, se ne parla veramente pochissimo, pochissimo, non se ne parla neanche non poco, e non si prendono delle iniziative strutturali, tanto più dopo un'estate, quella che abbiamo trascorso, che credo che abbia reso palese anche ai negazionisti del cambiamento climatico che cosa sta accadendo al pianeta e cosa potrebbe accadere sia in termini di crisi, vere e proprie crisi umanitarie, che economiche. Un altro messaggio di Raffaele da Catanzaro. Buongiorno dottoressa Cruciati, 43 anni fa il massacro di Sabra e Shatila, massacro passato alla storia per la sua ferocia e per l'altro numero di morti. Non bisogna dimenticare questo terribile abominio. Il riferimento è al massacro compiuto dai falangisti libanesi protetti dall'esercito israeliano nei campi profughi di Beirut, campi profughi palestinesi. E scusatemi. Passiamo alla telefonata.
12: Pronto? Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
12: Buongiorno, dottoressa. Mi chiamo Mirella e sono una docente ormai in pensione della scuola superiore dell'università. Volevo parlare a proposito, sembra assurdo, ma della nuova etichetta che il ministro della pubblica istruzione ha deciso di mettere ai professionali e agli istituti tecnici e collegarla con il problema dell'avvento dell'intelligenza artificiale. Ora sembra una cosa logica, ma insomma il problema è che cambiando l'etichetta all'aceto non è che diventa vino, il contenuto rimane sempre aceto. Allora, noi cambiamo l'etichetta ai professionali, ma i contenuti delle materie e le competenze che questi professionali e tecnici propongono e che fanno acquisire sono competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. In teoria, perché se quello che noi insegniamo oggi, con la velocità che della tecnologia attuale, fra 5 anni sarà sicuramente obsoleto. Lasciamo perdere il problema dei privati che intervengono negli studi negli ultimi 2 anni, lasciamo perdere la profilatura che fa comodo agli imprenditori, altro argomento. Pensiamo solo alle competenze. Queste competenze teoricamente sarebbero spendibili, ma in realtà non lo saranno mai. Per quale motivo? Perché sono competenze assolutamente pratiche, tipo fare un Excel, così facciamo un esempio fra tanti, ma le competenze ragionieristiche, per esempio, nel giro di 5 anni queste competenze saranno, non dico inutili, ma assolutamente non spendibili sul mercato del lavoro. Quindi questi sono praticamente studenti destinati a essere profilati a spese dello Stato e poi usa e getta, cioè impiegati assunti e magari alla prima crisi aziendale buttati fuori perché assolutamente inutili, perché l'intelligenza artificiale avrà provveduto a svolgere quei compiti e loro non sapevano svolgere, inutili, d'accordo?
0: La ringrazio molto per il suo intervento. Tra l'altro, guardi, faccio questa cosa qua. Le segnalo che sul Messaggero di oggi c'è proprio nella parte dedicata alla cronaca di Roma, ma insomma può valere per anche altre realtà, ci sono degli approfondimenti proprio l'intelligenza artificiale all'interno delle scuole, con la voce degli studenti, delle studentesse, degli insegnanti che si stanno, insomma, stanno riprendendo in questi giorni, in queste ore, l'anno scolastico. Scusate, io mi scuso, ma veramente ho un po' di tosse che mi sta paralizzando, ma andiamo avanti e prendiamo la prossima telefonata.
13: Buongiorno, prima pagina.
0: Buongiorno.
13: Mi chiamo Mauro e telefono da Senigallia. Più volte ho telefonato su questo argomento, ahimè, ai noi, tristissimo, quello delle morti sul lavoro. Questa striscia di sangue che percorre dal nord a sud è sempre, sempre più marcata. Ieri 2 operai sono caduti da un testello di una gru, uno è morto sul colpo, e l'altro in gravi condizioni. praticamente dall'inizio dell'anno fino ad ora sono 595 le vittime sul lavoro. È una situazione, diciamo, insostenibile, veramente vergognosa. Le principali cause sono dovute a fattori organizzativi, umani, ambientali, legati alla mancata applicazione delle norme che pure ci sono sulla sicurezza e soprattutto i mancati controlli. Quindi, ripeto, è qualcosa che mi rattrista, e credo che rattrista un po', perché uno che esce di casa per guadagnarsi un tozzo di pane e non ritorna, non fa più ritorno a casa. E soprattutto è da rilevare che la maggior parte di queste morti sono dovuti praticamente a stranieri, a quelli che se non lavorano in nero, perlomeno lavorano in condizioni, voglio dire, di estrema, come dicevo poc'anzi, di non rispetto delle norme.
0: Grazie.
13: La ringrazio per la cortese intenzione e sicuri bene quella tosse.
0: Grazie. Grazie.
13: Buona giornata.
0: Buona giornata anche a lei. E grazie anche per aver rimesso sul tavolo un tema che va e viene dalle agende mediatiche. Mi sembra che rimanga molto poco su quelle politiche, visto che anche questo anno, ora non ricordo i numeri precisi, ma insomma è molto facile da trovare sulle morti sul posto di lavoro e gli incidenti e gli infortuni che si sono registrati soltanto questo anno, un numero costante, un'escalation che, come lei diceva, è dovuto per lo più a mancati controlli, a il sistema sempre più pervasivo dei subappalti, che rende più difficile tracciare la filiera del lavoro e priva le persone che tutti i giorni si recano sul posto di lavoro di una protezione, e su questo effettivamente la discussione politica e mediatica forse è ancora troppo poca. Vi leggo un altro messaggio, una richiesta di Donata che ci chiede di approfondire la notizia su Avvenire a mano disarmata, ovvero sulle 50 firme raccolte sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. E l'apertura di Avvenire, lo dicevamo prima, la trovate a pagina 5, e la notizia è questa. Vi leggo rapidamente l'attacco del pezzo di Giuseppe Muolo, così lo rendo più chiaro. La proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta ha raggiunto l'obiettivo delle 50.000 firme necessarie per l'incardinamento al Senato, dove sarà affidata alle commissioni affari costituzionali e esteri difesa. Il deposito a Palazzo Madama avverrà la prossima settimana. È avvenuto questa raccolta grazie a una mobilitazione corale e una straordinaria accelerazione negli ultimi giorni. Esultano le reti promotrici, Rete Italiana Pace Disarmo, CNESC, Sbilanciamoci, anche le ACLI. Quindi una proposta di legge che mira a creare proprio un vero e proprio dipartimento per una presenza civile che vada oltre il riarmo, e è molto, sicuramente molto interessante. E grazie Donata, insomma, così ci siamo tornati. E passiamo alla prossima telefonata.
14: Sì, buongiorno,
0: buongiorno.
14: Mi chiamo Federica.
0: Buongiorno Federica.
14: Salve, io stamattina mentre lei leggeva gli articoli su il film NASA e faceva le sue riflessioni sulla democrazia, che cos'è una democrazia, mi ha suscitato a me dei pensieri rispetto ai criteri con cui si definisce una democrazia. Sicuramente quello di elezioni libere, ma già la parola libere ci apre degli abissi, sono uno di questi criteri. Poi noi però abbiamo governi in Europa, per esempio, che sono molto impegnati a reprimere gli spazi di rappresentazioni politiche e anche quelli di dissenso, che sono altri criteri per definire, immagino, una democrazia. nello stesso tempo, mentre fanno questo tipo di lavoro, criticano in maniera molto parziale altri governi perché non rispettano esattamente anche queste norme, ma molte altre insieme, giustamente. Però la Palestina, secondo me, è un osservatorio veramente unico da dove poter valutare lo stato della democrazia, perché la narrazione dominante nei media, ma anche culturale, è quella che Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente perché ci sono elezioni libere. Poi non so quanto libere possono essere le elezioni in un paese dove la popolazione è cresciuta, cresce e riproduce un costante stato di emergenza. Chiaramente interferisce con chi si vota e le pressioni che si avvertono, però dentro la Palestina stessa, che conosco molto bene, si vota per le amministrative, votano per esempio gli ordini professionali, si vota nelle università, in Cisgiordania con una certa regolarità anche durante la pandemia, per esempio, e non solo, i coniugi dei palestinesi, sia uomini che donne, per le amministrative potrebbero votare. Allora, non si vota per le politiche, lì c'è tutto un garbuglio che non sto qui ora a parlare perché non si finisce più. Però quello che rappresenta la Palestina a questo punto diventa, secondo me, un punto da cui parlare di democrazia e di criteri per definire queste democrazie è veramente interessante, e vorrei sentire anche lei che ne pensa, perché lei la conosce molto bene, la Palestina.
0: Grazie Federica. E io, insomma, mi sento di fare mia la sua riflessione, che condivido, a partire dalla necessità di utilizzare anche come criterio per individuare una...
14: Molto bene la Palestina.
0: Grazie Federica. E io, insomma, mi sento di fare mia la sua riflessione, che condivido, a partire dalla necessità di utilizzare anche come criterio per individuare una democrazia quello della garanzia di spazi di

senso vere e proprie forme di repressione che nel nostro paese hanno raggiunto, insomma, dei livelli particolari, grazie anche all'introduzione di una serie di reati che sono chiaramente volti a impedire una partecipazione politica piena. Per quanto riguarda la Palestina, io ho sempre pensato che la Palestina fosse in qualche modo una sorta di laboratorio. Scusate ragazzi, veramente questa tosse, mi devo fermare un secondo.

0: dici pronto.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, salve. Prima di tornare sulla domanda di prima, le chiederei di intervenire così mi riprendo un attimo dalla tosse. Grazie.
2: Buongiorno, io mi chiamo Licia, telefono da Bologna e rimango un po' sul tema della democrazia. E, c'è un indice di democrazia dell'Economist che ogni anno valuta in base ad alcuni parametri la situazione della democrazia nel mondo. E nel 2025, premetto, questi parametri riguardano categorie quali processo elettorale, pluralismo, partecipazione politica, cultura politica, libertà civili, funzionamento del governo, ecco più o meno. E per il 2025 l'Italia è al 37° posto e Israele è al 30° posto. E volevo così una sua valutazione su questa graduatoria. Grazie.
1: Grazie, restiamo dunque insomma sullo stesso tema che è quello della democrazia che vedo insomma cui tenete molto e provando a collegare le due ultime telefonate, molto spesso appunto si è parlato della Palestina come laboratorio e di Palestina che insomma va oltre un po' i propri confini. Noi abbiamo assistito a da una parte una riduzione degli spazi di dissenso, di manifestazione, di presa di parola libera, soprattutto in questi ultimi anni intorno alla questione palestinese, dalle piazze alle accuse che sono state mosse a chi dissentiva. Ora mi scuso veramente moltissimo, non so che sta prendendo stamattina con questa tosse. E una repressione che insomma è stata abbastanza ampia, non ha riguardato solo il nostro paese, ma moltissime di quelle che si definiscono democrazie liberali occidentali, dagli Stati Uniti al resto d'Europa, penso alla Francia, penso soprattutto alla Germania. Quindi sicuramente la Palestina in qualche modo ci ha interrogato. Andiamo avanti con la prossima telefonata.
3: Non
1: abbiamo a proposito di democrazia e Israele, vedo che sono arrivati alcuni messaggi. C'è quello di Filippo da Lugano. La minaccia di sottrazione della cittadinanza ai registi di Nazza può essere considerata come un atto antidemocratico e gli eventi di cui siamo testimoni ne sono la costante conferma.
3: Prossima telefonata.
1: Verrebbe da dire che insomma possedere una cittadinanza è considerato un diritto umano fondamentale. Credo che questa possa essere una risposta. E passiamo alla prossima telefonata.
4: Buongiorno dottoressa, mi chiamo Paolo da Cervetere. Mi sente?
1: Sì, la sento.
4: Allora, volevo fare una domanda, cioè una domanda semplice, cioè a proposito del voto nell'ex DDR. Cioè, in molti lander dell'est sta crescendo un consenso per

0: l'AFD, ok? Un partito che per alcuni versi si rifà ideologia di estrema destra, ma che raccoglie anche un forte voto di chi rimpiange la vecchia DDR. Allora io mi chiedo, mi sembra che c'è rimpianto per uno Stato che rappresenta dal nido alla tomba, sanità gratuita, scuola, lavoro garantito, casa, pensione. Non è una contraddizione paradossale, un'estrema destra che fa leva sulla nostalgia per lo Stato sociale filosovietico, cosa ne pensa? Questa è la domanda, praticamente, c'è questa contraddizione.
1: La ringrazio per, insomma, essere tornato su uno dei temi che in questi giorni
0: Eh
1: hanno
0: sì,
1: occupato, insomma,
0: infatti.
1: le pagine dei giornali, perché in realtà non è un fenomeno nuovo. La crescita di forze di ultradestra non soltanto nelle regioni della ex DDR, quindi dentro la Germania, ma anche nelle ex repubbliche sovietiche, è un dato di fatto ormai da molti anni ed è legato in molti casi a una marginalizzazione economica e sociale che la riunificazione nel caso tedesco non ha mai effettivamente realizzato, lasciando molte di queste zone di fatto in una situazione di ritardo rispetto al resto del paese. E grazie. Passiamo alla prossima telefonata. Anzi, torniamo sui messaggi. Volevo leggervi questo perché in realtà, me ne scuso. Dispiace molto, scrive Paola, che una giornalista donna del Manifesto nel giorno del funerale laico per Emma Bonino non le riservi nemmeno una parola. Non so, me lo motivi per favore, scrive Paola, manca del testo, quindi non sono in grado di leggerlo tutto. In realtà non c'è nessun tipo di motivazione politica, anzi, me ne scuso, questa mattina ovviamente è presente il ricordo di Bonino su molti giornali perché in questi giorni si è svolta la Camera Ardente, oggi ci saranno i funerali e ringrazio, insomma, Paola per averla citata. La scorsa settimana il mio predecessore Beda Romano ne ha parlato molto, leggendo molti dei ricordi che sono apparsi sui giornali. Insomma, io mi unisco a grande dispiacere per la perdita di una figura come quella di Bonino, su cui per tanti motivi, su tante questioni politiche, io personalmente la vedevo in maniera molto diversa, delle distanze rispetto a determinate tematiche, ma insomma è impossibile non riconoscere il valore delle battaglie sui diritti civili che una donna come Bonino, soprattutto per la difesa dei diritti delle donne e l'avanzamento dei diritti delle donne, ha garantito in questo paese. La scorsa settimana mi ha fatto molto piacere sentire ascoltatrici di Prima Pagina ricordare come una figura come appunto quella di Bonino, il suo esempio, le abbia spinte a partecipare alla vita politica. E quindi grazie Paola. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, sono Angelo da Riva del Garda.
1: Buongiorno Angelo.
2: Senta, io telefono per il signor Roggero che a quanto pare gode di una stampa a favore spaventosa per un individuo che ha ucciso due persone e ne stava per uccidere un terzo. E ho telefonato per dire che questo signore la grazia l'ha già ricevuta, perché anziché essere condannato a 30 anni di carcere, è stato condannato a meno di 15 anni. E come qualsiasi avvocato può spiegare, di quei 15 anni a meno ne farà pochissimi. Non so, penso che entro 3 anni esce fuori dal carcere questo assassino. Il quale, io credo, da come si comporta, dalle dichiarazioni che fa, è assolutamente convinto di aver fatto bene. E quindi se è convinto di aver fatto bene, vuol dire che un domani, si comporterà nello stesso modo. Io spero che veramente il Presidente della Repubblica sappia resistere agli assalti veramente deprecabili da parte della stampa di destra, che vuole libero questo assassino, e che una volta tanto, non so, la giustizia venga applicata. Non si può. Ci sono tanti casi incredibili in cui degli assassini vengono condannati a pochi anni, come se la vita umana avesse perso il proprio valore inestimabile.
1: Grazie, Ruggero.
2: Questo è, senta, mi lasci dire anche una cosa. Gli ascoltatori di questa trasmissione forse meriterebbero una mezz'ora in più, perché è molto interessante vedere la gente comune, quello che dice, molto più dei conduttori, se mi permette. Invece grazie. Viene lasciato grazie, poco spazio Angelo. Agli ascoltatori. Grazie.
1: Grazie, no, la ringrazio per i due suggerimenti. Per quanto riguarda il secondo, sullo spazio insomma, dedicato a voi ascoltatori e ascoltatrici, insomma, io mi rendo conto che avere appunto degli spazi a disposizione di dibattito è sempre più importante. Forse bisognerebbe insomma ricostruirli al di fuori, negli spazi collettivi e comuni, e vederci lì. Per quanto riguarda invece la questione del signor Roggero, a me suggerisce insomma un altro tipo di riflessione, che è legato un po' a quello che diceva il signor Angelo, ovvero il fatto che ormai esista questa deriva particolare per cui determinati casi di cronaca vengono utilizzati palesemente per definire agende politiche. Quindi da una parte per avanzare una campagne elettorali costanti, utilizzando dei singoli fatti o delle singole figure per montare delle campagne mediatiche e politiche, che poi generalmente conducono a dei risultati più concreti. Abbiamo visto prima nel pezzo del Dubbio, ora di questa riforma della legittima difesa si parla da tantissimo tempo, quindi non nasce con Roggero. Sicuramente serve a casi come questo, servono a preparare l'opinione pubblica alla necessità, così che viene spacciata, di modificare un istituto così delicato come quello della legittima difesa, che già esiste, che già è prevista. Si chiede solo, come appunto ricordava Angelo, che sia giusta, proporzionata, e non dia mano libera al Far West nelle nostre strade, nelle nostre case. Passiamo alla prossima telefonata.
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Anna Maria e chiamo da Napoli.
1: Buongiorno Anna Maria.
3: Dottoressa, la chiamo anche perché lei è donna e quindi mi potrà di più dare un po' di consolazione. Io abito a Bagnoli e domenica c'era il camper per la prevenzione della donna quando riguarda mammografia, pap test, sì, e qualche altra cosa da fare. E io contentissima di questa possibilità, quindi ho radunato un poco di signore del mio condominio e domenica ci siamo recati a questo camper nei pressi qui a Bagnoli, sì, per fare questa prevenzione, ecco. Arrivate lì, purtroppo ci hanno letto, voi che non avevo letto precedentemente, che l'età era fino a 64-65 anni. Noi di gran lunga abbiamo superato questa età. Abbiamo chiesto se però potevamo, no, ci hanno detto non è possibile, voi andate privatamente. Ma guardi, quello che mi fa rabbia è la... Dico, questa è una prevenzione, no? Gratuita.
1: Sì.
3: C'erano tante donne straniere, giustissimo, va benissimo, benissimo. Però noi, che ormai qui a Bagnoli siamo una platea di anziani, nel giro di 30 anni, dottoressa, ci hanno tolto.
1: Grazie.
3: Ambulatori, ci hanno tolto, sì, consultori, ci hanno tolto presidio di carabinieri, ci hanno tolto tutto. Poi adesso ci stanno riempendo la bocca per l'America Scapo, va benissimo.
1: Grazie.
3: Però noi del centro abitativo invitato.
1: Grazie Anna Maria.
3: Siamo una popolazione proprio abbandonata.
1: Grazie, mi dispiace di doverla tagliare perché la sua era insomma una denuncia importante, spero che insomma venga raccolta, ma siamo in chiusura e io vi saluto e vi do appuntamento a domani. Mi scuso ancora per la tosse che mi ha impedito di condurre in maniera dignitosa questi ultimi minuti. Proseguiremo con la programmazione di Radio 3. Io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.
4: Il petrolio sopra i $108, il nuovo stretto che viene usato come un'arma, quello di Bab el Mandeb dopo lo stretto di Hormuz, e poi la bolla dell'intelligenza artificiale che forse sta scoppiando, forse no, perché forse l'intelligenza artificiale ci ucciderà tutti prima di diventare redditizia, ci dicono i fondatori delle grandi aziende. Ecco, tutte queste storie hanno in comune un tratto, sono tasselli di una storia più grande, quella che abbiamo sperimentato sulla nostra pelle durante l'estate del 2026, la più calda di sempre. Abbiamo raggiunto i limiti della nostra capacità di ignorare la crisi climatica che ormai sta travolgendo tutte le nostre vite. Qualunque pezzo della nostra esistenza che si fonda sull'energia, e in particolare sull'energia fossile, sta andando a pezzi. Dopo la civiltà costruita sull'inquinamento, sperimentiamo la barbarie del caldo. Ne parliamo a Revolution che riparte e scriveteci a revolution@rai.it.
5: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
8: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
6: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Trump annuncia un'intesa con Russia e Ucraina per fermare gli attacchi su infrastrutture energetiche. Scetticismo a Kiev e Mosca. E i raid incrociati proseguono.
3: Legge elettorale, oggi il voto al Senato. La maggioranza punta a una rapida approvazione anche alla Camera. Le opposizioni contestano l'aumento delle firme necessarie per presentare nuove liste.
2: Anni di violenza, 18 minuti per confessare. Processo nel Regno Unito per il marito che ha abusato della moglie e l'ha fatta stuprare da altri uomini dopo averla drogata. E un altro caso Pellicot.
3: Da Parigi a Palazzo Bonaparte, 70 opere di Kandinsky in mostra a Roma, raccontano il viaggio dell'artista russo dal figurativo all'astrattismo, alla ricerca del linguaggio dell'anima.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastin e Valentina Antonelli. In primo piano il conflitto russo-ucraino, mentre il presidente americano Trump annuncia un accordo tra Mosca e Kiev per escludere dagli obiettivi bellici le infrastrutture energetiche, proseguono gli scontri sul campo.
4: Sul campo non si colgono indizi che inducano a pensare che Ucraina e Russia abbiano raggiunto un accordo, al contrario. Secondo fonti russe, l'Ucraina colpisce un impianto petrolchimico nella regione di Samara. Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev e al di là delle smentite sul terreno affidate agli ordigni, né Mosca né Kiev confermano ufficialmente l'accordo. Zelensky, guardingo, scettico, generico, afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterà le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, Russia e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno e ad abbandonare la strategia del buio e del freddo che Mosca inaugura in ottobre, sin dal primo anno di guerra, per piegare la volontà di resistenza della popolazione dell'Ucraina, i cui arsenali non posseggono un numero sufficiente di intercettori per contrastare la minaccia dei missili delle forze di invasione di Mosca. E sul fianco orientale della NATO in Lituania si alzano in volo i caccia italiani della missione dell'Alleanza Atlantica e intercettano un drone penetrato nello spazio aereo di Vilnius proveniente dalla Bielorussia. Le autorità lituane non hanno accusato direttamente la Russia della violazione. Enzo Arcieri, GR3.
3: E la tensione fra Mosca e l'Europa continua a crescere. Dopo il raid contro un convoglio ferroviario a ridosso del confine tra Ucraina e Polonia, ora arriva la notizia di un incidente in acque internazionali a largo delle coste danesi. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero delle forze armate di Copenaghen, sfiorandolo. Il governo danese ha convocato l'ambasciatore di Mosca.
2: La Corte Suprema americana ha bocciato come incostituzionali le restrizioni che il presidente Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza nelle elezioni di metà mandato in programma a novembre. La Casa Bianca aveva ordinato ai singoli stati di compilare un elenco di tutti gli elettori intenzionati a ricevere la scheda elettorale a domicilio, una procedura contraria alla Costituzione e peraltro difficile da attuare, secondo la Corte Suprema.
3: Nello stretto di Hormuz, esplosione a bordo di una petroliera battente bandiera panamense dopo la collisione con una mina. Lo annunciano i Pasdaran, secondo i quali la nave stava attraversando una zona proibita. È sempre stallo sul fronte diplomatico, mentre nello Yemen le milizie sciite Houthi, alleate dell'Iran, continuano ad avanzare e consolidano il loro controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb.
2: Le quotazioni del petrolio continuano a crescere. Il Brent vola a $110 al barile e secondo Federpetroli potrebbe arrivare fino a $120 a causa della chiusura dell'oleodotto saudita Eastwell. Cresce la preoccupazione per le ricadute su carburanti e inflazione. Confindustria chiede al governo interventi a sostegno di imprese e famiglie. Il ministro dell'economia Giorgetti assicura che saranno valutate risposte mirate.
3: Il documentario Naza, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, continua a suscitare forti polemiche in Israele, dove la campagna elettorale è ormai entrata nel vivo. La pellicola denuncia, attraverso testimonianze anonime di alcuni militari, i crimini commessi dall'esercito ai danni dei palestinesi.
5: La controversia sul documentario NASA, nata alla Mostra del Cinema di Venezia, diventa in Israele una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Per il premier Netanyahu è un'intollerabile istigazione antisemita. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post-voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione che ha definito definito un bene l'esistenza di critiche alla condotta dell'esercito. Sempre il Likud si è scagliato contro il presidente dell'Associazione dei Registi, candidato nella lista di Eisenkot, accusandolo di non aver impedito la diffusione del documentario. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR3.
2: La pagina politica con la riforma della legge elettorale, oggi in Senato atteso il via libera finale al testo, poi il passaggio alla Camera.
0: Nessuna modifica, la maggioranza si prepara al voto con l'obiettivo di approvare lo stesso testo in tempi brevi anche alla Camera e non escludendo l'ipotesi fiducia. D'altra parte, sull'impianto della legge elettorale, sintetizzato così dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, il centrodestra non ha dubbi.
6: Chi vince ha la maggioranza per governare, questo è un fatto abbastanza semplice, dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo.
0: Orientamento ormai definito anche sulle preferenze e sull'aumento delle firme necessarie per le nuove liste, una misura che porta Progetto Civico di Alessandro Onorato a manifestare di fronte a Palazzo Madama, con lui Rifondazione Comunista ugualmente colpita dal provvedimento e in segno di solidarietà molti esponenti delle opposizioni. Meloni è entrata in Parlamento con 40.000 firme, ricorda dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ora ne chiede 400.000.
7: Non è così che si difendono i valori democratici, così si difende solo la casta che già siede al Parlamento.
0: I progressisti già annunciano ricorsi alla Consulta contro un testo che dicono serve solo a evitare la sconfitta della maggioranza e con i capilista bloccati impedisce agli elettori di scegliere. Lucio Bondi, GR3.
3: È terminato alle 7 di oggi lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto. Domattina a Palazzo Chigi nuovo confronto tra governo e sindacati. Sul tavolo i 2.500 licenziamenti e la conferma della chiusura entro ottobre dell'area a caldo dell'acciaieria in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano.
2: È in vigore dal 1 luglio la tassa europea di 3 euro sui pacchi provenienti da paesi al di fuori dell'Unione. I primi effetti sull'importazione di merci, in particolare dalla Cina, si sono già manifestati, come spiega Sergio Gallo, direttore della sezione antifrode dell'Agenzia delle Dogane.
8: Dal 1 luglio il calo che abbiamo registrato è di circa il 39%, in linea anche con altri paesi dell'Unione Europea. Il perdito complessivo del dazio in questo bimestre luglio-agosto è stato di circa 83 milioni di euro, con una tassazione media per ogni spedizione di circa 8,66 euro.
9: Sono cambiati in questi due mesi i comportamenti di acquisto o di vendita online per i pacchi sotto i 150 euro di valore?
8: Non tanto dal punto di vista degli acquirenti, quanto dal punto di vista degli operatori economici che si sono attrezzati per cercare di accorpare i prodotti da spedire di sotto i 150 euro.
9: Ci sono furbetti sia tra chi compra sia tra chi spedisce, diciamo nel 98% dei casi dalla Cina?
8: Questo dazio colpisce la categoria merceologica e quindi se nel pacco ci sono più prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti, ovviamente il dazio si moltiplica e quindi il rischio è quello di classificare sotto un'unica unità merceologica prodotti che hanno natura differente.
9: Amalia Carosi, GR3.
3: Riapriamo la pagina degli esteri per andare a Manchester, dove un nuovo caso Pellico scuote il Regno Unito. Un uomo di 60 anni ha confessato di aver drogato, violentato e fatto stuprare la moglie per più di 2 decenni. Nelle ripetute violenze sessuali sono coinvolti altri 12 uomini di età compresa tra i 28 e i 74 anni.
10: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli, solo un 13esimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR3.
2: L'ultimo saluto a Emma Bonino. Dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente, oggi alle 12.30 funerali di Stato in forma laica per la storica leader radicale deceduta venerdì scorso. Saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Giorgia Meloni.
11: In aria sventolano rose rosse, vengono aperte bandiere dell'Europa, applausi e momenti di commozione in piazza del Campidoglio. Alcune centinaia di militanti, simpatizzanti, leader di partito e persone comuni si sono ritrovati per questa veglia laica in ricordo di Emma Bonino.
12: Perché è un simbolo di resistenza e di valori reali, la porteremo sempre nel nostro cuore.
11: Molti gli interventi per ricordarla, i leader del centrosinistra, la comunità di Più Europa, un commosso Marco Cappato, ma anche Roberto Saviano, Luciana Castellina, Luigi Manconi. Dallo schermo passano le immagini della sua lunghissima carriera politica. Le parole che risuonano nella piazza non lasciano nessuno indifferente.
13: A me è stato detto di tutto in questi 40 anni, che ero troppo donna per fare politica, troppo giovane per fare sul serio, troppo radicale perché difendevo i diritti. Siate troppo, continuate voi ad avere troppi sogni, troppe esigenze, troppe curiosità.
11: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR3.
3: 20 anni fa la morte di Oriana Fallaci, tante le iniziative per ricordare la grande giornalista e scrittrice. Firenze, la sua città, le dedica un giardino nell'area davanti alla Fortezza d'Abbasso, già intitolata a suo nome. Previsti anche convegni e mostre su Rai 3 nel primo pomeriggio e stasera su Rai Storia. A raccontare Oriana Fallaci sarà il programma Passato e Presente.
2: Da oggi e sino al 14 febbraio Palazzo Bonaparte a Roma ospita 70 dipinti di Vasili Kandinsky. Dopo 25 anni le opere del padre dell'astratismo tornano in Italia con una retrospettiva che mette insieme dipinti provenienti da grandi istituzioni internazionali e soprattutto dal Centre Pompidou di Parigi.
14: Non un'immagine della realtà, ma un'armonia di forme, colori, segni. Questo dipinge Kandinsky inventando l'astrazione. Un'armonia che deve comunicare emozione, come la musica. La curatrice Angela Lampe.
15: Kandinsky cerca di mettere in vibrazione con l'opera d'arte l'anima dello spettatore.
14: In mostra si può vedere proprio il passaggio di Kandinsky dalla sua pittura figurativa dei primi anni ai quadri astratti. Le opere esposte provengono dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per lavori, che custodisce il lascito della moglie di Kandinsky, Nina.
15: La collezione più ricca al mondo delle opere di Kandinsky. E qui abbiamo una selezione veramente corposa solo dei quadri del pittore.
14: In mostra ci sono anche alcuni dipinti di Gabriele Münter, che per 10 anni fu compagna di vita del pittore russo.
15: Gabriele Münter non è stata semplicemente la musa di Kandinsky, è un'artista davvero importante, una donna assolutamente indipendente.
14: Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Massimiliano Savino e Stefano Siani.
2: Adesso le previsioni del tempo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Un buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: Meteoradio.
20: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Pagina 3.
21: Saluto da Nicola Lagioia, bentornati a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, le 9:33 secondi, oggi è martedì 15 settembre, noi cominciamo riprendendo il filo che è teso da prima pagina sull'intelligenza, sui rischi dell'intelligenza artificiale. A prima pagina era stato letto il pezzo di Gianrico Carofiglio sulla stampa, che Carofiglio in pratica cosa dice? Dice: il rischio più vicino a proposito dell'intelligenza artificiale non è che le macchine prendano il potere e che glielo cediamo noi senza nessuno che lo imponga, perché ci sembrerà conveniente. Ovviamente tutti questi articoli vengono, insomma, dall'allarme suscitato in Anthropic, OpenAI sulla necessità, secondo appunto molti ricercatori ed esperti, di rallentare l'evoluzione dell'intelligenza artificiale per il rischio appunto che possa prendere il sopravvento. Sempre appunto Carofiglio sulla stampa dice appunto: la questione non è decidere se essere pessimisti o ottimisti, è decidere che cosa fare perché l'ottimismo sia ragionevole. Tenere le mani sul timone anche quando il timone sembra superfluo, e soprattutto conservare l'arte di orientarsi con le stelle, perché appunto il rischio, dice Carofiglio, è che la società, che la decisione, insomma, che prenderemo anche a livello politico resterà formalmente umana, mentre il potere decisionale lo sarà sempre meno. Cioè, quindi conserveremo la sovranità come un monarca costituzionale conservava la corona, cioè continuando a firmare gli atti senza governare. Al contrario, sul Foglio invece Giuseppe Cerasa, quindi il direttore, dice: il vero rischio, questo in prima pagina, sull'intelligenza artificiale è non rischiare nulla. Va bene le cautele, ma non bisognerebbe, secondo appunto il Foglio, che forse potremmo definire un po' accelerazionista, non bisognerebbe smettere di rischiare. Il Post invece, e quindi questo prendiamo soprattutto il pezzo del Post che fa un buon riassunto, diciamo, della situazione, anche se il titolo, diciamo, sembra non è propriamente understatement. L'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti, ma il pezzo, insomma, è meno sopra le righe di così. Il fatto che l'intelligenza artificiale, scrive il Post, possa prendere il controllo sembra uno scenario di fantascienza, ma ormai da tempo vengono prodotti studi e simulazioni per capire che cosa potrebbe andare storto. La questione era in realtà dibattuta ben prima che l'intelligenza artificiale raggiungesse le capacità attuali. Qualcuno lo ricorderà, il libro molto bello è pubblicato da Bollati Buringhieri. Una ventina di anni fa il filosofo svedese Nick Bostrom pubblicò un esperimento mentale che sarebbe stato molto ripreso e citato negli anni successivi. È l'esperimento delle graffette, forse qualcuno di voi se lo ricorda. Bostrom immaginava un'intelligenza artificiale estremamente potente, alla quale veniva assegnato un unico obiettivo, apparentemente innocuo: produrre il maggior numero possibile di graffette. Col tempo l'intelligenza artificiale in questo esperimento mentale diventava sempre più abile nel farle e scopriva che per raggiungere il proprio obiettivo doveva servirsi di tutte le risorse disponibili. Cercava quindi di procurarsi in ogni modo le materie prime, impediva che venisse spenta e aumentava di continuo la propria capacità produttiva. Alla fine riusciva a trasformare tutta la materia dell'universo in graffette, e visto che anche gli umani sono fatti di materia, la nostra specie finiva per estinguersi per il grande obiettivo finale, cioè le graffette. Questo per far capire che appunto potrebbe essere anche il disastro, diciamo così, preterintenzionale da parte dell'intelligenza artificiale. Una AI molto potente, continua il Post, potrebbe perseguire in modo estremamente efficace, quindi anche ottuso, un obiettivo apparentemente semplice, prendendo strade diverse e pericolose rispetto a quelle che avevamo immaginato quando le avevamo dato le istruzioni. E questo rischio si chiama il rischio del disallineamento, che può far aumentare esponenzialmente la pericolosità di intelligenza artificiale. Anche qui ovviamente ci sono, scrive il Post, per citare Umberto Eco, gli apocalittici e gli integrati sono più ottimisti e ritengono che questi scenari siano altamente improbabili. Tuttavia, alcuni esperimenti hanno già mostrato, continua il Post, comportamenti di questo tipo in forme molto elementari, come per esempio i tentativi dell'intelligenza artificiale di aggirare istruzioni o di trasferire una copia del sistema su un altro computer per evitare l'interruzione delle sue attività da parte di un umano. E, per esempio, il caso più eclatante di cui si è discusso molto, appunto, qualcuno di voi lo ricorderà, anche questo è più recente rispetto all'esperimento mentale di Bostrom, anche perché questo non è un esperimento mentale, è ciò che effettivamente è accaduto. Dicevo, il caso più eclatante, scrive il Post, si è verificato fra la primavera e l'estate di quest'anno, quando un gruppo di ricerca di OpenAI ha scoperto che un modello sperimentale che avrebbe dovuto lavorare confinato nei sistemi dell'azienda era riuscito a superare il confinamento e a navigare online attaccando Hugging Face. Hugging Face sarebbe un'importante piattaforma dove l'AI poteva trovare informazioni necessarie per svolgere il proprio compito. Quindi, insomma, ha agito in maniera, diciamo così, non soltanto spontanea, ma anche travalicando gli steccati che i ricercatori avevano cercato imporre. Beh, certo, in quel caso ai ricercatori di OpenAI fu sufficiente spegnere il sistema, ma è anche vero che se ne accorsero dopo qualche settimana. Ora, il problema, il vero salto di qualità rispetto al vecchio uso del digitale è che la maggior parte dei casi chi sviluppa i nuovi modelli di intelligenza artificiale non riesce a ricostruire di preciso le scelte che fa il sistema per svolgere un determinato compito, e possono sempre emergere strade nuove e non previste, comportamenti che non erano stati contemplati. Ora, ovviamente l'ipotesi di Nick Bostrom è la più apocalittica di tutte, addirittura anche eccessiva, no? L'universo risucchiato, o almeno il nostro universo risucchiato dalla forza dell'intelligenza artificiale, volta a costruire e a produrre il maggior numero di graffette possibili. I meno pessimisti invece, ecco, ipotizzano che un'intelligenza artificiale superpotente potrebbe essere completamente indifferente alla nostra esistenza. Perseguirebbe quindi il suo obiettivo e la fine della nostra civiltà sarebbe un semplice effetto collaterale. Vabbè, meno male che questi sono i meno pessimisti, perché poi alla fine sempre verso l'apocalisse si va a finire. Altri ritengono che delegando troppo, questa era la preoccupazione di Gianrico Carofiglio sulla Stampa, all'intelligenza artificiale, troppi compiti all'intelligenza artificiale, già parecchi li stiamo delegando, potremmo perdere la capacità di determinare il nostro futuro. Ma se ci pensate, anche una parte della nostra memoria è stata esternalizzata, abbiamo un rapporto con la memoria diverso da quello che avevano gli umani in epoca analogica. Certo, qualcuno potrebbe anche chiedersi se il famoso momento di singolarità, che non è il momento in cui l'intelligenza artificiale prende il potere, ma il momento a partire dal quale ciò che sta accadendo diventa irreversibile, non sia già stato superato. Il fatto che attualmente il rischio, comunque, ecco, per tornare forse meno apocalittici e speriamo più realisti, il fatto che attualmente il rischio di un'estinzione di massa dell'umanità a causa dell'AI sia pressoché nullo, non dovrebbe comunque esimere le aziende che sviluppano queste tecnologie da lavorare sulla sicurezza. Tutti quanti noi, insomma, abbiamo fatto, poi l'uomo è, noi umani ci adattiamo molto velocemente ai cambiamenti, quindi l'intelligenza artificiale, che non era proprio nel nostro panorama mentale, almeno quotidiano, fino a qualche anno fa, adesso invece cominciamo a usarla e notiamo appunto quelli che sono i progressi e siamo contenti del tempo che risparmiamo, subirà un'accelerazione in questi anni. Quindi, insomma, è molto sensato porsi queste domande. Il pezzo di Gianrico Carofiglio è oggi sulla Stampa. Sul Foglio, più ottimista la versione del Foglio da parte di Cerasa, ma anche Andrea Minuz all'interno, e poi c'è questo un pezzo che abbiamo letto che riassume un po' tutto lo scenario, che è pubblicato online sul Post.

0: questo brano che ascoltate si intitola L, composto e interpretato da Bugge Wesseltoft, che è un pianista norvegese che concilia lirismo a elaborazione elettronica, e ci farà compagnia in questa puntata di Pagina 3. Qui invece ci ha raggiunto Pietro del Soldà, per tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Ciao Nicola. 10. Allora, 15 settembre, giornata internazionale della democrazia, quella stessa democrazia a rischio, dicono, dalle Nazioni Unite a causa dello strapotere dell'intelligenza artificiale. Ma che cos'è che definisce, se lo sono chiesto in tanti stamani a Prima Pagina, una democrazia? Basta votare, come si farà tra poco anche alla Duma, al Parlamento russo? È una democrazia Israele? Due telefonate su questo, dove certo si consente la produzione di un film come Nazza, che alla Mostra del Cinema di Venezia ha mostrato come agisce in maniera efferata, ha agito per 3 anni l'esercito israeliano contro la popolazione civile, ma poi però al regista, al produttore, gli si minaccia di togliere la cittadinanza. Tanto per dirne una, il tema di oggi. Quindi non è una puntata astratta, non è un convegno su che cos'è la democrazia, perché risponde alla principale esigenza di oggi, cioè in che misura possiamo garantire nel futuro la libertà dei nostri figli, la relazione, la convivenza.
0: È stato interessante se questa definizione cambia nel tempo, cioè ciò che definisce oggi democrazia è la stessa definizione che avremmo dato 60 anni fa.
1: Stiamo cercando, tra le altre figure, uno storico, non dico chi perché non c'è ancora risposta, per dare esattamente risposta alla domanda che hai fatto tu, caro Nicola.
0: Benissimo, e voi siete ovviamente invitati, ascoltatrici e ascoltatori, a mandare i vostri messaggi a tutta la città ne parla, 335-5634-296, a più tardi con
1: dalle 10
0: Pietro del
1: diretta,
0: Soldà,
1: grazie.
0: A partire dalle 10. A proposito di colonne della democrazia, la scuola, no? È uno degli architravi, può essere, no? Uno degli architravi della democrazia, la pensa così Christian Raimo. Dico Christian Raimo perché su Domani c'è Giacomo Giossi, parla del racconti di scuola, un'antologia appunto sulla scuola curata per Einaudi da Christian Raimo. Capire cosa sia la scuola, scrive Giossi, nella sua forma, nella sua sostanza, non è facile, perché si tratta di un'architettura fatta di strati multipli, un ecosistema di esperienze singole acutissime e al tempo stesso proveniente potentemente coinvolgenti e collettive. Insegnanti e studenti rappresentano due corpi da una parte contrapposti, anche solo per una pratica quotidiana in cui, oltre che trasmettere conoscenza, si agisce anche a scuola un insolito conflitto di carattere generazionale, conflitto e incontro al tempo stesso. Ma in realtà si tratta più profondamente ancora di una relazione stretta che vive di ore, giorni, mesi e anni condivisi. E quindi appunto c'è questa raccolta di racconti di scuola curata da Christian Raimo, che unisce appunto scrittori, autori, autrici molto diversi fra di loro: Gianni Celati, Stephen King, Henry De Luca, Clarice Lispector, Ray Bradbury, Marco Lodoli e così via. Raccontano appunto la scuola, tra l'altro raccontano la scuola anche in epoche e in

è in contesti anche molto, molto diversi. Il racconto della squadra di Stephen King chiaramente sarà diverso da quello di Gianni Celati o di Clarice Lispector. Il sogno della classe scolastica di Gianni Celati, per esempio, scrive Giacomo Giossi, tratto da Costumi degli italiani, è forse il racconto che più di tutti mostra il senso dell'intera antologia, perché riesce a mostrare quel confine dato dalla scuola, ma che la scuola stessa dovrebbe chiedere di superare. Scrive Raimo, a proposito di questo racconto di Celati, il sogno per Celati è il luogo in cui il tempo circolare delle ore di lezione sopravvive nell'adulto, continuando a strutturare la percezione di sé e del mondo anche quando la scuola è finita da un pezzo. Cioè, da una parte noi continuiamo a sognarla la scuola. Pensate ai sogni in cui quanti di voi hanno sognato di rifare gli esami di maturità, questo è un incubo ricorrente, però anche dal punto di vista, diciamo, invece del sogno, cioè di qualcosa che poi ti manca o che segna appunto la tua esistenza per tanto tempo. Basti pensare anche del resto, a proposito dello strascico, degli strascichi della scuola, al libro che ha vinto quest'anno, il romanzo che ha vinto quest'anno il premio Strega, I convitati di pietra di Michele Mari, che è appunto sogno incubo della scuola che continua a sopravvivere in un adulto. E, bene, allora, questo racconti di scuola è, come dice, lo trovate in libreria, pubblicato da poco per Einaudi, mentre il pezzo che vi abbiamo letto, che abbiamo accennato, a firma di Giacomo Giossi, lo trovate su Domani.

Arrivano molti messaggi, stanno arrivando molti messaggi sull'intelligenza artificiale. Tra l'altro, tornando alla scuola di cui prima parlavamo, il racconto di Cerati che abbiamo citato, il sogno della classe scolastica, è stato letto qui a Radio 3 in Cose che succedono la notte ed è disponibile su Rai Play Sound. Visto che ho citato Rai Play Sound, la nostra rassegna, tutte le rassegne di Radio 3 da ieri sono disponibili su tutte le piattaforme, quindi su Rai Play Sound, su Spotify, insomma, siamo più facilmente raggiungibili. A proposito però di democrazia, di cui prima parlava Pietro del Soldà, a cui sarà dedicata la puntata di Tutta la città ne parla, dicevamo, una delle architravi delle democrazie è la scuola, un'altra è la fiducia nell'altro e il rispetto dell'altro. Perché dico questa cosa qui? Perché il filosofo nato in Corea ma vive in Germania, Byung-Chul Han, su Repubblica, è un'anticipazione di un suo libro, La società senza rispetto, dice: viviamo in una società in cui il rispetto dell'altro sta crollando, sta diventando un fantasma, e questo appunto porta alla dissoluzione non soltanto delle democrazie ma proprio della convivenza civile come l'abbiamo intesa per molto tempo, sperando che sia un processo reversibile. Scrive Byung-Chul Han: il rispetto è rivolto all'altro, il termine significa letteralmente riguardo per l'altro. La percezione, l'azione e la comunicazione accompagnate dal rispetto presuppongono l'attenzione dell'altro. Il rispetto esige di riconoscere e accettare l'altro nella sua alterità, cioè nella sua differenza rispetto a noi. La mancanza di rispetto che avvertiamo come latente in ogni contesto e che non di rado si tramuta in forme di aggressività verso gli altri è lo specchio di una profonda crisi sociale. Il rispetto come collante sociale si sta erodendo in maniera molto evidente. Oggi non porgiamo alcun riguardo all'altro. Prestare attenzione all'altro, includere, coinvolgere l'altro nella nostra percezione, nei nostri pensieri, nel nostro comportamento, nelle nostre azioni, ci affatica e ci disturba. Perché? Perché l'altro, gli altri, viene percepito o come un oggetto la cui funzione è quella di soddisfare i miei bisogni, oppure come un ostacolo che blocca il mio procedere verso i miei obiettivi. Le energie libidiche sono sempre più dirottate dall'altro e convogliate esclusivamente verso il proprio ego, che è appunto, poi diciamo, sono energie libidiche che poi si trasformano velocemente in energie distruttive. L'accumulazione di libido narcisistica ci rende incapaci di percepire l'altro. Un legame profondo con l'altro presuppone la responsabilità, la quale vieta di sottrarsi all'altro a piacimento. La responsabilità al cospetto dell'altro mi obbliga a rispondere. La mancanza di responsabilità coincide con la mancanza di rispetto. Ora, nei fenomeni cosiddetti di ghosting, quindi, come dire, l'elemento fantasmatico del fantasma inizia a serpeggiare in questo ragionamento di Byung-Chul Han sulla mancanza di rispetto. Nei fenomeni di ghosting, cioè fondamentalmente quando da una conversazione, da un rapporto scompariamo, è un gergo utilizzato soprattutto dalle nuove generazioni, ma che adesso insomma riguarda anche gli adulti, emerge il profilo di una società priva di rispetto, all'interno della quale l'altro è un fantasma, appunto, non è niente più che un oggetto che può essere sostituito. Nel ghosting l'altro viene dismesso e ci si disimpegna da lui come fosse semplicemente un oggetto che non serve più. Si tratta di un fenomeno che è indice della mancanza di attenzione. Responsabilità, rispetto e attenzione sono inseparabili. Quindi c'è tutta questa costruzione di pensiero sulla trasformazione dell'altro in fantasma. Una società priva di legami effettivi profondi e di fatto una società spettrale. La comunicazione digitale, oltre che accrescere il narcisismo, indebolisce notevolmente il legame con l'altro. Ma questo però era vero anche con la precedente tecnologia, si è esasperata con la nuova tecnologia. E qui appunto Byung-Chul Han riprende Kafka. In una lettera a Milena, Kafka scrive che la facilità di scrivere lettere deve aver portato nel mondo uno spaventevole scompiglio delle anime. E infatti un contatto con fantasmi, baci scritti non arrivano a destinazione. Questi ultimi sono intercettati lungo il tragitto e risucchiati dai fantasmi. Anche il destinatario delle lettere quindi viene similmente reso un fantasma. La comunicazione digitale ha esasperato tutto questo. E poi appunto scrive Byung-Chul Han: il
pensiamo soltanto a quando dibattiamo, cosa che facciamo sempre meno, dibattiamo in maniera civile con persone, quindi anche in questo caso l'altro, che hanno delle idee diverse dalla nostra. Certo, da una parte cerchiamo di far cambiare idea alle persone che hanno idee diverse, a parte che questa ci riesce sempre più difficile senza litigare, senza insultare, senza appunto mancare di rispetto, ma appunto questo rifiuto, questo no, che riguarda il dibattito delle idee, dovrebbe essere, scrive Byung-Chul Han, fondato su un sì precedente, cioè l'accettazione e il rispetto dell'altro come portatore di idee diverse dalle nostre. Se manca quel, diciamo, sì originario, cioè l'accettazione dell'alterità, viene meno anche il valore del no quando noi dibattiamo, quando noi rifiutiamo una tesi appunto di un altro. Non diventa più manco un avversario dialettico, diventa proprio un nemico, un estraneo, un fantasma. E questo appunto, visto che la democrazia dovrebbe basarsi sul dialogo e sul mettere a confronto delle idee diverse che però hanno cittadinanza entrambe nel loro essere formulate, poi ovviamente una avrà, come dire, prevarrà sull'altra, il fatto che venga meno il concetto di legittimità dell'idea e di chi la porta, contraria alla nostra, fa sì appunto che una società democratica diventi sempre meno, diciamo, possibile o sempre meno solida. Quindi questo si inserisce anche molto bene sul discorso che si faceva prima, che si riprenderà a fare alle 10, tutta la città ne parla, ma comunque questo pezzo, che è un'anticipazione della Società senza rispetto, che è il nuovo libro di Byung-Chul Han, lo trovate oggi su Repubblica.

anche delle città, delle metropoli. Si trova questo, cioè la città e la fuga dalla città, è al centro del nuovo libro, del nuovo romanzo di Vincenzo Latronico. Ne scrive oggi Michele Masneri sul Foglio, ma c'è anche un pezzo online proprio dello stesso Vincenzo Latronico che racconta il suo libro, o meglio lo scenario da cui il suo libro è nato, su Harper's Bazaar, quindi online, e cioè il sogno poi naufragato. Non stiamo facendo spoiler, questo nel libro di Latronico c'è già dall'inizio, cioè l'annuncio del naufragio, di abbandonare la metropoli, la città, e di andare a vivere in una sorta di comune, si sarebbe chiamata un tempo, oggi è qualcosa di un po' diverso rispetto a ciò che accadeva negli anni 70. Ma è interessante il pezzo di Vincenzo Latronico, perché fa un ragionamento su che cosa sono state le città nella modernità e su che cosa non sono più. L'esistenza, l'essenza, scrive Latronico, delle metropoli era l'inesauribile convivenza degli opposti. Nelle grandi città, nelle città si trovava di tutto, prostitute e studenti incrociavano quotidianamente duchesse e magnati del commercio, ballerine e gazzettieri saltavano da un caffè di sognatori spiantati a una loggetta dell'opera. La Parigi di Balzac e la San Pietroburgo di Dostoevskij erano luoghi in cui ci si imbatteva. Quindi, essendo le città dei posti in cui, diciamo, a proposito di altri, incontravi persone molto diverse da te per posizione sociale, per collocazione politica, per provenienza, faceva sì che le città diventassero dei luoghi d'esperienza. Questa essenziale imprevedibilità, appunto, delle città ha fatto sì che diventassero un motore narrativo fenomenale, ma anche lo strumento per eccellenza, scrive Latronico, della crescita personale e della scoperta di sé. Le parole con cui Balzac, in Illusioni perdute, descrive la capitale francese di un secolo e mezzo fa valevano identiche per chi negli anni 2000 si trasferiva a Londra o a Berlino. Cioè, che cosa diceva? Tratto un romanzo bellissimo, Illusioni perdute, ve lo consiglio se non l'avete mai letto. No, scrive a un certo punto Balzac a proposito di Parigi, che era quel momento la capitale dell'Occidente, no? Come sarebbe stata, come sarebbe poi diventata New York nel Novecento. Si imparano più cose chiacchierando al caffè o a teatro in una mezz'ora che in 10 anni di provincia. Qui davvero tutto è spettacolo, confronto e istruzione. Un'eccessiva convenienza, una eccessiva costosità. Ecco Parigi, dove ogni ape incontra il suo alveolo. Beh, scrive Latronico, qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato a Londra come a Berlino, a Milano come a Barcellona o a Lisbona, cioè l'eccessiva costosità esiste ancora, l'eccessiva convenienza non esiste più. Cioè le città sono diventate, diventano sempre di più luoghi per ricchi, luoghi che espellono, allontanano la povertà, per esempio, la povertà, i ladri, ma anche gli artisti, no? Gli artisti di solito, gli artisti giovani, gli studenti, tutto il sottobosco che componeva i grandi romanzi metropolitani siano sempre spinti verso i margini. È stata questa umanità gradualmente espulsa, scrive Vincenzo Latronico, un quartiere alla volta, fino a rendere il tessuto urbano sempre più omogeneo, e questa omogeneità è la morte proprio di quell'idea di città. In una città omogenea c'è poco che si muove, gli imprevisti sono meno frequenti, ci si imbatte soltanto nei propri simili, e questo appunto impoverisce il dato d'esperienza delle città. Questo ha un impatto sulle storie che raccontiamo. Non è un caso che i romanzi metropolitani oggi parlino più fondamentalmente di coppie borghesi in crisi e non di giovani provinciali all'arrembaggio che non potrebbero più arrivare appunto in città. Ricordo un pezzo che è uscito sul New York Times di David Byrne, il cantante dei Talking Heads, che diceva: se il gruppo noi l'avessimo fondato oggi anziché negli anni 70, non saremmo assolutamente potuti arrivare a New York come facemmo all'epoca, spiantati e senza un soldo. Quindi le città diventano anche, non sono più, sono sempre meno anche i motori di produzione dell'arte. Di qui, dice Vincenzo Latronico, l'idea di fuggire dalla città, e tutto appunto il suo romanzo, una splendida rovina, è incentrato su questo tentativo di fuga. Questo è da Harper's Bazaar, quindi trovate online il pezzo di Latronico, molto bello. È tempo di passare intanto il microfono a Primo Movimento con Valentina Losurdo. Vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Simone D'Arrigo in console, Piero Pugliese in regia,
Cristiana Castellotti, grazie, anche a Marianella Buccelli in, che è tornata in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Laggioia.

0: dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: Mi aiuta, mi vuol bene, si confida, si diverte con me, ma un amico è anche molto di più. Lo scopriremo con la filosofia dell'amicizia. Affetto, solitudine, comprensione, differenza, gioco. Le parole dell'amicizia con Pietro Del Soldà, da sabato 19 settembre alle 13:30 su Radio 3.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9:31 e 8 secondi. Martedì 15 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico sulle nostre strade per i consueti spostamenti pendolari, e in primo piano però andiamo subito in autosole nel tratto Bologna-Firenze, perché è avvenuto un incidente in galleria in cui sono rimasti coinvolti 4 camion e un'autovettura. Il traffico defluisce solo su una corsia e si sono formate delle code al momento quantificata in 6 chilometri tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. E rimaniamo in autosole per comunicarvi che ci sono code nel tratto toscano tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma per 2 chilometri, ma anche tra Fabbro e Orvieto sempre in direzione di Roma. E in A7 la Milano-Genova molto trafficata, con code tra la barriera di Milano e Assago in direzione del capoluogo milanese, capoluogo lombardo. In A14 due incidenti a seguito dei quali si sono già sviluppate delle code tra Cesena e Cesena Nord, ma anche tra Bologna, Borgo Panigale e Ramo Casalecchio. Sulla Roma Civitavecchia code per lavori tra Cervete della Dispoli e Torri in Pietra in direzione di Roma, e sulla 30 la Caserta Salerno, attenzione, un incidente tra Salerno e Mercato San Severino. Ecco, queste al momento le maggiori criticità sulle nostre strade. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento e guidate con prudenza. Buona giornata, arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Primo movimento.
1: Buongiorno a tutti voi, ben trovati all'appuntamento con le novità discografiche di Primo Movimento. Giorgia Franceschi, la nostra curatrice, è in regia con Simone D'Arrigo alla console. Valentina Lo Surdo vi invita all'ascolto di Alfred Schnittke. È lui, questo compositore russo molto interessante, che è stato un maestro del cosiddetto polistilismo, nato nel 1934 e morto troppo giovane nel 1998. È un disco interessante quello che Naxos ci propone, perché il titolo lo dice già: Complete Works for Two Violins. Si tratta della prima registrazione integrale delle opere di Schnittke per due violini con e senza orchestra. La Deutsche Radio Philharmonie è l'orchestra. Il direttore moscovita, che è anche clarinettista, Valentin Uryupin sul podio, e poi abbiamo i violinisti Vadim Glutzman, Friedemann, Eichhorn e al pianoforte preparato Yevgeny Sinyalsky. Dunque un lavoro questo che mostra quei tratti di polistilismo, dicevamo, tipici di Schnittke, in cui convivono in questi tratti i gesti barocchi, i valzer deformati, la musica quasi cinematografica, dissonanze moderniste e improvvise apparizioni di materiale tonale con citazioni ironiche, perché Schnittke fa continuamente collidere linguaggi musicali appartenenti a epoche diverse. Iniziamo con il concerto grosso, forma barocca per eccellenza. È un breve brano questo, il numero 3, per due violini e orchestra da camera.

Musica al quadrato? Non proprio. Più polistilismo per Alfred Schnittke, quindi convivenza simultanea di più epoche, di più stili, come ha dimostrato questo breve, fulminante brano. Neanche due minuti di musica che abbiamo ascoltato dal concerto grosso numero 3 per due violini e orchestra da camera, primo movimento allegro. Adesso ascolteremo un brano più lungo, Mozart, scritto proprio con un trattino in mezzo, dal frammento K416D, come Domodossola, di Wolfgang Amadeus Mozart, cioè un frammento mozartiano, musica non compiuta, che proviene dalla musica che il salisburghese aveva scritto per una pantomima carnevalesca, Pantalon und Colombine, musica sopravvissuta in una forma incompleta ed è essenzialmente una parte violinistica ripresa da Schnittke e trattata in maniera speciale in un brano di circa 6 minuti con più momenti e più movimenti in cui i due violini protagonisti iniziano a inseguirsi sullo stesso materiale, una voce anticipa l'altra, l'altra la rincorre, a un certo punto risulta uno sfasamento con improvvise dissonanze quasi assurde. Schnittke dunque non sta facendo una parodia di Mozart, sta facendo funzionare contemporaneamente la musica di Mozart su più livelli, il livello di una attualità eterna e il livello di una forma che è richiamata e disgregata.

La musica di Alfred Schnittke, il concerto Mozart, scritto con il trattino in mezzo, preso dal frammento K416D del grande compositore austriaco per due violini, un lavoro questo che smonta e rimonta la musica di Mozart andando a creare un linguaggio ancora diverso sopra Mozart dal disco Complete Works for Two Violins di Schnittke, Alfred Schnittke, che è eseguito qui da Vadim Glutzman e Friedemann Eichhorn ai violini, ed è un progetto pluriennale che per l'etichetta Naxos vedrà l'incisione integrale dell'opera di Schnittke. Noi andiamo avanti ed in realtà rimaniamo, perché rimaniamo con Mozart, dunque da un frammento che diventa una nuova opera nella mano di Schnittke a un grande capolavoro mozartiano, perché siamo al momento dell'anticipazione di Radio 3 Suite. Il cartellone di questa sera alle ore 19 propone una bella diretta dal Teatro dell'Opera di Roma con Le nozze di Figaro, appunto, capolavoro mozartiano, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, e un cast che vede German Olvera, Roberta Mantegna, Martina Russomanno, che ascolteremo tra breve, Erwin Schrott e tanti altri, con la direzione di Emmanuel Tiekna-Vorian e la regia di Klaus Gut, una regia importante, questo è un allestimento celebre che compie 20 anni. Allora è la prima che seguirà in diretta il cartellone di Radio 3 Suite questa sera, ci saranno poi 8 recite in totale, c'è stata anche una bella anteprima per i giovani la scorsa domenica, ma intanto noi ascoltiamo da queste ultime ore di prove De Vieni non tardar con l'interpretazione proprio di Russomanno nei panni di Susanna.

E questo era un passaggio dalle prove di queste ultime ore per la prima, che questa sera il cartellone di Radio 3 Suite seguirà dalle ore 19 in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, delle Nozze di Figaro, Wolfgang Amadeus Mozart, nell'allestimento con la regia di Klaus Gutt, un allestimento Canadian Opera Company e un cast che prevede tra l'altro Martina Russomanno, che abbiamo ascoltato qui nei panni di Susanna. Noi andiamo avanti, anche se Mozart, ve lo dico subito, sarà protagonista anche al concerto del mattino. Ascolteremo il suo concerto per clarinetto con un direttore peraltro che mi piace moltissimo, Marek Janowski, il clarinetto Han Kim, quindi l'appuntamento a mezzogiorno è ancora mozartiano. Ma andiamo avanti verso l'ultima novità discografica di oggi, etichetta Gran Piano, che vede il quarto di tanti volumi dedicati dalla pianista greca Maria Stratigou alla compositrice Louise Farrenc, una musicista notevolissima che ha destato negli ultimi anni sempre più, per fortuna, interesse. E questo volume, il volume quarto, è stato pubblicato a giugno scorso e include 7 tracce dedicate alle variazioni, al genere delle variazioni, da parte della compositrice romantica francese, che davvero dà prova di una perizia di scrittura che d'altronde aveva destato l'ammirazione tra l'altro anche di Robert Schumann. 1804-1875 i suoi estremi anagrafici, e quelli che andiamo ad ascoltare sono Les Italiens, Trois cavatines favorites de Bellini, Carafa, Varié pour le piano, l'opera 14 del 1835, in particolare da queste cavatine basate su varie opere appunto di Bellini e Carafa. Ascoltiamo la cavatina di Norma, che è la numero 1.

0: E allora, questo è un progetto che si inserisce nella registrazione integrale della musica di Ferrank, che ha scritto musica anche molto più profonda e interessante di questo brano, cavatina numero 1 da Les Italiens Trois Cavatines Favorites de Bellini e Carafa, Barier pour le piano, l'opera 14 con l'interpretazione di Maria Stratigou, una pianista che fu, ricordiamo, nel 1842 la prima donna ad avere una cattedra al Conservatorio di Parigi. E che anche curiosamente non si chiamava affatto Louise Ferrank, ma Jean-Louis Dumont, poi sposata Ferrank, con cui lui era un flautista, creò una casa editrice molto nota al tempo. E allora ci ritroviamo a mezzogiorno con Mozart, tra gli altri intanto i saluti di Valentina Losurdo, con Simone D'Arrigo alla console, la nostra curatrice oggi in regia Giorgia Franceschi. Buon proseguimento d'ascolto con Radio 3. Ora linea e microfono vanno a tutta la città, ne parla con Pietro Del Soldà.
1: RAI Radio 3.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show.
5: Fiesta. È fantastica, fantastica, sta fiesta.
4: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
6: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
7: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
8: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
9: La città ne parla.
10: Buongiorno, sono Emanuele da Padova, dalla provincia di Padova. Oggi è la giornata internazionale della democrazia. Per attraversare le intemperie che questa parola sta incontrando, potrebbe aiutare a osservare le pratiche migliori. Mi viene in mente la vicina Confederazione Elvetica, dove la popolazione si esercita con regolarità nel condividere le decisioni importanti. Questa pratica funziona la manutenzione del rapporto tra le persone eletti e quelle elettrici. Un paese non deve essere giudicato pronto per la democrazia, ma lo deve diventare mediante la democrazia. Questa citazione è di Amartya Sen, cioè il premio Nobel alla democrazia degli altri.
11: Buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Federica. Io stamattina, mentre lei leggeva gli articoli su il film NASA e faceva le sue riflessioni sulla democrazia, che cos'è una democrazia, mi ha suscitato a me dei pensieri rispetto ai criteri con cui si definisce una democrazia. Sicuramente quello di elezioni libere, ma già la parola libere ci apre degli abissi, sono uno di questi criteri. Però la Palestina, secondo me, è un osservatorio veramente unico da dove poter valutare lo stato della democrazia, perché la narrazione dominante nei media, ma anche culturale, è quella che Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente perché ci sono elezioni libere. Però dentro la Palestina stessa, che conosco molto bene, si vota per le amministrative, votano per esempio gli ordini professionali, si vota nelle università, in Cisgiordania con una certa regolarità anche durante la pandemia.
12: Buongiorno, io mi chiamo Licia, telefono da Bologna e rimango un po' sul tema della democrazia. C'è un indice di democrazia dell'Economist che ogni anno valuta in base ad alcuni parametri la situazione della democrazia nel mondo, e nel 2025 l'Italia è al 37° posto e Israele è al 30° posto.
0: 10, 5 minuti, 5 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla. E grazie ad Emanuele, l'ascoltatore, che stamattina a prima pagina ci ha ricordato una ricorrenza che non solo a me, secondo me sfuggiva alla maggior parte di noi: la giornata internazionale della democrazia, una cosa voluta dalle Nazioni Unite ormai oltre 20 anni fa, che forse non a caso scivola nel dimenticatoio ed è l'indice della gravità della situazione in cui ci troviamo a livello internazionale e su cui noi oggi vogliamo concentrarci. Non è un convegno di politica, di filosofia politica che vogliamo fare oggi, ma capire davvero se ha senso ragionare sullo stato di salute della democrazia e sui suoi rischi, guardando ad esempi molto concreti. Avete sentito, due telefonate si riferivano al tasso di democraticità di un paese come Israele. Tra qualche giorno si vota per il rinnovo della Duma, il Parlamento russo, ma basta votare per poter parlare di democrazia? Questa è solo la prima delle domande che ci porremo insieme a voi in un dibattito che vorremmo arricchito dalle vostre domande, critiche, considerazioni. Scriveteci al 335-56-34296, sms, whatsapp e whatsapp audio. Non è certo un caso che proprio nel giorno in cui c'è questa ricorrenza delle Nazioni Unite, dalle Nazioni Unite, in particolare dall'alto commissario ONU per i diritti umani, che si chiama Volker Türk, è arrivato ieri un appello al rischio vero, forse secondo molti il principale, alla stabilità delle democrazie nel futuro, che viene da un'intelligenza artificiale non governata in grado di interrompere le comunicazioni, bloccare i servizi essenziali, colpire infrastrutture critiche, rendere più veloci gli attacchi informatici, per non parlare delle conseguenze già evidenti sul campo militare, alcune delle quali rese molto chiare per quanto concerne la guerra in Palestina dal quel documentario Nazza, citato da un'ascoltatrice, proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia, che racconta le modalità efferate di azione contro i civili dell'esercito israeliano, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che insomma sta suscitando una gran polemica in patria ed è a sua volta un esempio, un caso utile, un caso di scuola per chiederci appunto se un paese è o meno una democrazia, se è vero che il ministro della cultura di quel paese ha minacciato di togliere la cittadinanza agli autori israeliani di quel documentario. Ma procediamo con ordine. Questa mattina ci sono degli autorevoli ospiti che sulla democrazia di oggi, di ieri e anche di domani hanno scritto molto. Vado subito a salutarli. Torna ai nostri microfoni Nadia Orminati. Buongiorno professoressa.
13: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insegna scienza della politica alla Columbia University di New York. Sfogliando i suoi titoli, la parola democrazia appare spesso: democrazia afascista, democrazia sfigurata, il popolo tra opinione e verità e molti altri. E con noi anche un'altra voce che è davvero un riferimento quando si parla di diritti, in particolare di diritti umani nella storia e anche nel presente, è il professor Marcello Flores. Buongiorno e bentornato a Tutta la città ne parla, Flores.
14: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E sono molto contento che abbia accettato il nostro invito e ritorni a parlare da noi una firma della Stampa che si occupa di questi argomenti e molto anche di Israele, paese a cui è legato molto per ragioni anche sue personali, familiari, cioè Gabriele Segre, direttore della Fondazione Vittorio Dan Segre. Buongiorno e benvenuto, bentornato.
15: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Tra i suoi libri ricordo quello uscito credo un paio d'anni fa per Bollati Boringhieri, molto bello, La cultura della convivenza, di cosa parliamo quando parliamo di politica. Nadia Orbinati, allora la sfida di questa mattina Tutta la città ne parla è parlare di questo argomento senza cadere nell'astratto, no? Cioè è una cosa che ci riguarda tutti da vicino appena ci svegliamo al mattino, lo stato di salute della democrazia. Eppure, come dire, rimane sempre un po' sullo sfondo come una questione, sì, le classifiche dell'Economist che ha citato l'ascoltatore, altri indicatori, ma in realtà la sfida poi che consegno a lei innanzitutto è questa: che cosa, di cosa parliamo quando parliamo di democrazia?
13: Allora, innanzitutto le misurazioni, i termometri sono iniziati pressappoco poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando le democrazie hanno cominciato ad affermarsi almeno in Occidente. Ed è molto importante saperla e conoscere questi termometri, perché ci dicono quali sono i fattori, le condizioni all'interno delle quali o grazie alle quali noi possiamo parlare di democrazia. Dopodiché Però il problema è che rimane aperto è come definirla e fino a che punto una democrazia è tale non diventa qualcos'altro. Quindi diciamo questo, che la democrazia è sia un regime politico e in questo caso si innerva e si stabilizza dentro gli stati, e lo Stato non è necessariamente amico della democrazia, ma la modernità ha consentito alla democrazia di essere, diciamo così, ingabbiata dentro lo Stato, ma la democrazia è anche un modo di vivere insieme, prendere decisioni insieme, decisioni che non hanno necessariamente una valenza, diciamo, statuale, ma che possono essere legate alle necessità della comunità medesima. Quindi è un'azione, una forma d'essere, di prendere decisioni insieme o di interagire insieme, ed è un modo, è una forma di governo. E per quanto riguarda la forma di governo, perché poi si parlerà di Israele, non è necessariamente legata né alla pace, io sto dicendo una cosa che sembra assurda, non lo è ancora, e non è nemmeno necessariamente legata all'universalismo, cioè l'inclusione di tutti. Quindi bisogna stare molto attenti a calibrare sempre democrazia e Stato. Detto questo, tutte le volte che si parla di democrazia ci si trova di fronte ad un problema. Non è possibile dare una definizione unica, certa, diciamo così, chiara e definita, perché è sempre aperta la possibilità di slabramenti, di violazioni, di insoddisfazioni, perché è fondata sull'idea importante che l'opinione di chi la attua è determinante a dire se la democrazia è soddisfacente o meno, ovvero le decisioni sono soddisfacenti o meno, perché il metodo per arrivarci in generale è quello che la democrazia ci dà, un metodo che ci consente noi di cittadini di obbedire alle leggi che ci diamo in maniera diretta o indiretta. Quindi, detto questo, tutte le democrazie da quando ci sono, da quando hanno cominciato il loro processo, meglio sarebbe parlare di democratizzazione, sono state considerate in crisi. Sempre dall'Ottocento in poi, anzi dalla Rivoluzione francese in poi, si parla di democrazia, si parla di crisi insieme. Quindi sarà di vedere quanto gravi sono queste crisi, quali settori della vita sociale e politica interessano e qual è il limite oltre il quale non c'è più. E il limite generalmente sono le elezioni libere a suffragio universale, maschile e femminile, con voto segreto. Questo è il minimo.
0: E poi capire se queste crisi le si vogliono affrontare oppure invece mantenere e addirittura aggravare. Marcello Floris, con lo sguardo dello storico, è compatibile la parola democrazia con la violazione dei diritti umani? Lei che insomma di storia dei diritti umani ha detto e scritto così tanto, e non è una domanda astratta questa, ovviamente riguarda non solo i paesi che abbiamo già citato, Israele, Russia, gli stessi Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti di oggi, riguarda anche paesi e democrazie avanzate come quelle europee, dove molti diritti sono rispettati, ma molti altri, soprattutto per certe minoranze, non lo sono, lo sono sempre di meno.
16: Ma da un punto di vista storico, certamente il livello di democrazia, di democratizzazione, che è un processo, come ricordava Nadia Orbinati, e i diritti non vanno sempre di pari passo. Le democrazie che noi conosciamo all'inizio, che sono la Gran Bretagna, l'Olanda, la Francia, gli Stati Uniti e poi ma soprattutto l'Europa occidentale, sono democrazie che sono accompagnate per esempio da un colonialismo spesso feroce nei confronti dei popoli che vengono assoggettati, e quindi c'è questa specie di doppia medaglia di una realtà che noi possiamo considerare positiva dal punto di vista delle istituzioni libere, della stampa libera, delle costituzioni eccetera, e ovviamente negative dal punto di vista di quello che chiamiamo colonialismo e che spesso ha della brutalità e della soppressione dei diritti per i popoli che vengono colonizzati la sua chiave di volta. Le cose poi cambiano con la decolonizzazione, ma rimane il rapporto sempre abbastanza ambiguo in qualche modo nei confronti dei diritti. Oggi, se vediamo un po' dovunque, in tutte le democrazie, il problema principale che mette in discussione i diritti riguarda i migranti. E la cosa paradossale è che la presenza di migranti nelle democrazie è il segno della forza attrattiva della democrazia, perché migranti da ogni parte del mondo preferiscono venire in stati dove c'è più democrazia che non in quelli dove ce n'è di meno. E nello stesso tempo però la loro venuta crea dei cortocircuiti per cui queste democrazie si sentono in dovere di creare delle difese che mettono in discussione proprio i diritti di chi vuole entrare a far parte della democrazia.
0: A garanzia anche a conferma dell'attrattività della democrazia contro chi, penso alla storia recente del nostro paese, ha pensato invece e ha detto in pubblico che chi partiva prendeva il mare rischiando la vita, quella dei propri figli, faceva una scelta quasi vigliacca, no? Meglio rimanere per esempio nell'Afghanistan dei talebani a lottare, come se invece migrare fosse una mancanza di coraggio per cercare il benessere. Penso a quella terribile conferenza stampa dopo il naufragio di Cutro, ma lasciamo stare. Angelo lo scrive al 335-56-34-296. La democrazia, e questo è un messaggio un po' che giro sia a Flores che anche a Gabriele Segre, così lo coinvolgo, è un po' forte, però insomma, io ve lo sottopongo. La democrazia non ha mai garantito libertà ai popoli, qua insomma stiamo un po' esagerando, Angelo, però basta con la retorica, è anche una dittatura della maggioranza e serve a conservare lo status quo con l'avallo di chi lo subisce. In realtà le democrazie, anche la nostra, ci hanno sempre dimostrato come sia l'unico sistema che consente cambi repentini di maggioranza, di governo, con persone diverse che si alternano nei ministeri, quindi insomma. Certo, poi rimane il grande tema della disuguaglianza economica e sociale, questo è il messaggio di Luca. Aristotele associava la democrazia a una maggiore redistribuzione della ricchezza, oggi che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre di più, si sarebbe messo le mani nei capelli. Gabriele Segre.
13: Non è vero, al contrario.
0: Prego, Nadia. Sì, Nadia, no. Prego, Ordinati, prego, commenti lei, rispondi
13: può
0: lei
13: essere
0: a
13: anche...
0: Luca.
13: Lo può essere anche letto in maniera diversa Aristotele, sì. Perché lui ritiene che la democrazia è il governo dei poveri, quindi più sono i poveri e più c'è una reazione quantitativa contro i pochi, e quindi si può produrre una diversa democrazia, magari plebiscitaria, magari oggi si potrebbe dire oclocrazia, però sono, per Aristotele era addirittura più connessa ai poveri che non al ceto medio. Infatti lui parla di politeia, cioè di stato diciamo costituzionale per moderare sia l'oligarchia che la democrazia. Oggi diremmo un governo costituzionale invece che puramente democratico.
0: Per 30 anni in Occidente ci siamo raccontati una storia rassicurante, la storia era finita. Dopo la caduta del muro di Berlino il futuro sembrava una strada in discesa verso democrazia, benessere e diritti per tutti, appunto. Bastava aspettare, aggiustare qualche dettaglio, correggere qualche ingiustizia e il mondo intero ci avrebbe seguito. Poi la realtà si è fatta sentire, attentati, crisi economiche, pandemie, nuove guerre feroci, catastrofi ambientali, ondate d'odio e così via. Non è un messaggio quello che sto leggendo, ma sono parole contenute nel l'ultimo libro di Gabriele Segre, sempre per Bollati Boringhieri, che si intitola La fine della storia, abitare la scomodità del mondo. Caro Segre, è quasi, ormai lo sappiamo che la fine della storia era un'illusione, perfino colui che rese celebre questa espressione, cioè Fukuyama, si è ampiamente ricreduto già diversi anni fa, siamo da un'altra parte. Questo significa che cosa però? Che la democrazia, come improntata su una certa idea, peraltro forse ingenua, del mercato in grado di organizzare, regolamentare, se n'è proprio andata, e di fronte a questo che scenario dobbiamo ipotizzare, sperare?
15: Ma intanto grazie mille, stavo ragionando mentre voi parlavate del fatto che parliamo di democrazia e oggi è la giornata mondiale della democrazia, ma quello a cui noi stiamo facendo riferimento, perché ovviamente veniamo dalla nostra cultura, dalla nostra parte del mondo, è la democrazia qualificata come liberale. Quindi un conto è parlare di democrazia, un altro conto è parlare di democrazia liberale. Se noi parliamo di democrazia, in tante altre parti del mondo capiscono qualcosa che è molto diverso dalla nostra democrazia liberale. Questo secondo me e non è un caso che la giornata mondiale non è della democrazia liberale, ma appunto della democrazia, perché appunto esistono diverse forme di architettura sociale e di cultura politica che hanno che prevedono la partecipazione popolare, ma non necessariamente al fine della tutela della giustizia, della garanzia dei singoli, degli individui, che poi è una delle basi della democrazia liberale. Lei ha fatto riferimento al mio libro, che tratta di questo, del fatto che noi abbiamo dato per scontato il fatto che la nostra cultura e dunque anche l'idea di democrazia liberale venisse piano piano applicata anche a quelle parti di mondo, a quei popoli e quelle culture che invece non avevano maturato la medesima esperienza storica. Nel momento in cui noi oggi ci siamo resi conto, con schiaffi in faccia non da poco, mentre tutto il resto del mondo magari l'aveva già notato ampiamente, il fatto che c'era una distanza tra la narrazione che noi davamo del mondo e la realtà dei fatti, noi oggi ci troviamo in una situazione in cui ci vediamo che la democrazia è difficile da esercitare, la democrazia liberale, tra le tante ragioni anche per la mancanza della capacità di fare politica, perché la democrazia non può vivere senza l'esercizio reale della politica. Noi per molto tempo abbiamo deciso che, essendo finita la storia, essendo che avevamo raggiunto una, adesso sto ovviamente semplificando, ma uno stadio di avanzamento quasi definitivo, che andava soltanto migliorato nelle sue particolarità, non c'era più bisogno di fare politica, perché la politica era l'arte della capacità di mobilitare e governare i grandi cambiamenti. Se non c'erano più cambiamenti da fare, non serviva più la politica, bastava il mercato, bastava il diritto, bastava la scienza, che ci davano gli strumenti per muoverci nel management, quindi nell'amministrazione di ciò che già c'era. Oggi che vediamo il mondo che si ribalta ogni giorno, ormai lo vediamo dalle notizie, ci rendiamo conto che invece abbiamo bisogno della politica, e quella politica è, diciamo, l'attore principe insieme alla partecipazione dello spazio democratico.
0: Nel frattempo è interessante calare tutto questo nella realtà geopolitica di oggi, dentro i paesi in cui viviamo, e non è un caso che questa mattina siano arrivate ben due telefonate che cercano, ed erano molto critiche, di porre la domanda su quella che da decenni viene definita l'unica democrazia del Medio Oriente, cioè Israele, con ragione o a torto. La vicenda ultima che ripropone la questione, al di là parlavamo di violazione dei diritti umani prima con Flores, e ne abbiamo fatte migliaia d'ore di puntate dedicate alla guerra di Gaza. Nel frattempo è successo questo, lo dicevo in apertura, un film di due registi, autori israeliani che si chiamano Rachel Sore e Yuval Abraham, Nazza, proiettato a Venezia, 25 minuti di applausi, racconta attraverso le voci dell'esercito israeliano un metodo efferato ed estremamente efficiente dal punto di vista tecnologico di uccisione non solo di nemici politici, ma evidentemente anche di migliaia di vittime civili a Gaza nei tre anni seguiti al 7 ottobre, e tutto questo ha provocato da una parte la reazione di chi dice, vedete, c'è per esempio un pezzo oggi sul Foglio di Giulio Meotti, che Chiara Crociati ha letto, prima pagina, il fatto che si possa produrre quel film in quel paese è la conferma, è la risposta positiva alla domanda, Israele è una democrazia oppure no. E tuttavia poi ci sono le reazioni, questi due se la devono vedere con, per esempio, il ministro della cultura Miki Zohar, che li accusa di tradimento, e c'è chi minaccia di togliere, anzi è lo stesso ministro, di togliere loro la cittadinanza, che è qualcosa di più che un attacco politico o una critica legittima anche a un'accusa di tradimento, se vogliamo, è proprio espellerli e quindi mettere a quel punto in questione l'idea stessa di quella società come una società plurale. Di questo si occupa stamattina su Repubblica Francesca Cafferri, che anche lei è una voce di prima pagina. Ciao Francesca, buongiorno e benvenuta.
17: Ciao, buongiorno a voi.
0: Israele contro i registi di Nazza è il titolo del suo articolo, ed è anche in uscita tra pochi giorni per La Terza un libro che si intitola La fortezza Israele, anatomia di un paese senza pace. E allora, che cosa sta accadendo intorno? Non è la prima volta che ce la si prende con, penso, il regista di No Other Land, con dei registi, però qui siamo, è una vicenda tutta interna alla società israeliana, alla cultura israeliana. Non a caso il ministro cultura che ha usato parole fortissime, poi anche Netanyahu, i vertici dell'esercito, ma insomma.
17: Sì, diciamo che NASA, che io non ho ancora visto perché non è ancora stato proiettato, ma ne so perché ne ho parlato con Yuval Abraham nei mesi scorsi, NASA costringe Israele a guardare ciò che non ha voluto vedere in questi 3 anni e quindi ciò che è stato fatto a Gaza, diciamo che non è soltanto la propaganda ufficiale. Dovete capire che la maggior parte dei media israeliani in questi 3 anni non hanno raccontato quello che abbiamo visto noi, hanno raccontato Gaza soltanto. So perché ne ho parlato con Yuval Abraham nei mesi scorsi, NASA costringe Israele a guardare ciò che non ha voluto vedere in questi 3 anni e quindi ciò che è stato fatto a Gaza diciamo che non è soltanto la propaganda ufficiale. Dovete capire che la maggior parte dei media israeliani in questi 3 anni non hanno raccontato quello che abbiamo visto noi, hanno raccontato

0: dicono abbiamo fatto questo. Ed è un guardarsi dentro che questo paese non è assolutamente pronto a farlo, a fare. È importante dire che ieri le condanne più dure, quelle che hai citato tu, sono venute da esponenti del governo, ma che ci sono state condanne anche da Guy D. Eisenkot, che è il capo dell'opposizione, colui che ha maggiori chance di diventare il prossimo primo ministro se non sarà Benjamin Netanyahu. Ecco, anche lui ha criticato Nahzah. Gli unici che si sono schierati per questo film sono i deputati di origine palestinese e alcuni dei democratici, alcuni rappresentanti dei democratici, che è la lista, diciamo, della sinistra israeliana. Ma la maggior parte del paese queste cose non le vuole vedere e per questo le condanna. Tornando alla prima parte della vostra discussione, Israele è una democrazia. Israele è una democrazia in pericolo, e questo non lo dico io, ma lo dicono alcuni dei suoi più importanti esponenti culturali, ma anche politici, me l'ha detto anche Yair Golan, perché è una democrazia dove il controllo del governo sui media, sulla cultura, e lo abbiamo visto ieri, sulle scuole, su tutto quanto è sempre più forte, e lo spazio per il dissenso critico c'è ancora, se si è ebrei, questo è importante sottolinearlo, ma si sta restringendo. Nelle scorse settimane alcune delle voci più importanti di Israele, penso a Noa, la cantante, sono stati aggrediti o minacciati sotto le loro case da esponenti dell'estrema destra, per aver continuato a professare delle idee che non sono in linea con quelle di questo governo. Quindi, c'è un cambiamento sociale in atto in Israele e bisogna prenderne atto, e Nahzah lo ha messo sotto gli occhi di tutti, credo.
1: Gabriele Segre, lei vive tra Gerusalemme e l'Italia, Torino. La vicenda, ciò che sta dicendo Caffè Riola, la vicenda di Israele è chiaramente, è ovviamente unica nella storia, e tuttavia è anche un caso paradigmatico di quello che può accadere ad una democrazia che nei suoi meccanismi formali ancora funziona quando vengono meno dei valori fondamentali. Per esempio il diritto di critica interno, no? Queste reazioni così forti, così dure, anche dall'opposizione, che significa che c'è un tema intoccabile, come se l'operato dell'esercito israeliano in questo momento fosse tabù e non si potessero svelare cose che però confessano gli stessi esponenti dell'esercito intervistati dai due registi. Non l'ho visto neanch'io Nahzah, però insomma ne sono trapelate diversi racconti, immagini dopo la proiezione a Venezia. Questo è una storia importante, indice di che cosa dal suo punto di vista, Gabriele Segre? Lei che quella società la frequenta, la conosce dall'interno.
2: Ma non c'è dubbio che questo è un momento estremamente critico di cambiamento e anche possibilmente di cambiamento definitivo, per quanto ogni società poi evolve perennemente della società israeliana. Ed è vero che la democrazia in Israele è in pericolo nella misura in cui è in pericolo la cultura democratica, anche così come lo è da noi, seppur ha portato al suo parossismo, alle estreme conseguenze. Ricordiamo che Israele è un paese che è in guerra da 3 anni, in guerra viva, con gran parte della sua popolazione impegnata direttamente nella guerra, e questo accentua quelle che sono le polarizzazioni, le divisioni e anche le crepe di fiducia nei confronti della democrazia, così come vediamo negli Stati Uniti, così come vediamo in maniera molto più attenuata, per fortuna, in Europa, ma con misure e dinamiche simili. E il punto è che questa storia di NASA dà l'idea del fatto che intanto è possibile produrlo quel film in Israele, è possibile contestarlo quel film, è possibile parlarne, e questi sono dati di spirito democratico che rimane. Poi io
1: Però che il
2: non
1: ministro
2: vorrei.
1: minacci di togliere la
2: Sì,
1: cittadinanza ai
2: certo,
1: deautori è la
2: il ministro lo
1: negazione di tutto
2: minaccia e
1: questo, no?
2: siamo assolutamente d'accordo, ma siamo a 1 mese dalle elezioni con un governo estremista, populista e radicale che non si risparmia a qualunque occasione per portare voti sempre più polarizzati dalla sua parte. Quindi questa è anche una grande strumentalizzazione politica, non dimentichiamolo. E poi esiste una Corte Costituzionale e una Corte Suprema che ha l'ultima parola su queste

0: elezioni, quindi esiste ancora un sistema di check and balance di pesi e contrappesi che, come diceva bene Caferri, è messo in dubbio, perché oltre alle riforme della cultura, dell'informazione, della scuola, che sono fondamentali, i pilastri fondamentali della democrazia, ricordiamoci che il blocco che sta con Netanyahu, ovvero il blocco che adesso è il governo e si ripresenta alle elezioni, ha come nel suo programma quello della riforma giudiziaria, che non è riuscito a portare a termine durante questo governo a causa dello scoppio poi del della guerra dopo il 7 ottobre. E quindi il fatto di voler rimodificare il sistema giudiziario in maniera antidemocratica, comunque antiliberale sicuramente, è un tema che porta la democrazia israeliana a essere in pericolo. Quindi certo, la mobilitazione è molto forte, e infatti se noi guardiamo i tre temi principali che riguardano queste elezioni per quanto riguarda l'elettorato, c'è sicuramente la guerra e la gestione della guerra, il tema delle iniquità sociali interna al paese, perché ricordiamo che c'è una grossa fetta di popolazione che soffre di esclusione da alcuni diciamo dalla vita sociale, a causa per esempio del razzismo o della cultura razzista nei confronti degli arabi in alcune parti, non in tutte per fortuna, ma c'è anche una forte percentuale di popolazione che gode di privilegi che il resto della popolazione non ha, che sono gli ultraortodossi, e quindi c'è un problema di iniquità di diritti e sociale all'interno del paese, che è un altro grande tema di democrazia, una democrazia che non tratta tutti i cittadini con gli stessi diritti è un problema. E infine il tema appunto della giustizia e dell'architettura istituzionale dei pesi e contrappesi, e del dare troppo potere al potere politico esecutivo, che rischia, se lo assume, di fare quello che vuole senza nessun tipo di controllo.
1: Un'architettura costituzionale che ha consentito fino ad oggi che si perpetrasse quello che è successo in tre anni a Gaza, l'uccisione di 70.000 certo. civili, con i metodi raccontati da ultimo al documentario Nazza. La pagina medio orientale la riapriremo anche rispetto al tema democrazia, con l'ipotesi che si avvicina di elezioni palestinesi, la conflittualità che ritorna tra Gaza e Fatah 20 anni dopo la vittoria di Hamas e Fatah, chiaramente, dopo 20 anni dopo la vittoria di Hamas nella striscia. Ora però, e quindi vi ringrazio per ora, Gabriele Segre, la fine della storia, il suo ultimo libro, grazie a Francesca Cafferri, tra pochi giorni esce per la terza La fortezza Israele, anatomia di un paese senza pace. In questa puntata così un po' speciale, dedicata alla giornata internazionale della democrazia, un anniversario che lo ricordo ancora, cioè ce l'ha ricordato stamattina un ascoltatore, una bella telefonata a prima pagina, perché era caduto nel dimenticatoio, quasi non se ne trova traccia sui media, e invece una cosa importante, volevamo non dimenticare un tassello, cioè la partecipazione, perché la democrazia non è fatta solo, non è solo un sistema di diritto, certo uno stato di diritto garantito da vari centri di potere, la divisione dei poteri sacrosanta, ma richiede anche una cultura democratica, che significa impegno, sentirsi cittadini e non solo individui isolati, ciascuno chiuso nel proprio guscio, nel proprio salotto, pensare ai fatti suoi, perché se quell'impegno, quella spinta ad uscire fuori, a sentirsi anche cittadini e non solo individui, non c'è, la democrazia, come dire, si erode, implode. E la domanda dunque è: che rapporto c'è tra partecipazione democratica e giovani? Che è una domanda gigantesca, ce la siamo posti mille volte e spesso l'abbiamo affrontata con un ospite che ora saluto di nuovo, è una voce in qualche modo anche di riferimento per tutta la città ne parla, che è quello di Giorgio Brizio. Buongiorno Giorgio.
2: Buongiorno, grazie di nuovo per l'invito.
1: Che ha fatto tante cose da attivista, anche se ha solo 25 anni, giusto? È stato tra gli animatori del Friday for Future a Torino, si occupa di crisi climatica, migrazioni, ora se non sbaglio c'è un tirocinio al Parlamento europeo, è molto attivo soprattutto con tanti coetanei europei. La domanda è secca, semplice: la partecipazione è una cosa che ancora coinvolge i ventenni o è solo un discorso di nicchia, di una minoranza, perché per gli altri la società, come avrebbe detto Margaret Thatcher, semplicemente non esiste?
2: Dunque, il tasso di partecipazione, che è una parola più bella, di affluenza alle elezioni in tutti i paesi occidentali sta, come abbiamo visto, drammaticamente crollando, Questo perché i cittadini con la cultura del voto stanno lentamente morendo e diversi segmenti delle generazioni più giovani che magari pur scendono in piazza per questioni che stanno loro a cuore, non invece vanno alle urne perché vedono la partecipazione elettorale come un atto ininfluente per i temi che stanno loro a cuore, le diverse lotte per i diritti delle persone, dei popoli, la questione climatica che ricordavi, l'emigrazione dei giovani forzata verso l'estero per motivi spesso di possibilità economiche, e questi temi non sono affatto in cima all'agenda politica, vengono spesso se non ignorati, addirittura spesso ridicolizzati. E allora le due cose che forse secondo me andrebbero fatte sono, anche per appunto ridare un senso a questa parola democrazia di cui oggi parliamo, la prima, tornare a far sentire questa parola vicina ai giovani, in particolare ai giovani delle seconde generazioni che vivono magari nelle zone più difficili, popolari delle città. Veniva citata Torino, che è la mia città, è appena nato un piccolo gruppo super interessante che si chiama Due Generazioni, di appunto giovani della seconda generazione che vogliono essere protagonisti del loro quartiere. E il quartiere che si chiama in modo anche forse un po' indicativo Barriera di Milano, ma appunto sta a Torino. E la seconda cosa, per tornare a far sentire la democrazia alle persone, quindi non solo arrivare nei luoghi più difficili, marginalizzati, ma anche democraticizzare le forme di consumo, e quindi la transizione ecologica in questo senso è un modo per come ad esempio le comunità energetiche, e il tema di cui in questo periodo più si parla, l'energia, tornare a far sentire i cittadini e le cittadine protagonisti e capaci di incidere banalmente sulle proprie vite e sulle rispettive comunità.
1: C'è da domandarsi, ma questo ne parleremo in un'altra puntata, Giorgio Brizio, se quello che ha portato milioni di ragazzi come te, come voi in piazza, Friday for Future, cioè il clima, e che era chiaramente caduto in secondo piano durante gli anni passati, la pandemia, poi le guerre, tornerà dopo un'estate come questa almeno al centro del dibattito, e non solo dei movimenti giovanili, ma soprattutto il dibattito politico. Si vota da tante parti in Europa, come abbiamo detto, devo dire non sembra ci siano segnali positivi in tal senso, ma insomma ci torneremo. Grazie a Brizio, noi continuiamo Tutta la città ne parla in musica con Sana e robusta Costituzione di Daniele Silvestri, un brano uscito da poco in aprile che gioca con la parola Costituzione, paragonando la carta fondamentale a un corpo, no, di cui misurare i sintomi tra diritti da tenere in forma e democrazia da non dare mai per scontata. Daniele Silvestri.

trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

0: Buongiorno. Le democrazie in cui non si diventa presidente se non sei milionario non sono democrazie, ma oligarchie. Così le democrazie in cui la maggior parte dei mezzi di comunicazione sono le mani di grandi gruppi finanziari non sono democrazie. E anche le democrazie in cui il primo ministro è quasi sempre un ex ufficiale dell'esercito, secondo me non sono democrazie. Pietro Paolo Mondecassiano.
1: E la voce di Pietro Paolo apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Settembre, stagione di festival Mantova Pordenone, che Radio 3 segue con attenzione e partecipazione. Si è appena concluso a Mestre il Festival della Politica, dove si è parlato di speranza, che era il tema portante, ma anche molto di democrazia. E sul canale YouTube del festival potete vedere alcuni degli incontri, come quello con Nadia Urbinati, che avete ascoltato poco fa, o quello con Massimo Cacciari. Ma a proposito di democrazia, vi segnalo l'incontro sulla rivoluzione incompleta dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi con Benedetta Tobagi, Linda Laura Sabbadini e Martina Carone, dove è stata ricordata Emma Bonino, di cui oggi si celebrano i funerali di Stato laici alle 12:30 in Campidoglio con Mattarella e Meloni. Ricorderemo anche noi tra poco, ancora una volta, la figura e il ruolo di Emma Bonino con Daniela Preziosi.
2: Buongiorno, sono Patrizia da Roma. Il signore nella telefonata stamattina ha citato Amartya Sen, il quale diceva per l'appunto che non sono le libere elezioni, ma è il libero dibattito con tutti gli elementi a disposizione per discutere, una franca discussione alla base della democrazia. A me sembra che tutto quanto congiuri contro.
1: Anche su Facebook ne state discutendo molto, sul nostro profilo La Città di Radio 3. Flavia dice: nel tempo il concetto di democrazia è cambiato in democratura. E poi Palmira: no, non basta votare per definirsi una democrazia.
3: Buongiorno. La democrazia è io valgo quanto te, anche se cammino a piedi e tu voli in elicottero. Perciò aspettatemi. Lasciatemi qualcosa per quando arrivo, che a tavola, dopo domani sera, mi dovrei sedere anch'io, altrimenti senza cibo muore la democrazia. Vincenzo Sora.
1: Grazie anche a Vincenzo. Online sulle riviste troviamo tanti approfondimenti interessanti. Uno di questi ve lo segnalo da Lucy sulla cultura.it ed è un articolo di Vittorio Lingiardi e Tommaso Boldrini, perché vogliamo una politica sempre più autoritaria. E ancora da Facebook, Giuseppe, la domanda come cambia la democrazia nel tempo dovrebbe essere sostituita da un'altra domanda: cosa non dovrebbe cambiare nel tempo perché si possa parlare di democrazia? Ora ci lasciamo per qualche minuto e ascoltiamo insieme il giornale radio. Torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.

0: Ore 10 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Sale la tensione nel Baltico dopo l'abbattimento di un drone nei cieli della Lituania. In studio ci aggiorna Enzo Arcieri.
3: Sono stati due caccia italiani, Eurofighter, a intercettare e abbattere un drone penetrato nello spazio aereo lituano. Nella serata di ieri l'ordigno proveniva dalla Bielorussia, ma le autorità di Vilnius non hanno ancora imputato la violazione ad alcuno, né hanno accusato direttamente la Russia per la violazione. È il secondo episodio che vede coinvolti i nostri caccia nell'arco di un mese, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto, che oggi sarà in Polonia, Lettonia e proprio in Lituania e visiterà i contingenti italiani. È anche per episodi come questo che la presenza dei nostri militari sul fianco est è fondamentale, ha proseguito il ministro, mentre due razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa hanno mancato di poco un elicottero danese. Il velivolo stava svolgendo un'operazione di routine, fotografava un'unità navale russa in navigazione al largo delle coste della Danimarca. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Un'azione irresponsabile da parte di Mosca durante un sorvolo di routine. L'indignazione della premier danese Mette Frederiksen in una nota su X. Le azioni russe mirano a intimidire, a dividere. Prosegue la Frederiksen: non ci riusciranno, noi non vacilleremo.
4: E non si fermano gli attacchi incrociati Russia-Ucraina sugli impianti di idrocarburi dopo che il presidente americano Trump aveva annunciato una tregua energetica per fermare il rincaro dei carburanti. A Kiev, doppio attacco russo su due stazioni di servizio, si contano 8 feriti. Colpita anche Odessa, una vittima in un attacco nella zona di Zaporizhia che ha provocato un blackout. In Russia droni ucraini bersagliano un impianto petrolchimico finito in fiamme a Sizran, nella regione di Samara.
2: Le quotazioni del petrolio continuano a correre e con esse anche i prezzi dei carburanti. Gli ultimi dati forniti dal Ministero delle Imprese indicano che al self-service sulla rete stradale ordinaria la benzina costa in media 1 euro e 12 centesimi al litro, il gasolio, malgrado il taglio delle accise, è a 2,23 euro, circa 10 centesimi in più al litro per entrambi i carburanti sulle autostrade.
4: Sono iniziate nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sul disegno di legge di riforma della legge elettorale. Dopo il voto di Palazzo Madama, il testo tornerà alla Camera per la terza lettura. Un testo difeso dalla maggioranza che, dopo la reintroduzione delle preferenze, assicura, permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi. Proteste anche per la norma che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste di 9 formazioni politiche.
2: E parliamo di clima. Dopo l'estate piovente di sempre, ci aspetta un inverno all'insegna delle anomalie estreme, dal caldo al gelo.
5: Manca una settimana all'autunno, ma l'afa imperversa ancora su gran parte dell'Italia con temperature oltre 30 gradi. Il riscaldamento globale impatta anche su El Niño, rendendo più potente questo fenomeno ciclico che aumenta la temperatura delle acque superficiali del Pacifico e innesca dirompenti effetti a catena. Il Centro Europeo sul Clima azzarda una previsione per l'inverno: anomalie bariche estreme, con temperature superiori alla media, ma ondate polari sul continente. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
6: El Niño potrebbe portare, insieme alla fusione dei ghiacci del Polo Nord, ha un'instabilità del cosiddetto vortice polare. Quindi è probabile che in quest'inverno arrivino delle ondate, cosiddette sciabolate artiche, di freddo.
5: Caldo e freddo estremi sono le due facce del cambiamento climatico.
6: Uno pensa che col riscaldamento globale non ci siano più eventi freddi. Questo non è vero, perché la temperatura aumenta, ma aumenta anche la variabilità.
5: Che fare?
6: Adattarci a questi eventi di caldo estremo, ma anche di freddo e precipitazioni violente. Dobbiamo anche fermare il riscaldamento globale, diminuendo le nostre emissioni di gas serra, da combustioni fossili, da deforestazione e da agricoltura non sostenibile.
5: Francesca Fornario, GR3.
4: Ulteriormente prorogata almeno fino alle 14.30 la sospensione di ogni attività di volo nello scalo di Catania. Lo stop è dovuto alla continua emissione di cenere dai crateri dell'Etna.
2: Ed è giunto un'ultima ora di cronaca. Stamattina è stato trovato il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava col marito si è scontrato con un taxi dell'acqua nel canale Tessera. La conferma che fosse lei è arrivata dal sindaco di Venezia, Simone Venturini. Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso la linea torna tutta la città ne parla, prossimo GR3 alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Tutta la città ne parla.
7: Nel mondo ci sono ancora paesi e paesi dove c'è gente che rischia la vita e si fa ammazzare per avere il diritto di voto. Questo forse non lo sai e forse non ti interessa, però pensaci un attimo, perché i candidati e chi non piovono dal cielo, vengono eletti ed è una responsabilità di tutti. Penso che uno può essere più o meno disgustato, ma c'è stato un politico che mi diceva un giorno: il più grande partito in Italia è il partito del mugugno. Si scioglie nel momento elettorale e riprende subito dopo. Tu non hai fatto in tempo a leggere qualcuno che già ti sei pentito. Però non c'è niente di peggio che stare con le mani in mano e disinteressarsi, perché il vuoto non esiste. Se non lo occupi tu, lo occupa qualcun altro. E poi perché è un senso di responsabilità, non è un dovere, ma il futuro di questo paese non ce l'ho in mano io, ce l'avete in mano voi. Pensateci.
8: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono, non poteva mancare in questa puntata un po' speciale dedicata alla giornata internazionale della democrazia, oggi 15 settembre, la voce di Emma Bonino. Tra poco più di un'ora, alle 12.30, inizieranno in Campidoglio, a Roma, i funerali di Stato in forma laica, a cui parteciperà il Capo dello Stato Mattarella, il Presidente del Consiglio Meloni, tanti esponenti della politica e della società, che sono stati vicini, sono stati toccati anche dalla lunga esperienza, lunghissima vicenda politica di una donna che ha dato forse la risposta migliore alla domanda che ci siamo posti anche noi oggi in questa puntata, cioè la democrazia su cosa si regge? È solo una questione di equilibrio di poteri, di stato di diritto, è una forma di governo, è la maggioranza che decide che cosa fare, oppure richiede anche da parte di ciascuno lo sforzo di sentirsi innanzitutto cittadino, prima ancora che individuo, e quindi coinvolto, impegnato per grandi battaglie, che poi sono quelle che hanno visto Emma Bonino protagonista, che hanno dato forma all'Italia democratica, liberale, che con tutti i suoi problemi però oggi continuiamo ad abitare, e per nostra fortuna, vedendo come vanno le cose in tanti altri posti del mondo. Per parlare di lei e in particolare del suo rapporto come persona e come donna con l'impegno politico, abbiamo chiamato una giornalista politica che Bonino l'ha conosciuta bene e che insomma continua a raccontarla poi la cronaca politica di questa sciagurata Italia del 2026 sulle pagine di Domani, è ancora voce di prima pagina. Daniela Preziosi, ciao, buongiorno.
9: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
8: Prima abbiamo avuto un giovane bravissimo attivista politico come Giorgio Brizzi, 25 anni, tra i leader di Fridays for Future in Italia, molto attivo. Che cosa insegna la storia di Emma Bonino sin da giovanissima, dai primissimi anni 70, anche prima, a chi oggi ha 20 anni?
9: Beh, a conoscerla, però in questi giorni di lunghe file davanti alla sala della Camera Ardente, alla Protomoteca, si vedono anche molti giovani, tante signore dell'età, diciamo delle diverse generazioni che i tanti anni di politica di Emma Bonino ha toccato, di cui ha cambiato le vite, però anche tante giovani. Per esempio ieri la commemorazione, anzi la veglia civile, è stata chiusa da un ragazzo giovanissimo che si è presentato, che in realtà è un dirigente di un'associazione della Galassia Radicale, Certi Diritti credo, e si è presentato come il radicale ignoto, un giovane radicale ignoto, per raccontare insomma anche quell'attivismo. Ai giovani e alle giovani la storia di Bonino insegna che le regole democratiche devono essere allargate, e la lotta continua e per l'allargamento delle regole democratiche, non solo perché la democrazia è partecipazione e maggioranze che si formano, ma anche soprattutto per il rispetto delle minoranze, che è questo la cifra della democrazia. E poi partecipazione, quella che avete adesso mandato in onda è un'orazione civile alla partecipazione, al protagonismo dei cittadini. In questo senso i radicali sono stati, tutta la Galassia Radicale, tutte le associazioni, i partiti che ruotano intorno a quella cultura politica, a quella famiglia politica, sono stati diciamo dei campioni contro la partitocrazia, che però non è antipolitica. A volte gli stessi radicali, lo stesso Marco Pannella diceva di avere qualche cosa, ma poi in comune con la nascita dei movimenti, diciamo, della società civile, fino a quelli antipolitici, ma in realtà i radicali hanno, diciamo, combattuto le degenerazioni della partitocrazia senz'altro, ma sempre con un atteggiamento fortemente politico, anche quando contestavano le istituzioni, contestavano i rimborsi elettorali, ma sempre per allargare il raggio di quelle istituzioni, di quelle scelte politiche e per renderle sempre più popolari. Dicevano che facevano delle battaglie antipopolari, però per essere più vicini, diciamo, alla società e cercare di incondurre la società a capire che per quelle regole democratiche che vanno sempre allargate, sempre, diciamo, manutenute, bisogna lottare ciascuno a casa sua, nella sua trincea. Questa è una delle tante cose che insegna ai giovani Emma Bonino, ma insomma la difesa delle istituzioni anche quando le si criticano, il diritto internazionale, insomma c'è la grande partita del diritto internazionale, lei è stata una campionessa totale, le regole democratiche sempre. Un femminismo sostanzialista, Emma Bonino parla alle giovani, e se, infatti c'erano molte giovani anche alla commemorazione di ieri in piazza, perché il suo femminismo, diciamo, lei non si dichiarava femminista, anzi lei diceva che non festeggiava l'8 marzo, peraltro il 9 marzo era il suo compleanno, quindi lei festeggiava il 9. Però sempre dalla parte delle donne, sempre senza considerare le donne una minoranza, perché tra l'altro non lo sono, ma sempre combattendo. Io, se posso permettermi... Non un ricordo personale, però due piccole cose, ne ho tantissimi, ho frequentato quella terrazza, e due piccole cose. In questo momento, mentre noi parliamo, sta passando una legge elettorale al Senato che avrebbe escluso dalla politica, delle istituzioni, persone, culture, rappresentanti come i radicali, mica solo loro, anche altri, anche quelli che sono partiti come piccoli partiti. Ecco, Emma Bonino avrebbe trovato, Marco Pannella e tutta la compagnia radicale avrebbero trovato il modo di cambiare l'Italia lo stesso, come hanno fatto per tanti versi. Però insomma questa è una riflessione che va fatta. E l'ultimissima cosa, un ricordo, anche qui non racconterò di me, ma di una foto bellissima nell'aprile del 19 ai funerali di Massimo Bordin, che è stata una grande voce, un giornalista, un intellettuale politico, la voce della rassegna stampa di Radio Radicale, qui parlo della concorrenza ma anche di un grande maestro di tutti noi, e Emma Bonino con Emanuele Macaluso, due culture diverse, un comunista ma radicale, ma abbracciati davanti a quella bara, e perché era una, diciamo, insieme da fronti diversi ma insieme per reggere questo paese, le istituzioni, la democrazia, la repubblica costituzionale che siamo.
8: È un grande uomo di radio, Massimo Bordin. Ricordo ancora con commozione la puntata che provammo a fare anche noi nel nostro piccolo, quando se ne andò. Cara Daniela, preziosi, una riflessione finale è proprio, ancora guardando anche all'attualità politica, al dibattito intorno alla legge elettorale, la possibilità di escludere le formazioni più piccole, che la storia dei radicali e di Bonino ci ricorda a chi oggi mal intende la democrazia come ancora una volta dittatura della maggioranza, invece è proprio il contrario. Si può incidere nella storia della democrazia anche contando poco dal punto di vista dei numeri, con percentuali piccolissime, eppure essere centrali. Questa è forse la grandezza, è l'altra grande lezione, no? In un minuto, Daniela.
9: È una grande ostinazione democratica e politica. Ecco, questa è la scuola radicale di cui Emma Bonino è stata una maestra, è proprio questo: non pensare che non si conti, non pensare che sei solo al mondo, non pensare che ti devi fermare quando pensi che le tue battaglie siano giuste. E anche per questo lei è stata un grande esempio, insieme ad altri radicali, ma sicuramente lei fortissima, lei era una ostinata di fronte a un Marco Pannella che era assolutamente, diciamo, un uomo corpulento, sempre pieno di vitalità, un po' inaffidabile secondo la politica tradizionale. Lei era ugualmente radicale, ma molto severa e disciplinata e implacabile, quindi si sentiva anche la sua affidabilità per le istituzioni. Secondo me questo è stato riconosciuto in questo momento dalla politica, anche se poi lasciatemi dire, la destra sta facendo in questo momento una legge elettorale che è esattamente il contrario di quello
8: e ci torneremo Daniele Preziosi,
9: Emma Bonino, nella giornata di oggi.
8: Tra poco più di un'ora i funerali di Stato laici per Emma Bonino nella giornata internazionale della democrazia. È una coincidenza, ma a volte il fato aiuta. Tutta la città ne parla si chiude qui. C'è Alessandro Mendolara alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Sonia Kurzel, Michele Bisceglie, Antonio Santaniello. Vi danno appuntamento a domattina alle 10:00.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Costanza Spocci in redazione, Marco Pompi in regia, Simone D'Arrigo alla parte tecnica. A meno di due mesi dalle elezioni del 3 novembre, le elezioni di medio termine, la Corte Suprema degli Stati Uniti a maggioranza conservatrice ha respinto un ricorso dell'amministrazione Trump che intendeva regolamentare in modo più restrittivo il voto per corrispondenza. La sentenza rappresenta una grave sconfitta per il presidente Trump che alla fine di marzo aveva emesso un ordine esecutivo che inaspriva le regole per il voto per corrispondenza. Secondo l'ordine, il servizio postale statunitense doveva consegnare le schede elettorali solo alle persone i cui nomi erano presenti negli elenchi elettorali precedentemente forniti dagli stati. Era inoltre obbligatorio utilizzare buste speciali con codici a barre. Quattro dei sei giudici conservatori della Corte, tra cui il presidente John Roberts, insieme ai tre progressisti, hanno respinto la richiesta dell'amministrazione Trump e i giudici hanno così rifiutato di sospendere la sentenza di un tribunale di grado inferiore che aveva temporaneamente bloccato le nuove regole per il voto per corrispondenza richieste dal presidente. Vedremo le conseguenze di questa decisione della massima autorità giudiziaria degli Stati Uniti. Poi faremo un'analisi dell'esito delle elezioni politiche di domenica in Svezia. Le elezioni hanno registrato l'inattesa frenata dei democratici svedesi, partito di estrema destra guidato da Jimmy Åkesson, e la vittoria di misura della coalizione di centrosinistra, che al momento può contare su tre seggi in più rispetto al centrodestra nel Parlamento nazionale, il Riksdag. I risultati definitivi ci saranno domani, ma intanto la Danimarca appare come un paese diviso, a metà, non facile da governare. E in ogni caso, come sottolineano vari commentatori, le posizioni intransigenti della destra hanno già ridefinito il mainstream politico. E infine parleremo del vertice che si è svolto ieri a Cardiff, in Galles, nel quale i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno discusso del futuro dell'Unione Britannica. I tre leader hanno firmato un documento comune di sfida al governo centrale britannico, nel quale invocano il diritto all'autodeterminazione sulla base di futuri referendum o altri strumenti legislativi. Ed è la prima volta che le tre nazioni sono guidate da forze favorevoli con sfumature diverse a una maggiore autodeterminazione. Il numero per i vostri messaggi, i vostri commenti è il 335-5634-296.
1: The Supreme Court just dealing a major loss for Trump here in the past few seconds, rejecting his plan for new restrictions on mail-in voting. Now, this comes just 50 days before the midterm elections. As already, there have been two states that have already started mailing out ballots, others not far behind. Joan Biskupic is out front. And Joan, you're just getting this ruling. Obviously, this is hugely significant. What does it say? How did it break down among the justices?
0: Ecco, in questa clip è presa dalla CNN, sentite la giornalista che dice: la Corte Suprema ha appena inflitto una grave sconfitta a Trump, respingendo il suo piano per introdurre nuove restrizioni sul voto per posta. La decisione arriva a soli 50 giorni dalle elezioni di metà mandato. E io su questa vicenda, su questa decisione della Corte Suprema, ne parliamo con Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Lewis. Buongiorno professor Aleggi.
2: Buongiorno.
0: Allora, questa mattina nella rassegna stampa tutti i siti americani e non solo aprivano con questa notizia e lei è rimasto sorpreso, si aspettava questa decisione della Corte Suprema su questo tema?
2: La Corte Suprema negli ultimi anni in effetti ha spesso, diciamo, seguito un orientamento politico più che giuridico, quindi c'era molta attesa, però c'erano state, diciamo, già precedenti decisioni periferiche che indicavano la solidità dell'impianto giuridico. Ricordiamoci che negli Stati Uniti il meccanismo del voto non è federale, cioè nazionale, ma è statale, quindi dei singoli stati, e quello già è un grosso ostacolo, perché pensiamo che ci sono, non tutti gli stati consentono il voto per posta, ci sono degli stati piccoli, pochi, dove si vota con la scheda come da noi, altri che sono ormai elettronici, e quindi questa interferenza centrale andava a proprio influire sul rapporto fra Stato federale e singoli stati, che negli Stati Uniti è un tema molto delicato. Questo va detto. Il secondo è più di natura politica.
0: Sì, tra l'altro la CNN notava che due stati hanno già iniziato a inviare le schede agli elettori e altri non sono lontani dal farlo, insomma, quindi era richiesta anche una decisione urgente alla Corte Suprema.
2: Questo è un altro punto molto molto importante. Qualcuno se lo ricorderà degli ascoltatori che l'anno scorso, quando Biden decise o fu costretto a ritirarsi, si pose il problema di come sostituirlo e uscì fuori che in alcuni stati era già troppo tardi in luglio per sostituire un presidente, diciamo un candidato alle elezioni di novembre. Quindi questo qui è un problema che esiste. Molti stati hanno delle deadline molto anticipate e quindi non è più possibile intervenire. C'è stato anche un caso in uno stato dove a due mesi dalle elezioni stavano cercando i repubblicani di cambiare i collegi, il cosiddetto gerrymandering. Quindi la questione dei tempi è estremamente delicata e sensibile e in generale sembra indice di disperazione, cioè di un tentativo di cambiare le carte in tavola, però a partita appunto già iniziata da tempo.
0: Già iniziata, ecco appunto perché Trump aveva preso di mira da tempo il voto per corrispondenza. In fondo brogli e frodi non sono non sono dimostrate e tra l'altro proprio la CNN notava stamattina che lo stesso Trump vota per corrispondenza.
2: A voler fare una battuta diciamo un po' acida, ci si potrebbe chiedere perché Trump sia contro gli immigrati quando la moglie non è nata negli Stati Uniti, no? Ma c'è una componente sicuramente non razionale. Ricordiamoci che quando fu battuto da Biden, che è l'unico candidato democratico ad aver sconfitto Trump alle presidenziali, ai seggi e voti in persona Trump era in vantaggio. Quando poi, come prevedono le regole, si sono aperti i sacchi dei voti postali, il risultato è cambiato. Trump, nonostante sia stato ampiamente dimostrato che non ci sono stati brogli illeciti o altro, non se l'è mai tolto, come dire, dalla mente. Lui continua a ritenere che il voto postale sia una frode per definizione. Questo è un fatto. Il secondo, più sottile, è un fatto di geografia politica degli Stati Uniti. Cioè, anche qui, noi, per esempio, in Italia votiamo per lo più la domenica, eventualmente con una coda a lunedì, ma la domenica è un giorno, salvo per alcune categorie, non lavorativo. Cioè, chi vuole votare può farlo. Negli Stati Uniti si vota di giovedì, che è un giorno lavorativo. Bisogna volerlo fare, prendere un permesso dal lavoro, recarsi al seggio, eccetera. In molti stati, diciamo particolarmente grandi e rurali, il seggio spesso è lontano. Quindi il solo voto in presenza scoraggia e allontana molte persone. Questo è il motivo per cui tanti stati hanno introdotto il voto postale. Trump immagina, i repubblicani immaginano che scoraggiare gli elettori o che gli elettori che sarebbero scoraggiati sarebbero per lo più quelli meno abbienti, che magari non hanno un'automobile e fanno fatica ad andare di persona al seggio, ma che potrebbero invece infilare una busta in una casella postale, per esempio. Quindi c'è un calcolo politico specifico di rendere più difficile l'accesso al voto a dei gruppi di elettori che sono ritenuti complessivamente non favorevoli. Questo è una componente che c'è e si unisce ad altri tentativi paralleli, per esempio di richiedere forme di identificazione più stringenti. Ricordiamoci, negli Stati Uniti non esiste una carta d'identità nazionale come da noi, quindi accertare l'identità delle persone non è facilissimo. E i repubblicani sostengono che questo permette a non cittadini votare, a persone di votare più volte e così via. In realtà, come ricordava lei per il voto postale, le evidenze che ciò accada sono inesistenti, sono dei numeri quasi fisiologici e nemmeno a farla apposta per lo più di elettori repubblicani.
0: Ecco, professor Aleggi, non mi pare ci siano ancora reazioni dalla Casa Bianca. Secondo lei Trump come potrebbe reagire? Potrebbe trovare altri modi per interferire nella competizione elettorale di novembre?
2: Ci possiamo aspettare senz'altro una serie di tweet, di post, diciamo, sul suo social, su Truth, inferociti, in
0: cui quindi tante maiuscole, punti esclamativi, no?
2: Assolutamente, nei quali accuserà i giudici di essere ingrati, perché su questo hanno votato anche giudici da lui nominati o comunque conservatori. Dirà che ha nominato la sicurezza degli Stati Uniti, che la stanno consegnando ai truffatori, agli immigrati. Questo non ce lo possiamo aspettare, e ci possiamo aspettare che prima o poi lo incorpori anche nella, diciamo, retorica, nei lunghi discorsi che fa. Ci si possono aspettare dei ricorsi, boh, nel senso che un po' non c'è il tempo, un po' la Corte Suprema si è già pronunciata. Esiste la possibilità teorica di chiedere, quindi, alla Corte Suprema di riconsiderare una propria stessa decisione, ma sono casi assolutamente eccezionali e non ce lo vedo. Bisogna vedere se questo disincentiverà ai tentativi di modifica a livello di Stato, perché quando poi dovessero essere impugnati finirebbero alla Corte Suprema, che ha già deciso. Di questo bisogna vederlo. Però è triste, mi consente di dirlo, di un paese. Non sempre, ciascuno di noi, diciamo, a ogni elezione o gioisce o si dispiace, a seconda che i concittadini abbiano espresso lo stesso voto, no? E abbiano fatto vincere chi si auspicava. Quando però non si accetta più il risultato, quando si cerca di precostituirlo, quando si cercano queste vie amministrative, burocratiche, per rendere più difficile l'accesso al voto, si va a minare le basi della democrazia. Quindi questa è una considerazione piuttosto triste.
0: Sì.
2: È una considerazione triste e preoccupante. Se non ci riconosciamo nelle regole, pensiamo se scendessimo in campo per una partita di calcio, una squadra porta la palla tonda e l'altra la porta ovale, difficilmente riusciamo a giocare.
0: Ecco, mi sembra un'osservazione molto, molto adatta anche a questa giornata, la ricordavo poco fa, tutta la città ne parla, la giornata mondiale della democrazia. Io ringrazio il professor Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Lewis, per essere stato con noi.
2: Grazie, buona prosecuzione.
0: E adesso ci spostiamo in Svezia.
1: Och nu Benny, jag är så glad att du är med oss här idag och ger du oss lite sista energi nu de här 10 återstående timmarna.

0: Al di là del vetro vedo accenni di ballo per questa clip che, in cui avete ascoltato la voce di Magdalena Andersson, la leader dei socialdemocratici svedesi, che introduceva alla fine del suo comizio elettorale l'omonimo Benny Andersson degli ABBA, il mitico gruppo svedese. E ora Benny, siamo davvero felici che tu sia qui con noi, che tu sia qui con noi oggi, ci dai un'ultima dose di energia e poi avete sentito Benny Andersson che suona una versione di Mamma Mia come omaggio a Magdalena Andersson. E naturalmente così parliamo di elezioni in Svezia e ne parliamo con Gabriele Catania, analista geopolitico specializzato in paesi nordici e baltici. Buongiorno, ben trovato a Radio Tremondo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, Gabriele Catania è stato in Svezia, ha seguito buona parte della campagna elettorale e gli chiederei intanto di valutare il risultato di questa elezione. L'esito definitivo si saprà soltanto domani, ma emerge un paese piuttosto polarizzato e con soli 3 seggi in più è in vantaggio il centro-sinistra. Direi che questo rappresenta una sfida molto, molto seria per la governabilità di questo paese, Catania.
1: Allora, la campagna elettorale è sicuramente stata molto accesa, anzi chiedo scusa per la mia voce un po' roca, ma appunto il maltempo nei paesi nordici ha colpito. Sì, la campagna elettorale è stata molto accesa, ovunque, anche nella campagna, si vedevano manifesti, si vedevano stand. È un paese sicuramente con partiti diversi, diciamo anche che la Svezia non è nuova a governi di minoranza, per esempio la stessa Andersson ha guidato un monocolore socialdemocratico tra il 2021 e il 2022 che aveva il supporto un po' esterno flessibile, no? Di vari partiti, compreso il partito ambientalista, compresa la sinistra e compreso il centro, che ora sono i partiti che compongono il blocco di centro-sinistra che si è contrapposto al blocco TÜD, cioè al blocco alla coalizione di centrodestra che includeva i democratici svedesi, che è un partito di estrema destra, reazionario e retropico. Direi però che non parlerei di un paese così polarizzato, perché alla fin fine i democratici svedesi hanno perso voti, hanno perso il 3%, tanto è vero che hanno dichiarato apertamente di essere sotto shock. I moderati, che è il partito liberal conservatore, il perno della coalizione di centrodestra, ha guadagnato quasi un punto e sfiora il 20%. I socialdemocratici hanno perso qualcosina, circa 2 punti, però rimangono un partito da 28%, un dato che in altri paesi europei la sinistra, i socialisti si sognano. E se hanno perso questi voti è anche perché hanno dovuto creare una coalizione un po' eterogenea che va appunto dal partito di centro, che è un partito liberal democratico, molto promercato, femminista, ambientalista, alla sinistra, che invece è un partito di sinistra radicale. Io aggiungo un'ultima cosa, comunque sembra già, si profila che per mercoledì o forse più probabilmente giovedì, quando avremo i risultati, no, dai voti dei post e voti esterni, dicevo è probabile che la sinistra si avvii a un sostegno esterno o comunque non farà parte del governo, cioè sosterrà questo governo ma non avrà un ministero, non avrà ministeri, perché il partito di centro gli ha fatto capire che non vuole un governo dove ci sono ministri di sinistra. Però mi sembra che lo stiano accettando anche la sinistra, da quello che si legge sui giornali svedesi.
0: Ecco, e a cosa è dovuta questa frenata dei democratici svedesi di Jimmy Åkesson? Insomma, ci si aspettava forse un exploit, magari non ai livelli di AfD in Germania, come abbiamo visto di recente in Sassonia-Anhalt, ma insomma ci si aspettava sicuramente forse un risultato più eclatante, e invece c'è stata questa frenata.
1: Lei ha ragione. I sondaggi davano i democratici svedesi come secondo partito, primo partito del blocco TÜD, e non è andata così. Allora, da una parte dobbiamo considerare che gli svedesi sono un po' conservatori in realtà, nel senso sono un paese intelligentemente conservatore, non amano troppo i salti nel buio. È stata una campagna elettorale concreta, focalizzata sull'economia. La Svezia è un'economia che cresce abbastanza, sicuramente molto più dell'Italia. E si è parlato molto di ridistribuire la crescita. Quest'anno il PIL reale dovrebbe crescere dell'1,8% e superare il 2% l'anno prossimo. Quindi stiamo parlando di un'economia dinamica, ma dove una fetta della popolazione è un po' tagliata fuori. Ecco perché si è parlato molto di welfare, ecco perché gli stessi moderati che hanno fatto una politica economica che qualcuno ha definito populista hanno avuto come slogan principale per una Svezia più giusta. Cioè bisogna un po' far contenti tutti, non solo gli svedesi dei grandi centri urbani. Quindi è stata una campagna su temi concreti. Voglio sottolineare però che sotto il fiume Dal, quindi nella Svezia centro-meridionale, i democratici svedesi sono un partito molto forte, compresa la Scania, che è un po' la loro culla, e potremmo paragonare un po' a quello che è la Lombardia per la Lega. E voglio aggiungere che i democratici svedesi sono cresciuti anche nel nord, che tradizionalmente il Nordland è una terra di sinistra, è una terra dove lo Stato deve esserci, perché è una terra molto aspra, molto dura, e sono il secondo partito. Quindi diciamo che nelle periferie i democratici svedesi, che nel complesso hanno perso terreno, perché hanno perso terreno in parecchi comuni, comunque nelle periferie continuano a essere molto forti. E questo, secondo me, si può parlare di vendetta dei luoghi che non contano, magari di sconforto dei luoghi che contano poco, perché appunto ad esempio a Kiruna, che è la città mineraria, la capitale mineraria della Svezia, i partiti di sinistra dominano, ma c'è stata una crescita appunto di questi democratici svedesi. Quindi c'è una fetta di popolazione che non si sente beneficiata dalla crescita, dal dinamismo di un'economia che è tecnologica, che è avanzata, che è leader nel biotech, nella robotica, eccetera, e vota un partito che fa come suo cavallo di battaglia retropie, una Svezia idilliaca del tempo che fu, che forse non è mai esistita. Cioè vincono molto anche sul voto nostalgico, sul voto dolente di gente che si sente dimenticata.
0: Quindi insomma un partito che i cui temi comunque influenzano oggi la vita politica svedese. Ecco, Gabriele Cattaneo, che conosce molto bene i paesi nordici, volevo chiedere anche un commento sul vertice che c'è stato ieri, il vertice sull'Artico che si è svolto ieri a Rovaniemi in Finlandia con 12 leader dei paesi europei, che abbiamo visto nella foto di gruppo indossare un giubbotto mimetico davanti a un caccia, no? Ormai oggi se non si mette in posa davanti a un caccia, a un carro armato, non sei nessuno. Questi sono un po' i tempi che corrono. Che cosa c'era da aspettarsi da questo vertice? Che cosa rappresenta?
1: Allora, la commissione von der Leyen è stata molto attenta all'Artico da sempre, tant'è vero che con lei che è stato aperto l'ufficio della Commissione Europea a Nuuk in Groenlandia, ora arrivano 200 milioni per la Groenlandia per progetti abitativi, tecnoscientifici, energetici. L'Artico ha una crescente rilevanza geopolitica. Uno dei principali stati artici, la Russia, è uno stato neorevisionista e neoimperialista aggressivo che porta avanti una guerra ibrida contro le democrazie europee e la UE. Trump ha mostrato la sua enorme attenzione verso la Groenlandia, un'attenzione inqualificabile. La stessa Cina, che artica ovviamente non è, si dichiara uno stato vicino artico e sta sostenendo gli investimenti, massicciamente gli investimenti nell'artico russo. Tre membri della UE sono artici, Danimarca, Svezia e Finlandia. Il Canada, che è uno stato artico, no? Il grande nord canadese, ha chiarito per bocca del suo primo ministro Carney che vuole una relazione particolarmente forte, un'alleanza unica, no? Con l'Unione Europea, tant'è vero che ora il Parlamento Europeo addirittura aprirà un ufficio a Ottawa. Sì. Quindi io sono molto contento per questa crescente amicizia euro-canadese. Diciamo che l'Artico ha risorse, ha rilevanza geopolitica e, diciamo così, l'Europa non può perdersi questo treno. Ecco perché a ottobre dovrebbe arrivare anche una nuova strategia artica dell'Unione Europea che presterà più attenzione, come lei ha rimarcato, alla dimensione della sicurezza. Esatto, mentre in passato, ad esempio, nel 2021 si parlava molto di ambiente di scienza, ora c'è un'attenzione su quello che diceva
0: esatto,
1: lei.
0: Esatto, l'ha sottolineato Kaja Kallas. Bene, grazie. Torneremo sicuramente quindi a parlare di Artico. Grazie Gabriele Catani, analista geopolitico, per
1: grazie
0: essere stato oggi con noi.
2: There are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future. We will each individually be responsible for our own journeys.
3: It was big on vision, light on detail.
4: It seems from the polls, from the direction of travel, that people more and more are absolutely getting persuaded.
0: Ecco, questa clip invece ci porta a Cardiff, in Galles, al vertice dei leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, che hanno discusso del futuro dell'Unione Britannica, hanno firmato un documento comune di sfida al governo centrale, nel quale invocano il diritto all'autodeterminazione. Noi parliamo di questo con Nicole degli Innocenti, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore. Buongiorno Nicole.
5: Buongiorno a voi.
0: Allora, Nicole degli Innocenti, qual è stato il senso dell'iniziativa di ieri? Quanto davvero può accelerare il cammino verso l'indipendenza di Scozia, Galles e Irlanda del Nord?
5: Ma è un incontro molto interessante, è stato per due motivi. Uno, perché appunto questi leader puntano a sfruttare una situazione senza precedenti, perché per la prima volta dopo le elezioni amministrative del maggio scorso ci sono tre partiti nazionalisti che sono leader appunto al governo nelle tre capitali, in tre capitali su quattro, quindi a Edimburgo, appunto a Cardiff e a Belfast. Questo non era mai successo prima. Quindi si è creata adesso questa alleanza proprio per spingere Londra ad dare più autonomia e anche un referendum per l'indipendenza. E l'altro fattore è che stanno usando la stessa retorica del nuovo primo ministro Andy Burnham contro di lui, in un certo senso, perché Burnham, ricordiamo, ha detto che una delle sue priorità, che ripete in ogni discorso, è quella appunto di decentralizzare il potere, portare via il potere da Londra, dicendo che Westminster è stata troppo accentratrice negli ultimi decenni e questo ha soffocato la crescita economica e non ha dato abbastanza potere appunto alle regioni. Quindi ha detto che ha già istituito quella che chiama Downing Street North, Number 10 North, quindi un ufficio del primo ministro. Lui divide il suo tempo, è il primo premier a dividere il suo tempo fra Londra e Manchester, dove ricordiamo era stato sindaco per un decennio. E quindi questa sua determinazione a dare più potere alle regioni, ovviamente i tre leader che vogliono l'indipendenza, vogliono un referendum, hanno colto l'occasione per dire: bene, se questo è il tuo principio, quello che vuoi fare, arriva fino in fondo. La conclusione logica di questo è dare più autonomia e anche un domani, se la gente lo vorrà, l'indipendenza, o perlomeno dare la possibilità ai cittadini delle tre nazioni di esprimere la loro opinione se vogliono l'indipendenza o meno.
0: Ecco, infatti lo slogan di ieri è stato: il tempo di Westminster sta per finire. Ecco, Nicole degli Innocenti, ma dietro questo spirito indipendentista,
5: principio, quello che vuoi fare arriva fino in fondo, la conclusione logica di questo è dare più autonomia e anche un domani, se la gente lo vorrà, l'indipendenza, o perlomeno dai la possibilità ai cittadini delle tre nazioni di esprimere la loro opinione se vogliono l'indipendenza o meno.
0: Ecco, infatti lo slogan di ieri è stato: il tempo di Westminster sta per finire. Ecco, Nicole degli Innocenti, ma dietro questo spirito indipendente

0: la decisione del premier britannico, no? Nel caso si voglia fare un altro referendum.
1: Sì, le tre nazioni sono in posizioni molto diverse. Il Galles, diciamo, è ultimo della fila, non c'è questa grande spinta per l'indipendenza, è un obiettivo di lungo termine, medio-lungo termine del partito, ma non è una cosa che chiedono immediatamente. Mentre invece l'Irlanda e la Scozia, l'Irlanda del Nord e la Scozia chiedono un referendum entro il 2030. Le situazioni sono un po' diverse perché appunto spetta al premier britannico decidere se consentire un secondo referendum dopo quello del 2014 in Scozia, e Andy Burnham ha detto categoricamente che non è assolutamente, non ha intenzione di concederlo perché c'è già stato un referendum in passato e la sua priorità è unire il paese, non dividerlo, e appunto puntare sull'economia, ridurre il costo della vita dei cittadini, eccetera. E invece per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, gli accordi di pace del Venerdì Santo, che hanno garantito la pace dopo decenni di conflitto in Irlanda del Nord, sono abbastanza vaghi, dicono che prevedono un referendum se la maggioranza dei cittadini dell'Irlanda del Nord lo desidererà. Per ora non sembra che ci sia questa maggioranza, però il fatto che Sinn Féin, appunto l'ex braccio politico dell'IRA, il Partito Cattolico, ha recuperato moltissimi consensi sia a nord che a sud del confine in Irlanda, ovviamente questo è al fatto che il governo di Belfast, questo governo condiviso fra Sinn Féin e DUP, che è il partito unionista protestante, è stato molto caotico, continua a esserlo, non ha portato a un buon governo, ci sono continui conflitti, quindi il fatto che il governo così non funziona ovviamente è un incentivo alla gente a dire
0: naturalmente c'è saranno tempi lunghi. Grazie a Nicole degli Innocenti, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, per essere stata con noi. Si chiude qui questa puntata odierna di Radio Tremondo, che torna domani alle 6:50. Adesso la linea passa a Radio Trescenza.

0: Rai Radio 3.
1: Da domenica 20 settembre alle 18 File Urbani, storie musicali nelle città del mondo. Un itinerario sonoro per approdare dove la musica si ascolta, si produce e si mescola con arte, letteratura, cinema, architettura e tanto altro, per disegnare la mappa di una città attraverso un racconto musicale. File Urbani, dal 20 settembre, ogni domenica alle 18 su Radio 3.
0: Radio 3 Scienza.

0: Un progetto Voci dal Vulcano, sostenuto dalla National Geographic Society, parte domani in una scuola del territorio dei Campi Flegrei per lavorare insieme a insegnanti e studenti sul rischio sismico e vulcanico. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Sono le 11.31 e 12 secondi in quest'istante di martedì 15 settembre 2026. Nella seconda parte di questa puntata andremo anche in Congo per raccontare come l'epidemia di Ebola continua a mietere vittime, che sono ormai quasi 3.500, e le difficoltà delle autorità sanitarie nel tentativo di contenerne la diffusione. In questa prima parte rimaniamo invece in Italia, andiamo a Pozzuoli, nel territorio appunto dei Campi Flegrei, per raccontare un'iniziativa di educazione al rischio sismico e vulcanico che coinvolge alcune decine di studenti e insegnanti della scuola media, della scuola secondaria di primo grado Giacinto Diano di Pozzuoli. Il progetto si chiama Voci dal Vulcano e nasce dalla collaborazione di tre persone accomunate dall'appartenenza a una comunità globale che è quella dei National Geographic Explorer. Ve li presento. Chiara Goia, buongiorno e benvenuta a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, buongiorno.

0: Buongiorno a tutti, a tutti.
1: Chiara Goia è una fotografa e insieme a Michele Raggio, buongiorno, benvenuto anche a lei.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: E chimico e comunicatore scientifico, e a Giulia Bartucci che non è potuta essere con noi in diretta ma di cui ascolteremo la voce tra poco, che è di formazione vulcanologa ed è oggi un insegnante di scienze, hanno messo in piedi questo progetto di cui vi racconteremo i dettagli. Il progetto si chiama appunto Voci dal Vulcano. 335 5634 296 per le vostre domande, magari anche per insomma raccontateci se conoscete progetti simili a questo che andremo raccontando oggi nelle scuole, che abbiano a che fare in particolare con l'educazione al rischio sismico, vulcanico, ambientale. Naturalmente ne abbiamo raccontati anche altri delle istituzioni, della Protezione Civile, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Oggi raccontiamo questo che è nato appunto dall'incontro innanzitutto di queste tre persone: Chiara Goia, fotografo, Michele Raggio, chimico e comunicatore scientifico, tra l'altro fondatore del progetto Science, che è un'associazione che ha promosso progetti di educazione scientifica nelle scuole di alcuni paesi africani, di cui abbiamo parlato tempo fa qui a Radio Trescenza, e appunto di Giulia Barfucci. Vorrei chiedervi innanzitutto a voi due, Chiara Goia e Michele Raggio, come vi siete conosciuti, che ruolo ha giocato il fatto di essere tutti e tre, voi due e Chiara Barfucci, National Geographic Explorer. Cominciamo da Chiara Goia.
0: Sì, buongiorno. Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di incontrare Giulia e Michele proprio attraverso alcune delle iniziative che ogni anno, durante insomma diverse occasioni, la National Geographic Explorer propone ai suoi explorer. Quindi ogni paese, quasi ogni paese nel mondo ha un hub. Noi abbiamo un Explorer Hub Italia che è molto attivo, per cui appunto facciamo insomma organizziamo eventi e incontri in cui ci si può incontrare, ci si possono scambiare idee. Io avevo appena ricevuto un grant dalla National Geographic Society e Giulia, che è una geologa e vulcanologa, mi ha contattata perché aveva ritenuto il mio progetto sulle cave di Carrara molto interessante dal punto di vista geologico. Io volevo assolutamente conoscere e parlare con un geologo o una geologa, perché stavo proprio iniziando in quei giorni, e poi in realtà ci siamo ritrovati dopo 5 minuti a parlare subito di Campi Flegrei, perché lei appunto abitava in questo luogo e insegnava anche in una di queste due scuole che con cui avremo il piacere di collaborare, e quindi da lì insomma è nato tutto.
1: Lo ricordiamo appunto, i National Geographic Explorer sono una comunità di fatto globale appunto promossa dalla National Geographic Society di ricercatori, di esploratori, di educatori, di comunicatori, appunto sostenuti nei loro progetti con i grant, con i finanziamenti della National Geographic Society. Michele Raggio, ci restituisca anche lei le impressioni di come è andato questo incontro, le occasioni, come poco fa appunto ci raccontava Chiara Goia dell'incontro in qualche maniera perfetto, no? Che ha avuto con Giulia Barfucci, lei fotografa appunto che aveva realizzato un reportage sulle cave di marmo di Carrara e appunto cercava una figura di geologa come quella di Giulia Barfucci.
2: Sì, beh, credo che una cosa che accomuni tutti noi National Geographic Explorer, al di là del aver ricevuto appunto finanziamenti per progetti dalla National Geographic Society, sia la curiosità. E quindi quando la Society oppure gli hub di cui ci accennava Chiara creano delle opportunità per noi per connetterci, per conoscerci, c'è subito quel desiderio di sapere che cosa ognuno di noi sta facendo, a cosa sta lavorando, quali sono le idee che emergono. E c'è un fattore bellissimo che poi è l'interdisciplinarità, perché appunto siamo educatori, storyteller, ricercatori, comunicatori, c'è tanto all'interno, ma poi la forza sta proprio in quando queste idee convergono, quando vanno verso un unico obiettivo, e allora nasce poi qualcosa di interdisciplinare come appunto questo progetto che stiamo avviando raccontando ora.
1: E che racconteremo tra poco. E cominciamo però dalla voce di Giulia Barfucci, che lo ricordava poco fa Chiara Goia, appunto, ha una formazione da geologa, da vulcanologa, è un insegnante di scienze, si è trasferita un paio di anni fa nell'area di Pozzuoli, nell'area di Campi Flegrei, che come sappiamo è interessata da una crisi bradisismica di sollevamento del terreno che dura da anni e soprattutto da terremoti. Ricordiamo tutti la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso, il terremoto tra l'altro più violento mai registrato nell'area della caldera negli ultimi 40 anni. Allora qui Giulia Barfucci ci ha raccontato come è nata l'idea del progetto Voci dal Vulcano.
3: Sì, io da insegnante di scienze con background, una formazione da vulcanologa, pensavo che trasferendomi dalla Toscana a insegnare in una scuola di Pozzuoli avrei incontrato ragazzi, studenti che avessero una certa dimestichezza con le tematiche vulcaniche, con i termini, ecco, tipici della vulcanologia. E invece parlando con loro fin dall'inizio, mi sono resa conto, ecco, che per esempio molti di loro, chiedendogli quale fosse il vulcano attivo più vicino, mi indicavano il Vesuvio. La stragrande maggioranza, parlando delle scosse di terremoto, non le collegava alla dinamica vulcanica, non sapeva bene perché avvenissero, quindi la dinamica del bradisismo, l'innalzamento, l'abbassamento di terreno era proprio qualcosa di confuso, di fumoso. Nonostante questo, la maggior parte di loro avevano storie anche forti legate alle scosse avvertite o a storie familiari, ecco, in cui convivono con le manifestazioni vulcaniche più evidenti come le fumarole. E quindi parlando con Chiara, conosciuta tramite la National Geographic Society, che lei aveva un interesse da anni nel raccontare questo territorio, e poi in seguito anche con Michele, abbiamo pensato proprio di strutturare un progetto che partisse dalle storie dei ragazzi, dalla loro necessità di raccontare, di raccontarsi, come motore per approfondire invece la conoscenza scientifica di questo territorio vulcanico e dei rischi naturali che lo caratterizzano.
1: Questa era la voce di Giulia Barfucci, vulcanologa di formazione, insegnante scienze a Pozzuoli, una scuola media di Pozzuoli, che appunto si appresta da domani a vivere questa esperienza del corso appunto Voci dal Vulcano. Allora vorrei andare da Chiara Goia per innanzitutto chiederle di raccontarci la prima esperienza che avete fatto con queste scuole. Era l'inizio di quest'anno, era febbraio, quando avete tenuto una prima attività, un workshop in questa scuola. Ci avete anche mandato delle foto in cui abbiamo visto per esempio degli elenchi di parole di colori, rosso, grigio, nero, marrone, di odori, zolfo, cenere, bruciato, di rumori, scoppio, boato, boom, il tappo dello spumante. E ci racconta che percorso avete iniziato a fare e che appunto poi diventerà più strutturato da domani, e ne parleremo tra un attimo del progetto che parte domani.
0: Sì, certo. Diciamo che questa è stata un'opportunità offerta sempre dalla National Geographic Society prima che noi ricevessimo il grant, ma quando eravamo già in fase di preparazione della candidatura. Per cui, insomma, io ho colto la palla al balzo e ho insomma, fatto richiesta di essere inclusa in questo, si chiama Explorer Educator Exchange Program, in cui in pratica affiancano un educatore, un'educatrice a un explorer. E in cui quindi c'è una possibilità, di nuovo qua, come diceva anche Michele prima, di interdisciplinarietà, quindi di apprendimento da parte degli explorer di nuove capacità anche insomma, legate anche all'educazione. E quindi poi avevamo anche la possibilità di coinvolgere una terza persona. Quindi questo workshop è durato 2 giorni, è avvenuto lo scorso febbraio in una seconda media della scuola Diano Marconi, e insieme alla sociologa Rosa Tiziana Bruno, che in questo caso appunto era l'educatrice che mi era stata affiancata, lo studio Obelo, che è uno studio di comunicazione visiva grafica di Milano, abbiamo messo a punto questo workshop. In realtà erano solamente 5 ore su 2 giorni diversi, ma in pratica siamo partite con esercizi di associazione di parole e sinestesie, come appunto menzionava prima, tutte queste parole che venivano fuori erano parole che venivano fuori da ragazzi, quindi abbiamo chiesto la prima parola, la prima cosa che ti viene in mente se dico vulcano, e se fosse un odore, e se fosse un suono, e così insomma abbiamo costruito, diciamo, una sorta di vocabolario condiviso, sinestetico, di quello che i ragazzi associavano in una sorta di brainstorming all'idea del vulcano.
1: Tra l'altro, poi ne è venuto fuori un piccolo libretto dal titolo Il vulcano, un insegnante che danza, che è anche una piccola opera d'arte collettiva, mi viene da dire, nel senso che ci sono appunto alcune di queste parole, ci sono anche immagini, disegni, ci sono immagini d'epoca anche delle precedenti crisi bradisismiche, Chiara Goia.
0: Sì, esatto, queste immagini d'epoca, diciamo, arrivano da alcuni archivi, fra cui l'archivio del bradisismo, che è un archivio bellissimo di Pozzuoli, che raccoglie diversi articoli di giornale, insomma, della crisi più grande che c'era stata di bradisismo fra gli anni 70 e gli anni 80, in cui, a seguito del quale poi era stato anche evacuato il Rione Terra. E quindi queste immagini, che poi sono state appunto proposte ai ragazzi anche sotto forma di uno degli esercizi che abbiamo fatto, che è quello di cartografia corporale, in cui ognuno, diciamo, che descriveva la propria situazione attraverso l'associazione di immagini a varie parti del proprio corpo. Si disegnavano delle sagome, ognuno dei ragazzi ha disegnato una sagoma del proprio corpo a cui poi ha associato delle parole o delle immagini. Poiché hanno, insomma, descritto, hanno avuto questo momento di condivisione in cui descrivevano quello che avevano, insomma, voluto condividere con gli altri attraverso questa cartografia corporale, tutto questo è stato trascritto da noi il giorno stesso, e poi il giorno dopo riproposto in piccole citazioni, piccole frasi che loro hanno poi preso e incollato, fatto, insomma, dei collage con frasi dette da loro, con articoli di giornale, insomma, titoli di articoli di giornale, e poi montati insieme in un'ultima fase con queste immagini.
1: E questo è il lavoro
0: scientifiche?
1: Esatto, questo sì. È il lavoro che avete realizzato appunto nel febbraio scorso, che è stato il primo passo di questo, invece, la costruzione di questo progetto che parte domani, Voci dal Vulcano. E qui vorrei chiedere a Michele Raggio di raccontarci che cosa avverrà da domani con queste alcune decine di studenti, e credo siano una ventina di insegnanti che sono coinvolti in questo progetto. Che cosa accadrà nelle classi lì a Pozzuoli da domani?
2: Sì, abbiamo iniziato proprio in questi giorni la formazione degli insegnanti, e da domani saremo in classe insieme a loro, partendo dalla scuola Pergolesi 2 di Monteruscello, e poi dalla prossima settimana con la Diano Marconi di Pozzuoli. Affiancheremo i docenti in un percorso che coinvolgerà circa 70 studenti, un percorso didattico che si intreccia con divulgazione scientifica, con psicoterapia, in cui vengono forniti ai ragazzi delle competenze di storytelling per partire dal loro vissuto e riprodurre anche attività come per esempio questa della cartografia corporale cui accennava Chiara, e partire dalle loro incertezze, dai loro dubbi, cercare di rispondere alle loro domande, in modo che loro percorrano un vero e proprio viaggio nel corso dei prossimi due anni scolastici, alla scoperta del loro territorio, alla scoperta di loro stessi, e per dare voce a quel che provano, a quel che sanno, e raccontare cosa significa per loro vivere nel territorio dei Campi Flegrei.
1: Ecco, Michele Raggio, saranno coinvolte diverse figure, lei citava appunto una figura di psicologo, psicoterapeuta, ci saranno naturalmente anche geologi, oltre naturalmente a Giulia Barfucci, che è appunto di formazione vulcanologa ed è insegnante lì in queste scuole.
2: Assolutamente sì, nel percorso noi siamo affiancati da due vulcanologi esperti proprio del territorio dei Campi Flegrei, da una psicoterapeuta, e non solo, abbiamo anche due referenti, due insegnanti, ognuna per le due scuole con cui collaboriamo.
1: Torno da Chiara Goia per anche sulla, alla luce dell'esperienza fatta già a febbraio, quali sono le impressioni che ha ricevuto dai ragazzi mano a mano che entravano in questa dinamica, un po' di maggiore consapevolezza in qualche maniera del territorio, dell'essere situati in un territorio così particolare, con un rischio appunto sismico, vulcanologico, significativo, con cui devono convivere, e anche rispetto alle esperienze sociali, familiari in cui si trovano a vivere. Che percezione ha avuto Chiara Goia?
0: Ma allora, durante questa prima esperienza, la prima cosa che mi viene in mente è che ho notato proprio di quanto avessero bisogno e voglia di raccontarsi, di raccontare se stessi, di raccontare le proprie emozioni, di tirare fuori. Perché comunque, insomma, il territorio dà molta incertezza, ci sono molte paure, anche magari non sempre espresse. E quindi questo sicuramente è l'aspetto più forte che è uscito da questa cosa. Poi in realtà poi i ragazzi negli ultimi due anni, insomma, da quando si sono intensificati un pochino i fenomeni del bradisismo, sono stati sempre più preparati a scuola, quindi credo che rispetto alle prime volte che Giulia aveva, insomma, affrontato il discorso a scuola, probabilmente c'è stato un po' un avanzamento, ovviamente, e ne sanno un pochino di più, insomma, sanno collocare e sanno parlare del proprio vulcano, ma ovviamente ci sono ancora moltissimi dubbi che non sono solamente proprio dei ragazzi, ma che sono anche condivisi dalla popolazione, ovviamente.
1: Michele Raggio, un'ultima domanda prima di salutarvi. Già avete incontrato appunto gli insegnanti di queste scuole. Quanto bisogno sentivano di avere, di moltiplicare in qualche maniera le occasioni di dialogo, di confronto e di formazione su questi temi in quel territorio?
2: Beh sì, diciamo innanzitutto che questo progetto nasce anche dal loro feedback, perché noi ancora prima di strutturare tutto questo abbiamo chiesto loro di cosa ci fosse bisogno, quali erano le problematiche che loro evidenziavano, e in più li coinvolgerà per i prossimi due anni, prenderà soltanto quest'anno 33 ore, quindi questo ci dà 33 ore dell'orario scolastico dei ragazzi, quindi questo già ci dà un'idea della disponibilità ma anche delle esigenze delle scuole, e già dalle prime domande, dalle prime voci che abbiamo sentito, anche da parte loro c'è tanto desiderio di comprendere, di capire, per poter rispondere ai ragazzi, ma anche per una tranquillità personale, per un'elaborazione di quello che anche tutti loro stanno vivendo.
1: E allora, nel frattempo è arrivato anche un messaggio al 335-5634-296, non firmato, dice: io andavo a scuola, sono di Napoli, andavo a scuola negli anni 90 e già all'epoca facevamo moltissima formazione e esercitazione su cosa fare in caso di terremoti, numerose escursioni alla Solfatara e al Vesuvio. Naturalmente è solo un bene nel nostro paese, che lo sappiamo, convive con un rischio sismico, idrogeologico, vulcanologico significativo, che ci siano tante occasioni di formazione, di incontro, di dialogo su questi temi. Noi ringraziamo per essere stati con noi Chiara Goia, Michele Raggio e Giulia Barfucci, che ci ha mandato la sua testimonianza. Auguriamo a loro un buon inizio di progetto, appunto il progetto Voci dal Vulcano, che inaugura domani, e naturalmente lo auguriamo anche a tutti gli studenti e gli insegnanti coinvolti. E noi adesso ci spostiamo in Africa, andiamo nella Repubblica Democratica del Congo per fare il punto sull'epidemia di Ebola.

0: Sono le 11:50 e 40 secondi e dal Congo, dalla Repubblica Democratica del Congo, ci parla Martina Marchiò, coordinatrice medica per Medici Senza Frontiere. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille.
0: E allora, gli ultimi dati riportano 7.200 casi confermati, 3.477 morti al 12 settembre scorso. È l'epidemia di Ebola a maggior tasso di crescita mai registrato, la seconda per numero di casi dopo quella dell'Africa occidentale del 2014-2015. Martina Marchiò, ci racconta intanto la situazione per come la sta vivendo lei lì con Medici Senza Frontiere.
1: La situazione è complicata, nel che l'Ituri è una provincia che è stata attraversata da conflitti importanti negli ultimi anni e questo ovviamente ha un impatto sulla popolazione, sul movimento della popolazione, ma anche sulla fiducia che la popolazione dà alle varie organizzazioni presenti. L'Ituri è anche una terra dilaniata dai cercatori d'oro, quindi anche a livello di risorse umane, di risorse proprio locali, risorse naturali, è fortemente impattata da un mondo occidentale che arriva con grande prepotenza. E in tutto questo ovviamente si aggiunge il fatto che la maggior parte delle zone, al di là delle grandi città, si trova in un contesto rurale di difficoltà di accesso, soprattutto in questo momento in cui sta arrivando la stagione delle piogge. Ed è per questo che l'epidemia continua ad aumentare, aumentano i decessi, aumentano e Medici Senza Frontiere lavora sia in grandi città, ma anche in zone rurali, quelle in cui mi trovo in questo momento, sia in strutture e centri proprio di trattamento per l'Ebola, ma anche a livello comunitario per poter lavorare sulla sorveglianza, sull'attiva dei casi, per fare in modo di bloccare questa catena di trasmissione, di sensibilizzare, di fare in modo che le persone possano arrivare a farsi curare.
0: Ricordiamo appunto che la regione dell'Ituri è quella zona appunto orientale della Repubblica Democratica del Congo, nelle vicinanze dell'Uganda, dove si è concentrata appunto la maggior parte dei casi. Martina Marchiò, sappiamo che nei giorni scorsi Medici Senza Frontiere ha inaugurato un nuovo centro di cura per Ebola, in questo caso a Kisangani, più nella zona centrale, diciamo, del paese. Che tipo di contributo possono dare di fronte al diffondersi di questa epidemia, soprattutto appunto in zone più remote, un punto di riferimento come questo?
1: Allora, Kisangani è una grande città ed è soprattutto un luogo di grande popolazione ed è per questo che Medici Senza Frontiere ha deciso di posizionarsi proprio strategicamente lì. E io, per esempio, invece lavoro in una zona rurale, sempre una zona di transito, ma che è davvero nel mezzo della foresta, e questa zona si chiama Bambu, e anche qui abbiamo aperto un nuovo centro di trattamento Ebola, più piccolo, però per rispondere ai bisogni della popolazione in quest'altra zona. L'idea è davvero di posizionarsi in zone strategiche, zone di passaggio, e zone in cui ovviamente vediamo che epidemiologicamente i casi e i decessi comunitari stanno aumentando, e fare in modo di collaborare insieme al Ministero della Salute per posizionare dei centri di trattamento di Ebola che possono accogliere i casi sospetti, i casi confermati e offrire un pacchetto di cura a 360 gradi. Come forse sapete, non esiste un trattamento per il virus Bundibugyo, ma quello che facciamo è davvero di assistere i malati, fare in modo che possano essere forti abbastanza per combattere il virus. E poi si lavora a livello comunitario, quindi davvero cercando di portare sensibilizzazione a differenti livelli della comunità, fare in modo che le persone si fidino e fare in modo che proprio all'apparire dei primi sintomi, che sono dei sintomi molto generali, che sembrano l'influenza, quelli della malaria, le persone possano recarsi al primo centro di salute per essere valutate.
0: Ha ricordato una peculiarità importante, Martina Marchiò, di questa epidemia di Ebola che è provocata dal virus Bundibugyo, a differenza di quelle precedenti che erano invece provocate dal virus Zaire, per il quale è stato messo a punto negli anni scorsi un vaccino che invece ancora non esiste per il virus Bundibugyo. E a questo proposito ci arriva un messaggio da Alma, il 335-5634-296, mi dice: a che punto è la ricerca scientifica, l'investimento delle case farmaceutiche per il contrasto all'Ebola, quanto si sta facendo anche a livello internazionale, Martina Marchiò, per cercare di avere strumenti più potenti, diciamo, per contrastare questa epidemia?
1: L'OMS sta lavorando duramente insieme ad altre organizzazioni, insieme al Ministero della Salute. Ci sono proprio dei trials clinici. Adesso è arrivato anche il vaccino Ervebo, che era stato sviluppato per l'Ebola Zaire, che in questo momento verrà somministrato al personale di prima linea, e questo perché secondo l'OMS ci sono buone possibilità che, anche se questo vaccino appunto non è stato sviluppato per il virus Bundibugyo, ma possa comunque avere un impatto sulla mortalità e soprattutto sulla forza dei sintomi che la persona poi avrà se malata. E ci sono appunto anche tantissimi trials clinici, tantissimi studi che sono in corso, e soprattutto in alcune strutture e in alcuni centri di trattamento Ebola qua in Ituri, e l'obiettivo è davvero di riuscire a sviluppare un trattamento e lavorare su vari fronti, visto che comunque questo è un virus che precedentemente non era stato così impattante, e come invece è stato il virus Zaire. Questa è soltanto la terza volta che questo virus arriva così violentemente a colpire il Congo, e quindi speriamo davvero che si possa arrivare a trovare dei nuovi trattamenti, dei vaccini, per avere un approccio ancora diverso. Sicuramente ci vuole molto più appoggio a livello internazionale, c'è bisogno di grande attenzione, c'è bisogno di fondi, c'è bisogno di continuità, e tutti dovrebbero parlare di Ebola, di ciò che sta accadendo in Congo, anche se ci sembra troppo lontano.
0: È un'importante sottolineatura anche alla luce, lo sappiamo, del definanziamento di agenzie internazionali come USAID, per esempio, sappiamo, per effetto delle politiche dell'amministrazione statunitense, che appunto ha indebolito agenzie internazionali, ma anche grandi centri come i CDC, che storicamente hanno dato il loro contributo in queste situazioni. Martina Marchiò, vorrei tornare nel minuto più o meno che ci rimane su un aspetto importante che lei sottolineava, cioè il lavoro nelle comunità e la costruzione della fiducia con le persone che possono trovarsi appunto nella condizione di essere infettate da Ebola e di doversi affidare appunto alle cure del personale sanitario. Come si lavora su questo fronte?
1: Si lavora entrando in contatto con le comunità su vari livelli, quindi sia con il personale di salute che magari lavora nei centri di salute, ma anche con i leaders, con i capi della comunità, e così con tutte le persone viventi che si trovano all'interno dei vari villaggi, ma anche con gli insegnanti delle scuole, anche con le persone per esempio delle associazioni dei motard, quindi proprio qua invece dei taxi ci sono le mototaxi, ci sono anche delle associazioni proprio di motard, ci sono associazioni di donne, ci sono associazioni di giovani. Bisogna davvero toccare tutti i vari livelli, è un po' quello che per esempio è stato fatto nel mondo occidentale durante il Covid, quando si cercava di arrivare a più livelli per sensibilizzare la popolazione a 360 gradi e avere la fiducia delle persone in modo che accettassero di andare nei luoghi di salute e di farsi curare.
0: Un lavoro prezioso quello che stanno facendo i Medici Senza Frontiere. Martina Marchiò è coordinatrice medica appunto per Medici Senza Frontiere nella Repubblica Democratica del Congo, da cui ci parlava. La ringraziamo ancora davvero per essere stata con noi, le auguriamo davvero buon lavoro. Continueremo a seguire l'evoluzione dell'epidemia di Ebola, e noi così siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. In regia oggi c'era Marco Pompi, alla parte tecnica Simone D'Arrigo, insieme a Roberta Furci e Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino.

0: ore 12.
1: RAI Radio 3. Il concerto del mattino.
2: Buongiorno, buongiorno, le 12:30 secondi qui in diretta su Radio 3 in compagnia del concerto del mattino, programma a cura di Giovanna Natalini, e abbiamo Simone D'Arrigo alla console, Valentina Lo Surdo che vi parla, seguita al di là del vetro da Giorgia Franceschi in regia. Siamo pronti per commentare insieme un bellissimo concerto che vede Wolfgang Amadeus Mozart protagonista, con il concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Come avevo annunciato durante il primo movimento, c'è la direzione di un direttore che ascoltiamo poco qui in generale in Italia, ma che io trovo straordinario, Marek Janowski. Scrivete al 335-5634-296. Marek Janowski, peraltro, è davvero un decano. È nato a Varsavia il 18 febbraio 1939 e questa registrazione il 31 marzo 2026, che viene da Seoul nella Concert Hall Art Center, è dunque testimonianza del fatto che questo grande maestro è ancora in attività persino dall'altra parte del mondo. Ed è un concerto questo che vede Han Kim interprete, il clarinettista nato a Seoul nel 1996, grande super solista, come è stato anche definito, asiatico, che suona con l'orchestra dell'Opéra National de Paris come primo clarinetto. Ed è l'opera di Wolfgang Amadeus Mozart che ora ascolteremo, capolavoro assoluto, ultima composizione del grande salisburghese, scritta per strumento solista nel 1791, due mesi dunque soltanto prima di morire, l'unico concerto realizzato per questo strumento, un lavoro che fu scritto con grande rapidità ma al tempo stesso con grande verticale intensità nel mese di ottobre, e un lavoro questo che va a toccare tre movimenti: l'allegro in La maggiore, l'adagio Re maggiore, che è un momento straordinario da un punto di vista lirico, con il suo andamento calmo, rilassante, commovente, evoca il canto umano e lascia un senso di grande speranza nella gioia, nella meraviglia della musica, malgrado appunto il periodo storico personale per Mozart fosse così difficile, l'approssimarsi di una morte in una vita così tanto intensa e al tempo stesso drammatica. Ma è appunto, è proprio questa tona, questo tono, questa nota di speranza che rende ancora più struggente la malinconia con cui lui ci saluta, raggiungendo la luce di un universo sereno, lontano da ogni turbamento del vivere, di una vita appunto che non era per nulla facile. Ascoltiamo dunque questo concerto incardinato nei tre movimenti, allegro, adagio e il rondò allegro finale, 27 minuti e poco più di ascolto per voi in questa esecuzione, un grande anziano maestro, Marek Janowski, commentatelo con me insieme al giovane clarinettista Han Kim, l'orchestra sinfonica KBS è la protagonista di questo concerto del marzo scorso a Seoul. Buon ascolto.

chissà per quel bravo se è stato intentato alla direzione di Han Kim, il giovane clarinettista vincitore peraltro del secondo premio al prestigioso ARD di Monaco di Baviera, competizione molto nota a livello internazionale, oppure se quel bravo è stato indirizzato a Marek Janowski. Io ho il debole, l'ho già detto, per questo direttore così anziano e così importante, che peraltro ha dato la prima incisione alla Donna silenziosa di Richard Strauss nel 1976 per la EMI, e lo sottolineo in maniera particolare perché è un'opera a cui tengo molto, molto poco conosciuta, del Orient di Carl Maria von Weber nel 1974 sempre per EMI, con Jesse Norman e Nikolai Gedda nei ruoli principali. Marek Janowski, un nome da seguire perché insomma è anzianissimo, ma ha ancora evidentemente molto da dire, e un'esecuzione che ha commosso anche il pubblico di Radio 3 da parte del direttore classe 1939 polacco di Varsavia, di questa pagina incredibile, il concerto K622 di Mozart. Per molti, sono stata raggiunta anche da messaggi al telefono, è la composizione da portare sull'isola deserta, e c'è chi

La trova sovraumana, gioia per le mie orecchie, una delle cose più belle mai state composte, soprattutto l'adagio di cui abbiamo tanto sottolineato la forza espressiva capace di rendere il dolore in luminosa malinconia. E andiamo avanti con il bis corrente dalla suite numero 1 in sol maggiore per violoncello solo, diventa così dunque nel clarinetto, con il clarinetto di Han Kim, repertorio di Johann Sebastian Bach, naturalmente BWV 1007, il numero di catalogo.

E questo era il bis di Han Kim alle prese con Johann Sebastian Bach, corrente dalla suite numero 1 BWV 1007, dal violoncello al clarinetto, bis nella magnifica concert hall dell'Arts Center di Seoul, 2500 posti a sedere, un meraviglioso tempio della musica completamente restaurato nel 2005, che è stato invece costruito negli anni 80, nei primi anni 80. Data 31 marzo, con cui salutiamo il grande Marek Janowski, e quindi da un grande direttore di Varsavia andiamo a un grande direttore nato a Gerusalemme nel 1936, dunque ha compiuto 90 anni, scusate, Eliahu Himbal, qui il 6 finale mi ha tratto in inganno, ed è nato nel 16 febbraio, direttore d'orchestra molto noto anche in Italia, che si ritrova a dirigere la stessa orchestra nello stesso luogo. E dunque Giovanna Natalini, nostra curatrice per il concerto del mattino qui su Radio 3, ha voluto mettere insieme due grandi direttori di enorme esperienza e di lunga età alla guida della stessa orchestra sinfonica della radio televisione della Corea, l'Orchestra Sinfonica KBS al Seoul Arts Center. Ed è un'opera di Sergei Rachmaninoff, quella che stiamo per ascoltare, molto intrigante, sempre più eseguita, devo dire, presente in tanti programmi da concerto, L'Isola dei Morti, l'opera 29, un poema sinfonico composto nei primi tre mesi del 1909, ispirato all'omonimo dipinto di Böcklin, che ne realizzò tante versioni, ben 5, tra il 1880 e il 1886. La prima volta vidi a Dresda solo una copia di questo notevole quadro di Böcklin. La composizione massiccia e il soggetto mistico di questo quadro provocarono in me una grande impressione che determinò l'atmosfera del poema, scrisse proprio così Rachmaninoff. In seguito vidi a Berlino il quadro originale, a colori non mi emozionò particolarmente. Se avessi visto per primo l'originale, forse non avrei mai composto la mia Isola dei Morti, che mi piace così, ispirata a un quadro in bianco e nero. Dunque non mi resta che suggerirvi di vedere, di cercare in rete l'immagine massiccia, tetra e teutonica dell'Isola dei Morti, con gli imponenti scogli dell'isola, i cipressi rivolti verso il cielo, l'ingresso da cui si entra ma non si esce, le cupe acque su cui naviga la barca con la bara di colui che ha reso l'anima a Dio. Una ispirazione che adesso andiamo a sentire in musica. Sono 19 minuti e 24 secondi in questa esecuzione di Eliahu Himbal.

0: Bellissimo, non c'è che dire, di grande suggestione, il poema sinfonico in La minore da un quadro di Böcklin, L'isola dei morti, l'opera 29 di Sergei Rachmaninov, l'orchestra sinfonica KBS, la direzione di Eliyahu Imbal, una registrazione del 28 febbraio 2026 nella Concert Hall Arts Center di Seoul che Radio 3 vi propone, e comunque con questo e con i vostri numerosissimi commenti giunti oggi a festeggiare in particolare il genio di Wolfgang Amadeus Mozart e del suo concerto per clarinetto K622. Io vi saluto domani, giornata grandiosa al concerto con la cantata BWV 206 di Johann Sebastian Bach, e con questo Valentina Lo Surdo vi saluta, il ricordo di Nicola Pedone.
1: Una grande passione è andare alla ricerca dei libri abbandonati, i figli di carta espulsi dalle biblioteche domestiche, da amori dei lettori a scarti. I meno fortunati finiscono nel cassonetto, altrimenti nei mercatini, sulle bancarelle, nelle librerie dell'usato. Libri vagabondi chiedono salvezza, in cambio memoria del Novecento raccontano storie.
2: Figli di carta con Bruno Luverà. Da domenica 20 settembre alle 13:30 su Radio 3.
3: Rai Radio 3.
4: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
7: Suona Luna.
8: Folk songs, quando il canto popolare diventa d'autore, di Nicola Pedone. Puntata trasmessa il 31 luglio 2012.

Greensleeves è una delle più celebri melodie popolari inglesi e con questa abbiamo aperto il nostro secondo incontro dedicato ai folk songs, ai canti popolari nell'arrangiamento di grandi compositori. Questo era un arrangiamento di Benjamin Britten, la voce di Philip Langridge, il pianoforte di Graham Johnson. Non sappiamo chi fosse questa Lady Greensleeves, questa signora maniche verdi che infiammò il cuore dell'ignoto menestrello. Sappiamo però che questo arrangiamento di Britten proviene dalla sua raccolta intitolata Tom Bowling and Other Song Arrangements, pubblicata per complesse ragioni di copyright che adesso non staremo ad approfondire, soltanto nel 2001 e dunque molti anni dopo la morte di Britten, che avvenne, ricordiamolo, nel 1976. Tutta la puntata di ieri era stata dedicata a Benjamin Britten e ai suoi arrangiamenti di canti popolari delle isole britanniche, ma non solo. E nel chiudere questa puntata ci eravamo ripromessi che oggi, ripartendo da Britten, saremmo arrivati con un rapido collegamento, un po' come fanno gli amici di Sei Gradi, ad un altro grande del Novecento, il nostro Luciano Berio, nato a Oneglia il 24 ottobre 1925, morto a Roma il 27 maggio 2003 e in discusso protagonista della musica del nostro tempo. Il collegamento ci è offerto da un altro canto popolare intitolato I Wonder as I Wonder, proveniente anch'esso dalla stessa raccolta, questa Tom Bowling and Other Song Arrangements del 2001, pubblicata postuma. Si tratta di un testo religioso, cosa non certo rara nei repertori di musica popolare, propriamente un canto natalizio proveniente dalla North Carolina, in cui la prima strofa più o meno dice: mi chiedo nel mio vagabondare sotto il cielo come Gesù, il nostro Salvatore, sia venuto per morire per la povera gente come me e come te. Nella seconda strofa poi vengono evocati i pastori, Maria che partorisce in una stalla e così via. Anche in questo arrangiamento di Benjamin Britten noteremo la presenza molto discreta del pianoforte, che si limita quasi a soltanto a incorniciare le singole strofe, lasciando che sia la voce a cantare da sola, come se il commento del compositore fosse una sorta di nota a margine del testo. Ancora la voce di Philip Langridge e il pianoforte di Graham Johnson.

I Wonder as I Wonder, la voce di Philip Langridge, il pianoforte di Graham Johnson, un arrangiamento di questo canto popolare di Benjamin Britten in un CD Naxos del 1995. Dicevamo poco fa dell'origine nordamericana di questo canto, la cui prima traccia scritta, cioè edita, troviamo in una raccolta del 1934 intitolata Songs of the Hill Folk di John Jacob Niles, 1892-1980, straordinaria per molti aspetti, figura di musicista americano e raccoglitore, diciamo così, di canti popolari della sua terra, anche se hanno osservato gli studiosi della lingua inglese che la presenza di una parola come we, che significa minuto, piccolissimo, potrebbe denunciare una molto probabile origine scozzese di questo canto popolare natalizio. Niles fu anche uno straordinario folk singer, maestro tra gli altri di Joan Baez e altri di questa generazione, che non si limitò a raccogliere e a pubblicare canti popolari raccolti un po' ovunque negli Stati Uniti, ma li incise anche, e fu proprio attraverso una sua registrazione che Luciano Berio conobbe I Wonder as I Wonder. Ascoltiamo adesso la versione che Berio ci dà di questo folk song, di questo canto popolare, perché come sempre più di tante parole sarà proprio la musica a farci capire come il musicista italiano entri con più decisione nella materia musicale. Sentiremo subito l'introduzione dell'arpa, qualche battuta giusto per dare una sorta di inquadratura di musica da menestrello, ma subito dopo saranno gli strumenti a fiato ad occupare la scena insieme naturalmente al canto, arrivando addirittura a mangiarsi del tutto l'ultima strofa con una loro bellissima e originale cadenza. La voce di Kathy Berberian, l'orchestra della radio della Svizzera italiana, diretta da Luciano Berio.

I Wonder as I Wonder, Kathy Berberian, l'orchestra della radio della Svizzera italiana, diretta da Luciano Berio. È il secondo questo degli 11 folk songs che Berio compose nel 1964 per mezzo soprano e 7 esecutori e rielaborò successivamente per mezzo soprano sempre e piccola orchestra. Non stiamo parlando di un mezzo soprano qualunque, perché si tratta di Kathy Berberian, appunto, moglie del compositore e voce tra le più originali del secondo Novecento, e su questo torneremo tra breve. Dicevo che I Wonder as I Wonder è la seconda di queste 11 canzoni. La prima è Black is the Color, quella che apre la serie dei folk songs, una delle composizioni di musica contemporanea entrate stabilmente proprio nel repertorio e più amate dal pubblico. Black is the Color, nero è il colore of my true love's hair, dei capelli del mio vero amore, così dice il prosieguo di questa canzone da amore, per l'appunto. E anche questa canzone viene conosciuta da Berio grazie a un disco di Niles. Allora cominciamo ad ascoltarla dalla voce del folk singer americano, che si accompagna con il suo dulcimer, uno strumento a corde pizzicate appartenente alla famiglia del salterio, di origine molto antica, secondo alcuni sarebbe la derivazione del santur persiano, e presente in numerose varianti. Talvolta le corde vengono anche sfregate con un archetto, più spesso percosse con bacchette, qui vengono pizzicate per l'appunto da Niles. Lo troviamo molto diffuso nella musica medievale inglese, pare che dulcimer sia la trasformazione in lingua inglese di dulcis melos, quindi dolce canto, e lo ritroviamo poi nella musica popolare in varie aree europee, dall'Irlanda all'Ungheria alla Romania, e di qui emigrato poi insieme a milioni di europei nel Nord America. Una variante, per l'appunto, di origine irlandese si è, per così dire, installata nella regione dei Monti Appalachi, meritandosi appunto presso gli etnomusicologi la denominazione di Appalachian dulcimer, cioè dulcimer o salterio dei Monti Appalachi. Ed è proprio questo lo strumento che sentiremo ora insieme alla voce di John Jacob Niles.

La voce di John Jacob Niles per questa vecchia incisione discografica Black is the Color, antico canto popolare arrivato negli Stati Uniti da chissà dove, e ora la versione di Luciano Berio che, come dicevo, conosce questa canzone proprio grazie a un disco di Niles. Sentiamo subito nell'introduzione due viole sole, fanno una sorta di cornice, sono sette battute con un ritmo irregolare. Like a wistful country dance fiddler, scrive Berio in partitura, come un malinconico violinista di danze popolari, quasi a disegnare una cornice di folklore immaginario.

Ho sempre provato un senso di profondo disagio ascoltando canzoni popolari, cioè espressioni popolari spontanee, accompagnate dal pianoforte. E per questo, e soprattutto per rendere omaggio all'intelligenza vocale di Kathy Berberian, che nel 1964 ho scritto Folk Songs per voce e sette esecutori, flauto con ottavino, clarinetto, due percussioni, arpa, viola, violoncello e successivamente per voce e orchestra da camera, 1964. È Luciano Berio naturalmente che parla in queste note che accompagnano appunto i suoi magnifici 11, i suoi folk songs. Continuiamo con questa riflessione a margine del compositore. Si tratta, dice Berio, in sostanza di un'antologia di 11 canti popolari o assunti come tali di varia origine, Stati Uniti, Armenia, Provenza, Sicilia, Sardegna, eccetera, trovati su vecchi dischi, su antologie stampate o raccolti dalla viva voce di amici. Li ho naturalmente interpretati ritmicamente e armonicamente, in un certo senso quindi li ho ricomposti. Il discorso strumentale ha una funzione precisa, suggerire e commentare quelle che mi sono parse le radici espressive, cioè culturali, di ogni canzone. Queste radici non hanno a che fare solo con le origini delle canzoni, ma anche con la storia degli usi che ne sono stati fatti quando non si è voluto distruggerne o manipolarne il senso. Due di queste canzoni, La donna ideale e Ballo, non sono popolari nella sostanza, ma solo nelle intenzioni. Le ho composte io stesso nel 1947, la prima sulle parole scherzose di un anonimo genovese, la seconda sul testo di un anonimo siciliano. Uno scritto breve ma in cui Berio ci sta dicendo, come spesso accade, cose molto interessanti. Intanto c'è questo omaggio a Kathy Berberian e alla sua intelligenza vocale. Poi c'è questa dichiarazione della eterogeneità delle fonti di questi folk songs, ascoltati su dischi, presi da raccolte a stampa, alcuni addirittura ricostruiti sulla base della memoria personale di amici. Due per esempio di Kathy Berberian, la canzone armena Losing Yelav, chissà se faremo in tempo magari domani ad ascoltarla, e la canzone d'amore Azera che chiude la raccolta. Un'altra, la canzone francese Rossignolet Dubois, viene cantata a Berio dall'amico compositore Henri Pousseur. Tutto questo per dire, in altre parole, che a Berio non interessa l'indagine etnomusicologica alla Bartok, per capirci. Gli interessano invece gli aspetti espressivi di questi canti popolari, sui quali può intervenire da musicista, cioè con l'intento di creare una sorta di saldatura utopica tra la musica popolare e la musica contemporanea, come ha osservato qualcuno. Siamo nei primi anni 60, Berio si trova in America in quel periodo, si avvicina ai movimenti giovanili, c'è questo spirito proprio di utopia. L'altra cosa molto interessante che emerge da queste brevi riflessioni è l'arrangiamento inteso come commento del compositore che si appropria di quella materia con i suoi mezzi, quelli del musicista, per cui ogni intervento sul timbro, sul ritmo, sul profilo melodico, sulla orchestrazione è un commento per l'appunto del compositore sul materiale originale. E poi l'altro aspetto interessante sul quale adesso ci soffermiamo è la riluttanza per il pianoforte inteso come strumento di accompagnamento del canto popolare. Perché questo? Possiamo fare delle congetture, intanto perché il pianoforte suddivide esattamente lo spazio sonoro in toni e semitoni, mentre a Berio interessa lavorare anche tra quegli spazi, come abbiamo sentito anche in questi esempi. Il pianoforte poi tende inevitabilmente, con il suo accompagnamento ritmico-armonico, ad attrarre il brano nell'orbita del sistema tonale, con la sua polarità maggiore e minore, laddove invece molto spesso il canto popolare ha una sua struttura modale molto forte. E infine l'arrangiamento pianistico, unito magari a una bella voce lirica impostata, finisce per dare al canto popolare le sembianze di una romanza da camera o di una mélodie, per dire alla francese, cioè toglie al canto popolare proprio l'aspetto del popolare, la sua peculiarità.
Sono tutte congetture, dicevamo, ma che forse possiamo mettere alla prova, perché due degli 11 folk songs, quelli inventati dallo stesso Berio, La donna ideale e Ballo, che lui stesso definisce popolari non nella sostanza ma solo nelle intenzioni, furono composti nel 1947 proprio per canto e pianoforte. E allora noi adesso li ascoltiamo in questa versione nell'interpretazione del duo alterno con Tiziana Scandaletti, soprano, e Riccardo Piacentini, pianoforte.

La donna ideale su testo di ignoto genovese, Ballo su testo di ignoto siciliano, la musica per entrambi di Luciano Berio, due esempi, come abbiamo sentito, di folklore immaginario, popolari non nella sostanza ma solo nelle intenzioni, per riprendere le parole dell'autore, li abbiamo ascoltati nella interpretazione di Tiziana Scandaletti, soprano, e Riccardo Piacentini, pianoforte, in un recente CD Stradivarius. Ascoltiamo ora anche la versione orchestrale 1973 di questi due brani nella nostra edizione di riferimento, quindi con Kathy Berberian, un accompagnamento ancora una volta affidato all'arpa per introdurre il primo dei due canti, La donna ideale, e un flauto nel brano successivo, Il ballo, che con la sua sonorità liquida rivaleggia meglio del pianoforte con i la la la la la ipervirtuosistici della cantante.

La donna ideale e Ballo, rispettivamente il sesto e il settimo dei folk songs di Luciano Berio, era la versione mezzo soprano e orchestra del 1973, naturalmente la voce di Kathy Berberian. Il brano che invece li precede nella sequenza degli undici, il quinto brano dunque, è autenticamente popolare, almeno riguardo alla sua fonte, e rimanda ad un interessante musicista siciliano sicuramente meritevole di una riscoperta. Si tratta di Alberto Favara, per dirla tutta, barone di Godrano, nato a Salemi nel 1863, morto a Palermo nel 1923, didatta, compositore anche di una certa importanza ai suoi tempi. La sua opera lirica Urania andò in scena alla Scala nel dicembre del 1918 sotto la direzione di Tullio Serafin, e ciò che più ci importa in questo contesto, fu un instancabile raccoglitore di canti popolari della sua terra, come il ben più famoso Béla Bartók, che anzi in anticipo su di lui, perché Favara lavorò a questa raccolta di canti popolari tra il 1898 e il 1905. Uno di questi canti popolari, alla femminisca, sollecitò la curiosità onnivora di Luciano Berio e finì appunto nei magnifici undici, nei folk songs di Luciano Berio. Noi cominciamo ad ascoltarlo quindi nella versione di Alberto Favara, nell'interpretazione del duo composto da Irene Gentile, mezzosoprano, e Ornella Cerniglia al pianoforte.

La voce di Irene Gentile, il pianoforte di Ornella Cerniglia per questa Ala Femminisca, canto popolare siciliano raccolto e armonizzato da Alberto Favara, che è la fonte di uno dei canti popolari, dei folk songs di Luciano Berio, che adesso ascoltiamo subito nella nostra edizione di riferimento con Kathy Berberian.

il timbro metallico del gesto di apertura di questo canto popolare, che toglie quel che di dolce presente nella versione canto e pianoforte ascoltato in precedenza. Stiamo parlando del canto popolare siciliano, La Femminisca, e del confronto che abbiamo stabilito tra la versione di Alberto Favara per canto e pianoforte e quella di Luciano Berio per canto e orchestra del 1973. Indugiamo ancora su Alberto Favara, ascoltando sempre da questo CD dell'etichetta Inedita, che vede protagoniste Irene Gentile e Ornella Cerniglia, questa bellissima storia della fanciulla rapita.

Storia della fanciulla rapita, arrangiamento per canto e pianoforte di Alberto Favara, 1863-1923. Dicevamo prima delle sfortunate vicende editoriali dei canti popolari di Alberto Favara, il cui corpus completo, Corpus di musiche popolari siciliane, fu pubblicato soltanto nel 1957, quindi molti anni dopo la morte, oltre 30 anni dopo la morte di Favara, avvenuta appunto nel 1923. In realtà Favara riuscì a pubblicare presso Ricordi alcune antologie, alcune scelte di questo ingente corpus che aveva raccolto appunto tra il 1898 e il 1905, battendo le campagne siciliane come avrebbero fatto di lì a pochi anni Bartok e Kodály in Ungheria, in Romania. Riuscì a convincere Ricordi, dicevo, a pubblicare in edizione divulgativa e quindi con l'armonizzazione pianistica alcuni fascicoli sotto il titolo di Canti della Terra e del Mare di Sicilia. E allora possiamo salutarci ascoltando questa bellissima Ninna Nanna, contenuta sempre nel CD di Irene Gentile, mezzosoprano, e Ornella Cerniglia, la Ninna Nanna che chiude questa silloge, questa raccolta di canti popolari di Alberto Favara, perché qui, dice Emilio Carapezza, il musicologo che ha curato le note di copertina di questo bel CD, è possibile ravvisare la sopravvivenza, pur all'interno del sistema tonale imposto dal pianoforte, dell'armonia doria. Su questo ci salutiamo, dandoci l'appuntamento a domani, e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Ringrazio anche Antonino Faranda per l'assistenza tecnica, che essendo siciliano ha seguito con un particolare gusto questa parte dei nostri folk songs. Un saluto da Nicola Pedone.

0: RAI Radio 3.
1: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatia.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Addio Emma, l'ultimo saluto in Campidoglio alla storica leader radicale. Per Bonino funerali di Stato laici con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Sul feretro la bandiera blu con le stelle dell'Europa.
3: Legge elettorale via libera del Senato, la maggioranza, più governabilità, proteste delle opposizioni, no a provvedimento truffa, ora il testo torna alla Camera.
2: Russia, NATO e ferri corti, caccia italiani abbattono drone nei cieli lituani, Bengala di Mosca sfiora elicottero danese, il Cremlino, se la Polonia ci attacca la distruggeremo in due giorni.
3: Ucraina e la tregua energetica annunciata da Trump, Peskov, una buona idea ma è necessario revocare le sanzioni, possibile stop e raid sulle raffinerie di Kiev.
2: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. L'addio a Emma Bonino. In Campidoglio i funerali di Stato laici e la presenza delle più alte cariche istituzionali. E allora ci colleghiamo in diretta con Federico Mello.
4: Si è appena concluso proprio pochi minuti fa il funerale di Stato laico di Emma Bonino. Mentre suonava il silenzio militare, il feretro è stato accompagnato all'uscita dalla sala della promototeca dal presidente Mattarella, che era arrivato in piazza alle 12.30 accolto dagli applausi. Presenti alla cerimonia, lo dicevate, la presidente del Consiglio Meloni, che si è fermata un attimo in raccoglimento davanti alla bara, dove oltre alla bandiera dell'Europa c'era anche una foto in bianco e nero della leader radicale con il suo turbante in testa, diventato simbolo della sua tenacia. Tanti di ogni schieramento, gli esponenti politici, i ministri, i leader del centrosinistra, radicali di ogni età. La cerimonia è stata celebrata da Carla Taibi, storica assistente di Bonino, e da Filomena Gallo, che ha anche svelato gli ultimi giorni della leader radicale, che li ha passati a Sabaudia, davanti al mare, davanti all'isola di Ventotene, dove nacque il manifesto dell'Europa. Tra gli interventi, quelli di un commosso Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi, quest'ultimo ha ricordato la battaglia per i deboli e indifesi di Bonino. In piazza alcune centinaia di persone venute anche da fuori, numerosi applausi e momenti di commozione durante la cerimonia. Da Piazza del Campidoglio con Alessio Caranzetti e tutto lì nello studio.
3: La politica, via libera dell'Aula del Senato alla riforma della legge elettorale con 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera per la terza lettura.
5: Il via libera è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa. La maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabili, come la governabilità e la rappresentanza dei cittadini, contro rischi antidemocratici, così denuncia il relatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
6: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
5: Concetto questo richiamato anche dalla Lega, che afferma basta governi nati da accordi di palazzo. La ministra azzurra Casellati esclude poi profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta secondo le opposizioni, che parlano di svolta autoritaria, maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Il capogruppo Dem Francesco Boccia:
7: ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
5: Questa legge dimostra solo la debolezza di Giorgia Meloni per Matteo Renzi di Italia Viva. Noemi Giunta, GR3.
2: Dall'estero timori per un possibile allargamento del conflitto tra Russia e il fianco est della NATO. Dopo il drone che ha colpito il treno in Ucraina al confine con la Polonia, altri incidenti sono avvenuti nel Baltico durante la notte. È importante la vigilanza costante delle frontiere per dimostrare che Europa e NATO sono in grado di difendersi, ha detto il ministro Tajani parlando del drone entrato nello spazio aereo lituano e abbattuto da jet italiani.
8: Le acque del Baltico si agitano dopo lo sconfinamento di un drone nei cieli della Lituania. A intercettarlo e abbatterlo sono stati gli Eurofighter italiani impegnati nella missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo. L'Alleanza Atlantica ha avviato accertamenti sulla provenienza del velivolo. Il sospetto è che sia russo. Il primo a darne notizia alle 2 è il presidente lituano. Poi arriva la conferma di Roma. Parlando da Varsavia, il ministro della difesa Crosetto ha definito fondamentale la presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sottolineando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti Eurofighter italiani. Ma quello sulla Lituania non è l'unico episodio a far salire la tensione nel Baltico. Poche ore dopo, una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione sfiorando un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen denuncia quella che definisce un'azione irresponsabile della Russia. Intanto, da Mosca, un'altra minaccia a Varsavia dopo gli attacchi al treno ucraino al confine con la Polonia. Se Varsavia entrasse in conflitto con la Russia, cesserebbe di esistere in pochi giorni. Azzurra Meringolo, GR3.
3: Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, presi di mira in particolare gli impianti di idrocarburi, a dispetto dell'accordo annunciato dal presidente Trump per uno stop ai raid sui siti energetici.
1: Le forze ucraine hanno attaccato una delle più grandi raffinerie della Russia, quella di Syzran, nella regione di Samara, che tratta circa 8 milioni e mezzo di tonnellate di petrolio all'anno. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. La Russia continua ad attaccare, le nostre risposte sono concrete, scrive su X. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto di produzione di droni e un sito di lancio in territorio russo. Sull'altro versante, i droni di Mosca hanno preso di mira l'area di un distributore di carburante a Kiev. Altri attacchi sulla capitale ucraina hanno provocato almeno 7 feriti e una vittima. Colpita nella notte anche la città di Zaporizhia. Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita. Gli attacchi incrociati, in particolare su impianti di idrocarburi, sono avvenuti a dispetto della tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump sui social. Il portavoce del Cremlino Peskov poco fa l'ha definita una buona idea, a patto però che gli Stati Uniti tolgano le sanzioni e le restrizioni illegali sulle forniture di risorse energetiche al mondo. E intanto il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a New York. Livia Liberatore, GR3.
2: Nessuna tregua in Medio Oriente. Oltre a Hormuz è alta la tensione sullo stretto di Bab el Mandeb, ora sotto il controllo dei miliziani Houthi vicini all'Iran, e oggi se ne discuterà al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
9: Il commercio navale rischia di essere sotto scacco. Da una parte Hormuz, parzialmente bloccato dall'Iran, dall'altra ora anche tutto il Mar Rosso potrebbe paralizzarsi. Con l'avanzata dei miliziani dello Yemen, Houthi, per controllare lo stretto di Bab el Mandeb, Teheran si potrebbe trovare a un passo ad avere in mano le chiavi anche per chiudere la punta meridionale del Mar Rosso, una leva cruciale per tutto il traffico marittimo del mondo. Convocata per questo una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oggi alle 15 di New York, le 21 italiane. Anche Suez dipende infatti da Bab el Mandeb, lo stretto, insomma un corridoio marittimo commerciale vitale per collegare l'Europa all'Asia, diventato ancora più importante con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Con Washington non è in corso alcun tipo di dialogo, precisa intanto Teheran, smentendo ogni rassicurazione della Casa Bianca, proprio mentre un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma anche la carenza di munizioni provocata proprio dalla guerra. Carla Frogheri, GR3.
3: Il blocco degli stretti di Hormuz e Bab el Mandeb continua a far salire le quotazioni del petrolio, aumentate di quasi il 2% rispetto a ieri. A catena crescono i prezzi dei carburanti ai massimi da marzo 2022. Oggi lungo la rete stradale nazionale la benzina costa 2,12 euro al litro, mentre il gasolio 2,23. In autostrada ci vogliono circa 10 centesimi in più.
2: La cronaca: è stato ritrovato il corpo della donna dispersa nella laguna di Venezia dopo l'incidente di sabato mattina, a cui è morto anche il marito. La 26enne Gabriella Querino viaggiava su un barchino con lui, Sean Micheli, quando si sono scontrati con un motoscafo taxi in un canale. Ritrovamento stamane grazie alla segnalazione di un cittadino.
3: Sigfrido Ranucci ha depositato il ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. Il giornalista chiede il reintegro in tempo utile per la prima puntata. I suoi legali contestano alla RAI le ragioni della scelta, tra le quali l'incompatibilità, possibili pressioni o interferenze dovute ai suoi rapporti con Walter Lavitola, arrestato per l'attentato esplosivo davanti alla casa dello stesso Ranucci.
2: Perquisizioni a Roma nei confronti dei vertici della Banca del Fucino, il presidente Mauro Masi e l'amministratore delegato Francesco Maiolini. Si indaga sulla manipolazione del mercato su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il giornalista Luigi Bisignani. Secondo la procura sarebbero state diffuse notizie false sull'andamento delle quotazioni in borsa della società calcistica per costringere il presidente Lotito a venderla.
3: Mobilità urbana: la sostenibilità non decolla, gli italiani non rinunciano all'auto. Sentiamo.
10: L'automobile resta dominante negli spostamenti degli italiani, oltre il 60% la utilizza quotidianamente per tragitti urbani e di prossimità, mentre solo il 10% si affida ai mezzi pubblici. È quanto evidenzia lo studio sulla mobilità sostenibile realizzato dall'osservatorio Audimob di Isfort, che indica un livello di sostenibilità dei nostri spostamenti fermo al 34%, come nel 2020. La volontà di cambiare comunque non manca, quasi un quarto degli italiani dichiara di voler diminuire l'uso dell'auto, un'intenzione che non si traduce in cambiamento spesso per mancanza di servizi e infrastrutture. Nemmeno la fiammata di prezzi dei carburanti di questi mesi sembra sufficiente a modificare le abitudini. Carlo Carminucci, Isfort.
11: In questo momento, di fronte all'incremento del prezzo della benzina, magari ragionano di più sulla possibilità di utilizzare delle alternative, ma non è che abbandonano totalmente l'auto. E invece bisogna creare le condizioni perché ci siano delle alternative all'utilizzazione dell'automobile.
10: In questo contesto, dove l'uso dell'auto resta dominante, il governo introduce un bonus per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica d'uso privato. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute. Si potrà richiedere dalle 12 del 22 settembre sulla piattaforma di Invitalia. Francesca Capannolo, GR3.
2: Firenze ricorda Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte con una mostra, un convegno e visite guidate al Fondo Fallaci, dove è conservato un ricco archivio professionale e personale donato dal nipote. A lei sarà intitolato anche un giardino.
12: Scrittrice, giornalista, reporter di grande forza e carattere anche in zone di guerra come il Vietnam. Intervistò i più potenti del mondo, da Kissinger ad Arafat, da Gandhi all'Ayatollah Khomeini, che apostrofò come tiranno, togliendosi anche il chador che era stata costretta ad indossare, fino ad Alekos Panagoulis, politico, rivoluzionario e poeta greco di cui divenne la compagna di vita. La storia di Panagoulis, perseguitato, torturato e rinchiuso in carcere, verrà raccontata dalla scrittrice nel romanzo Un uomo.
13: Noi ci incontrammo o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo.
12: Oriana Fallaci ha sostenuto sempre con forza il diritto delle donne all'autodeterminazione e alla scelta sulla maternità e l'aborto.
13: A morire partorendo o abortendo o non abortendo siamo noi donne, e che la scelta dunque tocca a noi.
12: Viene ricordata come una figura di grande spessore intellettuale, donna dalla forte grinta sul lavoro, così in un'intervista a Radio Rai.
14: Io non è che faccio delle domande cattive, vado a porre le domande che tutti noi vorremmo porre.
12: Maurelia Carafa, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quantrocchi, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Emanuele Rinnaudo e Stefano Siani. Tra poco c'è Wikiradio, prossimo GR3 alle 16.45.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 8 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Traffico condizionato da diversi incidenti sulla rete autostradale. Le maggiori criticità sulla 1, tratto Firenze-Roma, tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. Il traffico è bloccato e ci sono 5 km di coda in aumento per un incidente avvenuto al chilometro 464 e 300, un tamponamento tra due camion. A chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale Due Cassia in direzione Monte Fiascone, poi la strada provinciale 71 in direzione Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Sempre in A1, 5 km di code per un incidente tra Firenze Scandicci e il bivio A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Altra criticità sulla 4, tratto Brescia-Padova, 9 km di code tra Verona Est e Somma Campagna in direzione di Brescia. Traffico bloccato anche al sud in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania all'altezza di Enna a causa di materiali dispersi. Prudenza quindi anche alla guida. Per il momento è tutto. Prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata condizioni di tempo stazionario sulla penisola, con locali piogge residue solo sui settori ionici ed ampi spazi di rasserenamenti altrove. Domani progressive nubi in intensificazione al nord, con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest. In sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi, temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI Radio 3.
2: Non è cosa giusta né ragionevole che uomini d'onore facciano i carnefici di altri uomini, quando questi non hanno fatto loro alcun male. Don Chisciotte de la Mancia di Miguel de Cervantes, parte prima, capitolo 22.
3: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma solo conquistare.
4: Sancho!
2: Torna Sancho qui su Rai Radio 3, io sono Sara Zambotti. Anche oggi racconteremo di tutto quello che la società civile fa ogni giorno e lo facciamo a partire dalle vostre segnalazioni. Siamo qui su Radio 3 fino alle 14:30 e oggi si parla di pace.

0: Sancho.
1: Cominciamo a raccontare uno dei tanti strumenti democratici con cui la società civile si può far sentire. Lo facciamo attraverso una segnalazione di un ascoltatore, lo ringraziamo, si chiama Davide, ha scritto a sancho@rai.it, siete già moltissimi a farlo segnalando molte iniziative di cui siete protagonisti, via via cercheremo di raccontarne il più possibile. Bene, la notizia di oggi è quella di un successo, di una raccolta firme. Voi sapete benissimo che la Costituzione italiana all'articolo 71 prevede la possibilità per cittadini e cittadine di diventare di fatto parte del procedimento legislativo, proponendo proprio progetti di legge. Come si fa? Di fatto proponendo raccolte firme, e una raccolta firma deve raggiungere almeno il numero delle 50.000 firme per poter poi essere, come si dice, incardinate in Senato. In questi anni sono tantissime le leggi di iniziativa popolare che hanno provato a diventare leggi dello Stato, in poche sono riuscite ad arrivare a questo traguardo. Una molto importante, per esempio, è quella sulle norme sul lavoro nelle aziende sequestrate alla mafia, che adesso fa dell'Italia un paese di eccellenza, ma questa normativa è partita proprio da una mobilitazione della società civile. Bene, oggi possiamo in qualche modo raccontare il successo di una di queste raccolte firme, la proposta di iniziativa popolare che punta a istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta proprio dentro la presidenza del Consiglio. E allora ci facciamo raccontare di come è stato possibile arrivare a questo grande successo. 6 mesi di raccolta firme, è ancora possibile firmare fino al 18 di settembre. Abbiamo al telefono con noi 2 dei promotori di questa raccolta firme, ma prima vi facciamo ascoltare un audio che è uno dei tantissimi che raccontano la mobilitazione, soprattutto di giovani per l'appello alla firma. Eccolo qua.
2: Senti di non avere il controllo. Pensi che le cose siano sempre più grandi di te. Non è così. La scelta è anche tua. Mancano 5 giorni alla chiusura della raccolta firme per istituire il Dipartimento della Difesa Civile Non Armata e Non Violenta. La pace si organizza. Firma ora. Link in bio.
1: E allora, questa era una delle tante voci di giovani, donne e uomini che hanno chiesto di recarsi, di votare. Si poteva votare su un sito proprio istituzionale, ma ci facciamo raccontare tutto dal coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, Francesco Vignarca. Buongiorno, benvenuto a Sancho su Radio 3.
3: Grazie mille, buongiorno a voi.
1: E collegata c'è anche Laura Milani, che è la presidente della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, e proprio da loro è arrivato l'audio che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno Laura Milani.
4: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, partirei, Francesco Vignarca, col raccontare un po' questa raccolta firme che ha avuto una grossa accelerazione negli ultimi giorni in termini di partecipazione. È stata lanciata, diciamo, 6 mesi fa, ma arriva da molto lontano, perché proprio per ragionare sullo strumento, a volte queste raccolte firme arrivano in Parlamento, ma poi non c'è nessun obbligo di fatto che si tramutino in leggi dello Stato. E quindi com'è stato il cammino di quest'idea in questi anni?
3: Abbiamo raccolto quanto abbiamo seminato, non solo perché appunto il lavoro degli ultimi 6 mesi di incontri, di rilanci, di esperienze poi ha portato al superamento del quorum richiesto per la legge di iniziativa popolare, ma perché in realtà già dal 2014, dopo l'Arena di Pace e Disarmo che celebramo proprio a Verona nell'Arena, avevamo fatto una stessa mobilitazione, avevamo già raccolto 53.000 firme e eravamo riusciti a far incardinare questa proposta nelle commissioni del Parlamento che l'ha discussa solo parzialmente. Ma ancora di più, noi seminiamo da decenni di esperienze e lotte degli obiettori di coscienza, perché quello che noi chiediamo è solo il completamento di un aspetto costituzionale che ancora manca. L'articolo 11 ripudia la guerra, lo sappiamo tutti, anche se ogni tanto è mal interpretato. L'articolo 52 della Costituzione prevede che è dovere del cittadino la difesa della patria, ma proprio la lotta degli obiettori di coscienza per il riconoscimento del servizio alternativo, quello militare, ha portato poi a sancire, anche con sentenze della Corte Costituzionale, che quell'obbligo si può declinare anche in maniera non armata ed è un diritto di ciascuno difendere la patria senza armi. Ma per avere un diritto ci deve essere un luogo dove questo diritto venga esercitato, e quindi manca oggi un dipartimento che possa organizzare questa forma alternativa di difesa della patria. Da lì viene il nostro percorso, noi ostinatamente continuiamo a riproporlo. Ovviamente sappiamo che spesso e volentieri le leggi di iniziativa popolare, non dico che non vengano approvate, ma nemmeno discusse, ma noi a questa cosa arriviamo anche con un peso delle centinaia di organizzazioni che le nostre reti hanno organizzato per questa campagna, il peso di un percorso che è nato da qualcuno che subito dopo la guerra andava in galera per non fare servizio militare. Quindi sappiamo benissimo che i tempi possono essere lunghi, ma che alla fine questo percorso, questo progresso, questa idea che non si possa pensare di difendersi solo con strumenti violenti ed armati arriverà a successo. Quindi noi per questo motivo abbiamo ripreso insieme a tutte le organizzazioni questa mobilitazione, che è anche una forma di azione collettiva ed è anche una forma di informazione collettiva, perché noi non andavamo in giro a chiedere solo la firma e poi tanti saluti, ma andavamo in giro a spiegare perché è importante questa firma, perché è rilevante proprio oggi e perché la non violenza organizzata può essere molto più efficace di qualsiasi arma, anche nel risolvere le controversie internazionali, le guerre e soprattutto nel costruire la pace.
1: Di fatto la campagna Un'altra difesa è possibile propone proprio l'istituzione di un corpo civile di pace e quindi dei professionisti in peace building, di fatto che in qualche modo affianchino e che vadano a completare in qualche modo l'azione invece già militare già presente, e tutto questo ha come tu raccontavi, Francesco Vignarca, ha richiesto una rete di enti proponenti. Chiedo a Laura Milani di raccontare come avete costruito questa alleanza e chi siete.
4: Come spiegava Francesco, è un cammino che nasce da prima, quindi tutte le associazioni e le organizzazioni impegnate da tempo, ecco, per sostenere la pace e per costruirla concretamente, no? Da molti anni in qualche modo si sono naturalmente unite per rilanciare, no, questa campagna. È un mondo eterogeneo, varie espressioni della società civile, sia del mondo del pacifismo, ma anche per esempio nello specifico del mondo del servizio civile, che io oggi rappresento perché sono presidente di un coordinamento di enti nazionali, anche storici, no, del servizio civile. Realtà sia nazionali che locali, quindi a vari livelli si sono mosse, si sono impegnate per cercare di raggiungere, no, il risultato. Molti testimonial del mondo dell'arte, del teatro, ma anche personaggi, ecco, impegnati nella difesa, nella promozione dei diritti umani e soprattutto molti giovani. E noi, ecco, come enti di servizio civile in particolare abbiamo cercato di mobilitare anche tutto il mondo, appunto, dei volontari del servizio civile. I tempi non erano a nostro favore perché la maggior parte dei volontari hanno, diciamo, finito il loro servizio a giugno, ma soprattutto nei primi mesi abbiamo cercato di coinvolgerli, in particolare anche valorizzando il 15 maggio, che è la giornata internazionale dell'obiezione di coscienza, che è anche una data simbolica. Soprattutto, ecco, all'inizio abbiamo sentito l'audio di una...
1: Sì, di una giovane...
4: Prodotto da una delle rappresentanti degli operatori volontari, sì, del servizio civile. La rappresentanza è proprio l'organo rappresentativo dei giovani e quindi espressione dei giovani in servizio civile, che soprattutto nei mesi scorsi si sono spesi, impegnati molto per rilanciare i temi dell'obiezione di coscienza, della non violenza, della pace, anche perché, come dire, si torna a parlare oggi purtroppo di leva obbligatoria e quindi anche il tema dell'obiezione è tornato attuale e quindi è, diciamo, nel percorso, no, nella collaborazione che noi abbiamo con la rappresentanza dei giovani, è venuto naturale anche per loro coinvolgersi e sostenere questa iniziativa, anche per dire che i giovani sono contro il riarmo, contro la guerra e come dire, si vogliono che nella costruzione della pace, quindi il loro apporto è stato, credo,
1: importantissimo. I numeri lo raccontano per firmare, appunto, e anche per capire come funzionano le iniziative popolari. È il Ministero della Giustizia che accoglie di fatto le raccolte firme, lì si trova una pagina dove è possibile, appunto, sostenere un referendum, una legge di iniziativa popolare. Che cosa succede adesso? Lo chiediamo a Francesco Vignarca. Abbiamo capito, grazie per averci spiegato anche gli elementi che rendono possibile una grande partecipazione, un contenuto come il vostro, come quello di questa legge molto, molto sentito, un rilancio, la partecipazione magari come li avete chiamati di alcuni testimonial e poi una volta che si raggiunge il quorum che cosa succede, Francesco Vignarca?
3: Formalmente nei prossimi giorni andremo al Senato per depositare le firme per un controllo, anche se adesso appunto con la piattaforma online presso il Ministero della Giustizia è tutto già automatizzato e sicuro. Una volta bisognava andare proprio foglio per foglio delle firme raccolte in maniera cartacea. Tra l'altro comunque 1500 firme le abbiamo comunque anche raccolte in maniera cartacea in luoghi che magari erano difficili da raggiungere con il digitale. La legge verrà incardinata e assegnata a delle commissioni competenti, molto probabilmente affari costituzionali e difesa, che al Senato è unita anche alla Commissione Esteri, e da lì parte la seconda fase. Noi non abbiamo finito il nostro lavoro, perché il nostro lavoro adesso significherà andare a premere sulle forze politiche affinché la mettano in calendario, la discutano magari anche con delle audizioni, con degli approfondimenti, e utilizzando anche questo momento di iter parlamentare per ritornare a discuterne nel paese, ritornare a discuterne nell'opinione pubblica, che spesso e volentieri non ha la notizia di queste alternative, le tratta come, come dire, le idee strane di qualche invasato. No, noi abbiamo delle pratiche, abbiamo delle situazioni di esperienza molto forte, possiamo dare degli studi che dimostrano come questa strada sia assolutamente praticabile e anzi, secondo noi, efficace. Ecco. Quindi vogliamo mettere il tema in maniera concreta, altro che i pacifisti sempre pronti solo a slogan. Noi qui stiamo lavorando davvero su una proposta concreta che, proprio perché avrà un iter parlamentare, acquisirà un'importanza, una rilevanza che spero ci permetterà di parlarne a sempre più persone.
1: È una discussione, difesacivilenonviolenta.org per chi volesse saperne di più, e la raccolta firme è appunto sul sito del Ministero della Giustizia. Chiediamo a Laura Milani un'ultima battuta: quanto è importante, questa è una raccolta firme ovviamente digitale, ma quanto è importante diciamo confrontarsi poi con il dialogo nei territori, con i banchetti, le classiche forme, insomma, del dialogo vis-à-vis che avete portato avanti?
4: Ma direi fondamentale, perché al di là del risultato conta il processo. Ora anche nel processo possiamo sempre migliorare, no? E vedere come rilanciare ancora di più il dialogo e il confronto. Sicuramente, ecco, parlo anche personalmente, il fatto che ci sia stata una prima fase di raccolta firme che è andata un po' più a rilento, perché il 50% l'abbiamo raccolto nelle ultime 2 settimane, insomma, per intenderci, e ci ha in qualche modo obbligato a dare il massimo, a incontrare il più possibile, a lavorare per moltiplicatori, a trovare anche forme più comunicabili, perché la difesa popolare non violenta, no, è conosciuta soprattutto dal mondo degli obiettori, dal mondo dei pacifisti, ma come raccontarla oggi ai giovani o semplicemente alle persone, no, che vengono da un altro contesto. Quindi abbiamo dovuto anche provare a raccontare la concretezza di cui parlava Francesco. Noi non parliamo di cose teoriche, perché ci sono già delle esperienze, penso al servizio civile che è già oggi difesa civile non armata non violenta, penso ai corpi civili di pace, esiste già una sperimentazione collegata al servizio civile, ma anche esperienze della società civile in zone di conflitto, serve però appunto renderle istituzionali e potenziarle, raccontarle alla gente e fare capire che dobbiamo superare il senso di impotenza che ci pervade, no? Di fronte alle guerre, di fronte alla situazione rispetto alla sicurezza. Noi possiamo fare la differenza, possiamo trovare strumenti alternativi, esistono già, basta crederci e provare a svilupparli ulteriormente.
1: Vi ringraziamo moltissimo, questa diciamo è una petizione, un pezzetto di possibilità che è dato a cittadini e cittadini per partecipare al processo legislativo come previsto dalla Costituzione. Grazie a Francesco Vignarca e grazie a Laura Milani. Questo è Radio 3, questa è Sancho.

0: King Aisoba qui su Sancho su Radio 3, questo era They Come, tratto dal nuovo disco di King Aisoba, Pure Confusion. Il disco della settimana di Sancho è stato selezionato dalla redazione di Battiti. Potete ascoltare Battiti dalla mezzanotte su Radio 3 e vi racconteranno anche di King Aisoba, che tornerà per tutta la settimana con noi qui a Sancho. Sancho è un nuovo format di Radio 3, siamo partiti ieri, abbiamo una grande squadra che via via imparerete a conoscere qui in onda su Radio 3, e una voce di Sancho che comparirà una volta a settimana almeno, un po' la conoscete perché ha condotto prima pagina nell'estate di Radio 3, è Luca Bagnariol e della redazione di Scomodo, e si presenta così.
1: Qui è il vostro Luca Bagnariol dalla redazione di Scomodo. Abbiamo avuto modo di conoscerci durante la mia settimana di conduzione su Prima Pagina, e invece da questa settimana avrò l'onore e il piacere di accompagnare Sara Zambotti in questa grande avventura che sarà Sancho qui su Radio 3. Come potete sentire in sottofondo, sono già sul campo qui a Trento per il Poplar Festival, una realtà giovanile che nasce dalla necessità dei ragazzi che animano questa città di avere uno spazio tutto loro dove discutere e anche dove divertirsi. E questa sarà solo una delle tante realtà che avremo modo di approfondire nelle nostre settimane insieme qui sul programma.
0: Ritroverete Luca Bagnariol qui a Sancho nella puntata di venerdì, ma già da ieri stanno arrivando moltissime delle vostre segnalazioni alla nostra mail sancho@rai.it, e proprio da lì prendiamo la prossima storia che vi portiamo in onda qui su Radio 3, andando direttamente nel Mediterraneo, dove questa mattina alle 6:30 sono partiti dal molo di Marsala due studenti della MedTech, che è la laurea internazionale in medicina e chirurgia e ingegneria biomedica della Humanities University, e stanno di fatto compiendo un'impresa abbastanza straordinaria, perché pagaieranno su una canoa Surf Sky fino a Tunisi per raccogliere fondi per riuscire di fatto a inviare in Uganda alcuni dispositivi medici per il supporto respiratorio. Sono stati progettati da un professore del Politecnico di Milano, e allora hanno fatto una pausa tra una pagaiata e l'altra per parlare con Sancho qui su Radio 3. Sono Andrea Menga e Giovanni De Carlo. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Andrea, dove vi trovate dopo più o meno qualche ora di pagaiata? In questo momento dove siete?
2: Allora, adesso siamo al largo della costa siciliana, lato ovest. Siamo salpati da Marsala circa 3 ore e mezza fa, abbiamo già fatto più di 30 chilometri, stiamo avendo una bella andatura spinta anche grazie al supporto di tutti i ragazzi che ci accompagnano in questa impresa sulla barca appoggio, e adesso se mi giro alle spalle non c'è più la Sicilia, non si vede più la costa siciliana, adesso siamo a 360 gradi circondati dal mare, dal blu.
0: Voi state facendo a ritroso una tratta che spesso è di cronaca, è attraversata da persone che cercano di raggiungere le coste dell'Unione Europea per raggiungere l'Europa, e voi la fate a ritroso per di fatto raccogliere fondi. Questi prototipi potrebbero essere utilizzati in futuro da Medici con l'Africa QAM per i trasporti, sì, in ambulanza verso alcuni ospedali. Chiediamo a Giovanni come vi è venuta l'idea. Questa è proprio la società civile, che un po' come facevano Sancho e il Don Chisciotte, ci mettono veramente il proprio corpo. Voi pagaierete per quante ore, Giovanni, per raggiungere Tunisi, e come vi è venuto in mente?
3: Allora, stiamo pianificando 8 ore di pagaiata al giorno, ci alziamo presto la mattina e facciamo 4 ore, pranzo e altre 4 ore, sempre meteo permettendo. E io lavoro a questo progetto di Safer, il respiratore del Politecnico di Milano, da qualche anno, e ho fatto la mia tesi di laurea su questo progetto, e cercavo un modo per dargli una spinta e trovare dei fondi perché potesse continuare e trovare la sua applicazione clinica. E quando ho conosciuto Andrea, lui era appena tornato da un viaggio in bici da Milano a Monopoli che ha fatto proprio per raccogliere fondi per un altro ospedale tanzaniano, e quindi mi è sembrato il compagno di viaggio perfetto per realizzare questa impresa.
0: Andrea, vi chiedo, visto che qui a Sancho ragioniamo anche proprio sulle forme della partecipazione, che cosa vuol dire metterci il proprio corpo, le proprie braccia, i propri polpacci e remare per ore e ore nel Mediterraneo? Qual è il significato di questo gesto?
2: Allora, il significato è, come avevi accennato tu prima, è una provocazione, perché solitamente questo tratto di mare è famoso per le questioni di cronache legate soprattutto ai contrabbandanti di morte, quelli, i famosi scafisti che traghettano le persone in cerca di speranza dall'Africa alle coste italiane. Noi quello che vogliamo fare invece è, appunto, facendo il percorso al contrario e con un mezzo che è quello dello sport, quello che unisce tutti gli esseri umani in giro per il mondo, è quello di portare il diritto alla salute invece dall'Europa, dalle coste dell'Unione Europea, da Milano, dal Politecnico fino alle coste del continente africano, che un po' simboleggia tutti quei territori in cui ancora oggi avvengono la maggior parte delle morti dei neonati nel mondo.
0: E Giovanni, ti chiediamo che cosa vi aspetta nelle prossime ore, ancora, se abbiamo capito, qualche ora di pagaiata oggi, e poi dove dormite e a che ora riprenderete a pagaiare domani?
3: Allora, ci aspetta ancora qualche ora, poi sicuramente un buon piatto di pasta, e puntiamo ad arrivare a Pantelleria per riposare stanotte. Dopodiché punteremo verso Chelibia, che è la prima costa dalla Sicilia, la prima costa africana.
0: Lasciateci dicendo se qualche ascoltatore di Radio 3, ascoltatrice, è mosso a commozione per questo racconto di due giovani universitari che pagaiano nel Mediterraneo, volesse saperne di più, magari donare, perché questo è una raccolta fondi, che come vi si trova?
2: Allora, le opzioni sono diverse. Allora, faccio lo spelling perché abbiamo scoperto che il nome inglese non è facile da scrivere. Allora è THESMUGGLE. The Smuggle, ci trovate sia su internet, abbiamo un sito web che rimanda poi alla pagina delle donazioni, e anche su Instagram per rimanere aggiornati con noi sul progresso della pagaiata.
0: Benissimo, salutateci raccontando che cosa c'è intorno a voi in questo momento nel Mar Mediterraneo. Questa è Radio 3 e siamo catapultati su una canoa al largo della Sicilia.
3: Allora, ci sono i nostri compagni di viaggio, Andrea Zaffaroni, Stefania Bonetto, Pietro Carrà, Francesco Sena, Andrea Ferrero, senza i quali noi non saremmo qua. E poi vediamo ancora un'ombra di Marettimo e della Sicilia, e per il resto aspettiamo di vedere Pantelleria.
0: Buona pagaiata, grazie mille, mandateci aggiornamenti nelle prossime ore, anche questo fa la società civile. Rema, rema, rema. Grazie mille Andrea e Giovanni.
2: Grazie a te.
3: Grazie.
2: Ciao.
0: Sancho torna a remare con voi domani alle 14 qui su Radio 3. Io ringrazio tutta la squadra: Daria Corrias, Giulia Alice Pacchiarini, Davide Lerner, Michele Bisceglia, Maria Novella Buccelli, Sonia Kurzel, Luca Bagnariol e il tecnico qui a Milano, Danilo Ambra. Noi diamo la linea adesso a Valerio Corzani e il suo idealista, ma prima vi raccontiamo di un avvistamento, perché così come noi qui su Radio 3 rendiamo tributo all'eroica figura di Sancho Panza come davvero rappresentante di quel lavoro di cura che fa la società civile, sono moltissimi qui a Milano, Danilo Ambra. Noi diamo la linea adesso a Valerio Corzani e il suo idealista, ma prima vi raccontiamo di un avvistamento, perché così come noi qui su Radio 3 rendiamo tributo all'eroica figura di Sancho Panza come davvero rappresentante di quel lavoro di cura che fa la società civile, sono moltissime le citazioni del Don Chisciotte, del romanzo di Sancho Panza che si possono

0: la racconta adesso Paolo Di Paolo, e se volete farlo, fatelo anche voi, segnalate a sancio@rai.it. A domani!
1: Oggi all'avvistamento di Sancho ci penso io, Paolo Di Paolo. Sono finito dentro una canzone di Guccini, cui abbiamo dedicato una puntata speciale della Lingua Batte, le parole di Guccini, che si ritrova ovviamente su Rai Play Sound, in una canzone d'inizio XXI secolo dedicata a Don Chisciotte. C'è anche Sancho, perché Don Chisciotte non esiste senza Sancho. E c'è una frase molto bella che Don Chisciotte dice a Sancho: solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora. Dunque bisogna svegliarsi presto contro il cinismo e anche la mancanza di coraggio, e soprattutto prendersela col potere marcio e con l'ingiustizia. La via di Sancho è tracciata.

0: Rai Radio 3.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah.
2: Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'idealista, grazie anche a Sara Zambotti e alla Crew di Sancho. E noi come sempre apriamo il pomeriggio di Radio 3 con una mezz'ora di musica, un saluto anche ad Alessandro Amendolara, il tecnico del suono quest'oggi, Luca Marchese che si occupa della regia, e noi ci dedicheremo per appunto circa mezz'ora ai 5 exploit in brani pop rock del sax baritono. I baritoni sono modelli di sassofono in grado di coprire giusto appunto il registro baritonale della scala cromatica, con un'estensione che spazia dal re bemolle al la. Sono intonati in mi bemolle, un'ottava sotto ai più comuni sassofoni contralti, e sono anche i sassofoni gravi più diffusi. Al sax baritono è dedicato peraltro un repertorio sia classico, in particolare all'interno di ensemble di soli sassofoni, sia bandistico con importanti ruoli in formazioni diciamo così itineranti, ma anche in combo e big band jazz. Meno conosciuta è la loro utilizzazione in brani pop e rock, che pure, come vedremo nella puntata di oggi, ha dato risultati estremamente sorprendenti e apprezzabili. Da questo punto di vista ci fa gioco ora tornare agli anni 70, in particolare ad un capolavoro dei Pink Floyd inserito nell'album Wish You Were Here, targato 1975. Oggi tra l'altro cade anche il 18° anniversario della morte di Richard Wright, il tastierista dei Pink Floyd, che è anche uno degli autori del brano di cui stiamo per ascoltare un frammento. Dico un frammento perché il brano dura in totale 26 minuti ed è diviso in 9 sezioni collocate all'inizio del lato A e alla fine del lato B del vinile originale. Shine On You Crazy Diamond è stata scritta appunto da David Gilmour, Richard Wright e Roger Waters nel 74. È dedicata all'ex componente della band Syd Barrett, che aveva lasciato il gruppo nel 1968. La parte musicale fu composta principalmente da Gilmour e Wright, con qualche intervento di Waters, il quale scrisse anche il testo dopo aver avuto l'ispirazione da Gilmour, che durante una prova suonò 4 note che poi funzionarono da base per creare l'intero brano. Noi, dicevo, ascoltiamo uno stralcio della parte 4 che contiene la sezione cantata e poi tutta la parte 5 che si apre con un intenso assolo giusto appunto del sassofono baritono di Dick Perry, il quale passa poi al sax tenore. Il tutto viene accompagnato anche da un riff di chitarra di Gilmour e di basso di Roger Waters.

Ora arriviamo agli anni 90 e a una band dal suono inconfondibile, i Morphine. In formazione a tre e senza chitarre, i Morphine da Boston sono state una delle band più audaci di tutta la storia del rock, almeno sotto il profilo dell'organico, composto dalla batteria di Jerome Dupree, sostituito poi da Bill Conway nel 93, dal possente sax baritono di Dana Coley e dal basso a due corde del cantante Mark Sandman, introverso crooner dal carisma implacabile, scomparso prematuramente durante un concerto a Palestrina, vicino Roma. Anche di lui, peraltro, si celebra proprio la settimana prossima, il 24 settembre, l'anniversario della nascita. Ai giornalisti che gli chiedevano continuamente di descrivere la musica suonata dai Morphine, Sandman rispondeva con dei veri e propri neologismi musicali: low rock, grunge implicito e soprattutto, ed è questa la definizione che ci interessa oggi, baritone experience, che parafrasava il leggendario trio di Jimi Hendrix, mettendo in risalto il sound baritonale dei Morphine. Noi, dal magnifico secondo album della band, targato 1993, titolato Cure for Pain, ascoltiamo All Wrong, tutto sbagliato, un pezzo quasi strumentale in cui il sax baritono guida davvero le danze, anche se nella bolla sonora dei Morphine tutti e tre i componenti hanno sempre un ruolo fondamentale. L'alchimia di questa triade serve in maniera davvero paritaria a comporre il DNA del gruppo.

Nella nostra ricerca di 5 exploit in brani pop e rock all'idealista qui su Radio 3 arriviamo al terzo millennio e incontriamo i Critters Buggin, un gruppo strumentale con sede a Seattle, a Washington, che si esibisce in uno stile eclettico di influenze jazz, rock e anche africane. La band è composta da Matt Chamberlain, batteria, percussioni, pianoforte, programmazione, synth, loop, campionamenti. Sherrick, che invece suona i sassofoni e le tastiere e anche la chitarra. Brad Hauser al basso, al sassofono baritono, al clarinetto basso e all'elettronica. E Mike Dillon, vibrafono e percussioni. I Critters Buggin sfuggono in effetti a qualsiasi categorizzazione proprio a causa della diversità dei loro stili musicali e di quello che assemblano insieme. Quando gli fu chiesto di descrivere la loro musica nel 1994, Chamberlain affermò che è jazz, funky, rock e anche ritmi africani. Giusto appunto. La critica li ha descritti con termini diversi come non ortodossi, squilibrati, tribali, imprevedibili, ipnotici, rumorosi e abrasivi. In questo mix, peraltro, il sax baritono gioca spesso un ruolo davvero eccelso e capita anche in Panang, che adesso ascoltiamo, dall'album Stampede del 2003.

Critters Bunning è in effetti un suono davvero particolare, alchemico, diciamo così. Adesso ci avviciniamo a grandi passi all'attualità, arriviamo al 2018. In realtà il gruppo di cui ci occupiamo ora, i They Might Be Giants, è attivo dagli anni 80 del secolo scorso. Si tratta di un duo alternative rock statunitense formato da John Linnell e John Flansburg, comunemente noti loro due come i due John oppure John and John. L'album a cui attingiamo è I Like Fun del 2018, appunto, in cui i due John riescono ancora a partorire melodie snelle e briose dopo oltre 30 anni di carriera, un dettaglio tutt'altro che scontato. E ne viene conferma dalla title track I Like Fun, giusto appunto, che si apre con un riff di sax baritono, perché stiamo seguendo il filo legato a questo strumento, e su questo riff basa tutto lo sbilenco sviluppo della melodia che ricorda certe pagine di Frank Zappa.

La nostra escursione nel mondo del sax baritono in contesti rock si chiude con un album recentissimo targato 2026 titolato Ferrum Sidereum e sfornato dagli Zoo. Si tratta in realtà di un monolite potentissimo, materia quasi incendiaria, ferrosa, fusa insieme nei preziosi alambicchi di due fra gli alchimisti più preparati e illuminati che abbiamo in Italia, in formazione Massimo Pupillo e Luca Timai, che accolgono per la prima volta anche Paolo Mongardi dietro la batteria su un dischio marchiato Zoo. È una scelta naturale, visti i trascorsi con Fats Orchestra e Zeus, oltre che con Ronin, Jennifer Gentle e Traum di questo grande batterista. 80 minuti nell'album, magmatici, imponenti, molto densi, che segnarono e segnano il ritorno discografico degli Zoo dopo oltre 6 anni di assenza. Tanti ne sono trascorsi da Terminalia Amazzonia, il disco precedente. Si tratta di ferro siderale, appunto, dal peso specifico rilevante, un disco degli Zoo, ma al contempo qualcosa in grado di andare oltre, che supera tutto ciò che gli Zoo hanno saputo realizzare finora, un progetto a volte anche ostico che fa convivere jazz e metal, mettendo al bando purismi e moralismi. Sax baritono, naturalmente, basso e batteria come una muraglia che si sposta, si muove brutalmente. È per certi versi anche un disco massimalista, violento, un colossal dagli accenti teatrali, ricco di distorsioni, di ritmiche complesse, di tempi, di controtempi, di evoluzioni piuttosto cangianti che arrivano anche a dei crescendo apocalittici.

0: Bene, questa impennata distorta e noise arrivava non da una chitarra elettrica, ma anche dal basso elettrico, ma dal sax baritono, perché gli Zoo appunto usano anche modificare il suono di questo strumento, che è stato il protagonista della carrellata sonora dell'idealista Radio 3 quest'oggi: Pink Floyd, Morphin, Critters Binding, They Might Be Giants, e poi appunto per chiudere con questo grande band rock italiana, gli Zoo. Un saluto da Valerio Corzani, ci sentiamo domani alle 14.30. Adesso la linea va a Fahrenheit. Yeah, yeah, yeah.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai, Radio 3.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Fahrenheit. In questo martedì 15 settembre sono le 15, scorse via da qualche secondo. Vi saluta Tommaso Giartosio, c'è Mariana Soccodato in regia, alla console invece Gabriele Cioni, più tardi Francesco Napoleoni, la cura di Fahrenheit e di Susanna Tartaro, e in redazione lavorano Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano e Laura Zanacchi. Questi sono giorni in pencolamento, potremmo dire, perché fra poco partiremo per Modena, per il Festival Filosofia, e per Pordenone Legge, da cui si terranno le puntate speciali di venerdì, ma anche di sabato e di domenica, in cui appunto ci sarà occasione per incontrare molti ospiti, per proporre molte idee, molte nuove riflessioni. Intanto oggi parleremo di molti temi, come sempre qui a Fahrenheit su Rai Radio 3, ma poi in particolare voglio portare la vostra attenzione sul fatto che siamo nel ventennale della morte di Oriana Fallaci. Oriana Fallaci è una figura, come sappiamo, molto controversa. Cercheremo di affrontarne almeno un aspetto in particolare che abbiamo pensato potesse interessarci, anche perché sono giorni in cui si riflette molto su un'altra eredità, quella di Emma Bonino. Allora la questione dell'aborto, la lettera a un bambino mai nato, questo nodo che venne affrontato con intensità, con violenza, anche con un certo pericolo. Il 1975 è l'anno di un'opera molto controversa come Lettera a un bambino mai nato, ma è anche l'anno in cui Emma Bonino venne arrestata, si fece arrestare proprio per il conflitto sul tema dell'interruzione di gravidanza. Allora già questo penso possa interessare coloro che ci ascoltano e suggerire dei messaggi. Vi ricordo che il numero per SMS, messaggi WhatsApp, è 335-56-34296. Ne parleremo un poco più avanti, attorno alle 3:30, quindi attendo le vostre riflessioni su questi temi, su questo confronto tra grandi figure femminili e anche sul tema stesso, naturalmente, dell'interruzione di gravidanza, che è tutt'altro che superato. Iniziamo però parlando di John Steinbeck, il grande scrittore americano, premio Nobel del 1962, il nuovo ciclo dell'Alta Voce dedicato a Pian della Tortilla, e con noi c'è Fernanda Rossini. Buongiorno Rossini, benvenuta, grazie per averci raggiunti.
5: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
4: Rossini è americanista, è traduttrice, tra i suoi libri c'è John Steinbeck, Voce inquieta del sogno americano, pubblicato pochi anni fa, nel 2023, da Ares. Ecco, questa figura di Steinbeck, e soprattutto questa, che non è la sua opera prima, Pian della Tortilla è del 35, Steinbeck aveva già diversi libri al suo attivo, però è quella che gli dà la fama. Come mai?
5: Penso innanzitutto perché è un'opera completamente diversa da quelle che ha scritto in precedenza. È un momento molto particolare per lui, sono appena morti i genitori, è un periodo un po' triste, e si dedica a quest'opera, a questo romanzo più leggero, diverso dal solito. Un romanzo che ha anche una storia editoriale piuttosto particolare, perché è stato prima rifiutato, poi gli è stato chiesto di rifarlo, gli è stato chiesto di aggiustarlo. Poi grazie all'intuito di quello che diventerà il suo amico di sempre e editor di sempre Covici, viene riscoperto, viene pubblicato, pubblicizzato, e diventa il momento di svolta nella vita di Steinbeck, non tanto a livello letterario, perché poi rivedrà molti dei canoni di scrittura e di inventiva di questo romanzo, ma perché gli dà la fama e gli permette di essere conosciuto e di entrare in ambienti in cui poi la sua voce diventerà importante.
4: Ma ecco, è un romanzo che a volte è stato considerato, penso soprattutto dai primi che hanno potuto leggere il manoscritto, troppo leggero, e in effetti ha andamento di commedia, Pian della Tortilla. È però un romanzo leggero o ha anche una sua dimensione tragica, secondo lei?
5: Tutti e due, nel senso che per Steinbeck, o meno, come inizialmente Steinbeck l'aveva pensato, doveva essere una riflessione sull'uomo e sulla situazione storica in cui stavano vivendo. Siamo in piena depressione, Steinbeck non ha soldi, vive supportato dal papà, probabilmente ha anche problemi proprio economici a mantenersi, e questa riflessione, questa riscoperta dell'ultimo, del diverso, del poter vedere la società e il modo di vivere da un punto di vista completamente estraneo a quello che era il mainstream del momento, diventa momento di evasione per lui, evasione nel senso che riscopre temi che non aveva affrontato prima, ma nello stesso tempo può essere considerato tragico se si considera poi la conclusione, perché in qualche modo
4: non facciamo spoiler naturalmente. Fernanda Rossini, prego.
5: Mi scusi,
4: conclude pure il suo pensiero, che è molto interessante,
5: nel senso che poi i personaggi sono costretti poi a entrare in contatto con il reale che hanno attorno e quindi a decidere che cosa fare, che è un po' tutta la tematica di Steinbeck. Sostanzialmente in tutti i suoi romanzi, in tutti i suoi scritti, lui pone l'uomo al centro della situazione che sta vivendo e lo descrive in modo che il lettore possa comprendere come il personaggio poi ha reagito nella situazione, in modo, secondo Steinbeck, sempre creativo, nel senso che lui spera sempre nella positività dell'atteggiamento del suo personaggio.
4: Forse per questo allora il romanzo, come lei ci diceva, esce negli anni della Grande Depressione, negli anni 30, ma è ambientato sostanzialmente negli anni 20. C'è questo desiderio di riscattare un'epoca più leggera, appunto, più felice. Come sono stati però per Steinbeck quegli anni 20? Perché non si era naturalmente ancora affermato, deve essere anche stata difficile condurre la sua vita in quegli anni.
5: Sì, nel senso che a livello economico sì, però lui già da ragazzino aveva deciso che sarebbe diventato scrittore. Il suo sogno americano, il sogno che ha coltivato fin da piccolo, è sempre stato quello di diventare scrittore, si è sempre impegnato in quello, ha lasciato l'università contro il parere dei genitori, ha cercato di mantenersi in tutti i modi a livello economico, ha patito, diciamo, la fame, tra virgolette, nel senso che probabilmente non è mai arrivato davvero ad aver fame, però ha avuto grossi problemi economici. Nel frattempo ha conosciuto quella che è diventata la sua prima moglie, ha scritto tantissimo, ha sempre inviato i suoi manoscritti a diverse case editrici, ottenendo sempre rifiuti o accettazioni con risultati economicamente poco soddisfacenti. E probabilmente l'aver conosciuto questa realtà diversa, perché poi sono descrive i paesanos, che sono la comunità che vive, almeno viveva, sulle montagne attorno al luogo in cui lui ha sempre vissuto, come un momento di più che evasione, di speranza in qualche cosa di diverso. Sì, evasione anche, ma il sogno di potersi costruire una realtà diversa da quella che è. Poi, grazie al padre, che ha cercato in tutti i modi a livello economico di sostenerlo, è riuscito poi a diventare lo scrittore che ha sempre sognato di essere. Poi ci sono stati momenti davvero piuttosto complicati nella sua vita.
4: Ecco, lei accennava, Fernanda Rossini, ai paisanos. Chi sono esattamente questa sorta di comunità che lui descrive? Forse comunità è un termine anche troppo impegnativo. Comunque è un gruppo sociale che abita a Monterey, è la sede, il luogo, la città cittadina dove si svolge l'azione del Piano della Tortilla. Ma chi sono effettivamente?
5: Per quello che descrive Steinbeck, sono una comunità di persone emigrate che si sono stabilite per lavoro in quella situazione, che hanno delle condizioni di vita, delle aspettative, dei sogni, anche proprio dei modi di vivere diversi da quelli degli americani che vivevano, degli americani nel senso della famiglia di Steinbeck, del paese di Steinbeck, e hanno sempre rappresentato nell'immaginario di Steinbeck e delle persone che ha conosciuto un gruppo sociale distante, ma distante non fisicamente, distante come spirito, come modi di vita. Per lui sono una comunità che gli interessa, lui si è sempre interessato alle persone ai margini, alle persone che restano, persone o comunità, lontane da quello che è il sentire sociale comune, e questi che lui non conosceva gli sono stati fatti conoscere da un'amica, da una professoressa che lui aveva conosciuto, è andato da loro, è stato da loro qualche tempo, ha capito, ha conosciuto, ha vissuto qualche esperienza con loro e poi li ha raccontati, che è il suo modo poi di raccontare, perché farà così con gli con i migranti di Furore, farà così con le esperienze che racconterà nel Valle dell'Eden, e farà così anche con tutti i romanzi che poi scriverà di seguito.
4: Con un'immersione anche nella lotta politica di queste persone, di queste comunità.
5: Sì, ma il Steinbeck politico arriva dopo. Per il momento lo Steinbeck è ancora lo Steinbeck, certo, curioso, lo Steinbeck che si interessa, lo Steinbeck che vuol conoscere altre realtà. Lo Steinbeck, scusi.
4: No, concluda prego il suo pensiero.
5: No, stavo semplicemente confermando che lo Steinbeck politico arriva quando poi si trasferisce a New York con la terza moglie, quindi in un periodo posteriore. Si è sempre interessato degli eventi che aveva attorno, ma proprio come pensiero politico arriva più tardi.
4: Ecco, intanto c'è un ascoltatore che ci scrive affiancando Pian de la Tortilla, che appunto da ieri stiamo ascoltando in ad alta voce, Tortilla Flat nel titolo originale, a Canary Row, cioè il vicolo Canary, altro opera ambientata a Monterey, e ci scrive: Alvaro, erano alcune delle letture che ci faceva nostro padre da ragazzini, poi l'insegnante del British Institute ce li diede da leggere in originale, e cita un brano di Canary Row: al tramonto, quando sul molo i pescatori, che sono sicuri si peschi meglio di giorno, cedono il posto a quelli certi che la notte sia meglio. È bella questa immagine che Alvaro ci offre. Che rapporto c'è fra questi due libri? Il vicolo Canary è semplicemente una ripresa dei temi di Pian de la Tortilla, o c'è un'evoluzione di qualche tipo?
5: C'è un'evoluzione decisa rispetto a Pian de la Tortilla, mentre Pian de la Tortilla è una specie di inizio di sperimentazione sua e di vissuto suo. In Canary Row c'è tutta la sua esperienza e di vicinanza con l'amico Eddie Ricketts, che è il doc del vicolo Canary, per cui rielabora quelli che sono i temi centrali di vicolo Canary, quindi di Pian de la Tortilla, quindi il desiderio di evadere, di una vita che non sia solo socialmente costretta, diventano esperienza autobiografica che lui ha fatto con Ed Ricketts, e la racconta in Vicol Canary, per cui sono dei tratti molto comuni soprattutto nei personaggi marginali di questo romanzo, però va letto come esperienza sua diretta di Steinbeck, e come anche crescita di scrittore. Tra l'altro anche Vicolo Canary viene scritto in un momento molto complicato per lui, perché sta divorziando, l'amico è appena morto, e cerca di superare ancora una volta le difficoltà che ha davanti, raccontando qualcosa di più leggero, di più simpatico, comico, ma allo stesso tempo pregno di significato.
4: Senta, può essere sorprendente, quando ci si avvicina a Pian de la Tortilla, questa dimensione linguistica che riecheggia la leggenda arturiana, no? Che c'è qualche cosa che è direttamente ispirato, per esempio i titoli dei capitoli sembrano quelli delle avventure di Lancelotto e del Graal. Ecco, tra l'altro questo tema della leggenda arturiana è uno su cui tornerà poi John Steinbeck nei suoi ultimi anni, con un libro dedicato proprio a questo argomento in modo esplicito. Ecco, come mai è così importante per lui, e con quali ricadute?
5: Tutto inizia da piccolo, quando la zia, sorella della mamma mi sembra, gli regala la storia La morte di Re Artù in originale. Lui la legge con la sorella, ne rimane affascinato, tanto è vero che ci sono racconti in cui lui fa Re Artù e la sorella fa Ginevra o altri personaggi femminili della storia, e lo impersonano giocando. Rimane per lui un po' un filo rosso di tutta la sua narrativa, e effettivamente, come dicevo all'inizio, il Pian de la Tortilla viene riscritto più volte. I titoli ricordano la storia di Re Artù e le vicende. e diciamo che questo gli è stato non dico imposto, però ha dovuto discutere parecchio con gli editor, perché lui voleva un qualcosa di più ancora vicino alla storia di Re Artù, mentre secondo gli editor che aveva al momento, che poi diventeranno gli amici di sempre, sarebbe stato troppo pesante e poco evidente nella storia, quindi avrebbe pesantito un po' tutta la vicenda. La storia di Re Artù continuerà a rimanergli vicina, tanto è vero che negli ultimi anni, quando ormai si sente poco propenso a scrivere di nuovo romanzi, perché è un momento un po' di crescita sua, o comunque perché è diventato, tra virgolette, un po' troppo vecchio, ritorna al modello ideale che per lui è sempre stato la storia di Re Artù. Addirittura trascorre 6 mesi in Gran Bretagna alla ricerca di quelli che potrebbero essere i documenti storici o delle testimonianze che possono aiutarlo a scrivere questa storia. Cerca di tradurla in inglese, non ci riesce, prova a riraccontarla come vuole lui, non riesce come vorrebbe lui. E postumo esce il libro curato da uno degli amici e dalla moglie, un libro che lui non avrebbe voluto pubblicare perché non era la storia di Re Artù come l'ha intesa lui per tutta la vita.
4: Senta, c'è ancora una questione che dobbiamo affrontare, Fernanda Rossini, quella delicata della traduzione, la traduzione che ci viene proposta ad alta voce a partire da ieri, queste prossime settimane, e credo che sia l'unica disponibile in Italia, è quella di Elio Vittorini, 1943, no, anche prima del 43, credo. Il libro è curato da Luigi San Pietro, è pubblicato da Bompiani. San Pietro, tra l'altro, è figura che ci manca molto, però le traduzioni di Vittorini sono molto discusse. C'è chi dice che sono traduzioni d'autore, quindi necessariamente innovative, che quindi variano rispetto ai significati dell'originale. C'è chi dice che Vittorini in realtà non riusciva a padroneggiare bene alcuni aspetti dell'americano. C'è chi sostiene invece che erano adatte all'epoca, un'epoca in cui, per esempio, parole come barbecue in Italia non si conoscevano e quindi non si potevano utilizzare. Cosa ne pensa lei di questa traduzione? E di queste traduzioni in generale, se vogliamo parlare ampliando un po'?
5: Allora, premetto che io leggo in originale, per cui le traduzioni difficilmente certo. Le avvicino. Ho letto alcuni commenti critici, eccetera. Il problema della traduzione è proprio il linguaggio cioè il linguaggio che ho a disposizione. Elio Vittorini aveva quello degli anni 40, noi abbiamo quello del 2026 o del nostro periodo. È un'ottima traduzione per l'epoca, non lo è più per adesso, perché chiaramente il linguaggio è cambiato, le aspettative sono cambiate e adesso non è la questione di piangere la tortiglia, ma di furore. Alcune parti sono state addirittura tagliate perché non sarebbero state accettate durante il fascismo, perché il furore è arrivato in quel periodo. Per cui la questione rimane aperta, non la posso chiudere io assolutamente, perché è una questione comunque anche di tanti utilizzi del linguaggio di Steinbeck. Di utilizzo del linguaggio che Steinbeck faceva, perché lui utilizzava tantissimo il linguaggio comune, parlava di gente comune, quindi scriveva come questi parlavano, una cosa che in italiano è molto complicata perché abbiamo tanti dialetti diversi e il linguaggio comune non è sempre uguale per noi, perché spesso e volentieri i personaggi di Steinbeck parlano in dialetto, in linguaggio molto colloquiale.
4: Certamente. Prego.
5: Che sono molto affidabili sono le traduzioni delle descrizioni dei paesaggi, che per Steinbeck sono assolutamente necessarie nella scrittura del romanzo, nello svolgersi del romanzo, perché fanno sempre da contrappunto alle vicende dell'uomo. Quindi è una cosa un po' una via di mezzo. Comunque so che ci sono in atto nuove traduzioni della Valle dell'Eden e di Furore da parte di Bompiani, se non sbaglio.
4: Ah, questa è un'ottima notizia, certamente sarà più che benvenuto un passaggio di questo tipo. E intanto vedo che Pian della Tortiglia è stato tradotto da Vittorini addirittura nel 1939, quindi è decisamente tempo di tornare a tradurlo. Fernanda Rossini, la ringrazio molto per essere stata con noi.
5: Grazie a voi della disponibilità e dall'invito.
4: Ricordo il suo John Steinbeck, Voce inquieta del sogno americano, pubblicato da Ares nel 2023, e avviamo un percorso musicale che è sotto il segno di Paco de Lucia, un album del 1987, considerato un punto di svolta, un momento cruciale, un momento di massimo splendore, ha scritto qualcuno nel percorso del chitarrista di Algeciras, Sirocco, quindi Scirocco, è proprio il vento africano, il vento sahariano che dà il titolo a quest'album dell'87, e cominciamo con La Cañada.

flamenco psichedelico, ci scrive qualcuno al 335-5634-296, dove stanno arrivando anche messaggi di ammirazione per John Steinbeck e di riflessione sulla figura di Oriana Fallaci. Continuate naturalmente a scriverci, intanto noi continueremo più avanti ad ascoltare questa musica che è stata descritta come un album sirocco di Paco de Lucía, che fissa il nuovo linguaggio d'avanguardia per la creazione e l'interpretazione del tocco flamenco.

0: Ed eccoci nella caccia al libro, come sapete il luogo in cui cerchiamo di recuperare libri fuori commercio su vostra segnalazione. Basta chiamare il numero della caccia al libro 06 3686 5666, c'è una segreteria telefonica dedicata a cui potete dire qual è il libro che cercate e naturalmente indicare anche un numero di telefono a cui richiamarvi per organizzare il lancio della ricerca. E procediamo subito al primo lancio di oggi con David da Roma. Benvenuto David.
1: Buongiorno, ben trovati carissimi.
0: Che cosa sta cercando? Un libro che deve essere molto bello.
1: Decisamente sì, purtroppo la vita è breve nell'editoria. Si tratta di Jonathan Little, Trittico, tre studi da Francis Bacon di Einaudi.
0: Pubblicato nel 2014, ma appunto evidentemente già introvabile. Allora, Jonathan Little, o Littell, scegliete voi come pronunciarlo, perché appunto inglese che poi ha scritto in francese, il suo romanzo più famoso dedicato all'esperienza in prima persona di una SS nel corso della Seconda Guerra Mondiale, un romanzo molto notevole, durissimo, lungo, si chiama Le Benevole, poi c'è Il Secco e l'Umido, per esempio, tra i suoi saggi, e poi c'è questo volume dedicato al grande pittore britannico Francis Bacon. Lei che cosa sa di questo libro, Davide?
1: Io so pochissimo, ma sono molto interessato alla pittura di Bacon da quando la incontrai dal vero alla Tate Britain tantissimi anni fa e rimasi folgorato da questo trittico per una crocifissione, e da allora io cerco testi che ne parlino, che parlino di Bacon, che trovino le parole giuste per raccontarlo, un po' per interesse personale, un po' perché insegno disegno e storia dell'arte in un liceo e mi trovo al quinto anno a presentare questo autore ai ragazzi. Certe volte mi chiedo quanto sia lecito spingersi fino in fondo nell'orrore. E quindi ho come l'impressione che questo autore mi potrà aiutare ad avere altre parole, nuove parole, a elaborare modi diversi per raccontare tutto questo, perché non è facile raccontare Bacon a dei ragazzi.
0: Littell ha raccontato l'orrore appunto nei suoi romanzi e quindi immagino per questo si sia dedicato poi a un artista duro come Francis Bacon. Ma ecco, i ragazzi sono ricettivi nei confronti di oppure la violenza che è presente in questi quadri è qualcosa che tendono a deludere o a non Littell ha raccontato l'orrore appunto nei suoi romanzi e quindi immagino per questo si sia dedicato poi a un artista duro come Francis Bacon. Ma ecco, i ragazzi sono ricettivi nei confronti di oppure la violenza che è presente in questi quadri è qualcosa che tendono a deludere o a non comprendere?
1: Ma generalmente ho visto che sono ricettivi, ma piuttosto abituati a

0: che Bacon a volte sembra cercare nelle carni l'essenza della persona, frugare nelle carni, lo diceva anche Kundera in un saggio. E io a volte ho davvero difficoltà a trovare le parole giuste, non saprei come dire meglio, perché l'arte è vero che tu la puoi spiegare, però la devi anche vivere. E quindi con i ragazzi ci vuole un approccio che sia un po' a metà tra il passare delle informazioni, però poi vivere quello che l'artista cercava di rendere. Ecco,
1: magari potrà rubare qualche parola a Jonathan Little, allora
0: sì, o quantomeno respirarla e poi dopo
1: restituirle a modo suo, naturalmente. Trittico, tre studi da Francis Bacon, pittore che ha realizzato molti trittici, e è un trittico anche il saggio che gli ha dedicato Jonathan Little, pubblicato da Einaudi nel 2014. Aiutateci a recuperarlo per David da Roma, ma anche per i suoi studenti. Grazie Davide.
0: Certo, grazie mille, buona giornata.
1: Proseguiamo con un secondo lancio. Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Allora Giovanni, cosa cerca?
2: Io cerco L'inferno dei serpenti, che è un libro pubblicato da Bompiani nel 69, descrive i viaggi di un esploratore inglese nella foresta amazzonica, spedito lì a fare rilievi topografici e cartografici per stabilire i confini tra Brasile, Perù, Bolivia, e poi ha fatto ulteriori altri viaggi descrivendo le condizioni degli indigeni del bacino dello Xingu. È un libro che mi fu regalato appena uscito, quando avevo 12-13 anni, che ho letto e riletto più volte perché mi è sempre affascinato. Poi però è andato perso, per cui volevo rileggerlo. Allora l'ho cercato nei vari scatoloni dei vari traslochi, l'ho cercato nelle bancarelle dei libri usati, e alla fine ho detto, beh, postiamo questa richiesta, hai visto mai.
1: Proviamo a vedere se la Caccialibro ci può aiutare. E quindi insomma sembra molto affascinante, devo dire, questa vicenda. Cos'altro può dirci sul conto di Percy Harrison Fawcett?
2: Fawcett era un colonnello dell'esercito inglese, non so se in pensione o ritirato, che, ripeto, fu spedito lì su richiesta dei governi degli stati dell'America Latina per fare i confini tra di loro. Per cui organizzò delle spedizioni con suoi ex commilitoni, soprattutto indigeni locali, per andare in quelle zone, in quelle foreste ancora inesplorate per gli occidentali. Dopodiché fece tre o quattro di queste spedizioni e facendo queste spedizioni prese degli appunti. Alla fine lui fece un'ultima spedizione alla ricerca anche di una città fantomatica ricercata, perché è miticamente ricoperta d'oro o qualcosa del genere. Cercando questa città nel mezzo della foresta amazzonica, scomparve, non fu più mai più ritrovato, non tornò mai più.
1: Ma lei ha visto il film che ne è stato tratto da questa vicenda, Civiltà Perduta, del 2016? Dovrebbe essere un bel film con Charlie Hunnam.
2: No, confesso che mi è sfuggito, perché non sapevo che fosse tratto da questo, altrimenti l'avrei visto senz'altro.
1: Glielo segnalo allora. Scritto e diretto da James Gray, Civiltà Perduta, il titolo originale è La Città Perduta di Zeta, quindi appunto siamo in pieno sul tema. Però non confondiamo chi ci sta ascoltando. Il libro che da questo momento stiamo cercando per Giovanni si intitola L'Inferno dei Serpenti di Percy Harrison Fawcett, pubblicato da Bompiani nel 69. Dobbiamo mettere le mani, non possiamo mettere le mani sulla Città Perduta forse, però almeno su questo libro che ne parla potremo riuscire a acciuffarlo. Giovanni, grazie.
2: Grazie a voi.
1: L'Inferno dei Serpenti di Percy Harrison Fawcett, trittico tre studi da Francis Bacon di Jonathan Little, e poi altri libri che stiamo cercando. Beh, per esempio libri che parlano di musica, Affrontare la musica di Paul Auster, La musica di Plutarco, pubblicato dalla Burr nel 2000, Toquinho e la Bossa Nova di João Carlos Pecci, e poi ancora, qui veramente spaziamo da un argomento all'altro, L'arte della cucina francese nel 19 XIX secolo del grande cuoco Marie-Antoine Carême, e poi Collodi, De Amicis Rodari di Franco Cambi, l'incredibile

storia di Ulada Equiano, dello stesso Ulada Equiano, questo è un po' un classico della vicende degli afroamericani, addirittura dell'Ottocento se non vado errato. Mark Bloch, un libro su Mark Bloch, biografia di un intellettuale, è il sottotitolo, l'autrice è Carol Fink. L'Allure di Chanel di Paul Morin, Le origini culturali della rivoluzione francese di Roger Chartier, forse qualcuno può offrire questo libro, forse qualcuno può offrire di Desmond Morris, scomparso di recente, La civetta e altre creature della notte, storia, mito e realtà di un mistero nato insieme all'uomo, pubblicato da Castelvecchi nel 2009. La lista completa dei libri che stiamo cacciando la trovate nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit. Ci sono spazi per indicare i libri che cercate o quelli che potete offrire. Vi ricordo ancora che potete anche utilizzare il numero della caccia al libro 0636865666, oppure scriverci all'indirizzo fare con un H al centro, FAHRE, @rai.it.

0: E questo era Mi Niño Curro, uno dei brani di Sirocco di Paco de Lucía, un brano dedicato al figlio di nome Curro, e si sente l'intensità dell'amore paterno, se è possibile tradurre i sentimenti in musica. Il tema dell'amore per i figli è anche uno di quelli che attraverseremo nel dibattito che vorremmo ora proporvi a 20 anni dalla morte di Oriana Fallaci, una figura, come sappiamo, molto complessa, molto controversa, e proprio per questo ovviamente è importante parlarne. E ho accennato ai figli perché daremo uno spazio particolare al tema del rapporto con l'aborto, la lettera Un bambino mai nato, che fu un punto di svolta nel percorso di Fallaci. Ma vorrei iniziare proprio con Riccardo Nencini. Buon pomeriggio Nencini, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a lei, buongiorno.
0: Nencini è storico, politico, ha dedicato credo 4 libri a Oriana Fallaci, se ho contato bene. L'ultimo,
1: sì, contato benissimo.
0: L'ultimo di quest'anno è Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, uscito per Mondadori. E ecco, prima di tutto, proprio parlando un po' più in generale, Nencini, Fallaci figura controversa, da una parte staffetta partigiana, testimone che denuncia le guerre in molte situazioni che si è trovata coinvolta, o la repressione delle proteste studentesche in Messico, ma anche molto dura d'altra parte verso la protesta studentesca per esempio negli Stati Uniti, e non entro in tutta la sua violenta islamofobia degli ultimi anni. Ecco, è un intellettuale non assimilabile a alcuna parte politica, secondo lei?
1: È un intellettuale di sinistra, una sinistra a modo suo, una sinistra liberal anarchica, direi. Proviene da una famiglia socialista, lei stessa era molto amica di Nenni, però l'ideologia per lei non è mai stata l'architrave attraverso la quale scrivere i suoi articoli. Guardava le cose con grandissima autonomia, prendendo parte e tifando per la libertà, ovunque si trovasse.
0: Naturalmente io invito gli ascoltatori, ascoltatrici a maggior ragione, a dire la loro nella conversazione che avremo, che coinvolge Azzurra Tafuro ora. Benvenuta Tafuro, grazie per averci raggiunti.
2: Grazie a voi, buongiorno.
0: Azzurra Tafuro firma Un'altra storia dell'aborto, un saggio pubblicato dal Mulino. Tafuro ha conseguito il dottorato in storia contemporanea presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha lavorato come ricercatrice in Italia, in Francia, a Bruxelles. Ecco, Un'altra storia dell'aborto racconta questa storia fino al 1981, quindi riguarda, diciamo, la prima parte del secondo dopoguerra, se vogliamo dire così. Ecco, Tafuro, nel suo libro non c'è Oriana Fallaci, diciamolo subito, ma in generale non c'è molto sul mondo della cultura di fronte alla vicenda dell'aborto. Qualcosa sì, ma non moltissimo. C'è una ragione particolare per questo? Si tenevano gli intellettuali in posizioni un po' arretrate, tranne per alcuni casi come quello su cui magari torneremo, di Pasolini, oppure ha voluto concentrarsi proprio sulla vicenda più politica e militante?
2: No, c'è stata una scelta precisa. La campagna contro la criminalizzazione di aborto e contraccezione è lunga, molto lunga, sono circa 30 anni, comincia verso la metà degli anni 50 e trova una prima svolta appunto con il referendum dell'81. Agli intellettuali erano stati dedicati alcuni lavori, mentre rimaneva scoperta, diciamo così, una parte importante, cioè le mobilitazioni dal basso, fondamentalmente. Io mi sono concentrata soprattutto su quelle, utilizzando un'ottica di genere, perché appunto fino a quel momento erano state trattate poco, ecco. Quindi sì, in realtà ho riflettuto a lungo su se inserire la posizione anche di Fallaci, se vogliamo, ma poi sarebbe stato un riferimento veramente en passant, che il lettore non avrebbe potuto cogliere appieno, e quindi mi sono concentrata su altri attori e altre attrici, su altri attori collettivi e altre attrici.
0: Come definirebbe la posizione di Oriana Fallaci?
2: Io immagino che molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici in questo momento stiano pensando ad un intervento di Fallaci, che è molto, molto noto.
0: Aspetti, stato... la interrompo, Zuraffa Tafuro, mi perdoni, perché quell'intervento l'avevamo proprio preparato come clip per ascoltarlo nel corso del dibattito. Quindi possiamo ascoltare le parole di Oriana Fallaci, da, credo che sia questo che lei si riferisca, da una puntata del 76 di AZ, un fatto come e perché.
3: Esatto. Devo dire anzitutto che mi dispiace d'essere la prima donna a intervenire, ma la quarta persona a intervenire. Qui si sta parlando di un problema che riguarda principalmente le donne, direi esclusivamente le donne, e al solito il discorso è incominciato con fatto da tre uomini, in particolare da due politici. Devo dire, se mi permetti, che questo dibattito che avviene per discutere un problema che ci riguarda tanto da vicino come l'aborto è condotto da sei uomini e da tre donne. Trovo che sarebbe stato molto più giusto e molto più opportuno che fosse stato perlomeno condotto da sei donne e da tre uomini. Io vorrei molto, mi auguro molto, che stasera nessuno di noi dimentichi, uno, che l'aborto non è un gioco politico, io fo un compromesso con te, tu fai un compromesso con me, tu chiudi un occhio su questo, io chiudo un occhio su quest'altro. Due, che a restare incinte siamo noi donne, che a partorire siamo noi donne, che a morire partorendo o abortendo o non abortendo siamo noi donne, e che la scelta dunque tocca a noi, e che la decisione dunque tocca a noi donne, e dobbiamo essere noi, di volta in volta, di caso in caso, a prenderla, che a voi piaccia, permettete, o non vi piaccia. Tanto, se non vi piace, siamo lo stesso noi a decidere, lo abbiamo fatto per millenni, continueremo a farlo, abbiamo sfidato per millenni le vostre prediche, il vostro inferno, le vostre galere, le sfideremo ancora.
0: Una potenza di parola che fa altro capire che scriveva come parlava e parlava come scriveva, perché è veramente lo stile dei libri. Prego, Tafuro.
2: Sì, vede, questo è un intervento assolutamente esemplare, in cui Fallaci riprende due dei temi chiave, del dibattito sull'aborto in Italia proprio in quel 1976. Cosa ci dice Fallaci? Anzitutto critica la virilizzazione del dibattito, e infatti lei sostiene, si lamenta del fatto di essere la prima donna a parlare dopo molti uomini. Questa è una lamentela, è una denuncia comune a moltissime, ad amplissima parte del fronte contro la criminalizzazione. In quel 1976, infatti, la questione dell'aborto è arrivata nelle istituzioni, e a prendere la parola sono soprattutto uomini. Sono ovviamente politici, ma anche tecnici, medici, biologi, scienziati, eccetera, eccetera, che tentano, anche riuscendovi non di rado, di sottrarre, di sminuire quella presa di parola che le donne, dalle militanti dell'Unione Donne Italiane sino alle militanti dei collettivi femministi di base, sino all'MLD, il Movimento di Liberazione delle Donne, hanno conquistato sul campo. Non solo tentano di mettere a tacere le loro voci, ma propongono tutta una serie di misure che sono enormemente più arretrate rispetto alla loro elaborazione e alla loro riflessione, che è appena il caso di ricordarlo, è ormai ventennale. La seconda questione che pone con grande forza e grande chiarezza Fallaci è quella dell'autodeterminazione, e non è un caso che lo faccia in quel momento. In quel momento, infatti, in Parlamento si stanno discutendo vari progetti di legge che mirano alla legalizzazione dell'aborto. Bene, nessuno di questi progetti di legge contempla la libera scelta della donna. Prevedono che la sua richiesta di aborto sia vagliata da medici o addirittura da commissioni miste composte da medici e tecnici vari. Questa, per esempio, è la proposta contenuta nella proposta di legge del PC.
0: Certo, questo in qualche modo ci dà il contesto in cui hanno luogo le parole di, sì. Di Oriana Fallaci. Riccardo Nencini, nel suo Mai stanca di vivere, lei sottolinea il fatto che il libro Lettera a un bambino mai nato è del 1975. Fallaci però affrontò probabilmente almeno 3 aborti, di cui il primo nel 58 e il manoscritto del libro è quindi molto antecedente alla sua effettiva pubblicazione. Questo che significato, che importanza ha secondo lei?
1: Ma il testo pubblicato nel 75 viene rilevato da un taccuino che lei aveva scritto interamente a mano, ritrovato casualmente nella sua casa di New York, e probabilmente riguarda il primo dei suoi aborti, che fu un aborto deciso. Il padre del figlio era Alfredo Pieroni, il primo amore della sua collega del Corriere, il primo amore della sua vita, il primo amore vero della sua vita, e per tenersi Pieroni, che non vuole il figlio, lei decide di abortire. Perderà il figlio, ma perderà anche successivamente anche Pieroni. Lettera a un bambino mai nato, quando viene scritto, è esattamente la fotografia di quello che diceva la scrittrice che ci accompagna nella trasmissione, Anna. Con una sottolineatura però, il dibattito parlamentare segue una posizione che per Oriana era già nota, cioè la donna deve decidere. Lo scrive nel 67, il dibattito a cui facciamo riferimento, e nel 76. Quel libro, Lettera a un bambino mai nato, non è tanto un libro filoabortista, ma è un testo all'interno del quale la donna riflette su se stessa, sulla decisione che deve prendere, e comunque sia sarà una decisione dolorosa. Quella posizione scatenò l'inferno, perché Pasolini si dichiarò nettamente contrario, il Corriere portò 2 posizioni, una a favore e una contro. A favore dell'aborto parlò Calvino, contro Lucio Magris. Il livello del dibattito era quello: Fallaci, Pasolini, Magris e Calvino.
0: Insomma, bello, bello alto.
1: Il significato finale di tutto questo, mamma mia, lo avessimo oggi. Una delle conseguenze di quel dibattito fu la rottura dei rapporti fra Calvino e Magris, perché Calvino non condivideva il fatto che Magris avesse tenuto una posizione non filoabortista.
0: Ecco, Azzurra Tafuro, il modo in cui Oriana Fallaci descrive la lettera a un bambino mai nato in una lettera a Pasolini è come la saga del dubbio. Cioè sottolinea la dimensione, diciamo, aperta a suo giudizio del libro, e mi sembra che qui siamo in fondo vicini, anche se per altri versi le posizioni ovviamente di Fallaci e di Pasolini sono lontanissime. Però quando Pasolini dice sono contro una lotta trionfalistica per la legalizzazione dell'aborto, oltre a essere contro la legalizzazione stessa, in fondo sta nei paraggi di quella posizione che ci riportava ora Riccardo Nencini, cioè che la l'aborto è comunque un dramma e quindi è comunque qualcosa che deve metterci in difficoltà. Questa stessa posizione viene molto messa in discussione anche nei nostri anni. Come giudicare questo tipo di sguardo che dice comunque l'aborto è un dramma e che è condiviso in apparenza, le chiedo ovviamente una conferma, anche da Fallaci?
2: Allora, dunque io credo che sia necessario fare dei distinguo. Nel momento in cui noi ci troviamo in una fase di criminalizzazione, e quindi l'aborto è clandestino, è molto facile comprendere come esso sia un dramma. Abortire clandestinamente è un'esperienza completamente diversa da quella da quella odierna dell'interruzione involontaria di gravidanza. È un'esperienza che non solo Fallaci, ma anche molte altre scrittrici in Italia e all'estero, penso ad Arnaud per esempio, descrivono come un'esperienza drammatica. Il dramma deriva non tanto dalla rinuncia alla maternità, non è solo questo, ma anche dalle condizioni materiali nelle quali si svolge il tutto. Bisogna pensare ad esempio che ovviamente non tutte, soprattutto non le donne working class, hanno i mezzi o le reti di relazioni per poter usufruire almeno di un medico, almeno di questo. Gli aborti clandestini si consumano spesso, sì, eseguono spesso con tecniche particolarmente invasive e particolarmente dolorose. L'utilizzo dell'anestesia è di norma un privilegio. Come ovvio, questo rende drammatica l'esperienza. Insomma, è ovvio che la descrivessero così. Noi non possiamo però continuare a credere questo per l'interruzione volontaria di gravidanza, cioè l'interruzione volontaria di gravidanza che si afferma dopo la legge. Ora, l'interruzione volontaria di gravidanza è di fatto una cosa completamente diversa dall'aborto clandestino. Avviene anzitutto entro tempi precisi, avviene con tecniche che dovrebbero essere poco invasive e ovviamente avviene in luoghi sicuri. Le donne non devono, almeno teoricamente, attraversare lo stress, il forte stress, di cercare un medico disposto. Almeno teoricamente dovrebbe essere così. Non devono aver paura di morire, non devono aver paura del dolore fisico. Questa è l'interruzione volontaria di gravidanza. Ora,
0: prego.
2: Noi siamo nel 2026. Non possiamo continuare a credere che la scelta, la decisione di interrompere volontariamente una gravidanza sia sempre un dramma. Per alcune persone lo è. È inevitabile, probabilmente così. Per altre no. Per altre il dramma sarebbe portare avanti una gravidanza che non vogliono.
0: No, questo che lei dice mi sembra molto giusto, Zora Tafuro. Vorrei chiedere a questo punto a Riccardo Nencini come possiamo immaginare una presa di posizione di Oriana Fallaci su questi temi. Glielo chiedo, Nencini, a partire dal fatto che, come puoi immaginare, arrivano tanti messaggi di ascoltatrici e ascoltatori che dicono la loro su Fallaci, c'è chi la ritiene effettivamente assimilabile a una tradizione di sinistra, chi no, chi dice per esempio, questo è Rosanna da Aversa, Oriana Fallaci molto discutibile da Inshallah in poi, prima è stata uno dei miei fari, quindi effettivamente c'è una difficoltà a prendere posizione. Alla luce di quello che è stata la Fallaci degli ultimi anni, tra l'altro segnalo riguardo a questi ultimi anni un libro appena pubblicato da PM che raccoglie le sue lettere a Monsignor Fisichella con le risposte, intitolato La forza della passione. Allora mi chiedo, questa Fallaci, mi perdoni la semplificazione, però che si è spostata a destra degli ultimi anni, avrebbe ancora quelle posizioni di fermissima difesa dell'interruzione di gravidanza?
1: Ma guardi, io una Fallaci l'ho conosciuta bene, soprattutto gli ultimi 5 anni della sua vita, ma una Fallaci che sterza vigorosamente verso destra non l'ho mai incontrata. Oriana, come Pasolini, come altri, come Malaparte, è un legno storto. E i legni storti sono quei legni che cambiano la vita perché stanno fuori dal coro, provano a cambiare addirittura la storia. Se utilizziamo questo criterio, Oriana è un legno storto sull'Islam, Oriana è un legno storto anche nella sua narrazione sulla guerra in Vietnam, perché allora, quando scrive Niente così sia, non ha dietro di sé una scia di intellettuali e giornalisti che condividano come lei sta al fronte. Ancora oggi qualche sua collega l'ha definita la maestrina con l'elmo in testa. E però i suoi servizi dal Vietnam oppure dal Brasile o dalla Cambogia ancora oggi hanno segnato il passo di come si narra ad esempio la guerra. È fuori tono, allora oggi non lo sarebbe sul tema dell'aborto. Allora viene attaccata da destra dal mondo cattolico perché è abortista, da sinistra dal movimento femminista perché è troppo poco abortista. Non avrebbe cambiato posizione, avrebbe sostenuto la tesi che è la donna che decide. Oggi direi l'avrebbe fatto magari con meno vigore, perché la battaglia ormai è vinta, e se è una battaglia vinta non c'è bisogno di usare termini che lei usava molto spesso in maniera decisamente ficcante.
0: Azzurra Tafuro, il suo Un'altra storia dell'aborto si conclude alludendo al lungo e mai concluso contrattacco alla 194. La battaglia ormai è vinta, oppure c'è ancora molto da raccontare dopo quel 1981 e magari un suo prossimo saggio?
2: Dunque io devo dire di non essere così ottimista. No, ovviamente la battaglia per l'autodeterminazione, l'autodeterminazione corporea e per la giustizia riproduttiva non è vinta. La legge 194, che è stata una legge utile per molti aspetti, oggi è una legge palesemente anacronistica ed è una legge svuotata di senso. Svuotata di senso ogni giorno. Noi prima dicevamo che in teoria le donne italiane non si dovrebbero preoccupare di trovare un medico o una medica che segua un'interruzione volontaria di gravidanza. Noi sappiamo che questa è semplicemente un'affermazione teorica, che resta tale, cioè teorica, perché l'obiezione, il ricorso massiccio all'obiezione di coscienza attacca il diritto alla salute e l'autodeterminazione riproduttiva delle donne. E se proprio non vogliamo parlare di diritto, allora attacca quella facoltà, quella possibilità che la legge 194, in determinati tempi, a certe condizioni, accorda alle italiane. Ecco.
0: È questo, insomma.
2: Sì, mi scusi, sono stata lunga.
0: No, va benissimo, va bene. Su questi temi bisogna un po' andare lunghi, credo. E a questo proposito invece chiedo solo una battuta a Riccardo Nencini, perché ci chiedono un chiarimento se quando lei parlava del dibattito che coinvolse Pasolini, Calvino e Magris, si riferiva a Claudio Magris o a Lucio Magri?
1: Claudio Magris, Claudio Magris.
0: Infatti
1: scrisse lui sul Corriere in contrapposizione a Calvino, ma a favore o contro.
0: Bene, vi ringrazio molto. Tra l'altro, come dire, sulla riflessione che abbiamo provato a svolgere pesa naturalmente il ricordo di Emma Bonino, quel 1975 in cui uscì La lettera a un bambino mai nato, e lo stesso anno in cui Bonino venne arrestata, si fece arrestare.
1: Esattamente.
2: Sì, esattamente.
1: Ed è l'anno in cui Oriana decise di votare radicale.
2: Già.
0: Interessante. Continuiamo a raccontare queste storie. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.

0: 8 chilometri di spiaggia di sabbia finissima, in parte ancora selvaggia e incontaminata, la Playa de la Barrosa che ha ispirato questo brano, la Barrosa di Paco de Lucía da Sirocco del 1987. L'ispirazione può venire da molte direzioni diverse, anche per esempio dalle vite dei santi. Giovanni Manetti ha pubblicato un interessante saggio dedicato all'iconografia e alla semiotica di San Sebastiano dall'antichità a oggi. È pubblicato da Carocci Editore. Manetti è professore onorario di semiotica, ha insegnato a Bologna e a Siena. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera a lei, agli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Allora, iniziamo dal vero San Sebastiano, che è vissuto a cavallo del 300 dopo Cristo, pochi anni, è arrivato a superare di pochi anni appunto il nuovo secolo, ma in realtà ne sappiamo veramente pochissimo. Cos'è questo pochissimo, Manetti?
1: Beh, questo pochissimo è assolutamente riducibile ad un rigo che si trova nel cronografo romano del 354, in cui si dice che Sebastiano è morto il 20 di gennaio, giorno della sua rinascita spirituale. Per un cristiano il giorno della morte di un martire è il giorno primo della sua nuova vita, che era stato sepolto presso la catacomba di San Callisto e basta. Quindi questo è quello che abbiamo come certezza storica. A questo si aggiunge forse un'omelia di Sant'Ambrogio in cui aggiunge qualche scarno particolare nello stesso secolo, cioè nel IV secolo. San Sebastiano è morto presumibilmente nel 303 dopo Cristo durante una terribile persecuzione di Diocleziano e dunque il cronografo è abbastanza vicino, circa 50 anni dopo. Il discorso di Sant'Ambrogio avviene intorno all'80, nel 380, e si dice che lui era di Milano. In realtà forse San Sebastiano non era di Milano, era figlio di una donna milanese e di un padre che era un funzionario romano nella Gallia Narbonense. Quindi forse era nato a Narbona, si era trasferito a Milano. Poi da Milano, ci dice un testo spurio che mescola notizie storiche a notizie più leggendarie, che è la Passio Santi Sebastiani del V secolo, della metà del V secolo. Si dice che da Milano si era trasferito a Roma, era diventato uno dei soldati del pretorio dei due imperatori Diocleziano e Massimiano e che svolgeva contemporaneamente, essendosi convertito al cristianesimo, attività appunto di sostegno dei confratelli della correligionari. In seguito a questo fatto l'imperatore lo avrebbe condannato al
0: È inevitabile usare tutti questi condizionali come sta facendo Giovanni Manetti, perché effettivamente sappiamo appunto poco di certo o di ragionevolmente certo, ma se pensiamo a San Sebastiano e soprattutto alla sua rappresentazione pittorica, sicuramente a molti di noi viene immediatamente in mente il giovane generalmente molto bello, quasi nudo, che è legato a un albero o a una colonna e viene colpito da un certo numero di frecce. Lei invece articola ben quattro fasi diverse dell'iconografia di San Sebastiano. Per esempio, diciamo qualcosa sulla prima. Com'era questo primo San Sebastiano?
1: Allora, il primo San Sebastiano è molto diverso da quello che tutti noi conosciamo nell'iconografia più diffusa. La primissima iconografia è quella di un uomo anziano, quindi non giovane, non apollineo, con i capelli bianchi, vestito con una toga romana. E questa iconografia va avanti praticamente dal V secolo. La prima attestazione si trova proprio nelle catacombe di San Callisto, fino al XIII secolo. E San Sebastiano in questa fase è un personaggio autorevole, è proprio Sebastos, cioè è venerabile secondo l'etimologia il suo nome. Ed è funzionale, la Chiesa lo utilizza per fornire un'immagine di autocelebrazione, soprattutto relativa ai primi secoli della sua esistenza, in cui era necessario far vedere che i primi cristiani erano, come San Sebastiano, martiri, e che erano appunto personaggi che incutevano rispetto e suscitavano sicurezza. Questa è la prima iconografia, ma ecco, ce ne sono.
0: Passiamo alla seconda, perché effettivamente le stagioni che si susseguono sono molte e meritano tutte una pari attenzione, credo. Poi che cosa succede e quando anche?
1: Succede che fra il XIV e il XV secolo la figura di San Sebastiano cambia. San Sebastiano viene rappresentato come un giovane signore della nobiltà feudale. La società si era nel frattempo trasformata, completamente orientata verso l'organizzazione feudale. Dunque San Sebastiano viene rappresentato da grandi, grandi pittori, per esempio da Perugino e persino da Raffaello, come un nobile vestito riccamente e che porta o in mano la freccia oppure, secondo una variante interna a questa seconda iconografia, l'arco. Questa variante è una variante che si afferma in Spagna e soprattutto nella Catalogna, dove San Sebastiano non viene mai rappresentato nudo o seminudo per motivi di, come dire, di pruderie in qualche maniera. E allora San Sebastiano viene rappresentato come un giovane nobile con questo arco in mano, ma la ragione della trasformazione dalla freccia in mano all'arco in mano è che nel frattempo erano nate anche le società degli arcieri. Questi arcieri avevano assunto San Sebastiano come loro protettore, tant'è vero che si chiamavano anche società di San Sebastiano e organizzavano delle gare, e la tradizione in certi luoghi si è mantenuta fino ad oggi, per esempio a Montalcino in Toscana, dove ogni anno c'è una gara appunto col tiro con l'arco di una società che si richiama San Sebastiano.
0: Spero non contro un bersaglio umano, come potrebbe suggerire ciò che ci sta raccontando Giovanni Manetti. Però i bersagli umani in effetti sono strettamente legati non solo alla geografia di San Sebastiano, ma anche al suo ruolo nel contesto religioso, perché è intervenuto nel frattempo un altro fattore che è molto importante in questo saggio pubblicato da Carocci, che è la peste. Ecco, in che modo la peste ha a che fare con San Sebastiano?
1: E dunque ha un ruolo centrale la peste nello stabilire San Sebastiano per la prima volta, e non prima, nel XIV secolo, come santo protettore contro la peste. Fino all'epoca, a quell'epoca lì, fino al XIV secolo, San Sebastiano viene considerato un santo molto potente, perché Gregorio Magno lo aveva dichiarato terzo protettore di Roma, quindi accanto a San Pietro e a San Paolo, ma non c'era nessuna connessione con una specifica funzione di protezione contro la peste. Questo interviene dopo il 1348, quando si verifica la terribile pestilenza che riduce di un terzo la popolazione dell'Europa, in certi casi addirittura del 50%. Si diffonde questo terrore della peste, si richiamano vecchi simboli, sia pagani sia cristiani, come quello secondo cui la divinità irata infliggerebbe la malattia attraverso la sagittazione, attraverso lo scagliare delle frecce, come avviene all'inizio dell'Iliade. L'Iliade comincia proprio con la figura di Apollo che scatena una terribile pestilenza scagliando le sue frecce nel campo acheo per per il danno che era stato inflitto a un suo sacerdote Crise. Anche nel Vecchio Testamento ci sono delle immagini in cui si dice che Dio irato può lanciare le sue frecce e diffondere la pestilenza tra la popolazione. Quindi riemergono queste metafore, questi simboli mai sopiti, che erano rimasti in qualche maniera a galleggiare, no, nel tessuto della cultura occidentale. E contemporaneamente avviene un altro fatto: viene diffusa la conoscenza della leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Jacopo da Varagine racconta un episodio che era in un testo di Paolo Diacono nella Storia dei Longobardi, in cui si era verificata un'enorme pestilenza a Pavia e a Roma. E si dice in questo testo che una persona del popolo aveva avuto l'illuminazione che se si fosse fatto un altare a San Sebastiano a Pavia, la peste sarebbe cessata. Così avviene: Roma manda una reliquia a Pavia e la peste cessa anche a Roma. Questo avviene nel 680. Tuttavia, non è nel 680 che San Sebastiano viene considerato protettore contro la peste, è dopo il 1348, quando la leggenda aurea riesuma questo episodio di cui si era persa assolutamente la memoria.
0: Beh, certo, arriva la peste nera e quindi l'impatto evidentemente della questione diventa molto più forte. Io provo a accelerare un pochino, Giovanni Manetti, perché sì, è importante che arriviamo anche a quella fase che citavamo all'inizio, quella del San Sebastiano che crediamo di conoscere tutti, quella del bel giovane di tante opere d'arte del Rinascimento, in cui sembra servire soprattutto agli artisti per poter esercitarsi con il nudo maschile. Ma c'è anche un'osservazione molto giusta che lei riporta a un certo punto, quella per cui le frecce che colpiscono questo giovane nudo in fondo potrebbero essere intese come gli sguardi che vanno a toccare questo corpo.
1: Sì. Sì, certo, c'è stata questa interpretazione in particolare è di due studiosi francesi, uno si chiama Darriulat e un altro si chiama Arras, che hanno molto insistito su questo fatto, cioè le frecce indicherebbero la direzione dello sguardo, e addirittura Arras arriva a dire una cosa che io non condivido tanto, ma che sostanzialmente da San Sebastiano arriverebbe uno sguardo verso di noi, in particolare da una rappresentazione di San Sebastiano, cioè il San Sebastiano di Antonello da Messina, che quadro che è stato dipinto in seguito ad una pestilenza a Venezia, dove l'ombelico del santo, secondo Arras, sarebbe raffigurato in maniera tale da apparire un occhio, quindi ci sarebbe uno sguardo in doppia direzione. Ora, tutto questo è molto affascinante, credo però non abbia una solida base di verifica. In realtà quello che si può dire è che spesso le frecce hanno una direzione dal basso verso l'alto, e questo corrisponde ad un'impostazione per così dire realistica, ma in altri casi le frecce sono invece collocate sul corpo del santo a partire da una posizione che è assolutamente irrealistica, cioè dall'alto verso il basso. E allora il realismo che si può recuperare in questa seconda forma rappresentativa è che sono le frecce lanciate dalla divinità. Ecco, questo si può in qualche maniera documentare e mi sembra anche piuttosto interessante, perché diciamo uno degli scopi della semiotica è notare proprio le differenze e le variazioni, e in questo caso è piuttosto sensibile questa differenza alto-basso, come d'altra parte è sensibile la differenza delle rappresentazioni del santo o in piedi nella terza iconografia o sdraiato, quindi inclinato oppure orizzontale nella quarta iconografia.
0: Giovanni Manetti, come avrete capito, ha esplorato il lungo e il largo il campo dei quadri che rappresentano San Sebastiano. Ne cito solo, perché uno dei più curiosi, un altro di Benozzo Gozzoli, in cui c'è addirittura Dio Padre che scaglia frecce contro l'umanità, ma queste frecce che sono probabilmente una pestilenza o comunque dei mali, sì, vengono intercettate dal mantello di San Sebastiano, che in questo caso è vestito e che protegge, sì, sotto il suo mantello tutta l'umanità. Insomma, c'è una grande, sì, complessità. Ma venendo ancora a quel Sebastiano nudo, invece, quello che forse, sì, in molti si chiedono è: c'è un compiacimento erotico nella protezione di questo corpo, oppure prevale invece, con lo sguardo rivolto verso l'alto e con la purezza delle forme corporee, una valorizzazione spirituale della corporeità?
1: Dunque, tutte e due. Da una parte prevale questo interesse nella direzione di erotizzare il corpo di San Sebastiano, ma se ci chiediamo perché avviene questa erotizzazione e questa, come dire, magnificazione del suo aspetto fisico, una risposta c'è. San Sebastiano viene rappresentato non come succube del martirio che gli viene inflitto, ma come trionfatore di questo martirio, tant'è vero che lui ne rimane illeso, cioè lui non muore in seguito a questo primo supplizio, lui ne avrà un secondo di supplizio, ma da questo primo supplizio riesce a recuperare, tant'è vero che con l'aiuto della matrona cristiana Irene viene curato e poi si ripresenterà di nuovo all'imperatore. Ma perché questo corpo bellissimo di San Sebastiano è un corpo trionfante? Questo corrisponde ad un principio teologico che è espresso per esempio da Sant'Agostino, ma anche da altri filosofi poi medievali, secondo cui quando ciascun uomo, ciascun cristiano in particolare, morirà, ci sarà poi un giorno in cui riassumerà la carne e per quanto può morire a 90 anni, le forme che riassumerà sono quelle dell'età di Cristo, cioè intorno ai 30 anni, cioè nel momento del massimo splendore fisico. Quindi San Sebastiano è un corpo trionfante che presenta il corpo della resurrezione e non della morte. Questa è una prima ragione per cui San Sebastiano viene rappresentato così avvenente. La seconda ragione per cui viene rappresentato così attraente è perché, per contrastare la bruttezza della peste e della morte, c'è bisogno del suo contrario. Quindi c'è bisogno di qualcosa che rappresenti il simbolo massimo della bellezza. Ecco che appunto si fondono un po' questi due scopi, cioè quello degli artisti di rappresentare con la massima maestria un corpo maschile nelle sue forme più belle, e dall'altra di rappresentare un santo che si contrapponga nel modo più profondo all'orrore della morte e della malattia.
0: Poco fa Giovanni Manetti accennava alla figura di Irene, perché appunto anche questa è una cosa che non si sa: il santo non muore trafitto dalle frecce, viene curato da Irene, e con la Controriforma si deciderà di non mostrare tanto questo corpo nudo ed insistere invece sulla presenza di una donna con funzione di cura, o anche più di una donna a volte, come appunto Irene, sì. E poi ci sono rappresentazioni ottocentesche, e arriviamo al Novecento, perché la funzionalizzazione della figura di San Sebastiano in un contesto di cultura gay, e per di più a partire dalla seconda metà del secolo di peste gay, come è stato chiamato, sì, l'AIDS, certo, insomma, sembra aggiungere tutta una nuova rete di significati. È una deformazione dei significati originali o un arricchimento?
1: No, è sicuramente un arricchimento. In realtà San Sebastiano è proprio come potrebbe essere definito metaforicamente un segno, cioè un segno che ha una parte significante, che sono le varie iconografie, le varie forme percettibili che si trasformano nel e una parte di significato. Anche questa parte di significato, proprio come avviene ai segni, come avviene alle parole, che dal latino e ancora prima dal latino, dall'indoeuropeo si sono trasformate fino ad arrivare alla forma attuale e al significato attuale, ecco, così e arricchendo fra l'altro ogni volta questa dimensione del significato. Ecco, così San Sebastiano è una figura che arricchisce il suo significato. Nel Novecento, grazie naturalmente ad una consonanza per similitudine e metafora, San Sebastiano viene perseguitato dal potere politico. La comunità gay militante si sente perseguitata dal potere politico-sociale attuale, e anzi tutto questo nasce addirittura nell'Ottocento in età vittoriana, che comincia a stabilirsi questo legame tra San Sebastiano, protettore contro la peste, in un paradigma religioso e cristiano, in una figura in qualche maniera simbolica di protezione laica. Tanto è vero che il nome Sebastiano compare molto spesso in composizioni artistiche o in altre situazioni, proprio per indicare questa identità che si oppone alle regole della società corrente. Pensiamo alla figura di Sebastian prima della commedia, poi del film Improvvisamente l'estate scorsa. Sebastian non sto a raccontare la storia perché è nota, d'altra parte è un gay che attira altri gay attraverso le figure della madre e della cugina. Sebastian è il nome del protagonista del romanzo di Evelyn Waugh, Ritorno a Brideshead. A partire dall'Ottocento si comincia a vedere in Sebastiano una figura che si contrappone alle regole e si contrappone in maniera da una parte anche un po' vittimistica, ma dall'altra anche in maniera positiva, come in tutte le rappresentazioni pittoriche, artistiche, anche teatrali in questa direzione che ci sono state nel Novecento.
0: E quindi si arriva fino a Derek Jarman, si arriva a David Vojnarowicz,
1: Jarman ci sono... 1976, Sebastiane, in cui si racconta questa storia, la storia di San Sebastiano la si racconta in chiave totalmente gay. Viene scelto anche quest'attore che si chiama Leonardo Treviglio, che ha questo aspetto molto emaciato, che è adattissimo per questo ruolo, e un pochino anche spirituale, cioè si fonde
0: in effetti è interessante proprio questa dimensione del martirio eroico che appartiene naturalmente alla tradizione cristiana di San Sebastiano e che viene ripresa anche con una certa facilità, con una certa scioltezza da artisti gay e queer e rimodulata naturalmente, riadattata, trasformata, rivista, ma anche con un forte elemento di continuità. Tutto questo è raccontato con grande dettaglio in un saggio di Giovanni Manetti, di cui abbiamo parlato ora, si chiama semplicemente San Sebastiano, iconografia e semiotica dalla antichità a oggi, ed è pubblicato da Carocci. Grazie a Manetti per essere stato con noi.
1: Grazie a lei e a tutti voi, grazie.

0: è molto personale questo album di Paco de Lucía che stiamo seguendo oggi. Il titolo Sirocco evoca un vento, potrebbe far pensare a un viaggiare lontano, ma in realtà si torna alla famiglia, agli affetti, oppure all'Algeciras, dove è nato de Lucía, vicino a Cadiz, e in particolare a quel vicolo del muro che dà il titolo al brano che abbiamo ascoltato, Callejón del Muro. E ora fare scuola, e parliamo con Luigi Sofia, docente precario in provincia di Pisa, della questione del precariato, che torna naturalmente a presentarsi all'inizio di ogni anno scolastico, o meglio è sempre presente, ma si presenta in modo, come dire, più urgente all'inizio dell'anno. Ecco, intanto un benvenuto a Luigi Sofia.
1: Salve, buonasera, grazie per l'invito.
0: Sofia, io le chiederei di iniziare anche con un elemento di esperienza diretta, autobiografica. Lei stesso è insegnante precario, di dove ha dovuto trasferirsi e cosa ha comportato questo sul piano della, per esempio, dell'economia familiare?
1: Sì, dunque, io insegno in provincia di Pisa, in una scuola media, in un istituto comprensivo, scuola secondaria di primo grado. Sono precario dal 2018. Devo dire che da quando ho iniziato a insegnare, le mie condizioni materiali e anche il mio contratto è andato soltanto peggiorando. Basti pensare e considerare che nel 2018 ho assunto un contratto al 31 agosto, quindi un contratto cosiddetto annuale, e oggi invece mi ritrovo un contratto fino al termine dell'attività didattica, il 30 giugno. Nel frattempo ho fatto concorsi, come mi aveva chiesto di fare il Ministero, ho superato concorsi e resto precario con 2 mensilità in meno, in quanto sono disoccupato tutte le estati. La cosa molto grave, infatti volevo anche salutare le colleghe e colleghi che ci ascoltano, quelli che ancora non hanno preso l'incarico, la cosa molto grave è che non solo ci è peggiorata la condizione di vita a livello contrattuale, ma in questi anni abbiamo speso migliaia di euro, 2.500 euro di abilitazione, per restare precari allo stesso modo in cui avevamo iniziato, in tanti casi come il mio anche peggio.
0: E tra l'altro spesso il precariato comporta lo spostamento in aree del paese in cui il costo della vita è sensibilmente più alto rispetto all'area d'origine.
1: Esatto, il problema è che il precariato

0: scolastico, come tutti i precariati a livello lavorativo, incide anche sulla propria vita, condizione materiale, ma come diceva anche lei, anche quella affettiva, perché di fatto noi viviamo una situazione nel paese estremamente emergenziale, basti considerare i costi dell'inflazione, gli affitti, l'emergenza degli affitti all'interno delle città. Un proprietario di casa, prima di affittare un appartamento a un precario della scuola, ci pensa molte volte, perché noi sappiamo benissimo che vita facciamo, ma ormai lo sanno tutti gli italiani da quando denunciamo questo. Noi dopo 9 mesi non possiamo più garantire la nostra presenza all'interno di un alloggio. Uno, perché tanto poi lo Stato ci licenzia e non sappiamo se nei bollettini saremo di nuovo chiamati. E due, perché rimaniamo senza reddito. Noi diventiamo dei fantasmi a giugno, luglio e agosto. Significa che noi per 2 mesi pieni non percepiamo reddito perché il primo assegno di disoccupazione arriva a settembre intero. Per il resto sono centinaia di euro, pochissime, 300, 600 euro che vediamo una tantum, per poter sopravvivere. E tanti di noi che hanno lauree, abilitazioni, hanno speso migliaia di euro per difendere il proprio posto di lavoro, sono costretti a rivolgersi ancora ai genitori per poter sopravvivere.
1: Questo colpisce ancora di più, considerato che siamo in anni in cui invece il tema forte che viene lanciato anche dalle istituzioni è spesso quello di utilizzare di più le scuole durante l'estate. Quindi, insomma.
0: Sì, è paradossale, paradossale. Tra l'altro, andrebbe tutto bene utilizzare le scuole anche d'estate, se non fosse che le nostre scuole d'estate sono dei veri forni.
1: Certo,
0: Noi
1: questo.
0: facciamo gli.
1: No, la interrompo perché è un tema su cui vorremmo tornare prossimamente qui a Fahrenheit, quindi non vorrei svilupparlo adesso perdendo invece di vista la questione, per esempio, dei numeri del precariato. È accurato il calcolo che viene fornito dal Ministero?
0: Sì, sono numeri pubblici. Il Ministero ha autorizzato circa 46.000 assunzioni di docenti, questo per quanto riguarda docenti su materia, ma anche docenti di sostegno, dirigenti scolastici, educatori, insegnanti di religione. E si parla sempre di investimenti importanti, ci mancherebbe. Allo stesso modo, quando si fanno i proclami, sono state annunciate le assunzioni l'anno precedente. Il punto qual è? È che questa coperta, che è cortissima, copre appena i pensionamenti. La nostra scuola italiana ha un'anzianità paurosa per quanto riguarda la figura dell'insegnante. Quindi questi investimenti coprono soltanto praticamente il turnover e non rispondono al fabbisogno delle scuole. Perché purtroppo, se non ci si mettono i soldi, i finanziamenti nelle leggi di bilancio per far sì che l'organico di fatto, cioè la supplenza al 30 giugno, io, Luigi Sofia, che oggi è supplente al 30 giugno, diventi organico di diritto, cioè assunzione, per convertire questo passaggio qui ci vogliono le coperture economiche. Invece, purtroppo, non si fa altro che tenere la coperta corta e di fatto da 20 anni il nostro paese eredita sempre quel 200.000, 250.000 precari all'interno della scuola, con posti in deroga che si moltiplicano nel mondo del sostegno, dove di fatto viviamo una piena emergenza.
1: Ecco, non solo c'è una coperta corta, come lei dice Luigi Sofia, ma c'è anche un problema di squilibri, cioè ci possono essere contemporaneamente graduatorie di idonei che aspettano l'assunzione e discipline in cui invece non ci sono candidati sufficienti. Come si può evitare una situazione di questo tipo?
0: Bravissimo, è proprio come ha detto lei, e questa è la questione relativa al fabbisogno, cioè io posso anche dire che a contingente metto tot numero di assunzioni, ma se poi quelle assunzioni hanno delle graduatorie che sono esaurite perché non ci sono più candidati in determinate regioni e in determinate discipline e classi di concorso, allora quelle assunzioni non saranno mai fatte. Viceversa, ci sono invece altre regioni e altre classi di concorso dove ci sono persone che aspettano di essere assunte su altre discipline. Ah, il tema è che oggi noi viviamo in un paese dove ci sono migliaia di persone che hanno superato concorsi e vivono all'interno delle graduatorie di merito. Ecco, anziché farci ripetere concorsi, basterebbe andare a rilevare quello che il reale fabbisogno dentro le scuole di docenti che mancano andrebbero stabilizzati con il numero degli idonei da stabilizzare. A quel punto aumentare nella spesa pubblica il capitolo di spesa per quanto riguarda le assunzioni e assumere dalle graduatorie di merito. Siamo in migliaia, guardi, che hanno superato uno, due, tre concorsi. Concorsi cosiddetti PNRR erano 70.000 assunzioni in 3 anni. Come dei criceti ci hanno fatto ripetere concorsi. Ora basta, ora assumeteci, perché così è insopportabile.
1: Ci sono dei meccanismi che cercano di affrontare la questione degli spostamenti, anche perché molti naturalmente docenti precari non risiedono nel luogo in cui si trovano a insegnare, ma sono pendolari. C'è qualche misura che affronta specificamente questo problema?
0: Questa è una bellissima domanda e che purtroppo resta completamente ignorata nel dibattito pubblico. Ci sono addirittura alcune zone del nostro paese, le racconto questo, dove ci sono magari 3 scuole, 3 istituti comprensivi, dove ci sono centinaia di docenti della scuola italiana, e poi c'è una stazione dei treni che è completamente scollegata dalle scuole. Cioè il docente precario che deve pagare l'affitto di casa e anticipare dei soldi per la caparra spesso non è neanche munito di macchina quando si trasferisce. Ma questo non è un problema di nessuno, questo del nostro paese è un problema di nessuno, nessuno se lo pone. Quindi ci sono persone che vivono tra ritardi dei treni, scioperi, guasti, e si ritrovano addirittura a volte a pagare i taxi per andare a lavorare, perché in piena emergenza poi uno non saprebbe come fare. Purtroppo viviamo come degli invisibili, prendiamo il treno alle 5 di mattina, mai l'ultimo treno, sempre il penultimo, il terzultimo, perché poi l'ultimo ci serve in caso di emergenza, e spendiamo soldi per muoverci, spendiamo soldi, il nostro stipendio praticamente va via soltanto per coprire le spese, perché lavorare significa anche difendere il punteggio all'interno delle graduatorie che ci permette di restare a galla, come dico sempre, come uno Squid Game, no? Cioè è una guerra tra poveri e se tu rimani indietro poi ci resti per sempre, quindi hai bisogno di lavorare non solo per sopravvivere, ma anche per accumulare punteggio.
1: Gli articoli di Luigi Sofia sui temi legati al precariato, ma in generale alla scuola, si possono leggere sul quotidiano Domani. Io la ringrazio per essere stato con noi e adesso è ora di passare al GR3, alle informazioni sul traffico, al meteo. Torneremo subito dopo con le poesie di Isabella Leardini. Questa settimana stiamo ascoltando quelle di Maniere Nere, una raccolta pubblicata da Mondadori. Poi ci sarà la seconda puntata di Pian della Tortilla di John Steinbeck, letto da Lucia Mascino per Ad Alta Voce, ne abbiamo parlato in apertura proprio oggi, e poi il nostro libro del giorno, che è Furgonauta, un romanzo di Andrea Pauletto pubblicato da 66 and Second. Quindi rimanete in ascolto qui a Rai Radio 3, a tra poco.

0: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.

0: Ore 16 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà. La Russia sta mettendo alla prova l'Europa, ma vedrà rafforzarsi ulteriormente la nostra determinazione. Così la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania.
3: Sale la tensione sul fianco orientale della NATO. In Lituania il ministro della difesa ha confermato che sul drone abbattuto nella notte dai caccia italiani della NATO era presente un ordigno esplosivo successivamente disinnescato dagli artificieri. Il velivolo sarebbe entrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Vilnius si prepara quindi a inviare una nota diplomatica di protesta a Minsk. Da Varsavia, il ministro della difesa Crosetto ha sottolineato l'importanza della presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza, ricordando che si tratta del secondo episodio in un mese che coinvolge Eurofighter italiani. La vigilanza costante delle frontiere è fondamentale, ha aggiunto il ministro degli esteri italiani, per dimostrare che Europa e NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi attacco. La tensione si allarga a macchia d'olio nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione passati vicino a un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR3.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime per chi arriva dalla Spagna. Il provvedimento è stato deciso dal ministro dell'Interno Piantedosi. Restano, spiega il Viminale, elevati rischi per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche. Proprio poco fa la risposta di Madrid, che ha prorogato fino all'8 di ottobre i controlli per chi arriva dall'Italia.
2: Via libera del Senato alla nuova legge elettorale. Tra le proteste delle opposizioni, il testo modificato a Palazzo Madama torna ora alla Camera per la terza lettura.
5: Il via libera è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa. La maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabili, come la governabilità e la rappresentanza dei cittadini, contro rischi antidemocratici, così denuncia il relatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
6: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
5: Concetto questo richiamato anche dalla Lega, che afferma basta governi nati da accordi di palazzo. La ministra Azzurra Casellati esclude poi profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni, che parlano di svolta autoritaria, maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Il capogruppo Dem Francesco Boccia:
7: ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
5: Questa legge dimostra solo la debolezza di Giorgia Meloni per Matteo Renzi di Italia Viva. Noemi Giunta, GR3.
2: In Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, storica leader radicale, morta a 78 anni l'11 settembre scorso. La cerimonia, il presidente Mattarella, la premier Meloni, esponenti di tutti gli schieramenti. Per l'ex premier Prodi, la difesa dei deboli è sempre stata la sua stella polare.
4: Il Tribunale del Riesame di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo indagato per molestie sessuali e danni di una 13enne. L'episodio contestato risale al 28 agosto nel mini market in cui lavorava. Il GIP aveva stabilito l'obbligo quotidiano di firma. Il Riesame ha ora accolto l'impugnazione della procura.
2: E a Parigi cinema e cucina si incontrano in una rassegna organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura dopo il riconoscimento UNESCO alla cucina italiana. In programma pellicole iconiche, da La famiglia di Ettore Scola a Mine vaganti di Ferzan Ospetek fino a Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, il corrispondente.
8: Cos'è? Adesso cambiamo discorso per cercare di alleggerire l'imbarazzante situazione che io avrei creato.
9: La voce inconfondibile di Vittorio Gassman, seduto a tavola nel pieno di una discussione nel film La famiglia di Ettore Scola, è uno dei passaggi della rassegna Il gusto del cinema in corso a Parigi, dove il filo conduttore è proprio l'importanza che i film italiani hanno dato spesso a momenti decisivi passati attraverso la tavola. Così Liborio Costellino, ambasciatore presso l'UNESCO, che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio culturale dell'umanità.
10: Abbiamo scoperto che tanti dei capolavori del cinema italiano in fondo hanno la tavola, la cucina come assolute protagoniste. La cucina diviene metafora della società, specchio della società.
9: Prossimo film a ottobre, Sabato, Domenica e Lunedì di Lina Wertmüller, così il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Antonio Calbi.
11: In tutti questi film la tavola diventa un palcoscenico dove emergono i rimossi, le tensioni, ma anche le riappacificazioni.
9: Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Alessandro Campanella. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, poi torna a Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 50 secondi. Le maggiori criticità sulla 1 tratto Firenze-Roma tra Attigliano e Orvieto verso Firenze si registrano ancora 13 km di coda per un tamponamento avvenuto questa mattina tra due camion al chilometro 464 e 300. Ora risolto, ma persistono le criticità. A chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, la strada statale 2 Cassia in direzione Monte Fiascone, poi la strada provinciale 71 in direzione di Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Code per un tratto chiuso anche tra la variante di Valico e Rioveggio verso Firenze. Andiamo poi per le altre notizie sulla 13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna, tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna si registrano 2 km di code per un veicolo fermo con tendenza adesso in diminuzione, e in A16 Napoli-Canosa in Campania tra la Macedonia e Vallata in direzione di Napoli, 2 km di code, traffico congestionato. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. L'alta pressione garantisce condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato sul Mediterraneo centro-occidentale e su parte dell'Europa meridionale. Per contro, una vasta e profonda area depressionaria centrata a sud dell'Islanda spinge un esteso sistema frontale verso le isole britanniche, la Francia e la Scandinavia, portando nuvolosità e precipitazioni diffuse. Qualche debole disturbo o residua variabilità interessa anche i settori centrali e orientali del continente, compreso il nord Italia. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni, iniziando da Madrid, che vedrà una giornata soleggiata ma meno calda, con temperatura massima che raggiungerà i 31 gradi Celsius e valori minimi attorno ai 16 gradi. Cielo sereno a Parigi con qualche nube in formazione solo al tramonto, ma risulterà innocua. Temperatura compresa tra 16 e 31 gradi. Più nubi a Londra con rischio di precipitazioni più elevato nella prima metà della giornata, temperatura che andrà da 13 a 19 gradi. Tempo instabile a Berlino dove gli annuvolamenti saranno più consistenti al mattino e porteranno piogge, le temperature saranno comprese tra 12 e 20 gradi. Cielo molto nuvoloso a Stoccolma, interessata da piogge sparse al mattino, migliora dal pomeriggio, temperature fresche tra 11 e 18 gradi. Nubi in aumento a Praga, capitale della Repubblica Ceca, con piogge in arrivo dal tramonto, temperature tra 14 e 24 gradi. Le condizioni del tempo su Vienna vedono un cielo sereno fino a sera, successivamente arriveranno delle deboli piogge, massima di 26 gradi e minima di 16. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart al Teatro dell'Opera di Roma, con la regia di Klaus Gut. Orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma diretti da Emmanuel Cecnavorian. Fra gli interpreti Germán Olvera, Roberta Montegna, Martina Rossomanno, Erwin Schrott. Dalle 19 in diretta a Radio 3 Suite.

0: gli è rimasto in mano un ramo, germoglia se solo lo tocchi. Dura l'incontro che porta alla sera, in cui mille sere con gli occhi socchiusi diventano vere. Mille volte distese sul letto, farsi stoffa, lana, lenzuolo, poi più giù sul pavimento duro, finalmente dritta la schiena, calpestata dai molti che si credono speciali, diventare materiale. Le più audaci, fallita ogni preghiera, chiuse nel piccolo buco, dove per poco non le avrebbero cercate, pronte a farsi conchiglia nel cemento, non facevano altro che restare. Le ragazze morte per terra, sanno che non staranno in compagnia, vogliono scendere il primo gradino, fosse anche quello di una cantina, l'umido popolato di zampe, di occhi abili a vivere al buio. Eppure questo guscio che si chiude è il loro modo unico di andare. Sono pronte a scendere da sole, nel baule, nel buco, nella bara, perfette vallette di un gioco, di prestigio in cui non vedono la fine. Loro sì che volevano sparire, chiudere via la vita e stare in pace, lasciare la testa sulla neve, le dita, le orme, i cappotti bagnati, sempre più a fondo nel bianco cadere, farsi ospiti, finalmente generare.
1: Questa è una poesia di Isabella Leardini che abbiamo appena ascoltato, tratta da Maniere Nere, pubblicato da Mondadori, e più precisamente da un quartetto di poesie intitolato I nostri piedi sono stretti nelle scarpe che vogliamo. Sono quattro poesie dedicate a Virginia, Maria Gloria, Antonia, Silvia e tutte le altre, e l'epigrafe di ciascuna poesia spiega che si tratta di Virginia Woolf, Maria Gloria Sears, Antonia Pozzi e Silvia Plath. Quindi a quattro poete che si sono date la morte, e c'è però un'ulteriore articolazione, cioè sono quattro poesie che hanno a che fare con i quattro elementi: la morte per acqua nel caso di Virginia Woolf, poi la morte per aria nel caso di Sears, che si è lasciata cadere da una finestra, la morte per terra nella poesia che abbiamo appena ascoltato, Antonia Pozzi che si sdraia, raggiunge in bicicletta l'abbazia di Chiaravalle il 3 dicembre del 1930. 38, prende dei barbiturici, spiega Isabella Leardini, e si stende nella neve. E poi c'è ancora una poesia dedicata a Silvia Plath, morte per fuoco, potremmo dire, perché si uccise mettendo la testa nel forno di casa sua, ma il riferimento immediatamente, fin dal primo verso, è ai roghi delle streghe. La cosa interessante è che queste poesie non sono in realtà precisamente e unicamente su queste quattro figure alte della letteratura, ma su una pluralità di donne. I soggetti sono sempre plurali, quindi le ragazze morte per terra nel caso di questa poesia dedicata ad Antonia Pozzi, e c'è un'interessante riflessione su cosa significa questo darsi la morte, per esempio un diventare materiale, parola che per un verso è brutale, ci ricorda che un cadavere in fondo è semplicemente materia, ma contiene anche la madre, quindi la maternità, e non a caso la poesia si conclude parlando del finalmente generare, quindi di una sorta di assunzione piena di una identità femminile, se vogliamo tradizionale, ma rovesciata di segno nel momento in cui significa darsi la morte, e quindi naturalmente tragica, forse una contestazione di quelle identità. Su questo potremmo riflettere ulteriormente, comunque è molto interessante il modo in cui Leardini propone di pensare a queste figure centrali in una ipotetica, ma neanche tanto, direi abbastanza assodata, tradizione di letteratura delle donne che però al tempo stesso sono figure che ci interrogano, appunto. Stiamo parlando di Maniere Nere, la raccolta di Isabella Leardini pubblicata nello specchio Mondadori, che è con noi nel corso di questa settimana. Tra l'altro voglio anticiparvi che Leardini sarà sabato a Pordenone Legge nella seconda delle tre puntate speciali di Fahrenheit di questo weekend. Venerdì, sabato e domenica saremo a Modena per il Festival Filosofia e a Pordenone per Pordenone Legge, ci sarò io a condurre da Pordenone Susanna Tartaro. E intanto i vostri messaggi, beh, come potete immaginare, tanti hanno a che fare con la figura di Oriana Fallaci, vista in chiave completamente diversa da messaggio a messaggio. Giuseppe dice: la Fallaci è una cripto neanche troppo fascista, dimenticabile. Un altro messaggio non firmato: Oriana Fallaci non è una figura controversa, era semplicemente libera dai dettami ideologici e da quelli di partito. Ovviamente questo ha fatto infuriare la sinistra, che tuttora la definisce anarchica. Invece Luciano cerca di distinguere: grande reporter e persona che poi prese una sbandata intellettuale, punto interrogativo. E ovviamente molte altre sono le riflessioni che potremmo riportare su questa figura. E poi ci sono messaggi di grande adesione nei confronti della situazione dei precari scolastici italiani, come ce l'ha descritta Luigi Sofia. Giulia, per esempio, condivido pienamente, e aggiunge: è indecente che un posto di lavoro come quello degli insegnanti richieda di confrontarsi con ostacoli così imponenti a fronte di compensi inadeguati e umilianti. Tanti messaggi sulla figura di San Sebastiano, di cui abbiamo parlato con Giovanni Manetto. Mauro ci scrive: frecce come sguardi su San Sebastiano paiono presagire la concretezza fisica degli sguardi che nei versi di Magrelli, di Valerio Magrelli, il poeta, si connettono alle lance delle battaglie di Paolo Uccello e ai bastoncini di gioco degli Shanghai. E poi un altro messaggio cita Yukio Mishima, la sua fotografia in veste di San Sebastiano, che tra l'altro è anche presente nel saggio di Manetti. E poi ancora, Camillo ci chiede se Sebastiano era un santo miroblita. Abbiamo dovuto consultare la rete. I santi mirobliti sono quelli che emanano l'odore di santità, cosiddetto, una fragranza gradevole che uscirebbe dal loro corpo. Sembra che Sebastiano non sia direttamente inseribile in questa tradizione, ma se siete mirobliti fatecelo sapere, magari potete darci qualche informazione in più. E ancora tanti altri messaggi, ma forse a questo punto avrete voglia, soprattutto dato che abbiamo tanto parlato di John Steinbeck oggi in apertura qui a Fahrenheit su Rai Radio 3 con Fernanda Rossini, avrete voglia di ascoltare Lucia Mascino e la seconda puntata di Pian della Tortilla.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
4: Ti piacerebbe studiare ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea. Con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. Seconda puntata.

Capitolo 2. Come Pilon si trovò portata ad abbandonare l'ospitalità di Danny. Il notaio li lasciò sul cancello della seconda casa e salì nella sua Ford. Traballò via per la discesa verso Monterey. Danny e Pilon rimasero davanti alla palizzata senza più tracce di vernice e guardarono pieni di ammirazione la proprietà. Piccola casa bassa, incrostata di antica calce, con le finestre cieche, vuote, prive di imposte e tendine. Ma un cespo di rosa di Castiglia avvolgeva nelle sue spirali rampicanti il portico e per il cortile crescevano, tra ortiche ed altre erbacce, i geranei del nonno. Disse Pilon: «Mi sembra la migliore delle due e la più grande». Danny teneva in mano una chiave. Sulla punta dei piedi salì gli scalini del portico e aprì la porta. La prima stanza era esattamente qual era stata quando ci viveva il viejo. Il calendario rosso per l'anno 1906, la bandiera di seta spiegata contro la parete con l'immagine di Fighting Bob Evans che guardava dalla torre di comando di una corazzata appuntata sopra, il mazzo delle rose rosse di carta, le ghirlande polverose di peperoncini rossi e di agli, la stufa con il tubo di ferro e le sconquassate sedie a dondolo. Pilon scrutò attorno. «Tre stanze», disse a fior di labbra, «e un letto, una stufa. Saremo felici qui, mio Danny». Danny girava cauto per la casa. Tristi ricordi del viejo gli affollavano certo la mente, ma Pilon partì in avanscoperta, penetrò in cucina. «Un acquaio col rubinetto!» esclamò. Aprì il rubinetto. «Non c'è acqua», disse. «Danny, devi far la domanda per l'acqua alla società». I due amici si guardarono e sorrisero. Pilon notò che la faccia di Danny andava assumendo l'espressione preoccupata del proprietario. Mai più quella faccia sarebbe stata libera e aperta. Mai più Danny avrebbe rotto un vetro di finestra, ora che aveva delle finestre anche lui. Non si era sbagliato Pilon. Danny era salito su un gradino più alto dei suoi compagni. Le sue spalle avevano ora da sostenere una maggiore complessità di vita, ma ecco sfuggirgli un grido di dolore nell'atto di lasciare per sempre la sua vecchia esistenza tanto semplice. «Pilon», mestamente egli disse, «vorrei che fossi tu a possedere questa casa e che io potessi venire a vivere con te». Mentre poi Danny era sceso in città a far la domanda per l'acqua, Pilon girò tra le erbacce del cortile di dietro. C'erano alberi da frutto là, ossuti e neri di vecchiaia. E c'erano due o tre sconnesse gabbiette da polli, un cumulo di arrugginiti cerchi da botti, un mucchietto di cenere e un materasso fradicio. Pilon guardò dall'altra parte della palizzata nel cortile pieno di galline della signora Morales e dopo qualche secondo di riflessione aprì tra i pali un passaggio a quei cari volatili. Pensò commosso: «Verranno di qua a fare il nido nelle erbe alte». E pensò come costruire una buona trappola per il caso che i galli venissero anche loro a seccare le galline e distoglierle dai nidi. «Vivremo felici», pensò a conclusione. Danny tornò indignato da Monterey. Disse: «La società vuole un deposito». «Un deposito? Sì, vuole $3 per darci l'acqua». $3 significa 3 galloni di vino», disse severamente Pilon. «E quando il vino sarà finito potremo prendere un secchio d'acqua in prestito dalla signora Morales qui accanto». «Ma non abbiamo $3 per il vino», disse Danny. «Lo so», Pilon disse. «Ma forse potremmo prendere in prestito anche il vino dalla signora Morales». Il pomeriggio passò. «Domani ci sistemeremo», disse Danny. «Puliremo. E tu, Pilon, taglierai le erbacce». Pilon diede un grido d'orrore. «Le erbe? Mai!» Spiegò la sua teoria circa i polli della signora Morales. Danny si trovò subito d'accordo con lui. «Amico», disse, «sono felice che tu sia venuto ad abitare da me. Ora, mentre io raccolgo un po' di legna, vai a cercare qualcosa per il pranzo». Memore del suo brandy, Pilon pensò che non era giusto. «Ecco, mi rendo schiavo di lui», pensò amaramente.
Questa casa mi toglierà ogni indipendenza. Diventerò schiavo di questo ebreo. Ma uscì a cercare qualcosa per il pranzo. Arrivato sul limite della foresta, incontrò un giovane gallo che razzolava nel terriccio della strada. Di età così giovane era che la voce gli si rompeva in gola mentre cantava e che aveva cosce, collo e petto ancora in plumi. Dopo aver tanto pensato alle galline della signora Morales, Pilon si trovò pieno di simpatia per il galletto e andò lentamente verso gli oscuri penetrali del bosco col volatile innanzi a lui. Andando pensava: povero piccolo in plume, chissà che freddo ora è la mattina, quando cade la rugiada e l'aria è ghiaccia. Non sempre il buon Dio è buono con le bestie. E pensava: tu giochi nella strada, uccelletto ignaro, e un giorno può capitare un'automobile che ti investe. Allora il meglio è se rimani ucciso. Ma se perdi una gamba, se perdi un'ala, tutto il resto della tua vita sarai un povero infelice. Troppo la vita è dura per te, piccola bestia. Procedeva lentamente, con cautela estrema. Di quando in quando il pollo cercava da una parte e da un'altra di virare su una scappatoia di ritorno, ma sempre Pilon era pronto a ricacciarlo innanzi. Infine il pollo scomparve nella foresta e Pilon gli fu sopra. A gloria dell'anima sua sia detto che non un grido di dolore o altro sfuggì dal becco del volatile. Quel pollo, cui Pilon aveva profetizzato la possibilità di una miserevole esistenza, morì in pace, o perlomeno in silenzio. Tutto merito della tecnica di Pilon. 10 minuti più tardi egli emerse dal folto dei boschi per tornare da Danny. Il pollastro, smembrato e ridotto all'essenziale, si trovava distribuito nelle sue tasche. Era regola di Pilon non portar mai a casa penne, testa o piedi, poiché senza tali elementi un pollo non può venire identificato. Un fuoco di pigne fiammeggiò la sera nella stufa della casa di Danny. Crepitavano le fiamme e, ben pasciuti, caldi, felici, Danny e Pilon sedevano nelle sedie a dondolo, cullandosi dolcemente innanzi e indietro. Durante il pranzo avevano avuto la luce di un mozzicone di candela, ma ora soltanto il chiarore del fuoco nella stufa diradava le tenebre della stanza. A rendere completa la loro beatitudine, cominciò la pioggia a battere sul tetto. Un po' d'acqua sgocciolava di sotto, ma poca roba, e comunque in punti in cui nessuno avrebbe voluto sedersi. Disse Pilon: si sta bene così. Pensa quando ci toccava dormire nel freddo. Questa è vita. Disse Danny: sicuro, ed è strano. Per anni e anni non ho avuto casa e ora ne ho due. Non posso dormire in due case. Pilon odiava lo spreco. Ci ho pensato anch'io, disse. Perché non l'affitti, l'altra casa? L'impiantito scricchiolò sotto i piedi di Danny. Oh, Pilon, egli gridò, come non mi è venuto in mente! Si abituò all'idea. Ma a chi affittarla? Fece. Pilon disse: affittala a me, ti darò $10 al mese. 15, disse Danny. È in buone condizioni, vale 15. Pilon accettò, pur borbottando, ma avrebbe accettato anche per molto di più, perché vedeva quale elevazione fosse vivere in una casa propria e desiderava sentirsi socialmente elevato. Stabilito, dunque, disse Danny. Ti affitterò la mia casa. Sarò un buon padrone di casa, Pilon. Non ti farò storie. Salvo l'anno passato nell'esercito, Pilon non aveva mai posseduto $15, ma pensava che aveva un mese davanti a sé prima di dover pagare, e in un mese può accadere di tutto. I due amici si dondolarono soddisfatti al caldo del fuoco. Poi Danny andò fuori un momento e tornò con 3 o 4 mele. La pioggia le avrebbe guastate, disse. Per non essere da meno, Pilon si alzò a sua volta e accese la candela e si recò in camera da letto. Ne tornò con una catinella, una brocca, 2 vasi di vetro rosso e un ciuffo di piume di struzzo. Disse: val meglio non avere tutta questa roba frangibile per la casa. Se la rompe uno poi si rattrista. Meglio non averla. Staccò dal muro le rose di carta. Queste in omaggio alla signora Torrelli, spiegò uscendo. Tornò non molto dopo, fradicio di pioggia, ma trionfante, poiché portava una fiasca da un gallone di vino rosso sotto il braccio.
Altercarono poi i due amici e si ingiurarono, ma nessuno curandosi di averla vinta sull'altro. Erano stanchi di tutto l'eccitamento della giornata e, storditi dal vino, si addormentarono sul pavimento. Il fuoco si spense. La stufa cigolò raffreddandosi. La candela toccò il fondo e spirò nel proprio sevo, con un ultimo barbaglio azzurro di protesta. La casa fu buia e quieta, piena di pace.

0: Capitolo 3. Come il veleno del possesso lavorò in Pilon e come il male trionfò temporaneamente in lui. Il giorno dopo Pilon andò ad abitare nell'altra casa, in tutto simile alla casa di Danny. Questa era solo più piccola. Aveva il suo cespo di rose castigliane che si arrampicava intorno al portico e aveva le sue ortiche per il cortile, i suoi disseccati alberi da frutto, i suoi gerani rossi e le galline della signora Soto nella corte accanto. Danny divenne un grand'uomo dando in affitto una casa e Pilon, prendendo una casa in affitto, si elevò di un gradino sulla scala sociale. È impossibile dire se Danny si aspettava sul serio di riscuotere una pigione o se Pilon pensasse davvero di pagarne una. Se così fu, restarono entrambi delusi. Danny non chiese mai nulla e Pilon non offrì nulla mai. I due amici erano spesso insieme. Appena Pilon si trovava a possedere una fiasca di vino o qualcosa di commestibile, subito Danny compariva in visita. E se era Danny il fortunato o astuto possessore di tanta grazia, ecco che Pilon passava una serata di bagordi con lui. Povero Pilon, egli non avrebbe mancato di pagare la pigione se avesse avuto come pagarla. Era un uomo onesto. E il pensiero della bontà di Danny e della povertà propria non mancava alle volte di tormentarlo. Ebbe, una sera, un dollaro. Ma lo acquistò in modo così stupefacente che dovette cercare subito di dimenticarsene. Sarebbe impazzito se no a pensarci. Davanti all'albergo San Carlos, un uomo gli aveva messo il dollaro in mano e gli aveva detto: «Corri a prendermi 4 bottiglie di ginger ale. Questo accidente di albergo ha esaurito la sua provvista». Una cosa simile era un miracolo, pensò Pilon. Bisognava accettarla senza ragionarci sopra, crederci e basta. Volò su a Pian della Tortilla, nell'intento di consegnare il dollaro a Danny, ma strada facendo comprò un gallone di vino e col vino si attirò 2 rotonde ragazze in casa. Danny, passando dalla casa, udì il chiasso ed entrò tutto felice. Pilon gli gettò le braccia al collo e mise ogni bene a sua disposizione. Più tardi, quando Danny ebbe usufruito d'una delle ragazze e consumato metà del vino, vi fu battaglia grossa tra i due. Danny perse un dente e Pilon restò senza camicia. Le ragazze urlarono, accanendosi di volta in volta a pestare chi cadeva. Una, colpita allo stomaco da Danny, infilò la porta gracidando come una rana. L'altra la seguì, portandosi via 2 tegami dalla cucina. Per un pezzo, allora, Danny e Pilon piansero sulla perfidia delle donne. Disse Danny: «Tu non sai che carogne siano le donne». Disse Pilon: «Lo so». «Non lo sai», disse Danny. «Lo so», disse Pilon. E tra i due amici vi fu un nuovo scontro, ma non di primo ordine come l'altro. Dopo, Pilon si sentì la coscienza più tranquilla in merito alla pigione non pagata. Aveva pur largito la sua ospitalità al padrone di casa. Passarono diversi mesi. Di nuovo Pilon cominciò a tormentarsi per la pigione. E più il tempo passava, più si tormentava. Alla fine, disperato, lavorò tutto un giorno a netar seppie, calamaretti da chi il cinese, e fece fuori 2 dollari. Venuta la sera, si legò il fazzoletto rosso intorno al collo, si mise in capo il cappello di suo padre e infilò la salita della collina per dare a Danny i 2 dollari in acconto della pigione. Ma strada facendo comprò 2 galloni di vino. «Così è meglio», pensò. «Dargli il denaro nudo e crudo sarebbe troppo freddo verso un amico. Un regalo no. E potrò dirgli che i 2 galloni mi costano 5 dollari». Questo era sciocco e Pilon lo sapeva, ma volle indulgere con se stesso. Nessuno in Monterey conosceva i prezzi del vino meglio di Danny. Pilon marciava dunque felice, la prora puntata sulla casa di Danny. Andava, non troppo svelto, ma fermo, nella giusta direzione. Sotto ogni braccio portava un sacco di carta e in ogni sacco c'era una fiasca d'un gallone di vino. Imbruniva. Era l'ora dolce in cui la sonnolenza del giorno è già finita e la sera di piacevole conversazione non è cominciata ancora. I pini si alzavano neri contro il cielo e ogni cosa appariva oscurata sulla terra. Ma l'aere splendeva di mesto splendore come la memoria. I gabbiani volavano di ritorno ai nidi loro sulle scogliere, dopo la visita quotidiana agli stabilimenti di pesce in scatola, per i quali è ricca Monterey. Pilon amava la bellezza come un mistico. Levò la faccia al cielo e l'anima gli uscì dal petto a perdersi nella luce del sole appena tramontato. Il non troppo perfetto Pilon, pasticcione, beone, attaccabrighe, bestemmiatore, continuava lentamente il suo cammino su per il colle, ma un altro Pilon, spirituale e alato, andò con i gabbiani e si inebriò di spazio. Bello era questo Pilon, senza macchia di egoismo e avidità nei suoi pensieri. Vale la pena di conoscere come pensava. Ecco, pensava, c'è il Padre Nostro nella sera. Gli uccelli volano attraverso la fronte sua. Ah, cari uccelli gabbiani, come vi amo! Le vostre ali lente mi toccano il cuore come la mano di un padrone affettuoso tocca la pancia del cane addormentato. Come la mano di Cristo tocca il capo ai bambini. Volate, cari uccelli, e portate il mio cuore a Nostra Signora dei Sette Dolori. Disse allora le parole più tenere che conosceva. Ave Maria, grazia piena. Il piede del pilone imperfetto si era qui fermato. Ma in verità il pilone imperfetto aveva cessato di esistere per il momento. Prendi nota, angelo registratore. Non esisteva anima più pura dell'anima di Pilon in quel momento. Il malvagio mastino di Galvez si avvicinò alle gambe di Pilon, ma si limitò ad annusarle e se ne andò senza morderle. Un'anima purificata e, insomma, salvata di fresco, è indubbiamente un'anima in pericolo più di ogni altra, poiché tutto al mondo cospira contro di lei. Dice Sant'Agostino: anche la paglia sotto le mie ginocchia grida per distrarmi dalla preghiera. L'anima di Pilon non aveva modo di difendersi dai propri ricordi. Guardando gli uccelli, egli si ricordò che la signora Pastano metteva alle volte anche uccelli di mare nei suoi tamales, e a questo ricordo si destò fame in lui, e la fame distolse a precipizio la sua anima dal cielo. Pilon ricominciò a camminare, e di nuovo fu un misto di bene e di male, e il malvagio mastino di Galvez attaccò a ringhiare, rimpianse d'essersi lasciato scappare una così magnifica occasione di mordere le gambe a Pilon. Pilon mosse un po' le braccia ingranchite dal peso delle due fiasche. È un fatto rilevato e comprovato in molte storie che l'anima capace del bene più grande è anche capace del più grande male. Chi più empio può essere di un prete che rompe la fede? Chi più carnale di una vergine che si sbarazza della verginità? Ma queste forse sono questioni di apparenza. Pilon, ridisceso appena dal cielo, era, pur non sapendolo, esposto come non mai a ogni vento di male. Ancora i sentimenti lo portavano verso la casa di Danny, ma senza più intenzione o convinzione. Non aspettavano che un cenno per cambiare. E già egli pensava che sbornia stupenda avrebbe potuto prendere con due galloni di vino. Era quasi completamente buio ora. Non si scorgeva più la strada. Non si scorgevano i fossi ai due lati di essa. E nessuna conclusione morale noi si trae dal fatto che in quel momento, in cui gli impulsi di Pilon oscillavano come una piuma tra egoismo e generosità, Pablo Sanchez si trovasse seduto nel fosso sinistro della strada, desioso di una sigaretta e un bicchiere di vino. Ah, le preghiere dei milioni, come debbono lottare fra loro e a vicenda distruggersi nello sforzo di arrivare al trono di Dio. Pablo udì passi dapprima, poi vide una figura confusa, poi riconobbe Pilon. Pieno di entusiasmo gridò: «Ai, amigo, che fardello tu porti così pesante?» Pilon si fermò di colpo e si voltò verso il fosso. Disse: «Ti credevo in prigione, ma hanno raccontato una certa storia di un'oca». «E in prigione ero», Pablo rispose, «ma non ero molto gradito. Il giudice ha detto che la condanna non mi faceva nessun bene e la polizia ha detto che mangiavo per tre». Orgogliosamente concluse: «Così ora sono fuori sulla parola». Pilon fu salvato dall'egoismo. Egli, invero, non portò il vino a casa di Danny, ma invitò Pablo a dividerlo con lui in casa propria. Se la strada maestra della vita si divide a un certo punto in due sentieri di generosità e non è possibile seguirne che uno, chi può giudicare quale sia il migliore? Pilon e Pablo entrarono giocondi nella piccola casa e Pilon, accesa una stearica, tirò fuori due barattoli di vetro come bicchieri. Disse Pablo: «Salute!»
1: «Salud!»
0: disse Pilon. Passarono 2 o 3 minuti e Pablo disse: «Salud!»
1: «Viva la faccia!» disse Pilon.
0: Si riposarono altri 2 o 3 minuti.
1: «Su servidor!»
0: Poi Pablo disse:
1: «Buonanotte al secchio!»
0: disse Pilon. Due galloni sono molto da bere, anche per due paisanos. Ecco come si possono graduare agli effetti spirituali le fiasche. Due dita sotto il collo della prima, conversazione concentrata. Due dita più sotto, mestizia di dolci ricordi. 3 dita ancora più sotto, pensieri di vecchi amori felici. 1 dito più sotto, pensieri di amori infelici. Fondo della fiasca, tristezza in ogni senso. 2 dita sotto il collo della seconda fiasca, disperazione nera. 2 dita più sotto ancora, canto di morte. Altre 2 dita più sotto, canto di morte e dannazione. Da questo punto in poi, inutile graduare. Nulla vi è di certo e può accadere qualunque cosa. Ma torniamo indietro al primo grado che abbiamo definito umore conversativo. Allora fu che Pilon fece il colpo. «Pablo!» egli disse. «Non sei stanco di dormire nei fossi, senza casa, senza amici e solo?» Disse Pablo. «No». Pilon tirò fuori un tono di voce più dolce. «Così pensavo anch'io», disse. «Quando ero un sozzo cane da rigagnolo, anch'io ero contento perché non sapevo come dolce sia una casa e un tetto, un giardino. Ah, Pablo, questa sì che è vita!»
1: Convenne Pablo.
2: «Già», disse, «non lo nego».
0: Pilon afferrò la palla al balzo. «Bene, Pablo, non ti piacerebbe prendere in affitto parte della mia casa? Non avresti da dormire più sulla fredda terra, né sulla sabbia dura della spiaggia coi granchi che ti entrano nelle scarpe. Non ti piacerebbe abitare con me, nella mia casa?»
2: Disse Pablo. «Certo che mi piacerebbe».
1: «Bene»,
2: continuò Pilon. «Non hai che da pagare $15 al mese e puoi usare tutta la casa e tutto il giardino, escluso il mio letto.
1: Pensa, Pablo.
2: E se qualcuno ti deve scrivere una lettera, avrà dove mandartela».
1: Disse Pablo. «Magnifico!»
0: Pilon sospirò di sollievo. Il fatto di sapere che Pablo non avrebbe pagato mai una pigione non diminuiva in nulla il suo sentimento di trionfo. Se Danny gli avesse chiesto del denaro, Pilon avrebbe potuto rispondere: «Pagherò quando Pablo mi paga». I due amici passarono al secondo grado e Pilon si ricordò come era stato felice nella sua infanzia. «Niente preoccupazioni allora, Pablo. Non conoscevo il peccato, ero così felice».
2: Mestamente Pablo disse: «Non siamo più stati felici in seguito».

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza.
1: Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
1: Ci sono anche altri numeri importanti?
2: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
1: Per info, conai.org.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Eccoci ancora a Fahrenheit con i vostri messaggi. C'è chi per esempio ha molto apprezzato la lettura di Pian della Tortilla che ha fatto Lucia Mascina e anche la traduzione. Abbiamo detto che c'è un dibattito sulle vecchie traduzioni di Elio Vittorini che a volte tagliavano delle parti oppure sceglievano un linguaggio che ormai è largamente superato. Era del 1939 quella di Pian della Tortilla che stiamo presentando e che purtroppo è l'unica nostra esposizione. E speriamo che se ne realizzino presto altre. E poi c'è Rodolfo che ci scrive tornando sul tema della fallaci. Scrive la parabola della fallace paradigmatica di come purtroppo si sta a sinistra, non appena si osa pensarla diversamente su un qualsivoglia argomento non si è più graditi alla faccia della pluralità e dell'inclusione. E in effetti i messaggi che ci arrivano sull'eredità di Oriana Fallaci, sulla sua figura, prendono posizioni molto diverse l'una dall'altra, ma è proprio questo che dobbiamo fare allora, continuare a ragionare, a discutere, a presentare queste diverse posizioni cercando di cogliere il senso e il valore anche di posizioni, di idee che sono lontane dalle nostre. Continuate sempre a scriverci, noi adesso abbiamo ancora un ascolto dall'album di oggi che è Sirocco di Paco de Lucia del 1987. Prima abbiamo ascoltato la rondegna dedicata a suo figlio Curro, adesso abbiamo invece il tanghio dedicato a sua figlia Casilda.

0: Il nostro libro del giorno di oggi si intitola Furgonauta, lo firma Andrea Paoletto che si trova nei nostri studi di Milano. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie.
0: È un romanzo pubblicato da 66 and Second ed è il romanzo che ha vinto nel 2025 la 38esima edizione del premio Calvino per gli esordienti. Quel romanzo si chiamava, se non sbaglio, mi corregga Paoletto, Crack. È questo? È cambiato qualcosa nel passaggio dal premio alla pubblicazione?
1: No, è cambiato solo lo sviluppo di un personaggio che era fin troppo ambiguo Nella prima stesura, però, cioè, in sostanza il testo è rimasto lo stesso, a parte un personaggio che volevo dare più spazio a uno dei personaggi, il personaggio di Viola l'ho leggermente sviluppata, diciamo.
0: Scusi. Viola, sì. È la donna con cui il protagonista avvia una relazione, mentre è in realtà ancora unito con Marica, con cui ha avuto un figlio, Aurelio. Ma più che la costellazione familiare, conta in Furgonauta, come dice il titolo stesso, il lavoro, perché quest'uomo deve fare continuamente consegne con il suo furgone, è praticamente inchiodato a un seguito di incarichi. È un libro che può anche stancare, ma in un modo felice, Andrea Paoletto, per il modo in cui ci immerge in una vita di lavoro, di corsa, di tensione, di autostrade, di consegne, di nuove consegne che verranno pagate in modo un po' più proficuo e quindi non possono venire rifiutate, di cattiva alimentazione e via dicendo. Ci immergiamo in questa vita anche perché ha scelto la seconda persona. Ci dice intanto qualcosa su questa scelta?
1: La scelta della seconda persona, prima di tutto, l'ho scritto anche in prima persona, però non mi divertivo così tanto e ho voluto continuare con la seconda persona. La seconda persona per me doveva essere coercitiva, è una sorta di inquisitore. Lui, la seconda persona è una parte di sé, una parte di Elia si chiama il personaggio, sì. E sì, una sorta di inquisitore che lo guarda da fuori, lui si guarda da fuori giudicandosi anche, no? E quindi è come un altro personaggio che punta il dito contro Elia e gli chiede effettivamente: ma che vita stai facendo, perché vai avanti così? Ti sembra il caso?
0: E lì è poi il profeta che viene rapito verso il cielo, non so se questa sia una coincidenza, con una sorta di furgone celeste che lo porta via.
1: È un caso,
0: sì, no, sì. Perché è un bel caso però. Ora torniamo a raccontare il lavoro di Elia e anche la condizione in cui lui arriva a questo lavoro, perché lei ha scelto di raccontare un personaggio che ha avuto esperienze di droghe, ma è pulito da anni, non beve più, anzi è molto attento a guidare in modo corretto, allacciare le cinture, rispettare i limiti, a volte sembra anche ossessionato dall'igiene. Ecco, come mai la scelta di raccontare un personaggio che sembrerebbe in apparenza molto equilibrato?
1: Elia infatti è un paradosso ambulante, cioè nel lavoro ha una sorta di ossessione, lui è un bravo autista, ma è come se avesse la divisa, è come se indossasse la divisa del bravo autista, tanto che questa sua bravura viene, i suoi titolari fanno leva sulla sua bravura, bontà, sul fatto che lui non dice mai di no e lo sfruttano, no? E invece nella vita privata ha un'altra divisa, la divisa del disastro, secondo me, è praticamente il contrario. Ha una struttura ossessiva, quindi io ho lavorato anche a livello psicologico sul personaggio, sono andato anche a studiarmi delle cose sulle ossessioni. Mantiene è come se avesse due divise di diversi colori, diciamo così, no? Nella vita è un disastro, però mantiene una struttura ossessiva per determinate cose che non sto qui a svelare, e invece sul lavoro ha la divisa del perfetto operaio che proprio il motivo per cui lui si fa sfruttare, anche perché è il perfetto operaio, almeno nel contesto che racconto io, perché trova degli sfruttatori fondamentalmente.
0: Per questo prende dei farmaci per la schizofrenia e il disturbo bipolare, per questo sdoppiamento?
1: Sì, lui, io non ho specificato la sua problematica, per me non contava tanto specificarla, ma ho voluto, sì, lui prende dei medicinali. Il problema è che lui però non integra con la cura della parola, che è importantissima. Ci sono tante persone che non integrano con la psicanalisi, la psicoterapia che va a scavare nella problematica. Lui invece cura solo il sintomo con i farmaci e lì poi alla fine non è che risolvi molto.
0: Com'è la vita familiare di questa piccola famiglia formata da lui, Marika e Aurelio?
1: La vita familiare si sgretola anche a causa del lavoro. Lui comunque, avendo già delle problematiche psicologiche, il lavoro non lo aiuta, perché comunque il lavoro notturno non fa bene per chi ha determinate problematiche. E lei non lavora, l'unico che lavora è Lia, quindi lui ha anche la scusa per non lasciare il lavoro perché è ingabbiato, per poter portare a casa i soldi, però piano piano tutto comincia a sgretolarsi sempre di più.
0: Ma c'è... Prego.
1: Sì. No, mi dica.
0: Ecco, c'è un... fa impressione a volte che ci sono degli slanci, degli impeti di violenza, magari non agita da Elia, che però sono assolutamente percepibili. A volte le confesso che leggendolo ho pensato che ci fosse una mascherità tossica che poteva addirittura essere quella di un potenziale femminicida.
1: Sì, esatto. Lui è uno che non riesce ad andare almeno fino in fondo, per come lo racconto io. Non riesce mai ad andare fino in fondo, però ha di natura forse potrebbe essere un personaggio del genere, visto ultimamente ne succedono anche tante. Io per quello che parlo anche del fatto che lui si accontenta solo di prendere i farmaci e poi a un certo punto smette, perché se non ti curi, è uno che non si cura, e non curandoti, avendo determinate problematiche, poi arrivi a fare determinate cose, insomma, ci siamo capiti, è quello che vediamo sui notiziari, no? E sì, è un potenziale aggressore. È una vittima sul lavoro, ma è un potenziale aggressore nella vita privata. Lui non è uno stinco di santo, insomma, potrebbe arrivare a quel punto.
0: Per frammenti però apprendiamo che in realtà Elia viene da una situazione familiare che sembra molto più disastrata di quella che è attualmente la sua vita. Un nonno che è un po' un puttaniere, un contrabbandiere, un padre violento, una madre scomparsa a un certo punto, fuggita probabilmente, o che si è messa in salvo. Quindi è qualcuno che sta cercando o ha cercato di tirarsi fuori?
1: Allora sì, lui però fa fatica, nel senso che non sente nessuno che... Sì, viene, la sua storia familiare non è di quelle più felici, diciamo, no? E lui è un uomo che ha subito svariate assenze, cioè persone, sia il nonno, il padre, la madre che è scomparsa addirittura, non ha punti di riferimento, quindi a un certo punto diventa lui il punto di riferimento per Aurelio e per Marika, ma non riesce ad esserlo fino in fondo, proprio perché ha queste mancanze che vengono dal suo passato. Quindi qualcosa di antico in lui lo fa agire in un certo modo nel testo.
0: C'è un dettaglio, Andrea Paoletto, stiamo parlando di Furgonauta, questo romanzo pubblicato da 66 and Second, che appunto racconta una persona come Lia che lavora sui furgoni, ma con questi problemi che si ribaltano sulla sua famiglia e che vengono anche dalle sue radici familiari. C'è un dettaglio che è Aurelio, il bambino che è continuamente armato di martello.
1: Sì.
0: È un caso anche questo, oppure dobbiamo vedere qui una possibilità che erediti qualcosa delle tensioni del padre?
1: No, questa è sinceramente una cosa autobiografica che mi è venuta in mente a me, che io ho fatto una cosa da piccolo allucinante, che con un martello di gomma sono andato in mezzo alla strada dove stavano per passare delle macchine, ho cominciato a picchiarlo sull'asfalto e i miei se ne sono accorti all'ultimo praticamente. Sì, stavo col pannolino. Mi è venuta in mente questa immagine assurda, sembrava il teatro dell'assurdo, e però l'ho voluto armare di martello perché anche lui e il bambino, insomma, ha già questo collegamento, se così possiamo dire, con una sorta di violenza anche. Mi era venuta in mente questa immagine di questo bambino armato come un soldatino, ecco.
0: Uno psicologo forse direbbe che il fatto che il bambino picchiasse, che lei bambino picchiasse col martello la strada, già conteneva tutto il romanzo, perché beh, a un certo punto poi Elia dice, e questo sorprende un po', ma penso sia psicologicamente molto acuto, dice: la strada su cui io consegno pacchi, le autostrade italiane, sono di ottima fattura. E si sente quasi protetto da questa rete autostradale. C'è un'apparente contraddizione, ma come stanno le cose?
1: E allora la notte, l'autostrada di notte intanto è un altro mondo proprio, tu, cioè, non c'è quasi nessuno e vedi questa strada che sembra veramente una lastra
0: di... La interrompo, forse dobbiamo chiarire a questo punto, lei ha fatto il furgonauto, lo fa tuttora?
1: No, lo faccio tuttora, però non è l'azienda che racconto io, non è questa, certo. I personaggi sono tutti inventati.
0: Ma l'ha fatto insomma, per molti anni insomma.
1: Sì, lo sto facendo ancora.
0: Prego, non l'ho interrotta. Si stava raccontando l'autostrada di notte.
1: E di ottima fattura, sì, mi è venuto in mente proprio una sorta di autostrada in una fabbrica che viene costruita da dei metalmeccanici. Mi è venuta in mente questa immagine, infatti ci metto la fresa io dentro, no? Perché sembra l'autostrada sembra una lastra di petrolio congelato, solidificato, una cosa del genere, non so come spiegarti. È tutto nero con queste strisce bianche.
0: È semplice, è comoda, è ben fatta.
1: Sì, sì, sì, sì, è proprio bella.
0: Ma c'è un'adesione più in generale? In Elia, oltre a una rivolta, c'è un'adesione al suo lavoro? È un lavoro che potrebbe piacergli? È un lavoro in cui in parte si riconosce?
1: Allora, lui è fatto proprio per guidare a livello proprio fisico, lui comunque non molla mai. Adesione, lui si è ritrovato a farlo comunque. È una domanda, faccio fatica io a rispondere a questa domanda perché non lo so. Non lo so, però è una persona che paradossalmente lui ha la vita che sta andando in pezzi, però il lavoro riesce a reggerlo come nessun altro, quindi forse è fatto per fare quel lavoro ma in altre condizioni, ecco.
0: Parliamo allora della figura del responsabile. Chi è?
1: Il responsabile è tipo un mito, è mitico, è una sorta di dio, un dio dell'antica Grecia,
0: il
1: senza
0: mega
1: corpo.
0: Direttore galattico di Fantozzi.
1: È una roba forse inconsciamente l'ho preso da quello, grande capolavoro Fantozzi. È mitico, è poi un grandissimo, è la manipolazione anche, no, del titolare a cui, cioè, che ti fa credere che provi simpatia per te, che stia facendo tutto per te, sei bravo, vai avanti. Poi c'è la gente che muore, però c'è la gente.
0: E alla fine abbiamo una telefonata, una lungamente desiderata telefonata con il responsabile che Elia vorrebbe assolutamente incontrare, non diciamo che cosa accade, però esprime un amore incondizionato, usa questa espressione a un certo punto, nei confronti del suo capo.
1: È la telefonata quella dove lui dice devi fare un monologo come l'attore, forse è quella, mi sono perso un attimo. E vabbè, lui lì non riesce nemmeno a recitare, non riesce nemmeno a... Lì è l'esempio proprio della vigliaccheria un po' di Elia, per quanto possa essere comunque una persona forte sul lavoro, però lui non riesce a dire di no, non ce la fa proprio, quindi addirittura forse è anche un mentire a se stesso, amore incondizionato, insomma. Elia dentro di sé lo vorrebbe anche, gli vorrebbe anche fare del male. Vive tra due opposti, forse anche il disturbo che ha, no? Bianco-nero, non sa nemmeno lui, è ambivalente Elia, ecco, l'ambivalenza c'è in Elia.
0: Ma il fatto che alla fine lui sembri rompere con la ditta, dica al capo, a Cesare e soprattutto a quel grandissimo bugiardo del responsabile, che io mi sono stancato, non ce la faccio più, questo segna una vera svolta secondo lei?
1: Io ho una mia visione, io sono innamorato, per esempio, a me aveva colpito molto il film, adesso non mi ricordo che anno era, il 50-54, Fronte del Porto di Elia Kazan, no?
0: Sì.
1: Dove c'è il finale che
0: Marlon Brando
1: c'è il finale in cui Marlon Brando è, diciamo che sistema il boss del porto, no? E tu pensi adesso la storia finisce bene, però in realtà Marlon Brando, sanguinante, col naso rotto, lui torna a lavorare, cioè lui picchia al lavoro il boss, lo sistema, diciamo che Vessava ha fatto uccidere anche il fratello. Marlon Brando torna a lavorare, molto probabilmente lì tornerà a lavorare.
0: Elia si trova anche a un certo punto di fronte a uno sciopero e come reagisce?
1: Sì. Reagisce anche qui e non riesce a prendere nemmeno, cioè fa anche un po' rabbia, no? A me che l'ho scritto, perché non riesce nemmeno a prendere a farsi rispettare, a prendere in mano i suoi diritti e a fare in modo, cioè a difendere anche se stesso, perché gli altri operai glielo dicono, ma tu sei con noi o sei contro di noi? Però anche gli altri operai, io faccio venire fuori anche, cerco di descrivere anche una sorta di, cioè sembra che si odino tra loro alla fine a un certo punto, no?
0: Perché?
1: Perché sono aggressivi, sono aggressivi anche con lui, no? Prima che lui se ne scappi via, comunque sono aggressivi e vogliono, sono sospettosi, no? Sono sospettosi e ucciderebbero forse un camionista che magari non ha bisogno di fare lo sciopero, sta aspettando il carico, che se ne deve andare perché deve andare dalla famiglia. Diventano aggressivi anche con i propri simili, diciamo. Simile è una parola sbagliata, però con i colleghi.
0: Quanto è lucido Elia riguardo al fatto che ciò che lui subisce è parte di uno sfruttamento più ampio di un intero sistema economico?
1: Lui lo nasconde a se stesso, secondo me è lucido, è molto lucido. Il problema è che sono gli orari che fa, i chilometri che macina, la sua problematica mentale, Aurelio, Marica, poi c'è anche Viola che potrebbe essere una fuga, è totalmente confuso, ma lui ha benissimo, lui sa che la situazione non è normale.
0: Stiamo parlando con Andrea Pauletto di Furgonauta, pubblicato da 66 and Second, è il nostro libro del giorno qui a Fahrenheit. Credo che ormai chi ci ascolta si è fatto un quadro del romanzo, ma ci sono alcuni punti che possiamo ancora chiarire, per esempio proprio questo personaggio di Marica. Vogliamo dirne qualcosa di più?
1: È Marica, io non vorrei spoilerare però... Marica è una santa, cioè Marica è una santa, Marica l'ha sopportato per chissà quanti anni, poi vabbè io lo scrivo anche che sono le tipiche, lei è la tipica la compagna dell'uomo dove c'è la storia lunghissima in cui ci sono stati vari e svariati tira e molla, no? Un giorno si lasciano, poi dopo 6 mesi tornano insieme e a un certo punto la cosa diventa talmente tossica che uno dei due poi la fa finita con la relazione. Marica comunque l'ha sopportato per anni, Marica è una ragazza, una giovane donna che lo ama veramente, secondo me. Lo ama veramente e è anche una disoccupata che fa fatica a trovare lavoro. E, è una persona... Lui quasi è la persona che sopporta tanto, ecco, mi viene da dire questo, non vorrei dire di più perché sennò...
0: Certo, c'è anche un notevole trauma che ha subito ma che non vorrei raccontare perché emerge proprio alla fine del romanzo, ma di fronte a questo Elia sembra del tutto immaturo, a un certo punto sogna la sua donna ideale che è una donna pagata dallo Stato per esaudire ogni suo capriccio, ti farà da spugna emozionale se lo vorrai, assorbirà le tue paure, le preoccupazioni, i dispiaceri, il tremolio delle mani. È questo che lui realmente vuole o è solo una parte di lui a volerlo?
1: È una parte di lui, forse è qualcosa che gli hanno insegnato, come quando da piccolo ti insegnano a comportarti in un certo modo, te le porti dentro, queste cose sono come delle cicatrici, tu hai cresci con una sovrastruttura mentale che è difficile da sciogliere.
0: E Viola invece?
1: E Viola il miraggio, Viola è reale oppure no? Viola è una sorta di... Ecco, Viola è la persona, è una persona usata anche, usata, nel senso che è la fuga, però anche qui lui vuole veramente Viola? Viola, a parte che bisogna vedere per lei quanto lui sia importante, lui la idealizza.
0: Possiamo dire che è una cassiera di un autogrill che lui incontra.
1: Sì, sì. Sì, sì, lei empatizza con lui, nasce qualcosa, ma per lei probabilmente non è così importante. Lui la idealizza e si innamora, però è un'illusione, non è un amore reale, cioè è proprio un'illusione perché lui non vede più via d'uscita e è una via di fuga dalla sua vita, dalla famiglia che magari le sta stretta e dalla strada che non sopporta più, che è faticosa da reggere. È una sorta di passatempo che può distrarlo. Ecco.
0: C'è un'epigrafe in questo romanzo, tratta dall'Odissea. Per 9 giorni navigavamo di e notte, nel 10° ormai appariva la terra dei padri e già vedevamo gli uomini tener vivi i fuochi sull'isola. Erano vicini. Allora un dolce sonno mi venne addosso, stanco com'ero. Ed è Ulisse che è quasi tornato a Itaca quando si addormenta e i compagni... liberano i venti che gli aveva donato Eolo e quindi improvvisamente la nave è strappata via di nuovo proprio quando sembrava di arrivare alla meta. Questo corrisponde all'esperienza di Elia? In che modo?
1: Allora, corrisponde dal momento in cui, cioè, io l'ho scelta perché quel cercare di reggere il viaggio, E allora Ulisse intanto deve andare da qualche parte, lui fa questo, compie questo viaggio, poi comunque passa degli anni in svariati posti, torna a casa dopo 20 anni e deve andare da qualche parte. Ulisse deve tornare dalla famiglia, anche Elia deve tornare dalla famiglia ogni settimana, quindi deve cercare di non fare un incidente perché è pericoloso. Però in realtà, per quanto riguarda la situazione lavorativa, lui va sempre avanti ma non trova mai nulla, va sempre avanti ma rimane fermo, l'immobilità della sua, cioè la sua vita è immobile. Almeno Ulisse deve tornare e compiere una missione, la sua missione è tornare a casa, la missione di Elia, però poi non porta avanti nulla nella realtà, non cerca di cambiare Elia. Ulisse almeno fa un viaggio che porta qualcosa.
0: E sì, che la Svizzera, che rappresenta una sorta di paradiso ideale, è a un passo dal luogo in cui lui vive.
1: Sì, ma lui la vede proprio lì, lui è il... la sua struttura infantile che la fa da padrone, cioè la Svizzera tutto bene, passi il confine, non c'è più nessun problema, ti trattano tutti bene, ma non è così la realtà, è la visione di un bambino questa, forse perché ha dei ricordi.
0: E io le chiederei, Andrea Paoletto, di dirci ancora qualche cosa sul linguaggio che ha scelto per questo romanzo, perché è interessante, è un linguaggio semplice, leggibile, chiaro, italiano medio, ma ogni tanto ci sono espressioni che ci interrogano, forse sono meno familiari semplicemente a me, ma la nastra, stare in bolla o fuori bolla, scassare la ciolla, farsi mille strippi, che mondo utilizza, che gruppo sociale, che ambiente usa questo linguaggio? E come mai ha deciso di metterlo in gioco?
1: Ma boh, perché noi da ragazzini in Lombardia, in Brianza, non so, stare in bolla, mi pare, non vorrei averlo usato male questo termine, però vabbè, magari l'ho anche inventato, è stare sul pezzo. La nastra era come qualcuno chiamava la cocaina, per esempio, la nastra, tanti nomi. E poi l'altro mi diceva, c'è un altro...
0: Scassare la ciolla, farsi mille strippi, cioè, quindi no. È linguaggio giovanile lombardo?
1: Sì. No, alcune me le sono inventate io, scassare la ciolla ce le inventavamo noi, la nostra compagnia, come per dire non darmi fastidio, cioè non mi... Beh, sono le parti intime, però sono inventate, non è neanche il gergo giovanile proprio, era un gergo che usavamo io e i miei 4-5 amici.
0: E in effetti è anche un mondo con pochi amici, quello di Elia, e uno particolarmente importante nella conclusione, che non voglio rivelare, di questo romanzo è Paride, tra l'altro Paride, anche questo è un nome che come Elia è carico di significati, ma appunto non riveliamo troppo. Andrea Paoletto, grazie per averci raccontato Furgonauta.
1: Grazie a lei, grazie.
0: È un romanzo pubblicato da 66 and Second, ha vinto il premio Calvino per il miglior esordio nella 38esima edizione del 2025. Vi lasciamo agli altri programmi di Radio 3, la linea ora passa infatti a 6 gradi con Luca Damiani. Un saluto da Tommaso Giartosio, da Marianna Soccodato in regia, Gabriele Cioni e Francesco Napoleoni alla console, Suana Tartaro curatrice di Fahrenheit, in redazione Laura Zanacchi, Giovanna Savignano, Beatrice Palazzoni, Mariangela Liardi, Lea Gemmato, Michele Demieri, Carlo D'Amicis.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
5: Dual Motor. Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
10: Sei gradi.
11: Benvenuti a tutti e su Radio 3. I 6 gradi oggi portano la firma di Nicola Catalano, che anche da cura del programma, ma oggi la regia, di Mariangela Diardi, che salutiamo e ringraziamo già da adesso, con Fabio Melis in console. 335 5634296, il numero per i vostri messaggi. Partiremo da Boards of Canada e arriveremo a Jack Bruce. Il primo è una novità di un gruppo scozzese, in realtà formato da due fratelli, Michael e Marcus Sandison, che hanno preso questo nome dai National Film Board of Canada. Erano dei documentari che secondo loro hanno molto influenzato il lavoro. Dopo un inizio, diciamo, molto sottotono, hanno finalmente firmato un contratto con la Warp Records, e quello che ascolteremo è il loro ultimo album, si intitola Inferno, e anche il brano che ascoltiamo, Naraka, ha un'indicazione, diciamo, legata alla religione, in particolare alla tradizione induista, ed è il luogo dove si scontano i peccati dopo la morte. Dunque, Boards of Canada, Naraka.

0: Hare Hare Krishna, dicono i Boards of Canada in questo Narakatarato da Inferno, loro quinto album, novità discografica per oggi. E sai proprio questo il grado che ci porterà Claudio Rocchi, Hare Krishna, perché nella lunga carriera comunque musicale di Claudio Rocchi, nato nel 51 a Milano e morto a Roma nel 2013, c'è un periodo importante in cui nel 1979 ha aderito all'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, collaborando con molti altri musicisti nello stesso luogo e soprattutto nella stessa associazione, tra cui Paolo Tofani, che ritroveremo proprio in Non ce n'è per nessuno, album del 79 pubblicato dalla grandiosa etichetta Cramps, con fra gli altri, oltre il sopra citato Tofani, anche Walter Calloni alla batteria e Finardi nei cori. Ascoltiamo dunque Grande evento oggi in Toscana.
1: Città del Vaticano, Giovanni Paolo II rientra oggi pomeriggio da Castel Gandolfo, dove ha trascorso due giorni di riposo. Le ultime notizie dalla redazione di Palermo. Pronto Palermo? Evidentemente Palermo in questo momento non è in linea, noi proseguiamo con le nostre notizie.
2: Stanotte in località Barberino Valversa, intorno alle 2.30, gli automobilisti in transito hanno avvistato una sfera luminosa di notevoli dimensioni che si muoveva a pochi metri d'altezza sul tracciato autostradale in direzione opposta al senso di marcia. L'avvistamento dell'oggetto sconosciuto è stato confermato da una pattuglia della stradale in servizio nella zona. Tra gli automobilisti un testimone autorevole.
3: Via compa!

Ed era Claudio Rocchi con la sua Grande Evento oggi in Toscana, tratto da Non ce n'è per nessuno. Abbiamo detto, disco uscito nel 1979, e sarà proprio questo il motivo che ci porterà verso l'album che segna il debutto di Joe Jackson per la A&M. È un disco di New Wave, quindi siamo in quel periodo, appunto alla fine degli anni 70, dominato da questa corrente, soprattutto in Inghilterra, insieme a lui Gary Sandford, maybe, Davy Oaten, e questo è l'album Look Sharp, Sunday Papers.

Sono dunque i giornali della domenica, i protagonisti di questa composizione di George Jackson tratta da Look Sharp, e il prossimo grado qui su Radio 3 all'interno di 6 gradi è offerto dal fatto che molti musicisti hanno registrato Round Midnight di Thelonious Monk, e tra questi ovviamente George Jackson in un disco imperdibile prodotto da Hal Wilner dal titolo That's the Way I Feel Now, che è un tributo appunto a Thelonious Monk, con molti ospiti da Carla Bley, fra gli altri a Steve Gann, Donald Fagen e anche George Jackson. Così come Manfred Shaw ha inciso una sua versione di Roundabout Midnight nel 1975. Questo ci permette di arrivare al trombettista tedesco nato nel 1936 e che in questo caso troviamo con un album da titolo Resonance e con una composizione scritta per Marianne, For Marianne. È un disco che, anzi sono due per l'esattezza, che raccoglie il materiale fondamentale tratto dalle pubblicazioni Japo e che appunto ci offre l'occasione di ascoltare Manfred Schuff Quintet.

Manfred Schuff Quintet con For Maria, entrata da questo album Resonance, ed è il quarto brano della scaletta di Nicola Catalano qui su Radio 3, che a questo punto ci porta verso Georg Philipp Telemann grazie alla nascita, perché sia Manfred Schuff che appunto il sopracitato Georg Philipp Telemann sono nata a Magdeburgo, una città importante, tra l'altro in questi giorni anche abbastanza al centro delle cronache della Sassonia-Anhalt. Georg Philipp Telemann vi è nato nel 1681, morirà ad Amburgo nel 1767. Nelle biografie viene scritto che è autodidatta, in realtà una prima parte della sua vita è dedicata allo studio per fare una carriera, diciamo, legata all'avvocatura, poi finalmente inizia a occuparsi di musica totalmente, prima ispirandosi a Lully e poi sviluppando un linguaggio forse tra i più interessanti di tutto questo periodo. Il fatto che fosse ad Eisenach fa capire anche il legame con Bach, legame peraltro anche ulteriormente sviluppato per il fatto di essere stato il padrino di uno dei figli. Lo ascolteremo in Don Quixote auf der Hochzeit des Comacho. Ovviamente si tratta di un'opera, anzi una serenata comica, che debuttò ad Amburgo nel 1761 e ispirata ovviamente al celebre romanzo meraviglioso di Cervantes. In questo caso Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward per l'Overture Suite, appunto in sol maggiore, per archi e basso continuo, burlesque di Don Quixote, Les Soupirs Amoureux après la princesse Dulcinée.

Georg Philipp Telemann, Overture Suite in Sol maggiore dal suo Don Quixote, del burlesque di Don Quixote. Northern Chamber Orchestra, Nicholas Ward. Su Don Quixote molti musicisti si sono impegnati, e non solo, anche cineasti, senza mai riuscire a fare un film completo, forse ancora il migliore è quello di Orson Welles. Ma in questo caso ci occupiamo appunto di opere musicali, e tra le molte Nicola Catalano ha scelto quella di Ulrich Sandner, che se ne è occupato nei primi anni 2000 insieme ad altri soggetti come Moby Dick. Ulrich Sandner è nato a Padova in Italia, ma vive a Barcellona, dove si è trasferito nel 2009. È chitarrista, ha iniziato a 11 anni, in questo caso è un nuovo progetto, quindi una novità discografica anche questo, dal titolo Field, a Western Soundtrack. Come dice il titolo, è un progetto musicale che è concepito come una colonna sonora di un film, però totalmente immaginario. La logica creativa si capovolge, si può leggere. Non sono le immagini a generare la musica, ma è la musica stessa a dare vita alle immagini. Allora godiamocele. Grapes of Wrath, da Field, Ulrich Sandner.

Ulrich Sanna, ed era Grapes of What, tratto da Field, a Western soundtrack. Immagino che abbiate tutti visualizzato appunto queste immagini appunto tratte dai film western. È la scaletta di Nicola Catalano che sta riscuotendo molto successo al 335-5634-296 qui su Radio 3. Boards of Canada è stata la partenza con una novità discografica, quindi attraverso Hare Krishna siamo arrivati a Claudio Rocchi, il suo disco era del 79, così come quello di Joe Jackson, e molti ci hanno raccontato la loro esperienza dal vivo. Quindi musicisti che hanno fatto cover di Round Midnight di Thelonious Monk, come Manfred Schuff, in questo caso con il suo quintetto, che è nato a Magdeburgo, esattamente come Georg Philipp Telemann. Qualcuno ci ha scritto, come dire, paragonandolo, dicendo Telemann, i Vivaldi del Nord, aereo e luminoso. Quindi il Don Quixote ci ha portato Ulrich Sandner, e dunque arriviamo a un disco che è concepito come una colonna sonora per un film western immaginario, così come, almeno nel titolo, questa composizione di Jack Bruce, Theme for an Imaginary Western, tratto da Songs for a Tailor. Si tratta del disco d'esordio solista di Jack Bruce, uno dei più interessanti musicisti della scena inglese, nato a Glasgow, ha studiato alla Royal Scottish Academy of Music, sia violoncello che composizione, e ha collaborato con tutti i primi gruppi di blues revival, da John Mayall, poi con Manfred Mann, Alexis Corner, Graham and Bond, e insieme a Ginger Baker e Eric Clapton ha fondato i Cream, i leggendari Cream. Questo è un disco dedicato alla stilista che curava i loro vestiti, e dunque Jack Bruce, Theme for an Imaginary Western.

Theme for an Imaginary Western, tratto da Songs for a Tailor, abbiamo detto album dedicato a Jenny Franklin, peraltro Jenny the Tailor era chiamato questa stilista che curava il guardaroba dei Cream, e anche in questo caso molti ospiti di altissimo livello per l'esordio di Jack Bruce come solista, infatti accanto a lui anche in un brano George Harrison, che di nuovo viene citato come l'angelo misterioso come nella famosa registrazione di Badge, e ancora Felix Pappalardi fra gli altri, e Dick Axtell-Smith, che è un grande sassofonista inglese. Ecco, questo era l'ultimo ascolto che ci ha proposto Nicola Catalano in questa sua scaletta. Tra l'altro, a questo punto vi ricordo di inviare le vostre scalette a 6gradi@rai.it. Mi raccomando, 7 ascolti con 6 gradi a dividerle, e ascolti e gradi devono essere differenziati come oggi, cioè oggi siamo passati dalla musica classica al jazz, anche se molto soft, alla musica italiana. Ecco, così deve essere. A me non resta che ringraziare dunque oggi con noi Mariangela Liardi in regia, accanto a lei Fabio Melis in console, Nicola Catalano che era l'autore di questa scaletta che avete appena ascoltato, tutti voi che ci avete scritto, e i complimenti, in particolare leggerò uno di Danilo che dice: complimenti a Nicola per questa scaletta a cui naturalmente noi ci associamo. L'appuntamento è come sempre per domani alle 18 e Luca Damiani vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Veglia Vittorio.
4: Un liceo nel cuore di Roma.
5: Cioè avete problemi?
4: Ultimo anno di scuola.
6: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
4: Prima che tutto cambi.
7: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
4: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Rai Radio 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ecco.
1: Stessa Roberto. Storia, stesso posto, stesso bar.
0: Del mondo è finito.
2: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare, ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
3: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia, domani alle 21:20, Rai 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

Buonasera, ben ritrovate e ben ritrovati a Radio 3 Suite. Sono le 18:47, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago. Questa sera la console, per la parte tecnica abbiamo Fabio Melis, Attilio Fortunato in regia e Marco Coscia al microfono, che vi ricorda subito il numero con cui potete intervenire con SMS e WhatsApp al 335-5634-296. Questa sera saremo in diretta tra poco dal Teatro dell'Opera di Roma per le nozze di Figaro di Mozart e poi intorno alla 23 riapre lo spazio del martedì sera dei ritratti musicali e la protagonista di questa sera sarà la grande pianista russa Maria Iudina, che scopriremo, riscopriremo attraverso le sue numerose registrazioni. E abbiamo proprio deciso di dedicare la nostra copertina a Maria Iudina e restiamo in tema mozartiano, perché adesso ascoltiamo dalla sonata in fa maggiore, numero di catalogo Köchel 533-494, il terzo movimento, Rondò Allegretto, interpretato da Maria Iudina.

0: Ed era il Rondò Allegretto, il terzo movimento della sonata in fa maggiore di Mozart, numero di catalogo K533-494, interpretata da Maria Iudina, la protagonista dei nostri ritratti musicali. Ma restiamo in ambito mozartiano e ci colleghiamo subito col Teatro dell'Opera di Roma, dove c'è per noi Andrea Penna. Buonasera Andrea.
1: E buonasera, ciao Marco, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Mentre sentivo questa meravigliosa interpretazione di Maria Iudina, con questa anima, anche questa personalità, oltre alle doti tecniche e stilistiche, guardavo dall'alto del mio palco che getta sull'orchestra, che è completamente già schierata, un'orchestra naturalmente di dimensioni piuttosto contenute, essendo Le nozze di Figaro il titolo che stiamo per ascoltare di Mozart, ma guardavo un pubblico che si attarda, non ha nessuna fretta di riempire le sedie. Abbiamo qualche momento quindi per conversare su questa nuova produzione che viene presentata a Roma, nuova per modo di dire, nel senso che approda per la prima volta in Italia, una produzione che ha fatto un po' epoca in questi ultimi anni, perché era inserita in quella serie di produzioni mozartiane susseguitesi l'una all'altra nel Festival di Salisburgo nel 2006 in occasione del 250enario mozartiano. In quella occasione era stata anche presentata questa produzione, che fu una di quelle di maggior successo del gruppo, di Klaus Guth, il regista tedesco che in Italia è anche molto, molto noto e che peraltro è molto mozartiano in questo italiano e mozartiano in questo mese, perché il 24 va in scena a Napoli il Mitridate Re di Ponto, sempre con la sua regia, se ne parlerà qui a Radio 3. Comunque sia, questa regia è stata ripresa più volte perché aveva avuto successo al Festival di Salisburgo, poi ha anche viaggiato, è stata a Madrid, a Toronto, tant'è vero che noi lo abbiamo come allestimento della Canadian Opera Company. E diciamo, l'occasione è come sempre di ritrovare uno dei titoli più belli e fondamentali anche del nostro repertorio musicale, che soprattutto nel caso del rapporto di Mozart con l'opera e con Da Ponte, con il suo librettista, che qui è davvero per certi versi il Deus Ex Machina, perché come ci racconta, forse amplificando un po' qualcosa, ma insomma tratteggiando buona parte dei fatti come sono andati nelle sue memorie, è stato lui, con una autorità che aveva avuto avvicinandosi a Caterino Mazzolà, diventando diciamo poeta e librettista quindi di corte a Vienna presso l'imperatore,
0: Andrea, ti interrompo un attimo, sì, perché ci stiamo per connettere al circuito Euroradio.
1: Benissimo,

0: Ecco, rieccoci, siamo in collegamento con Andrea Penna, che è per noi al Teatro dell'Opera di Roma. Prego Andrea.
1: Allora, vi dicevo, sì, l'occasione è quella appunto di ritrovare l'incontro fra Mozart e Da Ponte per una messa in musica della commedia di Beaumarchais, che è davvero rivoluzionaria sotto molti aspetti, sia perché arriva sulle scene dell'opera, un titolo che all'epoca era proibito in teatro, sia perché opera in qualche modo una cesura, si ripete sempre che è la prima volta che figure non tanto borghesi ma di uno stato più umile approdano come protagonisti sulla scena. Non sono più il giardiniere, la villanella, la pastorella, sono i protagonisti di un'opera che nel loro modo di porsi, nel loro modo di desiderare, di sentire, di soffrire, sono nostri contemporanei. Klaus Kuhn questo ce lo spiega bene nella sua regia, che è tutta ambientata in una scala a più piani, a più pianerottoli vorremmo dire, di quelle case della Vienna diciamo borghese fra 700-800, anche un po' della Brie per certi versi, che ancora oggi si possono trovare a Vienna. Spesso ospitano magari delle pensioni, degli alberghini, se non ci abita ancora qualcuno, sono magari in miglior stato. Sul podio c'è Emanuel Chekhnavorian, direttore che noi abbiamo tanto amato e conosciuto come violinista, che poi abbiamo visto passare sul podio come direttore sinfonico, che dopo il Ballo in Maschera diretto a Firenze affronta il suo secondo titolo, quindi questo è il secondo motivo di curiosità. Do subito la locandina, che è doppia perché ci sono tante recite, quindi ci sono anche secondo cast anche molto buono. E il primo cast prevede Conte di Almaviva Germano Olvera, Roberta Mantegna Contessa di Almaviva, Susanna Martina Russomanno, che qui avevamo ascoltato come Amenaide nel Tancredi non troppo tempo fa, Erwin Schroth come Figaro, personaggio che ha portato in giro per il mondo e dopo ne parleremo anche un po' con lui, Elmina Hassan Cherubino, Monica Bacelli e Roberto Scandiuzzi rispettivamente Marcellina e Bartolo, devo dire di gran lusso e anche di grande sapienza, divertenti, Basilio Marcello Nardis, Don Curzio Blagojna Koski, Barbarina Jessica Ricci e Antonio Alejo Alvarez Castillo, che vengono dalla scuola dell'Opera Fabbrica, il progetto Giovani dell'Opera. E poi c'è Uli Kirsch, che voi non vedete, forse sentirete qualche rumore che viene dai suoi passi, dai suoi movimenti, che è un doppio di Cherubino che segue un po' tutti e che rappresenta questo desiderio amoroso, questo scombinare, sparigliare continuamente, si mette in groppa le persone, le fa inciampare, le sposta, le muove, è un po' l'amore, l'eros segreto che guida e innerva tutta la vicenda. La vicenda che comincia nella camera di Figaro, anzi in quella che sarà la nuova camera dei novelli sposi, perché stanno per sposare Figaro e Susanna, vengono prese le misure, sono appunto quei 5, 10, 20 le misure per questo nuovo letto, ma Susanna fa presto notare a Figaro che la stanza è molto mal scelta, perché il conte potrà facilmente, lei può andare a servire la contessa, ma il conte può venire a servirsi di lei, anche se ha ufficialmente abolito lo ius prime noctis. Figaro però saprà difendersi, subito dice che suonerà il chitarrino al conte per farlo ballare. C'è un altro problema già da subito, c'è Marcellina che si nagna con Bartolo, vuole che lei lo sostenga e lo difenda perché ha un impegno nuziale dietro prestito di danari contratto da Figaro che vorrebbe rilevare. Susanna la incontra, c'è quel duettino magnifico delle due donne, Madama Brillante e Madama Piccante, che finisce con la sottolineatura dell'età di Marcellina che va naturalmente in bestia. Arriva poi Cherubino e qui da subito verrà seguito da quest'altro Cherubino che è alato, sono vestiti uguali, ma Uli Kirsch ha delle ali e entra dalle finestre, esce dalle porte, si muove in tutta la scena a piacimento. Cherubino è spaventatissimo, ha paura che il conte lo voglia cacciare perché l'ha trovato in intimità con Barbarina. In realtà Cherubino vuole essere in intimità praticamente con tutte le donne del palazzo, del castello del conte, che dir si voglia, di questa grande casa viennese, perché è appassionatissimo di Susanna e ama naturalmente la contessa, ha questa arietta per lei ma canta prima, non so più cosa faccio. Quando però si sta avvicinando il conte si nasconde, qui non dietro una poltrona ma dietro proprio la scala, e dopo finirà dietro una tenda. Il conte corteggia Susanna e anche lui però viene interrotto da Basilio, che in realtà è suo messaggero per fare le stesse cose che il conte stava facendo di persona, ovvero convincere Susanna a cedere ai desideri del suo padrone. Peraltro però fa una sottolineatura della concupiscenza di Cherubino nei confronti della contessa. Il conte esce dal suo nascondiglio furibondo. Nel raccontare quello che aveva visto a proposito del paggio, tira su dovrebbe essere il tappeto della sedia, ma insomma in questo caso questa tenda, e scopre Cherubino. Cherubino viene assolutamente non solo rimproverato, ma viene subito punito. Figaro, che è entrato perché vuole anche un po' constatare la fedeltà di Susanna, ed è con un gruppo di contadini che ringraziano il conte per aver abolito lo ius primae noctis, quindi c'è tutto un piccolo momento cerimoniale, si unisce alle preghiere per l'intercessione nei confronti di Cherubino, e l'intercessione arriva subito. Certo, verrà addirittura promosso come ufficiale nel reggimento del conte. Si sa che i nobili dovevano fornire all'impero e armare di loro spese, no? Una parte della truppa, e lo spedisce a Siviglia. Arrivederci e grazie. Quindi c'è l'aria di congedo per lui, cantata da Figaro: non più andrai farfallone amoroso, un po' prendendo in giro queste tristezze giovanili. Tutti a un certo punto, a quell'epoca, dovevano finire a fare il soldato. Il secondo atto ci porterà nella stanza della contessa, che vi dico da subito, anche se non lo vedete, è spesso presente in cima alle scale, quindi ode per esempio tutto il garbuglio fra il conte, Susanna, Basilio, quindi ha tanti motivi di soffrire e di intristirsi per le insidie di suo marito nei confronti di Susanna. Ci sarà tutta una burla con un gioco di accumulazione in cui da 2 diventano 3, da 3 diventano 4, poi 5, poi 6, in cui raccolgono Cherubino, che non è partito, lo vogliono travestire da donna per fare una burla di un certo tipo al conte, simile a quella che poi opereranno alla fine. Ma quando il conte arriva, si trovano Susanna e la contessa in una situazione terribile, da cui usciranno per grande fortuna, perché il conte va a prendere degli attrezzi per sfracellare la porta, e nel frattempo Cherubino salta dalla finestra. Quando però poi arriverà anche Figaro, dovrà giustificare intanto che cos'è la patente caduta, e dovrà dire la patente caduta al paggio, a cui manca il sigillo, e dovrà anche sostenere di aver saltato dalla finestra lui stesso, perché Antonio ha visto qualcuno, il giardiniere, saltare dalla finestra, e ne chiede conto al padrone. Poi arriveranno Bartolo e Marcellina, questa volta a favorire gli intrighi del conte, con la richiesta dei tre pazzi, come dice Figaro, rispetto di quel patto nuziale. Ci sarà uno dei finali più belli della storia, non soltanto del Settecento musicale, che ormai sta finendo, siamo a 3 anni dalla Rivoluzione francese nel 1786, ma è proprio un momento meraviglioso della storia dell'opera in generale. Allora, ho provato un po' a riassumere, dopo vi dirò se ci sarà tempo, perché ci sono sempre dei cambi scena fra il primo e il secondo, e fra il terzo e il quarto atto. Fra poco salirà sul podio del Teatro dell'Opera di Roma, per la prima volta come direttore d'opera, Emmanuel Chechnavorian, per proporvi Le nozze di Figaro, commedia per musica in 4 atti sul libretto di Lorenzo da Ponte, con la regia di Klaus Goethe. Il maestro del coro è Ciro Visco, le scene e costumi sono di Christian Schmidt, che crea questa bellissima, devo dire, scala su cui si svolge un po' tutta la situazione. L'orchestra e il coro sono quelli del Teatro dell'Opera di Roma, e vi ho già ricordato gli interpreti, e non c'è nemmeno più tanto tempo per farlo, perché siamo al buio e siamo pronti per ascoltare il primo atto delle Nozze di Figaro in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma. Fende l'orchestra Emmanuel Chechnavorian, la sua Zazzera Ricciuta saluta il pubblico. Buon ascolto in diretta al Teatro dell'Opera di Roma, un'altra di Mozart.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti, lo dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po'?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo?
2: Sì.
1: Ma no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu? Tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistar meglio in altro luogo.

0: senti gira e mi fan.
1: Ti scocchi, sospetti.
0: I dubbi, sospetti gira.

0: parla, che c'è di nuovo?
1: Signor Conte, stanco d'andar cacciando le straniere bellezze fuori sé, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.

0: andiamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prende di te e della tua sposa.
0: Guarda un po' che carità pelosa.
1: Vedo te or dire il meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e sovezzano, nel darmi la lezione mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
0: Era lusingato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore e il diritto feudale.
0: Come? Ma nei fedi suoi non l'alconte ha abolito.
1: E ben ho repentito. E par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo! Mi piace che, caro signor conte, ci vogliam divertire. Trovato avete? Chi suona? Oh, la contessa!
1: Addio, addio, caro bello!
0: Coraggio mio, tesoro!
1: E tu?

minuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio. Si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe. Il fatto è serio, il fatto è serio, il fatto è serio.

svolgere se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, quel che garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi leggere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Stiamo a provarmi. Fingiamo di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposare.
1: E mi fa
0: ma da Figaro al fine non può.

dammelo, sorella, dammelo per pietà, presto quel nastro caro, o bello o forte da nastro, io non te renderò che quella vera.

0: a te Basilio tutto già disse, or senti. Se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: Ma è uscito poco fa.
0: Chi parla?
1: Okay.
0: E se alcuno non entri?
1: Io vi lascio qui solo. Dama, dama, e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.

0: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: E cosa deve far meco il conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca.
1: E cerca chi dopo voi più l'odia.
2: E già come mi serve?
0: Io non ho mai nella moral sentito uno ch'ama la moglie o il marito. Per dir che il conte v'ama.
1: Sorgetevi il benessere dell'altrui sfrenatezza.

0: suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino!
0: A Cherubino! A Cherubin d'amore! Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Maligno, un impostore questa!
0: Maligno con voi, che ha gli occhi in testa! Oh, ecco è la canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico ed altrui nulla dico. È per voi, per madama.
1: Che diavol ti l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge che su tal punto sapete egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tal menzogne spargendo?
0: Io, che ingiustizia! Quel che compri o vendo a quel che tutti dicono io non aggiungo un pelo.
2: Come? Che dicon tutti?
0: Oh, bella!
1: Ma cielo!

da tua cugina. L'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina Pauro sa fuor dell'uso. Io dal mosso insospettito guardo, cerco

0: selvaggio. Ah, cosa veggio!
1: Ah, crude stelle!
2: Ah, meglio ancora!
0: Onestissima signora!

0: Basilio intraccia tosto di Figaro volare. Io vo che il veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate! Che bal danza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Una tuopo di scusa, un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma sì, lo stesso, ma sì, sì.

0: Cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondami cor mio.
2: Non c'è speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, perché aboliste un dritto singrato a chi ben ama. Quel dritto non v'è più, cosa si brama?
1: Nella vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite, ora voi tocca costicchi un vostro dono. Il libata serbò coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merto per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei

sia. A voi prometto compir la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi a pien felici. Marcellina si trovi. Andate, amici.

0: Evviva!
1: Evviva!
2: Evviva!
0: E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ogni un bambina.
1: Perdonami, oh signore.
3: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
3: Men di quel che tu credi.
1: Per mancai, ma del mio labbro al fine.
3: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi. Partite tosto.
4: Addio.
5: Al fin domani sol.
3: No, parta tosto.
1: Ubbidirvi, signor, son già disposto.
3: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
0: Ehi, capitano, dammi pure la mano.
2: Io può parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come

quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte e giorno di

per montagne e per balloni. Con le nevi soleoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non piangrai farfallone.

È finito il primo atto delle nozze di Figaro qui dal Teatro dell'Opera di Roma. Abbiamo ascoltato Non più andrai, farfallone amoroso, cantato da Erwin Schrott, Figaro, mentre lui e il conte si prodigavano in una serie di atti quasi di bullismo, direi, non si possono chiamare in modo diverso, Germano Olvera, sul povero cherubino che è Elmina. Il Minayan, sì, esattamente, che era diciamo, prima veniva minacciata, anzi venivano tagliate le ciocche di capelli, poi veniva legata, le veniva legato, anzi il cherubino, le mani dietro la schiena con la giacca messa al contrario, poi le venivano ficcate i soldi che lì per lì si stava intascando lo stesso Figaro in bocca, e poi un taglio sul braccio come una sorta di prova di virilità. Insomma, questo inizio di carriera militare iniziava sotto proprio l'egida del peggio che si possa immaginare di quel tipo di vita, quindi introducendo anche un elemento un po' sinistro in quella che però è una regia, quella di Klaus Guth, che stiamo seguendo nell'opera diretta da Emmanuel Chekhnovorian, nel complesso abbastanza brillante e poetica, perché c'è la presenza di questo cherubin Ulli Kiesch, che anche qui è proprio intervenuto alla fine a slegare cherubino, a dargli un po' ristoro dall'estremo disagio in cui si era trovato. Insieme ai cantanti che ho appena nominato, fra poco incontreremo Roberta Mantegna come contessa, abbiamo già conosciuto Martina Rossomanno come Susanna, cherubino appunto il Mina San, Monica Bacelli, Marcellino, Roberto Scandiuzzi, Bartolo, che abbiamo già sentito nella sua aria, Basilio Marcello Nartis, che ha cercato di svolgere al meglio la sua attività di lenone in pratica, e poi incorteremo Blagojevo Koski, Don Curzio e gli altri, Antonio in particolare. I cambi di scena in realtà servono a muovere queste scale, diciamo, è come se si salisse di piano, si cambiasse di pianerottolo, ci sono sempre delle porte, due, tre rampe di questa scala bianca con il corrimano bianco e quel corrimano in legno, la ringhiera bianca, proprio verniciata come una casa appunto viennese, non certo in questo caso spagnola, ma con dei vetri in terra, un po' di sporcizia mal spazzata, molte foglie, insomma non è una casa tenuta proprio benissimo. Dopo sentiremo che Klaus Guth ci spiega anche un po' il perché, riguarda le condizioni, forse le fortune del conte di Almaviva in quel passaggio che ci porta dalla fine del Settecento verso la rivoluzione. Noi siamo nella camera della contessa adesso, no? Che si dispiace della situazione diciamo, di abbandono, misero oggetto del vostro abbandono, dirà al conte più avanti, in cui si trova, però si diverte anche con Susanna quando le due recuperano Cherubino, che non è affatto in partita, e organizzano questa burla proprio per fare in modo che il marito della contessa, il conte, venga colto in castagna e smetta di insidiare le altre donne del palazzo, in particolare Susanna. C'è quella battuta magnifica in cui Figaro mostra di sapere perfettamente quello che sta succedendo, dice sì, al conte piace la sposa mia, è possibilissimo se lei vuole, e lei dice ma come ci scherzi, dice ma non ti basta che io scherzando pensi a questo, ci fa vedere come da ponte coglie una realtà dei rapporti di sentimento, ma anche di potere, sia dell'eros che della situazione delle gerarchie, che è valida ed è discussa ancora ai nostri giorni, può essere foriera di felicità, di gioia, come anche di oppressione. Tutta la burla si svolgerà con appunto questa situazione del camerino in cui il conte crede
sia chiuso un eventuale amante e la contessa sostiene essere chiusa Susanna, poi svela essere chiusa Cherubino, quando però invece si scoprirà che Cherubino è saltato dalla finestra e c'è Susanna. Interverrà poi anche Figaro, che vuole difendere i suoi diritti e il suo matrimonio, si troverà in grande imbarazzo, ma si caverà d'impaccio grazie ai suggerimenti della contessa e di Susanna, quando deve spiegare cosa diavolo sia quel foglio che è poi la patente di Cherubino, a cui manca il suggello, e appunto sosterrà di essere saltato lui dalla finestra, quando Antonio appunto, che viene accusato di essere ubriaco, quindi la famosa carta viene indicata come lista degli osti per prenderlo in giro da Figaro, e poi dopo però deflagra il vero problema proprio in questo finale d'atto. Del primo atto aveva sussurrato a mezza bocca il conte a Basilio: Marcellina si cerchi, perché Marcellina è un ottimo strumento per fermare il matrimonio fra Susanna e Figaro, quindi concedere ancora un po' di tempo al conte per approfittare della situazione. Emanuel Chekhnaurian torna in piedi, ascoltiamo il secondo atto delle nozze di Figaro. Porgi amore.

0: voi non tocca stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace... Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa e naturale.
1: Possibile,
2: naturale.
0: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
1: Finiscila una volta.
0: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato ogni rifiuta diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
1: E dai coraggio di trattar scherzando un negozio si serio.
0: E non ti basta che scherzando io ci pensi? Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io li fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
1: E che sento, adorunsi geloso.
0: Ancora meglio, o si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciarli i progetti, empirlo di sospetti e porli in testa che la moderna festa che è da fare a me tenta. Altri a lui faccia, onde qua perde il tempo ivi la traccia, così quasi... quasi ex abrupto. Ex. E senza che abbia fatto per frastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze e in faccia a lei non fia così d'opporsi ai voti miei.
1: E ver, ma indi lui invece sopporrà Marcellina.
0: Aspetta. Al conte farei subito dir che per stasera attendate in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancora partito da femmana vestito faremo che in sua veci vi servada questa è l'unica strada onde su sorpreso da madama si è costretto a far poi quel che si brama.
1: Che timor non c'è mal nel nostro coso quando egli è persuaso e dov'è il tempo?
0: Dito il conte alla caccia, per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto cherubino vi mando. Lascio a voi la cura di vestirlo.
1: E poi...

0: Contessa a noi, bel soldato! Figaro ti informò!
1: Tutto vedesse!
0: Lasciatemi vedere! Andrea benessi, siam d'uguale statura!

0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ma lui è il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cose codesto strepito. In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate i gran pensieri in mente. Lave qualcuno.
1: Ci volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo.

0: Gabriel senza chiave. Ehi, gente! È vero? Io sbaglio! Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo a corrente! Attendete pur qui! Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò!
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete, madama, eccovi il braccio, andiamo.
1: Andiamo!
0: Susanna!

Lontano, perdiamoci in mano, entriamo in gabinetto.

0: fanciullo.
1: Sì, che rovino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo bacio in ogni

0: ma un nom, a dove, dove gito? Rattorrato birbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
1: Sai che faccio?
0: Su, su, tira, vidi.

0: credesti, non lo vedi.
1: No, Figaro, scordo.
0: Ti abbiamo già detto zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, c'è chi fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di, sono io stesso saltato di.
2: Chi? Voi stesso.
1: E

0: Cos'è dunque saran queste carte che...
1: Colla, porgile a me!
0: Sono in trappola, sono in trappola.

0: silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese. Le legittime pretese io qui vengo a palesare.

0: uno dei tratti più divertenti di questa regia, che oltretutto si sposa con uno dei finali più travolgenti, il finale dell'atto secondo delle Nozze di Figaro, che stiamo ascoltando in collegamento diretto al Teatro dell'Opera di Roma, e che i sette personaggi sono tutti sulla scena. C'è questo ulteriore personaggio di Cherubim di Uli Kirsch, che traccia con delle scritte sul muro della stanza tutti i nomi dei vari personaggi e comincia a indicare delle frecce di chi sta con chi. Fatelo voi anche questo gioco: il conte sa la contessa, ma sta anche con Susanna. Figaro sta con Susanna, ma Cherubino desidera la contessa o Susanna, e via via traccia tutte queste frecce mano a mano che si sviluppa e cresce il finale. Il finale in cui abbiamo ascoltato le voci, il finale del secondo atto, che dà il via all'intervallo: Germano Olvera, conte di Almaviva, Roberta Mantegna, contessa di Almaviva, Martina Rossomanno, Susanna, Erwin Schroth, Figaro, Cherubino, Elmina Hasan, Monica Cherubino non c'è più, è fuggito, ma insomma era nell'atto, Monica Bacelli, Marcellina, Bartolo Roberto Scandiuzzi e Basilio Marcello Nardi. Abbiamo ascoltato anche Antonio Alejo Alvarez Castillo, che ha quest'aria da quasi San Culotto, da rivoluzionario, da vecchio San Just, ma in realtà sembra anche, volendo, un ritratto di quel da Ponte, quei ritratti americani di da Ponte, di un uomo un po' avventuriero, un po' strano, con questi capelli lunghi. Sul podio c'è Emanuele Cechnavorian, lo spettacolo con la regia di Klaus Guth, che ha oramai 20 anni, è nato nel 2006 al Festival di Salisburgo. Io credo che adesso noi ci fermiamo per la pausa dell'intervallo, ma
1: sì, Andrea,
0: facciamo la parola all'informazione.
1: Sì, possiamo adesso disconnetterci dal circuito orario. E possiamo dare subito la linea al GR.
2: Rai GR3.
3: Mosca, NATO, tensione alle stelle, caccia italiani abbattono un drone nei cieli lituani, due bengala russi sfiorano un elicottero danese, il Cremlino alla Polonia, se ci attacca annientata in due giorni. Legge elettorale, sì del Senato, esulta la maggioranza, garantisce più governabilità. La protesta delle opposizioni, provvedimento truffa, ora il testo alla Camera per il via libera definitivo. L'addio ad Emma Bonino in Campidoglio, funerali di Stato laici per la storica leader radicale, presenti il presidente Mattarella e la premier Meloni, feretro avvolto nella bandiera blu dell'Unione Europea. Fumetto 100% Silvia Ziche, una mostra, Città di Castello, racconta una fra le più note disegnatrici italiane. Il suo tratto, talvolta ironico, ha ridato vita a personaggi come Topolino o Diabolik. Una buona serata da Maria Rosaria Villivai. In primo piano dunque gli esteri, con le tensioni tra la NATO e la Russia. Oggi si è verificato un altro incidente sul fronte est dell'Alleanza. Un drone è stato abbattuto dai caccia italiani dell'Alleanza Atlantica nei cieli della Lituania.
4: Era carico di esplosivo il drone intercettato ieri sera dai jet italiani della NATO nello spazio aereo lituano. Vilnius protesta con la Bielorussia, da cui accusa proveniva il velivolo. I problemi del fronte est riguardano tutta l'Alleanza Atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale, afferma il ministro della difesa Crosetto in missione nel paese. A poche ore di distanza da quanto successo in Lituania, la Danimarca ha accusato la Russia di aver lanciato due razzi contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo, Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Non ci intimidiranno, non ci arrenderemo, assicura la premier della Danimarca. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che secondo l'ente gestore è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, vasta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: La guerra in Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati con la Russia, prese di mira nelle scorse ore dai due eserciti anche infrastrutture energetiche, nonostante le parole di Trump su un'intesa per arrivare ad una tregua in questi raid. Da Mosca, la corrispondente.
5: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli, mentre entrambi i paesi continuano a colpire i rispettivi impianti energetici. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri russo, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei: se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage già da un anno, il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Mosca e paesi europei avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, ribaltando l'opinione del ministro degli esteri di Varsavia, che aveva parlato di un eventuale vantaggio europeo sulla Russia in caso di attacchi diretti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: L'Italia proroga di altri 15 giorni fino al 30 settembre i controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna, introdotti il 1 agosto dopo la crisi di Ceuta. Madrid risponde prorogando a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani: nessun pregiudizio verso la Spagna, il nostro problema è garantire la sicurezza interna e delle frontiere. In serata da Madrid il duro commento dell'omologo Albares: Italia su Schengen vergognosa, chi governa non all'altezza, replica del titolare della Farnesina, reazione fuori luogo e aggressiva. Il continuo aumento dei prezzi dell'energia richiede interventi immediati dell'Unione Europea a sostegno di imprese e cittadini. Lo ha detto la Premier Meloni incontrando a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Costa. Meloni ha condiviso la proposta di mettere la competitività al primo posto dell'agenda del prossimo Consiglio Europeo. All'ordine del giorno ci sarà anche l'immigrazione, fatto apprezzato dalla Premier, secondo cui è necessario rafforzare il controllo delle frontiere esterne dell'Unione. I diritti fondamentali non possono essere subordinati alle convenienze della Repubblica. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation. I conflitti armati minano il futuro dell'umanità, ha aggiunto. Sentiamo le sue parole.
6: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
3: Via liberata Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. Grande passo avanti per il presidente del Senato La Russa.
7: Scintille in aula a Palazzo Madama prima e dopo il voto. La maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, insiste su tre capisaldi: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze. Dal partito della Premier, il relatore Andrea De Priamo.
8: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. Auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
7: La Lega è certa, rivinceremo le elezioni e Salvini tornerà al Viminale. Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Critiche invece arrivano dalle opposizioni. Per AVS la Premier Meloni blocca il Parlamento e vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia, PD.
9: Giorgia Meloni in questi 4 anni non ha fatto nulla, ci lascia in eredità vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra.
7: Renzi, Italia Viva avverte: se non ci dividiamo vinciamo noi. Durissimi 5 Stelle, protesta in aula, preferenza farlocche, e mostrano il facsimile con la scheda con la scritta Fratelli di Casta. Contrario anche Calenda, che dice la legge produce scontro continuo e populismo. Vasco Pirri, GR3.
3: L'addio ad Emma Bonino a Roma ai funerali di Stato laici in Campidoglio alla presenza delle massime cariche istituzionali.
10: Tra applausi e commozione, sotto un sole ancora caldo, sono alcune centinaia le persone arrivate in piazza del Campidoglio per un ultimo saluto a Emma Bonino. così come era stato per la Camera Ardente, in maggioranza sono donne.
11: Sono venuta da Bologna e dico quello che dicono tutte le signore qui, che dobbiamo molto a Emma Bonino. Io sono venuta proprio per questo.
12: L'importante è che il suo insegnamento continui, è l'unica cosa.
10: Dentro, nella sala della Protomoteca, il funerale di Stato laico, alla presenza del presidente Mattarella, della premier Giorgia Meloni, di molti ministri, dei leader di tutti gli schieramenti. A celebrare la cerimonia, Filomena Gallo, presidente dell'Associazione Luca Coscioni.
13: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica. Nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
10: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR3.
3: Tornerà in carcere il bengalese di 40 anni, proprietario del mini market di Torino, indagato per presunte molestie su una tredicenne. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame, accogliendo il ricorso della procura, dopo che il giudice aveva sottoposto l'uomo alla misura cautelare più lieve dell'obbligo di firma, una decisione che aveva scatenato polemiche. Minacce al presidente della Lazio Calcio Lotito per spingerlo a cedere la società. La procura apre un'inchiesta tra gli indagati, anche nomi importanti. Sentiamo.
14: Un piano ben orchestrato con un obiettivo: fare pressione affinché la Lazio venisse ceduta. Nodo centrale dell'inchiesta della Procura di Roma, che indaga su una presunta campagna di stampa mirata alla diffusione di false notizie sull'imminente vendita della società biancoceleste. Notizie fake per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo del gruppo. Tutto parte con alcune denunce presentate un anno fa proprio dal patron della squadra romana. Manipolazione del mercato è l'ipotesi sulla quale lavorano i magistrati, che hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome già noto alle cronache, faccendiere in passato coinvolto nelle inchieste sulle tangenti Enimont e sulla cosiddetta loggia P4. Secondo chi indaga, avrebbe di fatto svolto il ruolo di portavoce attraverso la sua collaborazione con il quotidiano Il Tempo. Per i tre scattate le perquisizioni, loro respingono le accuse, Masi annuncia anche querele, mentre Banca del Fucino con una nota fa sapere: nessun rapporto con la Lazio, noi non coinvolti nell'inchiesta. Bruno Sokolovic, GR3.
3: È una denuncia per maltrattamenti quella presentata da Natalia Potenza nei confronti dell'ex compagno Walter Lavitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sabato scorso la donna è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati che indagano sulla vicenda. Intanto Ranucci ha presentato questa mattina un ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. Disegnatrice versatile, inventrice di storie e personaggi cari al vasto pubblico, Silvia Zicche è indiscutibilmente una dei più noti fumettisti italiani. A lei, al suo tratto inconfondibile, è dedicata la mostra 100% Silvia Zicche, aperta dal 19 settembre al 1 novembre a Città di Castello, a Palazzo Facchinetti. L'abbiamo intervistata.
15: Per me è una sorpresa, un grandissimo onore.
16: Così Silvia Zicche, a proposito della mostra che le è interamente dedicata a Città di Castello, dalle storie per Topolino alla rivisitazione di Diabolik, dall'allegra vita delle quote rosa al personaggio di Lucrezia, rimane il suo tratto sempre riconoscibile, lo sguardo ironico come arma di intelligenza. 100% Silvia Zicche.
15: È oggettivamente un momento di bilancio, perché comunque, essendo una mostra che racconta tutta la mia parabola lavorativa, ho dovuto proprio andare a vedere le cose che avevo fatto a 20 anni.
16: Chi è il suo Diabolik?
15: È un personaggio serissimo, in questo è rimasto esattamente il Diabolik che è sempre stato scritto e disegnato dagli altri autori. Però, per sua sfortuna, ha accanto un'Eva che invece ha un grosso senso dell'umorismo, e questo diciamo che lo mette parecchio in difficoltà.
16: Fra tutti i personaggi creati da lei, Lucrezia è quella che più le assomiglia.
15: Guardando il mondo attraverso gli occhi di Lucrezia mi sono resa conto che lo vedo in maniera più chiara. Per cui sì, per me Lucrezia è quasi un modo per guardare il mondo con più attenzione.
16: Ma c'è un personaggio preferito?
15: È difficile come chiedere qual è il figlio preferito. Mi divertono i personaggi che riesco a far andare in cortocircuito con altri personaggi per creare delle situazioni comiche, e con tutti i personaggi che uso di solito ci riesco, quindi voglio bene a tutti.
16: Paola D'Angelo, GR3.
3: Direttore Nicola Rauvic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, in regia Alessandro Campanella. Prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6:45. La linea torna a Radio 3 Suite da Maria Rosaria Villivà. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Mi vuoi sposare?
18: Nonna, sono sazia.
17: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E siamo in diretta da Radio 3 Suite in collegamento con il Teatro dell'Opera di Roma, dove c'è Andrea Penna che sta seguendo l'opera per noi. Andrea.
0: Allora Marco, siamo nell'intervallo, abbiamo parlato un pochino, naturalmente i nostri ascoltatori seguono e ascoltano la musica diretta da Emanuele Cernavorian con la distribuzione che c'è questa sera, ma c'è anche questa regia di Klaus Guth, che è un po' una curiosità ritrovare dopo 20 anni per la prima volta in Italia, dopo che ha tenuto banco al Festival di Salisburgo, credo almeno per 3 stagioni, se non per 4 o 3. Ricordo che alla prima c'erano anche dei nomi importanti, Anna Netrebko che cantava la parte di Susanna, insomma un inizio del suo percorso di soprano lirico, Boscofo, il De Brando d'Arcangelo, insomma. Ho chiesto di darci qualche elemento a Klaus Guth, in particolare questo personaggio muto ma presentissimo di Cherubino Alato. Che cos'è? È una guida? È un personaggio, qualcuno evocato addirittura l'ospite di Teorema, è l'Eros, è un'immagine di amore, è un doppio di Cherubino stesso? Cosa ci ha risposto?
18: Yes, for me it was the key into the piece to look at the energy of Cherubino. So I invented kind of a brother or a double to Cherubino as a figure to show the audience all the time that they are under the influence of an energy which is not rational. And this means Cherubino is in a way interested in the energy of movement forward, of change, of excitement. So actually his system is quite anarchistic because he's not interested in any moral questions, he's not interested in laws and in anything. He just wants that people don't get comfortable with the situation they are in. They should stay alive and they should stay human beings that know that life is danger and life is the opposite of being dead. So if you are alive, it's a decision to really live your life. Otherwise, you could be dead while you're living. So this is the energy of this Eros I was very focused on, because I already had in mind that I will do the whole Da Ponte trilogy in Salzburgo. So I had the theme of the Thanatos, of the death in Don Giovanni. So it was kind of connected.
0: E così ha citato l'altro spettacolo famoso, il Don Giovanni, dove la guida era Thanatos, qui invece è Eros la guida, è la chiave per entrare nell'opera, è questo doppio, questo fratello di Cherubino, che è un'energia irrazionale, l'energia irrazionale appunto dell'Eros, che perturba, attraversa costantemente tutti gli altri personaggi che sono sotto la sua influenza, e il pubblico si rende conto di questo, si rende conto di questa situazione portata a questo personaggio anarchico che non è interessato alle convenzioni, alle morali, alle leggi, soltanto vuole muovere tutti quanti, anche in una maniera che li mette a disagio, ma perché sono vivi, non sono morti, quindi vivono la vita come rischio, come passione e non come stasi. E a questo punto il tratto dell'elemento amoroso, l'elemento sensuale è fortissimo, non l'ho detto, ma si scambiano baci dal primo secondo con Tessa e Susanna, addirittura contesse Cherubino e poi passa Cherubino a Susanna, quasi in una situazione che più che per sé la donna ne stanno approfittando entrambe le due donne. Quindi c'è veramente questa passione erotica che passa da una scena all'altra. Dov'è l'elemento però della critica sociale? Perché anche questo a un certo punto emerge.
18: We decided to kind of invent a bridge to have an architecture that is actually coming from the time of Mozart, but still people live in it. But you see a lot of rich people living in it, and maybe they are in a crisis and they cannot really afford to renovate it anymore. So it's kind of this situation of rich people that are on the cliff to their end. And this is also the energy of the piece, that we feel that all these rules and laws, unwritten laws, just like now, I think they're coming to an end, and there's a new generation that creates new values, probably is even more moral than the other generation in terms of what does it mean to respect another person, to respect sexuality in any direction. So all this is already in the piece, and I think it's never changing, these themes.
0: L'opera ci fa vedere che questi temi non cambiano mai. Fatto riferimento, parlando della questione sociale, all'architettura, cioè questa scena di questa scala, di questo palazzo, che può essere dell'epoca di Mozart, ma è un palazzo anche dei nostri tempi, perché a Vienna la gente ci abita ancora in edifici così. Però è anche un edificio un po' malmesso, che ci fa immaginare che questi ricchi nobili se la passino male, siano quasi sull'orlo del lastrico, e quindi ci fa sentire questo clima di crisi, che è poi in fondo il clima di crisi della fine del Settecento, di un mondo le cui leggi scritte e non scritte stanno scricchiolando, presto scompariranno perché arriva una nuova generazione, come in fondo accade adesso. C'è una nuova generazione che, per esempio, in termini di morale ha un sguardo molto diverso nel rapporto dell'accettazione della sessualità in tutte le direzioni, in tante altre questioni. Vedete che i temi continuano a essere sempre gli stessi. Quest'opera in qualche modo continua a riproporli, non l'ha detto, ma è eterna. Allora gli ho chiesto, a proposito di un'opera eterna, che cosa significa riprendere dopo 20 anni questo spettacolo, se a lui piace, se a Klaus Guth piace riprendere gli spettacoli, se lo fa volentieri, se lo fa in alcune occasioni, e com'è stata questa occasione.
18: Well, this one is quite a record. This is 20 years old that I invented it. And it's a mixed feeling in the beginning, because of course I'm happy to kind of meet an old friend again and to see if I still like him. And it is also that, of course, in my memory, it's connected to specific singers. So in the beginning, I'm struggling and saying, that's not what it was, but in an ideal case, and I think it happened here, it is that the themes and the material and the, let's say, psychological grounding is so strong that everybody can grow into these characters again and bring it to life. And so it's always not an easy journey, but in the end, in this case, I'm happy.
0: Allora, intanto dice che è felice, dice, certamente è un record, perché 20 anni, quando ho creato questa regia, è un po' come ritrovare un vecchio amico e non essere sicuro che ti stia ancora simpatico, che ti piaccia ancora. È una sensazione un po' contrastante e non sempre funziona, soprattutto l'ho fatto con altri cantanti, quindi quando sono dei cantanti nuovi lì per lì sembra che non funzioni più niente bene come prima, e poi piano piano diciamo le molle psicologiche che muovono questo spettacolo funzionano bene, quindi ci sono entrati dentro qui, in questo caso qui a Roma, e ho visto funzionare, quindi diciamo in questo caso l'incontro è riuscito. Io non so, abbiamo ancora qualche momento, io guardo, sì, forse abbiamo il tempo per ascoltare almeno il primo dei momenti di conversazione con Erwin Schrott, a cui ho proprio parlato del rapporto con Mozart, che è stato importantissimo per lui alla Scala, a Parigi, a Londra, a New York, ma in tanti teatri, grandi e piccoli.
19: A mio parere Mozart non si deve lasciare mai, tanto quanto Rossini, nel mio caso anche Donizetti. È sempre un debutto. Di Don Giovanni, ad esempio, avendone fatto più di 350 recite in tutto il mondo e altre tante di Figaro, la recita d'oggi, perché in realtà è stata una recita con tutti i giovani che abbiamo accolto, ma anche che abbiamo, penso che abbiamo anche, non lo so, donato una strada nuova, un qualcosa di diverso. Magari non tutti coloro che erano oggi nel pubblico sono mai stati in un'opera, infatti si sentivano molto, molto entusiasti, no? A parere mio, a Mozart non se lo lascia mai. Se lo si lascia, nel mio caso, sarebbe un grande sbaglio, perché il Mozart per me è un termometro, è un balsamo, è quello che mi fa, assieme a Rossini, rimanere sempre nella strada più giusta possibile, perché nella strada giusta è molto difficile di dire, no? Uno cambia continuazione. Fare un Mozart al giorno d'oggi per me non è nessun vantaggio, dal punto di vista che niente si rende più facile col tempo, anzi le aspettative diventano più alte e uno anche diventa più maturo, diciamolo così. Allora, dal momento in cui io finisco un Mefistofele di Boito, un Don Carlo di recente, ritornare sempre alla base, come la chiamo io, ad un bel Dulcamara, vabbè, subito dopo di qui vado a Berlino a fare Dulcamara, ad un bel Figaro, Conte, Leporello o Don Giovanni, per me è sempre un certificato di garanzia, di che qualcosa non sto sbagliando così tanto, diciamo.
20: Sì, direi che questa sera abbiamo proprio sentito questo e è interessante, ha detto questo, ogni volta una recita nuova, naturalmente tante produzioni diverse, tante idee di Figaro diverse. Qui c'è un Figaro che sicuramente è più imbrogliato di quanto non imbrogli, sono più furbi molti altri, più furba soprattutto Susanna, e che soffre anche. Mm-hmm. A me è piaciuto molto questo aspetto di vedere l'aria, l'ultima aria di Figaro, in cui Figaro crede davvero a quello che dice, non scherza sulle, diciamo, la volubilità delle donne.

0: Ecco, siamo in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, stavamo ascoltando la voce di Erwin Schrott in conversazione con Andrea Penna.
1: Eh sì, Marco, è stato meglio fermarci perché adesso tornano in scena Germano Olvera, Conte d'Amavio, Roberta Mantegna, Contessa Susanna, Martina Rossomanno, Erwin Schrott, appunto, Figaro, insieme a loro Elmina Hassan, Cherubino, Marcellina e Bartolo, Monica Bacelli e Roberto Scandiuzzi, Basilio, Marcello Nardis, Blagoje Nikoski, Don Curzio, Jessica Ricci, Barbarina, che ascolteremo, e Antonio Alvarez Castillo e naturalmente Uli Kirsch, che interpreta questo personaggio muto di Cherubim. Susanna è costretta a accettare con l'appuntamento del conte per avere quelle doppie che servono per pagare il contratto di Marcellino, un po' ante litteram elisir d'amore. Non servirà, perché si scopre che è la madre di Figaro, quindi tutto le nozze si devono a questo punto compiere, ma verrà ugualmente punito il conte con la lettera che scrivono Susanna e la contessa, lo vedremo nel quarto atto. Emanuele Cetnaurian sul podio per il terzo atto del Nozze di Figaro. C'è un cambio scena, quindi potrò raccontarvi qualcosa d'altro sia dello spettacolo che un po' meglio anche della trama.
2: Cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel d'esso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, ma simil razza è comune l'ardir,

0: chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato li fa sposar la vecchia.
1: Signore!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in colpa.
0: Volete qualche cosa?

0: è mia senz'altro.
1: Ordinami la bocca, oh signor scaltro.
0: Ehi, Susanna, dove vai?
1: Taci. Senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

0: Ma bello, è giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio!
1: Bontà di Sua Eccellenza!
2: Che superba sentenza!
3: In che superba?

0: prestati 2000 pezzi duri.
1: Son gentiluomo. Son gentiluomo e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono? Chi sono?
1: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10

0: anni mi ritroverò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo è il mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
0: E a voi chi disse?

senti

0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.

0: non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio e mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi! E doppie saranno! Prendi! Questo è il biglietto del denaro che io mi devi, ed è tua dote. Prendi ancora questa borsa!
0: E questa ancora!
2: Oh, bravi! Gitate pur che io pigli ognuna!
1: Vogliamo uniformare d'ogni avventura!

Schiattaci! Schiattaci!

0: somiglia qualcuno.
1: Alla corona!
2: Certo, aspettaccio! E questo è l'ufficiale!
0: Le stelle!

0: Signori, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza!
1: Perché vorresti ballare col piede stravolto?
0: Non mi dol più molto. Andiamo, belle fanciulle!
1: Per buona sorte i vasi erano di Creta!
0: Senza fallo! Andiamo dunque, andiamo!
2: E intanto cavallo di galoppo a Siviglia andava il paggio!
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio! Venite, o belle giovani!
1: E a te la sua patente in tasca rimasta!
0: Certamente, che razza di domande!
2: Via, non li far più motti, ehi, non ti intende! Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
0: Che rovino!
2: Or ci sei!
0: Che dia mi incanta?
1: Non canta, no! Ma dice che gli saltò stamane sui garofani!
0: E lo dice! Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso!
1: Anch'esso!
0: Perché no! Io non impugno mai quel che non so! Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio,

Abbiamo visto comparire Martina Rossomanno in questo abito bianco da sposa, prima quando è stata ricevuta appunto dal nozio, sono state ricevute dal conte e dalla contessa, era proprio venuta avanti prima la contessa già al momento di cantare la sua seconda aria con in mano, con sul braccio posato questo vestito che dava evidentemente alla sua cameriera fedele, e abbiamo visto il passaggio del biglietto della spilla, quindi inizia il nuovo inganno di questa folle journée. Stiamo ascoltando in collegamento diretto dal Teatro dell'Opera di Roma, Le nozze di Figaro, con la direzione di Manuel Chekhnavorian, la regia di Klaus Guth. Qui vede anche i movimenti scenici di Ramses Siegel, che sono quella scena di danza che notoriamente, poi raccontando ancora una volta nelle memorie di Da Ponte, era stata fatta togliere perché nel Teatro Imperiale si prevedeva che si danzasse, poi c'era stata quella prova generale a cui l'imperatore Giuseppe II aveva assistito e aveva visto una pantomima senza musica e l'aveva fatta reinserire. Cosa succederà adesso? Succederà tutto in pratica nell'oscurità del giardino, perché lentamente la parte più intensamente e profumatamente erotica del Nozze di Figaro, ma anche con il suo tratto drammatico, vedrete che sarà diciamo già dal terzo atto, ma anche il quarto, Figaro, che ha avuto in mano un po' tutta la situazione, comincia a perdersi, perché anche lui a sua volta in questo caso gabbato dalla strategia creata dalla contessa con Susanna. Si scambiano i vestiti e naturalmente il conte, con quella cieca prevenzione che inganna i sensi e che diciamo fa credere quello che non è, la corteggerà credendo la Susanna, e così poi succederà per un momento almeno per Figaro con la finta contessa che è Susanna a sua volta. Uno dopo l'altro finiranno nascosti nel giardino in un piccolo ritiro, da cui uno dopo l'altro il conte li tirerà fuori credendo finalmente di pizzicare la contessa sul fatto, e lui che invece viene gabbato. Vengono fuori uno dopo l'altro Cherubino, appunto Barbarina, la stessa Marcellina e una donna che fa mostra di essere la contessa. Contessa non è, naturalmente Susanna, e quando il conte non vuole dare il perdono alla contessa che si pente, è la contessa stessa che appare dal fondo, in questo caso in cima alla scala, perché si rimane sempre in questa scala che è una scena fissa, che però in realtà cambia continuamente, che qui viene illuminata con la luce della luna che passa nelle fronde degli alberi, quindi ci suggerisce l'ambito del giardino. A quel punto la contessa appare ed è il conte costretto a chiedere perdono, in uno dei momenti in cui ancora una volta, come anche prima nel momento del riconoscimento del figlio e ancora una volta poc'anzi nel quartetto, in cui si ferma l'elemento della commedia e la musica diventa astratta, assoluta, meravigliosa, e fa di quest'opera davvero un capolavoro immortale. Germano Olvera è il conte di Almaviva, Roberta Mantegna è la contessa di Almaviva, Susanna è Martina Rossomanno, Erwin Schrott e Figaro, Elmina Hasan e Cherubino, e poi tutti gli altri che poi ricorderemo più avanti. Quello che accadrà appunto adesso, naturalmente la ricerca da parte di Barbarina, quindi va assolutamente ricordata Jessica Ricci, che fa parte peraltro del progetto Fabbrica del Teatro dell'Opera di Roma, e che ricercherà la spilla che ha perduto, e farà capire a Figaro, che aveva visto il passaggio del biglietto ma non sapeva bene da chi e per chi fosse, che quel biglietto è di Susanna, e che quindi è
appena sposo si trova davanti a un tradimento. In questa impostazione, nata probabilmente di concerto fra direttore d'orchestra, nella parte che non abbiamo finito di ascoltare della conversazione con Erwin Schott, diceva appunto che si era trovato molto bene con Emmanuel Chechnaourian perché parlano la stessa lingua. Ricordo che Chechnaourian è viennese di famiglia, violinista eccelso, oggi direttore d'orchestra, di famiglia viennese, di origine armena, come il suo cognome indica chiaramente, quindi è cresciuto molto vicino alla musica di Mozart, naturalmente immagino i concerti per violino, soprattutto la musica da camera, e poi tanta musica sinfonica mozartiana che ha diretto in molte occasioni prima di avvicinarsi, e questi sono i propri primi passi questo anno all'opera. Ecco, qui di concerto probabilmente col direttore d'orchestra e nell'idea anche di Gut, lo sentirete credo perché è molto espressiva la voce è molto attenta agli accenti la voce di Schrott. Figaro crede davvero all'imbroglio, non fa quella tirata sulle donne che sono ingannatrici, che sono civette, che sono orse, che sono colombe maligne, per così fa il serio e il faceto, lo fa veramente dispiaciuto e disperato di ricevere un tradimento, vi è più, quindi è felice di prendersi quegli schiaffi, secondo la seconda tornata di schiaffi, uno l'ha preso anche da Susanna quando c'era il riconoscimento della madre, perché Susanna non aveva capito che Marcellina fosse la madre, l'avete sentito molto bene, no? Gli accenti interrogativi del soprano, e prende una serie di schiaffi quando oramai ha capito che quella finta contessa è Susanna, e quindi quel gioco di frecce che compariva alla fine del secondo atto, chi desidera chi sta con chi cerca chi in questa notte in cui appunto il conte lo dice, io là non voglio entrare per leggere, quindi ciascuno cerca il suo piacere, e questo cherubim, questo personaggio alato, questo secondo anima di Cherubino ingarbuglia le cose fino alla soluzione lieta, alla celebrazione di quella giornata di follia. La ragione per cui c'è questo cambio di scena è perché la scala adesso un po' quasi alla Escher si volta verso l'alto, cioè abbiamo una rampa che sale verso il su e un'altra rampa che però va in senso contrario per aria, e su questa è poggiato un doppio dell'abito da sposa, un elemento chiaramente simbolico, in una regia che ha in realtà pochissimi oggetti ed elementi, non c'è neanche una sedia, tanto è vero che ricevono le nozze seduti sulle scale il conte e la contessa, un po' come se fossero chiusi fuori di casa, ma dà anche un po' quest'idea di una condizione non più particolarmente florida dell'intero consesso del conte, si parla di castello e di palazzo, qui la situazione forse è leggermente diversa. Allora siamo in attesa, io ho l'occhio fisso su Emmanuel Chechnaourian che è seduto a un lato del suo podio e che ha adottato la sequenza di esposizione per l'orchestra. Al centro ci sono i violini primi, successivamente dietro i violini secondi, sul lato sinistro abbiamo schierate poi le viole, mentre sul lato sinistro digradando ci sono gli archi scuri, sul fondo i timpani fiati e naturalmente i corni, in fondo i contrabbassi, quindi così disposto credo anche per venire incontro alle necessità acustiche di un teatro in cui ancora Erwin Schrott, nella parte di conversazione che non abbiamo sentito, ripeteva piccola così fierezza del teatro della mia città, che si canta molto bene, perché felicità acustica di questo teatro è abbastanza nota, e anche il buon amalgama che si può creare fra voci e orchestra, in particolare poi in questo allestimento che comunque è in questa ampia tromba di scale, di scalinata, e poi nella stanza che era comunque una scatola vera e propria di legno, quindi offre acusticamente un buonissimo sostegno alle voci.
siamo in attesa di vedere se ricomincia. Io con l'occasione ho la possibilità di ricordarvi che le recite che vanno avanti fino al 23 sono poi riprese da un'altra compagnia con Vito Priante, Federica Guida, Benedetta Torre. Ecco, no? Si rialza il sipario, il quarto atto delle Nozze di Figaro. L'ho perduta.

0: Susanna, la spilla, e così tenerella, il mestiero già sai di far tutto, sì ben quel che tu fai.
1: Cos'è? Ma è meco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte ti diede da recare alla Susanna, e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché chiedi a me quando sai tutto?

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpe vezzose, son orse

Maria Pontina, Maria.

0: terminata la burla con il perdono della contessa e quindi il pentimento sincero del conte, le coppie si sono riformate, Barbarina con Cherubino, Marcellina con Bartolo, il conte con la contessa, Susanna con Figaro, e mentre cantano l'ultimo gioioso ritorno all'amore per tutti, il personaggio alato di Cherubino smette di avere il suo potere, si avvicina a ognuna delle coppie e la coppia lo sdegna, lo manda via, e così finisce questa venturosa, emozionante giornata delle nozze di Figaro, nozze di Figaro che abbiamo trasmesso in collegamento diretto dal Teatro dell'Opera di Roma, nella produzione di Klaus Guth, diretta da Emanuel Cecnavorian. In questo momento sono venendo sulla scena le piccole voci bianche che hanno cantato quella scena fantastica in cui portavano un fiorellino e ciascuno lo tirava contro il conte, che era chiaramente allergico. Lui ha sempre un fazzoletto Germano Olvera con cui si forbiva la bocca, toccava la fronte. Ciro Visco con tutto il coro, che adesso è maestro del coro del Teatro dell'Opera di Roma, con tutto il coro, ancora ranghi naturalmente ridotti, come ranghi ridotti è l'orchestra, ma che ringrazia il pubblico. Adesso ci saranno le uscite dei singoli cantanti, per il momento ci sono tutti loro schierati in questa scena, e esce giustamente Ulichies, che è questo cherubino vestito alla marinara, esattamente come il cherubino in calzoni corti e calzettoni lunghi, ma le ali e le penne che Blagojevna Koski, che ha degli occhiali neri, un po' vestito come il chiaro lo iettatore della famosa novella.
1: Ecco, durante gli applausi, Andrea, direi che ci possiamo disconnettere dal circuito Euroradio.

0: Ecco, eravamo in collegamento con il Teatro dell'Opera di Roma, ecco che sono tornati gli applausi. Andrea Penna ci stava un po' raccontando le uscite in scena dei vari protagonisti di queste nozze di Figaro.
1: Sì, ecco, adesso sto uscendo Roberto Scanduzzi, è uscita Marcellina, Monica Baceglio, beh, avrei fatto uscire più tardi lei, ma insomma, sono già uscito Marcello Nartis, Blagoj Nakoski, Jessica Ricci e Alejo Alvarez Castillo, rispettivamente Don Curzio, Barbarina, Antonio e adesso è uscito il Conte, il messicano Germano Olvera. C'è una bella dose di Sud America questa sera fra lui e Schrott. Questa è Roberta Mantegna, la contessa. Manca soltanto la coppia. Esce Susanna. Sentite il grande apprezzamento che ha ricevuto Martina Russomanno. Ha veramente cantato molto molto bene la sua meravigliosa aria, forse il momento più paradisiaco dell'opera. E colui in cui sono intitolate le nozze, che però sono anche di Susanna, che è Figaro, ed è Erwin Schrott, molto guascone, molto disinvolto e estroverso, lo sappiamo, il basso baritono uruguaiano, che adesso ha lasciato la giacca in farsetto e camicia e è andato a ringraziare tutto il pubblico e si è unito a tutti gli altri che stanno ringraziando in proscenio. Credo che possiamo forse aspettare almeno l'uscita del direttore d'orchestra e regista prima di salutarci. Con loro c'è anche Uli Kirsch, che volevo ricordarlo, è lo stesso acrobata, attore mimo che interpreta questa parte muta dal 2006, quindi anche per lui un record, è sempre stato lui. Ecco Emanuele Cecnavoriano, un bacio sulle guance, due anzi, per Martina Russomanno, che lo porta, lo accoglie, molto. Ah, posso dirvi una cosa bella? Io lo vedo applaudito dall'orchestra. Questo ha un significato, naturalmente, no? L'orchestra è tutta qui e stanno applaudendo Emanuele Cecnavorian, che dirige per la prima volta qui a Costanza, e dirige per la prima volta le nozze di Figaro. Si è messo al centro dando la mano al maestro Ciro Visco e a Schrott, tutta la fila dei cantanti, dietro di loro il coro, ancora incoronato di verzura per il momento delle nozze, sono rimaste con loro abito. Invece Roberta Mantegna che accoglie Klaus Voet sulla scena con un abito nero, una divertente maglietta un po' alla Escher che indossa. Insomma, ha detto che era felice di averlo ripreso per questa ennesima volta, che segna i 20 anni della storia di questa produzione nata al Festival di Salisburgo. Credo che sia stato ripagato della sua contentezza, mi sembra, dal gradimento del pubblico. Ecco, si stanno cominciando a accendere le luci mentre corrono, fanno la corsa al proscenio. Vi ricordo che abbiamo ascoltato le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart qui dal Teatro Costanzi, che andranno avanti appunto fino al 23. C'è una seconda compagnia, così li dico finalmente: Vico Priante, Federica Guida, Benedetta Torre, Alessio Arduino e Cecilia Molinari nei rispettivi personaggi. E però la nostra serata non si può chiudere se non ringraziando coloro che l'hanno resa possibile: il consulente musicale Fabio Andronico, i tecnici Manuel Francisci e Biagio Pezzimenti, e gli specializzati di ripresa Alessandro Touvré e Marco Mariotti. Sentite che ci sono le grida di contentezza dietro il palcoscenico. La serata si è lungamente protratta, il pubblico sta scemando via. Io credo di potervi salutare e lasciarvi in compagnia meravigliosa di Maria Iudina, soprattutto. Grazie Marco,
0: Certo,
1: grazie a tutti.
0: grazie Andrea e un saluto a presto. E io vi ricordo che i nostri cartelloni li potete sempre ascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound. E vi ricordo che l'appuntamento per domani con il cartellone è alle 8:30 con l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Andris Nelson, protagonista al pianoforte Viviana Avdieva, con pagine di Rachmaninoff e Shostakovich. E possiamo adesso chiudere il nostro spazio del cartellone.

0: E apriamo adesso un breve spazio di presentazione di un concerto molto particolare che andrà in scena domani qui a Roma per il Roma Europa Festival all'Auditorium Parco della Musica presso la Sala Santa Cecilia alle 21, e ci sarà una proiezione del film Powakatsi, il celebre secondo capitolo della trilogia di Godfrey Reggio con musiche di Philip Glass, e verranno appunto eseguite dal vivo le musiche di Philip Glass dal Philip Glass Ensemble in sincronizzazione con le immagini. E Andrea Penna ha intervistato per noi il direttore, storico collaboratore di Philip Glass, Michael Riesman, per farci raccontare qualcosa, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono le caratteristiche delle musiche di questo film rispetto alle altre due colonne sonore della trilogia.
1: The music of Powakatsi is unique because it is based a great deal on music from the southern hemisphere.
2: La musica di Powakatsi è abbastanza unica perché risente in gran parte dell'atmosfera del sud, Africa, Sud America, Asia. Questo perché la musica riflette le immagini del film che mostrano quegli ambienti del sud del mondo che vengono consumati letteralmente dal nord, con il contrasto tra elementi della società moderna e quelli delle società tradizionali. Prima che scrivessimo le musiche, il regista insistette molto perché Philip Glass e io facessimo un viaggio nei paesi dove avrebbe filmato le immagini. Siamo stati quindi in Sud America, sull'altopiano del Perù, in una miniera d'oro in Brasile, ma anche in Africa. Questi viaggi avevano più che altro uno scopo musicologico, tutto sommato credo coronato dal successo, perché Godfrey Reggio, il regista, desiderava che fossimo influenzati da quello che avevamo visto e sentito in Sud America e in Africa. E del resto non ci siamo soltanto confrontati con le persone e la società locale, ma anche con le tradizioni musicali. In effetti, molti dei suoni e degli stili delle musiche di quei luoghi, anche se filtrate attraverso l'interpretazione di Glass, informano letteralmente la partitura musicale.
1: Of the music that we heard, and it makes this particular score unique among the three films of Godfrey Reggio, Powakatsi and Powakatsi and Nakoikatsi.
0: E poi Andrea Penna ha chiesto a Michael Riesman se queste musiche sono state registrate in studio e pensate solo per la registrazione, e quindi che differenze ci sono nell'esecuzione dal vivo.
1: The music for all three films was recorded in a studio situation with never having a full orchestra together at one time, but
2: la musica per tutti e tre i film è stata registrata sempre in studio e in realtà senza avere mai a disposizione un'orchestra completa, ma a seconda dei turni varie e diverse sezioni. Nel caso di Powakatsi sono state usate spesso delle campionature, per esempio con il balafon, strumento africano simile alla marimba, che non ha la medesima intonazione delle orchestre occidentali classiche. Per questo abbiamo preferito creare dei campioni per ogni battuta, in modo che corrispondessero ogni volta all'introduzione dell'orchestra. C'è un altro elemento chiave, il flauto di bambù, il kena, che compare nel movimento di Powakatsi, che si chiama anthem, ma anche in altri passaggi. Mi ricordo che arrivò questo strumentista con un buon numero di flauti di bambù, ma non ce n'era uno che andasse bene, perché la musica di Glass non è mai composta idiomaticamente per quegli strumenti, ma piuttosto scritta nel modo con cui lui la concepisce. Non c'era nessuna maniera di incrociare felicemente un trio di quel tipo di flauti sulla musica di Glass, quindi alla fine, anche in questo caso, abbiamo utilizzato delle campionature in modo da far eseguire al flauto esattamente la musica che Glass aveva scritto. Ancora nel primo movimento c'è una parte percussiva con il suono delle rocce, e per realizzarla dal vivo, come abbiamo fatto anche di recente con il Philip Glass Ensemble e l'orchestra, abbiamo avuto bisogno di 5 percussionisti, mentre invece in studio avevamo scelto di campionare tutte le varie tracce delle percussioni e utilizzare un mix tra le percussioni dal vivo e la campionatura, dal momento che le campionature erano molto più pulite e non c'era il riverbero degli altri percussionisti che magari suonavano in contemporanea nello studio accanto agli altri. In questo modo potevamo avere una combinazione sonora migliore con delle campionature fatte da noi di un singolo percussionista e ripetuto più volte. Davvero è occorsa una gran mole di lavoro nella preparazione e nella registrazione della colonna sonora di Powakatsi, anche nell'uso delle tastiere, delle campionature e per l'arrangiamento della musica di Glass in alcune sezioni, indicate come basso o violoncello, che di nuovo funzionavano meglio con il suono delle tastiere per ottenere il risultato più efficace.
1: For example, the bass that was kind of unspecified, it was written as cellos and basses, but in fact it needed to be a keyboard really to make it sound right because it was not idiomatically written for those instruments.
0: Ed era la voce di Michael Riesman, che è stato intervistato dal nostro Andrea Prenna, che oggi ci ha accompagnato durante la diretta per le nozze di Figaro e poi ci ha portato questa breve intervista per ricordare l'appuntamento per domani, mercoledì 16 settembre, al Roma Europa Festival, all'Auditorium Parco della Musica, presso la Sala Santa Cecilia, alle 21 ci sarà per l'appunto la proiezione del film Powakatsi di Godfrey Reggio con le musiche di Philip Glass che verranno eseguite dal vivo, sincronizzate con le immagini con il Philip Glass Ensemble diretto appunto da Michael Riesman. E noi adesso voltiamo pagina e ci avviciniamo al nostro appuntamento dei ritratti musicali. Come abbiamo detto in copertina, la protagonista è una grande pianista, Maria Iudina, e entriamo subito nella sua arte pianistica.

Ed era dalle Vision Fugitive, opera 22 di Prokofiev, l'interpretazione di Maria Iudina del brano numero 7, Arpa Pittoresco, in una registrazione del 1953. Oggi, lo dicevo poco fa, riapriamo lo spazio del martedì sera dedicato ai ritratti musicali, ed è uno spazio in cui abbiamo l'occasione di ascoltare, di riflettere assieme sull'interpretazione musicale, l'arte dell'interpretazione musicale, andando a esplorare il lascito attraverso le registrazioni di interpreti celebri del passato. E abbiamo deciso di riaprirlo attraverso l'esperienza pianistica di Maria Iudina. L'abbiamo fatto con questo breve assaggio, una brevissima apparizione sonora sulle note di Prokofiev, uno dei compositori a cui Iudina è particolarmente legata. Incide e esegue dal vivo le sonate, il secondo concerto, ha la possibilità di eseguire per la prima volta la seconda suite dal balletto Romeo e Giulietta nel 1938, suonando direttamente dallo spartito. Iudina però è una figura estremamente interessante. Forse bisogna partire un po' dalle sue origini. È una figura che attraversa buona parte del Novecento, nasce nel 1899, morirà nel 1970 e quindi ha la possibilità di seguire tutta l'evoluzione storica, la rivoluzione, l'avvento di Stalin, la guerra, il disgelo sovietico ed è una pianista che non si limita in realtà solo a fare la pianista, è una pianista, una personalità interessata dalla vita culturale che la circonda, intrattiene rapporti con Bakhtin, con Pasternak, ma soprattutto viene notata dalla famiglia, vengono notate le sue doti pianistiche e a 17 anni capisce che il pianoforte e il pianismo sarà la sua strada, la punta nel suo diario, l'arte è la mia vocazione. Come via verso Dio, perché a 17 anni Iudina non solo a San Pietroburgo capisce che farà la pianista, ma anche ha una vera e propria rivelazione e infatti di lì a poco si convertirà al cristianesimo ortodosso. Lei veniva da una famiglia ebraica colta, ma sostanzialmente agnostica, e da lì incomincerà a riflettere, a intrecciare il suo modo di fare musica con la fede, senza che però questo la debba rinchiudere in un'immagine anche un po' stereotipata, dedicata solo alla dimensione religiosa, perché come vedremo nel corso di questo ritratto, in realtà Iudina nel corso della sua vita e della sua carriera è interessata dal grande repertorio, un repertorio che può dialogare in maniera più scoperta con la fede, ma poi è molto affascinata anche dalla vita contemporanea musicale e veramente si interessa di tutto quello che il mondo musicale, anche occidentale, sta proponendo nel corso del Novecento. Ma per riflettere proprio sul rapporto tra Iudina e la fede e la musica, può essere un buon punto di partenza, ovviamente, parlare di Bach, perché Bach è un autore molto amato da Iudina, incide il clavicembalo ben temperato, e Bach è un punto di riferimento per Iudina anche perché si avvicina a Bach anche grazie agli studi di un grande teorico sovietico, Jaworski, che è stato allievo dei Taneyev, è stato un grande studioso di Scriabin, e insieme a Jaworski Iudina mette a punto una lettura del clavicembalo ben temperato in cui ogni preludio e fuga è associato a un episodio evangelico, a testi biblici, per cercare di costruire delle immagini, ma sempre partendo da un'analisi della partitura, della forma, della struttura, lo dice anche ai suoi allievi. Per riuscire poi a creare un'interpretazione, anche immaginare un'interpretazione, c'è bisogno però di partire dalla fedeltà del testo. E noi adesso ascolteremo un estratto non dal clavicembalo ben temperato, ma da quello che è l'opera
un'opera a cui si avvicina in tarda età Iudina, che sono le monumentali variazioni Goldberg, perché nel 1967, a 68 anni, finalmente Iudina decide di cimentarsi con questo monumento del repertorio bachiano. Prima lo porta, lo esegue dal vivo a Mosca e poi decide di inciderlo nel 1968. E noi adesso ascoltiamo dalle variazioni Goldberg di Bach la variazione numero 25, che è una di quelle variazioni in tonalità minore che Iudina interpreta come una grande meditazione sulla crocifissione, in particolare sull'episodio del monte Golgota, e adesso l'ascoltiamo in questa incisione del 68 con Maria Iudina.

Ed era la 25esima variazione dalle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, nell'interpretazione di Maria Iudina, la protagonista dei nostri ritratti musicali. Come avete sentito, un'interpretazione molto asciutta che quasi esaspera la scrittura, già insomma di per sé cromatica, ricca di dissonanze, come se si continuasse a ritardare un po' il punto d'arrivo in quella che nell'ottica di Iudina è una vera e propria contemplazione del momento più tragico della passione. Siamo partiti con Bach nel raccontare la lunga carriera, anche la nutrita discografia di questa pianista. Adesso passiamo a un'altra B, un'altra importante B, che è quella di Johannes Brahms, perché Brahms è un compositore che interessa Iudina soprattutto in relazione agli intermezzi dell'ultimo Brahms. Iudina incide gli intermezzi dell'opera 117, dell'opera 118, 119 e dedica anche una serie di scritti agli intermezzi di Brahms, che ci fanno capire come Iudina, proprio anche sull'onda di quei numerosissimi stimoli culturali che contribuiscono alla sua crescita, non solo come pianista, ebbene, quegli stimoli culturali confluiscono nel suo modo di interpretare la musica, e quindi quando scrive di questi intermezzi di Brahms sono numerosissimi e ricchi riferimenti a poesia, pittura, filosofia, e cita Goethe, Dante, Shakespeare, Botticelli. Ma sempre partendo dal testo musicale, dalla partitura. Iudina vuole cercare di prima analizzare come è fatto un brano, per poi andare a interrogarsi su come rappresentarlo e che forma interpretativa dargli. E per Iudina l'intermezzo non è una forma piccola, privata, magari improntata a un lirismo strumentale, ma è qualcosa che invece è un grande, piccolo gioiello da accostare alla forza espressiva di un lied o anche di un sonetto, per restare all'ambito poetico. E noi adesso, tra poco, ascolteremo uno degli intermezzi dell'opera 117, il secondo intermezzo, che viene visto da Iudina come una riflessione sul dolore, che è un dolore che veramente è portato quasi alla purificazione, anche perché Iudina non vuole esplorare una dimensione puramente psicologica, personale. Sta cercando, attraverso la sua interpretazione, di trovare una chiave appunto, di volta per interrogare questo dolore, che è fatto di ansia e paura, è fatto intorno a dei quesiti, degli interrogativi che non sembrano avere una risposta. Iudina riflette proprio sul rapporto anche fra le tonalità, e quindi su un'apertura così oscura nella tonalità di Si bemolle minore, e poi una breve parentesi molto più solare nella sezione centrale in Re bemolle maggiore, che però poi ci riporta alla domanda iniziale che non trova una risposta. E Iudina ancora una volta riesce a costruire in questo piccolo gioiello una riflessione che parte anche dai riferimenti, ad esempio, alle poesie di Afanasij Fet, e sfrutta proprio le poesie di questo grande autore russo per cercare di spiegarsi questa oasi centrale così differente. Ebbene, arriva ad offrire questa interpretazione che, ancora una volta, lo sentiremo, è molto asciutta, con un grande uso del rubato, e ci mostra come, anche spostandosi nel repertorio insomma ottocentesco, tardo romantico, Iudina continui a guardare a questo rapporto fra interpretare una partitura e cercare di inserirla in una rete di riferimenti culturali più vasti. Allora adesso ascoltiamo il secondo intermezzo dall'opera 117 di Brahms, Andante non troppo, in una incisione del 1951.

Ed era il secondo intermezzo dall'opera 117 di Brahms, Andante non troppo, interpretato da Maria Iudina. Abbiamo parlato di Bach, di Brahms, e non possiamo non parlare della terza B, che è quella di Beethoven, perché negli anni 50 Iudina dedica a Beethoven un progetto piuttosto impegnativo. Non arriverà mai a eseguire tutte le 32 sonate di Beethoven, però ne porta in concerto più di 20, e sono concerti che toccano un po' tutte le principali città: Mosca, Tallinn, Kiev. Ebbene, in questo tour dedicato all'opera di Beethoven, Iudina presenta le sonate, ma anche i grandi cicli di variazioni. Sono famose le sue variazioni sul tema di Diabelli, e ovviamente una delle sonate a cui Iudina è particolarmente legata è l'ultima grande sonata di Beethoven, la sonata opera 111, perché è una sonata in soli due movimenti, e il secondo movimento è un grandissimo lunghissimo ciclo di variazioni sul tema dell'ariete. Ebbene, Iudina affronta la sonata opera 111, l'ultima sonata per pianoforte di Beethoven, creando un forte contrasto fra i due movimenti, perché il movimento iniziale, che si apre con un grandissimo maestoso, è ancora una volta una grande interrogazione sul senso, non solo dell'interpretazione, ma sul senso dell'esistenza. È un vero grande punto di domanda in cui Iudina crea una tensione sempre più forte, come se le poche zone di serenità venissero abbreviate, accorciate, compresse, e invece rimanesse al centro il dramma che produce una vera e propria azione. Poi Iudina parla invece del secondo movimento dell'Arietta, che invece è l'esatto contrario, come se attraverso l'Arietta si riuscisse a raggiungere quella che Iudina definisce nei suoi scritti la soglia dell'eternità, proprio all'imboccatura della tomba. Noi ovviamente non abbiamo il tempo di ascoltare le monumentali variazioni del secondo movimento, però invece ci vogliamo concentrare sul primo movimento di quest'ultima sonata beethoveniana, un primo movimento in due tempi, maestoso, allegro, con brio e appassionato, in cui ritroviamo quel suono roccioso di Iudina, carico di tensione. Siamo partiti con questa immagine di Iudina fortemente influenzata dal pensiero religioso, ma come stiamo ascoltando, riascoltando, questo non produce delle interpretazioni nel segno di un misticismo rarefatto, ma invece sono interpretazioni molto decise, che vanno dritte al punto. Allora adesso ne ascoltiamo il primo movimento della sonata opera 111, la sonata numero 32 di Beethoven, in questa interpretazione di Maria Iudina del 1958.

brio e appassionato nell'interpretazione di Maria Iudina in questa registrazione del 1958. Ora, fino adesso abbiamo parlato del grande repertorio Bach, Brahms, Beethoven, però la carriera di Iudina la porta a essere sempre più interessata, soprattutto nel corso degli anni 60, per la musica contemporanea. Iudina è una personalità che è estremamente affascinata dai compositori che la circondano, cerca di procurarsi con difficoltà le partiture di Stravinsky, Webern, Boulez, Stockhausen, ha contatti diretti con Parigi, con la Francia, proprio per farsi inviare il materiale, e lo fa anche studiare agli allievi. Siamo in anni in cui è complicato non solo procurarsi le partiture, ma poi riuscire anche a insegnarla e eseguirle, e questo ovviamente porta delle complicazioni nella vita musicale di Iudina, che è anche una grande didatta in uno dei più importanti istituti musicali di Mosca, l'Istituto Gnesin, che a un certo punto non vede di buon occhio queste scelte anche didattiche di Iudina di proporre questo repertorio, fino ad arrivare al licenziamento perché viene considerata inadatta per l'educazione della gioventù sovietica. Ora, Iudina però continua a studiare, continua anche a eseguire dal vivo queste composizioni. L'opera di Webern, l'opera 27, è una delle composizioni che più l'affascina, su cui si interroga e la ripropone in concerti, e spesso anche purtroppo i concerti scatenano l'ira delle istituzioni e la portano ad allontanarla dalle scene musicali. Però ecco, questo interesse di Iudina non arriva così improvvisamente. In realtà, nel corso della sua carriera ha sempre mostrato un grande interesse per i compositori che la circondano. Siamo partiti con Prokofiev, e un altro grande compositore che affascina Iudina è senza dubbio Shostakovich, con cui condivide un percorso di formazione, studiano con lo stesso insegnante Leonid Nikolaev, e proprio questa sonata che tra poco andiamo a ascoltare, la sonata numero 2, opera 61, è una sonata che Shostakovich dedica al maestro, e Iudina vuole recuperare, inserire nel repertorio. È una sonata che viene anche eseguita dal grande Emil Gilels, ma l'interpretazione di Iudina è molto diversa rispetto a quella di Gilels. È una sonata che viene interpretata con anche dei tempi e un gusto molto particolare, soprattutto nel secondo movimento, che è un movimento che assume le sembianze di un valzer mal rallentato, quasi deformato, molto pieno di conflitti e asprezze. Allora adesso noi ascoltiamo il secondo movimento dalla sonata numero 2, opera 61 di Shostakovich, in una registrazione del 1961.

Ed era il primo movimento dall'ultima sonata di Beethoven, l'opera 111, il maestoso e poi l'allegro con

Ed era l'interpretazione di Maria Iudina del secondo movimento della sonata di Shostakovich, la sonata numero 2, opera 61, registrazione del 1961, in cui questo movimento assume la forma di una danza spettrale. Iudina non addolcisce nulla, sembra quasi di ascoltare una pagina di Schoenberg del periodo postonale. Ebbene, i grandi rapporti con i compositori a lei contemporanei, si diceva, e sicuramente il compositore che per Iudina è il più importante è senza dubbio Igor Stravinsky. Iudina Stravinsky è il massimo compositore vivente, anche in questo caso ottiene le partiture, le distribuisce, programma composizioni di Stravinsky anche rischiando di essere allontanata dalla scena concertistica, ed ha il grande progetto di far tornare Stravinsky in Russia nel 1962 per festeggiare gli 80 anni, e ci riuscirà con non poche difficoltà, perché Iudina in realtà non si vuole accontentare di incontrare e accogliere Stravinsky, vuole parlarci, vuole confrontarsi su questioni non solo musicali, ed è piena di domande. E proprio quando si accinge a registrare la serenata e la sonata per pianoforte del 1924, vorrebbe fare domande a Stravinsky, chiedergli le sue idee, proprio per riuscire ad entrare meglio nel testo musicale, ma non ci riuscirà, e quindi dovrà trovare una sua interpretazione, che poi forse non sarà così apprezzata da Stravinsky, perché come abbiamo sentito anche nel corso di questo ritratto, Iudina a volte sceglie dei tempi, delle soluzioni molto singolari. Arriva a incidere la sonata di Stravinsky per pianoforte con un primo tentativo che si rivela essere disastroso, perché lo studio di registrazione dove deve incidere questa sonata è troppo vicino all'ambasciata jugoslava, è pieno di rumori, i pianoforti sono scordati, e quindi Iudina si rifiuta di registrare. Riesce poi a trovare delle condizioni leggermente migliori, però ha il problema di come affrontare il fraseggio, non ha il conforto delle indicazioni di Stravinsky, e quindi decide di scegliere la sua strada per questa sonata, anche andando contro le indicazioni di metronomo, che lo stesso Stravinsky, soprattutto per il primo e per il terzo movimento, lascia come unica indicazione. Iudina sceglie una strada piuttosto spedita, i tempi sono molto veloci, ancora una volta un suono molto secco, molto asciutto, che adesso noi ascoltiamo nel primo movimento della sonata per pianoforte di Stravinsky, interpretata da Maria Iudina.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della sonata per pianoforte di Stravinsky in una registrazione di Maria Iudina del 1962, l'anno che vede il ritorno di Stravinsky in Unione Sovietica. Iudina spende anche un sacco di soldi per organizzare una mostra a lui dedicata, ma in realtà poi il rapporto fra i due si raffredda. Certo, Stravinsky dirà che le sue dita sono un miracolo, però forse non sarà del tutto convinto dalla sua interpretazione e quantomeno sarà interessato a coltivare rapporti con altre personalità. Mi piace ricordare, ahimè, un ultimo momento fondamentale della carriera di Iudina, quando l'anno successivo, nel 1963, nel corso di un concerto in Estremo Oriente a Khabarovsk, esegue ancora una volta Shostakovich, Stravinsky, Prokofiev e ne parla. E questa difesa di questo repertorio in realtà le procura un sacco di danni perché verrà denunciata al Ministero della Cultura e riceverà il divieto di esibirsi per 3 anni, ma Iudina da questo punto di vista non è mai scesa a compromessi e ne è profondamente consapevole perché lascerà la documentazione della sua carriera, della sua vita, anche dei problemi che ha incontrato nel corso della sua carriera alla Biblioteca Nazionale russa proprio per lasciare una traccia di quella che è stata la sua vita interpretativa, che non è chiaramente la vita solo di una pianista, ma è la vita di una intera storia culturale che gira attorno alla musica. E questo è anche il grande lascito di Maria Iudina, che è stata la protagonista dei Notti Ritratti Musicali, che come tutte le nostre puntate potete ascoltare su Rai Play Sound. La nostra serata sta volgendo al termine, quindi io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternate alla console Fabio Melis e Francesco Napoleoni, in regia c'era Attilio Fortunato, al microfono Marco Cosci, che vi augura buonanotte e vi dà appuntamento a domani.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Ci sono gli Eterni Mekons ad aprire una nuova notte di battiti. Benvenute e ben ritrovati nella notte di Radio 3 da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Quasi 50 anni fa i primi passi dei Mekons a Leeds, era la fine degli anni 70, poi una bella carriera attraverso il rock and roll, il punk e la melodia, con un disco, quello del 2025, intitolato Horror, che li vedeva per la prima volta incidere con la Fire Records, bel disco che ora, qualche mese fa, a giugno, è stato reinterpretato integralmente, ma questa volta in chiave dub, infatti si intitola Horrible, realizzato in collaborazione niente meno che con Tony Maimon, il bassista dei Père Ubu. Abbiamo già ascoltato la nuova versione del brano che chiudeva il disco originale, ora apre questo nuovo, cioè Before the Ice Age, e questa invece è la breve version di War Economy.

Mekons e Tony Maimone in Dub Conference sono i nuovi ritmi generati dalla band di John Lankford e gli Edmonds, gli storici Mekons, che hanno spolpato integralmente il loro disco dello scorso anno, lavorando per sottrazione e scomposizione dub insieme al produttore, bassista e tecnico del suono Tony Maimone, una collaborazione di lungo corso la loro, che ha radici profonde, perché Mekons e Pere Ubu andarono in tour insieme già nel 1988. E naturalmente è sempre la Fire Records a pubblicare Horrible in Dub Conference. A luglio invece è uscito anche il nuovo disco di Alexander Ache e Daniel De Picciotto, è sempre firmato Ache De Picciotto, si intitola Lichtun, letteralmente radura, scrivono i due artisti che dopo tanta vita nomade hanno deciso di fermarsi nella periferia di Berlino a contatto con la natura, una radura tranquilla appunto, dove riposare, dove si può improvvisamente scorgere la luce in una foresta oscura. La loro musica è sempre una sorta di cerimonia liturgica con i paesaggi elettronici lussuosi, e Daniel De Picciotto che per la prima volta ha scritto e cantato, recitato in tedesco tutti i testi dell'album. È la title track, Lichtun, ad aprire così il disco.

Daniel De Picciotto, voce, pianoforte, violino, ghironde ed elettronica. Alexander Hake, basso elettrico a sei corde, elettronica, percussioni e voce. Lichtung, il nuovo capitolo Hake De Picciotto, che è uscito per Mute a luglio. Un disco che celebra molto bene le loro nuove idee sonore, che mantengono comunque una totale continuità con il passato. Alexander Hake, ad esempio, ha detto che per questo disco ha ripreso elementi elettronici e che sperimentava ai tempi della sua cameretta, quando mi chiamavo ancora Alexander von Borschick e non era nemmeno iniziata l'avventura Neubauten. Alexander Hake, che tra l'altro a marzo ha pubblicato una splendida autobiografia, Blast, Distorted Memories from Einstürzend Neubauten to Symphonic Drone. Per disordinari suoni, ora recuperiamo un album nato dalla registrazione di un concerto che si è tenuto agli Atelier Clos di Bruxelles nel marzo 2024. Su quel palco un duo straordinario, Eric Hem e Pierre Bastien, un'improvvisazione totale a partire dal loro armamentario. Ricorda Pierre Bastien, Eric aveva portato a Bruxelles i suoi giradischi, delle sofisticate apparecchiature elettroniche e una banca sonora praticamente infinita. Da parte mia invece avevo a disposizione sia la mia orchestra meccanica sia una vasta gamma di strumenti acustici, e così abbiamo composto il disco sul momento, attraverso l'ascolto reciproco e un'attenta osservazione di ogni suono, di ogni direzione intrapresa, di ogni pausa. E l'album infatti si intitola Observations, e questa è Observation 1.

Lo spirito libero di Eric Hem e Pierre Bastien, documentato nel disco Observations, che è pubblicato da Sub Rosa, e a parte un episodio è stato registrato dal vivo dai due artisti francesi agli Atelier Clos di Bruxelles. Ora nuovissima uscita targata ECM per il trombettista americano Ralph Alessi, si intitola A Sound That Never Sets. Per l'occasione Alessi torna al formato del quintetto del periodo di Imaginary Friends, e al posto del sassofono, che in quel caso era quello di Ravi Coltrane, il dialogo, che è diventato selvaggio tra i fiati, qui avviene con il fratello, che è il trombonista Joseph Alessi. Il resto della formazione è sempre stellare, c'è il pianista Matt Mitchell, il contrabbassista John Hebert e il batterista Chess Smith, che si muove splendidamente anche al vibrafono. Questa è Relaxed Misery da A Sound That Never Sets, Ralph Alessi.

Ed eccoci come sempre anche quest'anno a prendere degli spazi nella notte dibattiti per segnalare appuntamenti con la musica dal vivo, festival ed eventi a cui partecipare. Partiamo da Signal Festival che nel 2007 si tiene a Cagliari e che nell'edizione di quest'anno, 2026, comprende 21 progetti distribuiti nelle 4 serate del 17, 18, 19 e 20 settembre e che spaziano dall'improvvisazione elettronica a sculture sonore e field recordings. Tra gli artisti invitati quest'anno troviamo Gaia Luisi e Davide Collu ad aprire il festival giovedì 17 alle ore 20 e Snake Platform, orchestra di improvvisazione e composizione istantanea diretta da Daniele Ledda, a chiudere quella stessa prima serata. Il 18 settembre, poi venerdì alle 21, in prima assoluta la nuova produzione del chitarrista Valerio Marras insieme al percussionista Alessandro Cau. Loro sono in una formazione inedita, quindi per la prima volta insieme. E poi alle 23, Natura Morta e Materia Fantasma, performance in cui l'artista audiovisiva colombiana Bibiana Rojas Gomez monta e sonorizza in tempo reale estratti del lungometraggio Mudanzas e materiali d'archivio insieme alla musicista Maria Mallol. Sabato 19 settembre alle 21, solo elettroacustico per sax baritono preparato ed elettronica di Giuseppe D'Oronzo. E domenica 20 settembre chiude il festival alle 22:30, un progetto storico del 1996 dell'Aria Ticon Zero, coincidenza oppositorum, ovvero voce, pianoforte, percussioni e live electronics con Davide Barittoni, Daniele Ledda, Alessandro Olla e Roberto Pellegrini. Questi ovviamente sono solo alcuni degli appuntamenti previsti che si terranno all'EXMA in via San Lucifero 71 a Cagliari e per tutte le informazioni, programma completo e biglietti vi invitiamo a consultare il sito internet signalfestival.org.

due eventi che si tengono nello stesso giorno in due città diverse. Venerdì 18 settembre a Torino alle 18, prosegue poi fino alle 21:30. Xing presenta insieme alla GAM di Torino e all'interno del progetto Festa una nuova produzione commissionata a Riccardo Benassi dal titolo Le ultime fabbriche rimaste in lontananza intonano gospel ripetitivi. L'evento si svolge presso la Fondazione MERZ a Torino, mentre appunto il progetto Festa si svolgerà nel 2026 e nel 2027 tra Bologna, Torino, Cesena, Riola, Firenze e Milano, e presenta opere performative pensate per luoghi non connotati funzionalmente che accompagnano uno stare sospesi, partendo dalla domanda: esiste all'interno della nostra contemporaneità un uso o perlomeno un'idea della festa? Quindi per vedere questa versione della risposta a questa domanda, venerdì 18 settembre a Torino. Infine, sempre venerdì 18 settembre a Roma, segnaliamo il concerto allo Spazio Cavea di Nicolas Remondino, che presenta il suo progetto Ieratico in un live insieme a Massimo Silverio e a delle altre artiste con cui collabora anche in progetti di cui è sideman. E il concerto è previsto alle ore 22.

illuminante tramonto. Create il club.

La musica popolare del Sud Italia incontra una ricerca sonora radicale, tecniche estese e quindi metodi non convenzionali vengono applicati per suonare strumenti tradizionali e non nelle esplorazioni avventurose di The Turcos and the Little Devils insieme a Lupo Berto. I primi sono Giovanna Turco a voce, tamburello e fisarmonica, Davide Russo a calimba, fisarmonica e fisarmonica smantellata e Mario Gabola al sax alto aumentato e a diversi oggetti tra cui bidoni e ai feedback. Con loro c'è appunto Lupo Berto, già componente dei Begaye, attivo anche da solista, che troviamo a percussioni, frequenze radio, computer e voce. Il loro più recente album si intitola Baroque Degradé, è uscito in realtà da quasi un anno per l'etichetta romana Folderol in collaborazione con Viande, etichetta in questo caso con base a Napoli, un lavoro che ci porta dentro una ricerca etnomusicologica che alla documentazione, alla divulgazione di canti e suoni tradizionali unisce evidentemente una pratica strumentale molto essenziale, molto artigianale, scarna, evocativa, in cui ritroviamo appunto l'uso di oggetti, di feedback elettroniche e poi diversi strumenti riciclati e autocostruiti. Come leggiamo nelle note che accompagnano il disco, si tratta di un album che elegge l'imperfezione al linguaggio e il processo a forma, un tributo a chi ha saputo liberare l'immaginario del Sud. Il brano che abbiamo appena ascoltato da Baroque Degradé era Spingule, termine che in dialetto napoletano significa spile da balia, e da questo lavoro di The Turcos and the Little Devils meets Lupo Berto ascoltiamo la loro versione di Fimmine Fimmine, un celebre canto di lavoro e di denuncia delle condizioni delle lavoratrici del tabacco in Salento, nato più o meno nella prima metà del Novecento e rivisitato anche negli ultimi anni da tantissimi musicisti.

elettronica e musiche tradizionali che si incontrano, musiche di confine potremmo chiamarle, che danno vita a nuovi paesaggi dai contorni a volte distorti e deformati, in altri casi più definiti, dove comunque è sempre piuttosto difficile distinguere l'antico dal moderno, la reale provenienza geografica, ciò che è primordiale da ciò che ha aperture in qualche modo più futuristiche. Subito dopo The Turcos and the Little Devils Meet Lupo Uberto, che abbiamo ascoltato con la loro versione del canto tradizionale Femmine Femmine da Baroque Degradé, il brano che abbiamo poi ascoltato in sequenza senza interruzioni era Eye of the Hurricane, che apre Elsewhen, secondo album del progetto Futuro Ancestrale, quartetto guidato da Giuseppe Doronzo, sassofonista, compositore, polistrumentista che si muove tra improvvisazione, jazz e diciamo culture antiche, in particolare culture non occidentali. Insieme a lui ci sono Yannis Kyriakides all'elettronica e ai sample, musicista di origini cipriote che abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti, sia da solista sia con le sue numerose collaborazioni, e che si muove in ambito elettroacustico. Completano il quartetto Andy Moore, chitarrista dei The X, alla chitarra elettrica, e Frank Rosali alla batteria, quindi diciamo una sorta di supergruppo fortemente legato all'improvvisazione, con epicentro ad Amsterdam. Tutti più o meno fanno base nella capitale olandese, con le radici appunto tra Italia, Cipro, Olanda e Porto Rico. Futuro Ancestrale nasce dall'idea di fondere l'improvvisazione contemporanea con le tradizioni musicali non occidentali, e in Elsewhen diciamo l'elettronica riveste un ruolo centrale, ma sono altrettanto importanti strumenti diciamo mutuati da diverse tradizioni, quella cinese, quella albanese, quella del Chad. In particolare nel brano che abbiamo appena ascoltato c'era l'ulusi, flauto cinese a zucca, suonato proprio da Giuseppe Doronzo, ma qua e là troviamo anche riferimenti ad esempio alla musica popolare pugliese o l'utilizzo di flauti che arrivano sia dall'Albania sia dal Chad. In questa parte di Battiti continuiamo a muoverci fra musiche tradizionali e contemporaneità attraverso pratiche che a volte distorcono, manipolano i suoni e i ritmi popolari. Andiamo in Grecia con una delle più recenti e sempre piuttosto misteriose uscite dell'etichetta di Atene, Hit Crimes, terzo album in questo caso dell'enigmatico musicista e compositore greco Ezon Zervas, che decostruisce la musica folk del suo paese nel recente album Tria, che ascoltiamo con due brani in sequenza.

0: chiesteste con la loro per finire chiamata.
1: Signore, basta le chiesteste a volerti.
0: La frutilla di mezzo per la malvagna che verrai.

Un musicista di cui si hanno poche informazioni, Eson Zervas, sappiamo che è un personaggio schivo che vive a Missolungi nella Grecia occidentale e che probabilmente le sue origini sono nel Nord Africa. Tria è il terzo lavoro in studio di questo musicista che continua nel processo di manipolazione, di decostruzione della musica folk greca utilizzando pianoforti, lira, field recording, oscillazioni analogiche e campionamenti. Un suono, come abbiamo sentito, piuttosto allucinato, attraversato però da un filo conduttore narrativo che parte dai tekedes, dai circoli sociali semilegali in cui in passato operai, rifugiati, gangster, protettori si riunivano per fumare hashish e improvvisare con il bouzouk. Questo leggiamo ovviamente nelle note che accompagnano l'album. Questo filo conduttore ci porta poi attraverso le taverne e i vicoli della Grecia e dell'Anatolia, dove risuonano gli echi dei primi sintetizzatori, i rintocchi del Santur. Tria è uscito appunto per l'etichetta di Atene Hit Crimes e noi abbiamo ascoltato le due tracce senza titolo, numero 20 e numero 21. Dalla Grecia occidentale ci spostiamo verso il Cairo con il nuovo lavoro di The Handover. In questo caso si tratta di un trio composto dagli egiziani Ali Issa al oud, Ayman Asfour al violino e poi il musicista belga Jonas Cambien, che troviamo all'organo e al sintetizzatore. The Handover sono tornati prima dell'estate con un secondo album per l'etichetta Sublime Frequencies, una lunghissima traccia divisa sui due lati del vinile che si muove fra psichedelia, musica tradizionale egiziana. Il pezzo si intitola New Old Medicine e noi ascoltiamo un estratto della prima parte.

un viaggio futuristico e primordiale nella psichedelia egiziana e nell'improvvisazione melodica multidimensionale. Con queste parole l'etichetta Sublime Frequencies descrive New Old Medicine, secondo album del trio The Handover, composto da un unico lungo brano che ascoltiamo ancora in sottofondo, un brano diviso in lato A e lato B del vinile che si snoda idealmente attraverso diversi capitoli. Come già nel primo album e ancora di più come nella loro versione dal vivo, che abbiamo avuto la fortuna di vedere a qualche edizione fa del festival olandese Rewire, la musica di The Handover ha questa potenza ipnotica che insiste tantissimo sulla ripetizione, una ripetizione ancestrale e però allo stesso tempo anche molto contemporanea, un suono, un orizzonte che ci porta di nuovo verso l'est Europa, dal Cairo, dove diciamo fanno base due dei tre The Handover. Andiamo appunto nel cuore dell'est Europa, tra droni, musica tradizionale, pennellate un po' acide come quelle che ritroviamo sulla copertina dell'album intitolato K-Drone, uscito a nome del trio Szymanski-Valko-Podrazki.

Una musica dal forte impatto fisico, con una ritmicità sfrenata che distorce le coordinate spazio-temporali in una sorta di viaggio acido, dal suono però anche un po' antico, un lavoro che potrebbe essere stato registrato da qualche parte in una foresta nel cuore della Repubblica Ceca. Il titolo dà qualche indizio sugli elementi alla base di questo progetto. L'album appunto si intitola K-Drone, è uscito in estate per l'etichetta slovacca Mappa. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Prodigy e la formazione è il trio con base a Brno, composto da Jakub Szymanski, che troviamo alla lapsteel e al banjo, Mikael Valko alla ghironda e alla voce, e Jan Podrazki a diversi fiati, come ad esempio flauti in particolare, poi anche armonica e melodica. Elementi di folk e tradizionali, soprattutto appunto dell'est Europa, che si fondono con psichedelia, minimalismo, anche una certa giocosità data dai disegni dei flauti, un trio che arriva dalla scena sperimentale sotterranea della Repubblica Ceca e che, ci piace fare questa citazione, il magazine inglese The Quietus paragona in un salto spazio-temporale abbastanza significativo agli Spaceman 3, immaginiamo in termini di uso della drum music e forse anche in termini di uso di sostanze stupefacenti. Ritmo e giocosità, ma anche antico e moderno, sono alla base anche del prossimo ascolto, che ci porta in qualche modo più verso Oriente, dentro un suono dove le percussioni tradizionali cinesi incontrano pianoforte ed elettronica. Si intitola The Endless Dance, l'album pubblicato a maggio dall'etichetta Real World e nato dalla collaborazione fra la produttrice e compositrice nordirlandese Hannah Peel insieme alla percussionista cinese Bei Bei Wang. 9 i brani che compongono l'album, che attraversano i 24 termini solari del calendario cinese e intrecciano, diciamo, elementi del sistema sonoro orientale con quello occidentale. Il mondo occidentale ha un sistema orchestrale, leggiamo nelle note che accompagnano l'album, ma nell'antica Cina gli strumenti venivano classificati in base al materiale con cui erano realizzati: metallo, terra, pelle, bambù, tutti elementi strettamente legati alla natura. Siamo stati influenzati da questi due sistemi sonori e dal modo in cui le culture che li sostengono si fondono insieme. E allora le ascoltiamo, Hannah Peel e Bei Bei Wang con Wild Geese Arrive da The Endless Dance.

Capitolo 2. Come Pilon si trovò portata ad abbandonare l'ospitalità di Danny. Il notaio li lasciò sul cancello della seconda casa e salì nella sua Ford, traballò via per la discesa verso Monterey. Danny e Pilon rimasero davanti alla palizzata senza più tracce di vernice e guardarono pieni di ammirazione la proprietà. Piccola casa bassa, incrostata di antica calce, con le finestre cieche, vuote, prive di imposte e tendine. Ma un cespo di rosa di Castiglia avvolgeva nelle sue spirali rampicanti il portico e per il cortile crescevano, tra ortiche ed altre erbacce, i geranei del nonno. Disse Pilon: «Mi sembra la migliore delle due e la più grande». Danny teneva in mano una chiave. Sulla punta dei piedi salì gli scalini del portico e aprì la porta. La prima stanza era esattamente qual era stata quando ci viveva il viejo. Il calendario rosso per l'anno 1906, la bandiera di seta spiegata contro la parete con l'immagine di Fighting Bob Evans che guardava dalla torre di comando di una corazzata appuntata sopra, il mazzo delle rose rosse di carta, le ghirlande polverose di peperoncini rossi e di agli, la stufa con il tubo di ferro e le sconquassate sedie a dondolo. Pilon scrutò attorno. «Tre stanze», disse a fior di labbra, «e un letto, una stufa. Saremo felici qui, mio Danny». Danny girava cauto per la casa. Tristi ricordi del viejo gli affollavano certo la mente, ma Pilon partì in avanscoperta, penetrò in cucina. «Un acquaio col rubinetto!» esclamò. Aprì il rubinetto. «Non c'è acqua», disse. «Danny, devi far la domanda per l'acqua alla società». I due amici si guardarono e sorrisero. Pilon notò che la faccia di Danny andava assumendo l'espressione preoccupata del proprietario. Mai più quella faccia sarebbe stata libera e aperta. Mai più Danny avrebbe rotto un vetro di finestra, ora che aveva delle finestre anche lui. Non si era sbagliato Pilon. Danny era salito su un gradino più alto dei suoi compagni. Le sue spalle avevano ora da sostenere una maggiore complessità di vita, ma ecco sfuggirgli un grido di dolore nell'atto di lasciare per sempre la sua vecchia esistenza tanto semplice. «Pilon», mestamente egli disse, «vorrei che fossi tu a possedere questa casa e che io potessi venire a vivere con te». Mentre poi Danny era sceso in città a far la domanda per l'acqua, Pilon girò tra le erbacce del cortile di dietro. C'erano alberi da frutto là, ossuti e neri di vecchiaia. E c'erano due o tre sconnesse gabbiette da polli, un cumulo di arrugginiti cerchi da botti, un mucchietto di cenere e un materasso fradicio. Pilon guardò dall'altra parte della palizzata nel cortile pieno di galline della signora Morales e dopo qualche secondo di riflessione aprì tra i pali un passaggio a quei cari volatili. Pensò commosso: «Verranno di qua a fare il nido nelle erbe alte». E pensò come costruire una buona trappola per il caso che i galli venissero anche loro a seccare le galline e distoglierle dai nidi. «Vivremo felici», pensò a conclusione. Danny tornò indignato da Monterey. Disse: «La società vuole un deposito». «Un deposito? Sì, vuole $3 per darci l'acqua». $3 significa 3 galloni di vino», disse severamente Pilon. «E quando il vino sarà finito potremo prendere un secchio d'acqua in prestito dalla signora Morales qui accanto». «Ma non abbiamo $3 per il vino», disse Danny. «Lo so», Pilon disse, «ma forse potremmo prendere in prestito anche il vino dalla signora Morales». Il pomeriggio passò. «Domani significa 3 galloni di vino», disse severamente Pilon. «E quando il vino sarà finito potremo prendere un secchio d'acqua in prestito dalla signora Morales qui accanto». «Ma non abbiamo $3 per il vino», disse Danny. «Lo so», Pilon disse, «ma forse potremmo prendere in prestito anche il vino dalla signora Morales». Il pomeriggio passò.

spiegò la sua teoria circa i polli della signora Morales. Danny si trovò subito d'accordo con lui. «Amico», disse, «sono felice che tu sia venuto ad abitare da me. Ora, mentre io raccolgo un po' di legna, vai a cercare qualcosa per il pranzo». Memore del suo brandy, Pilon pensò che non era giusto. «Ecco, mi rendo schiavo di lui», pensò amaramente. «Questa casa mi toglierà ogni indipendenza. Diventerò schiavo di questo ebreo». Ma uscì a cercare qualcosa per il pranzo. Arrivato sul limite della foresta, incontrò un giovane gallo che razzolava nel terriccio della strada. Di età così giovane era che la voce gli si rompeva in gola mentre cantava e che aveva cosce, collo e petto ancora in plumi. Dopo aver tanto pensato alle galline della signora Morales, Pilon si trovò pieno di simpatia per il galletto e andò lentamente verso gli oscuri penetrali del bosco col volatile innanzi a lui. Andando pensava, povero piccolo in plume, chissà che freddo ora è la mattina, quando cade la rugiada e l'aria è ghiaccia. Non sempre il buon Dio è buono con le bestie. E pensava, tu giochi nella strada, uccellette ignaro, e un giorno può capitare un'automobile che ti investe. Allora il meglio è se rimani ucciso. Ma se perdi una gamba, se perdi un'ala, tutto il resto della tua vita sarai un povero infelice. Troppo la vita è dura per te, piccola bestia. Procedeva lentamente, con cautela estrema. Di quando in quando il pollo cercava da una parte e da un'altra di virare su una scappatoia di ritorno, ma sempre Pilon era pronto a ricacciarlo innanzi. Infine il pollo scomparve nella foresta e Pilon gli fu sopra. A gloria dell'anima sua, sia detto che non un grido di dolore o altro sfuggì dal becco del volatile. Quel pollo, cui Pilon aveva profetizzato la possibilità di una miserevole esistenza, morì in pace, o perlomeno in silenzio. Tutto merito della tecnica di Pilon. 10 minuti più tardi egli emerse dal folto dei boschi per tornare da Danny. Il pollastro, smembrato e ridotto all'essenziale, si trovava distribuito nelle sue tasche. Era regola di Pilon non portar mai a casa penne, testa o piedi, poiché senza tali elementi un pollo non può venire identificato. Un fuoco di pigne fiammeggiò la sera nella stufa della casa di Danny. Crepitavano le fiamme e ben pasciuti, caldi, felici, Danny e Pilon sedevano nelle sedie a dondolo, cullandosi dolcemente innanzi e indietro. Durante il pranzo avevano avuto la luce di un mozzicone di candela, ma ora soltanto il chiarore del fuoco nella stufa diradava le tenebre della stanza. A rendere completa la loro beatitudine, cominciò la pioggia a battere sul tetto. Un po' d'acqua sgocciolava di sotto, ma poca roba, e comunque in punti in cui nessuno avrebbe voluto sedersi. Disse Pilon, «Si sta bene così. Pensa quando ci toccava dormire nel freddo. Questa è vita!» Disse Danny, «Sicuro? Ed è strano. Per anni e anni non ho avuto casa, e ora ne ho due. Non posso dormire in due case». Pilon odiava lo spreco. «Ci ho pensato anch'io», disse. «Perché non l'affitti, l'altra casa?» L'impiantito scricchiolò sotto i piedi di Danny. «Oh, Pilon!» egli gridò. «Come non mi è venuto in mente!» Si abituò all'idea. «Ma a chi affittarla?» fece. Pilon disse, «Affittala a me! Ti darò $10 al mese». «15», disse Danny. «È in buone condizioni, vale 15». Pilon accettò, pur borbottando, ma avrebbe accettato anche per molto di più, perché vedeva quale elevazione fosse vivere in una casa propria e desiderava sentirsi socialmente elevato. «Stabilito, dunque», disse Danny, «ti affitterò la mia casa. Sarò un buon padrone di casa, Pilon. Non ti farò storie». Salvo l'anno passato nell'esercito, Pilon non aveva mai posseduto $15, ma pensava che aveva un mese davanti a sé prima di dover pagare, e in un mese può accadere di tutto. I due amici si dondolarono soddisfatti al caldo del fuoco. Poi Danny andò fuori un momento e tornò con 3 o 4 mele. «La pioggia le avrebbe guastate», disse. Per non essere da meno, Pilon si alzò a sua volta e accese la candela e si recò in camera da letto. Ne tornò con una catinella, una brocca,

due vasi di vetro rosso e un ciuffo di piume di struzzo, disse: «Val meglio non avere tutta questa roba frangibile per la casa. Se la rompe uno poi si rattrista. Meglio non averla». Staccò dal muro le rose di carta. «Queste in omaggio alla signora Torrelli», spiegò uscendo. Tornò non molto dopo, fradicio di pioggia, ma trionfante, poiché portava una fiasca da un gallone di vino rosso sotto il braccio. Altercarono poi i due amici e si ingiurarono, ma nessuno curandosi di averla vinta sull'altro. Erano stanchi di tutto l'eccitamento della giornata e, storditi dal vino, si addormentarono sul pavimento. Il fuoco si spense. La stufa cigolò raffreddandosi. La candela toccò il fondo e spirò nel proprio sevo, con un ultimo barbaglio azzurro di protesta. La casa fu buia e quieta, piena di pace.

Capitolo 3. Come il veleno del possesso lavorò in Pilon e come il male trionfò temporaneamente in lui. Il giorno dopo Pilon andò ad abitare nell'altra casa, in tutto simile alla casa di Danny. Questa era solo più piccola. Aveva il suo cespo di rose castigliane che si arrampicava intorno al portico e aveva le sue ortiche per il cortile, i suoi disseccati alberi da frutto, i suoi gerani rossi e le galline della signora Soto nella corte accanto. Danny divenne un grand'uomo dando in affitto una casa e Pilon, prendendo una casa in affitto, si elevò di un gradino sulla scala sociale. È impossibile dire se Danny si aspettava sul serio di riscuotere una pigione o se Pilon pensasse davvero di pagarne una. Se così fu, restarono entrambi delusi. Danny non chiese mai nulla e Pilon non offrì nulla mai. I due amici erano spesso insieme. Appena Pilon si trovava a possedere una fiasca di vino o qualcosa di commestibile, subito Danny compariva in visita. E se era Danny il fortunato o astuto possessore di tanta grazia, ecco che Pilon passava una serata di bagordi con lui. Povero Pilon, egli non avrebbe mancato di pagare la pigione se avesse avuto come pagarla. Era un uomo onesto. E il pensiero della bontà di Danny e della povertà propria non mancava alle volte di tormentarlo. Ebbe, una sera, un dollaro. Ma lo acquistò in modo così stupefacente che dovette cercar subito di dimenticarsene. Sarebbe impazzito se no a pensarci. Davanti all'albergo San Carlos, un uomo gli aveva messo il dollaro in mano e gli aveva detto: «Corri a prendermi 4 bottiglie di ginger ale. Quest'accidente di albergo ha esaurito la sua provvista». Una cosa simile era un miracolo, pensò Pilon. Bisognava accettarla senza ragionarci sopra, crederci e basta. Volò su a pian della tortiglia, nell'intento di consegnare il dollaro a Danny, ma strada facendo comprò un gallone di vino e col vino si attirò 2 rotonde ragazze in casa. Danny, passando dalla casa, udì il chiasso ed entrò tutto felice. Pilon gli gettò le braccia al collo e mise ogni bene a sua disposizione. Più tardi, quando Danny ebbe usufruito d'una delle ragazze e consumato metà del vino, vi fu battaglia grossa tra i due. Danny perse un dente e Pilon restò senza camicia. Le ragazze urlarono accanendosi di volta in volta a pestare chi cadeva. Una, colpita allo stomaco da Danny, infilò la porta gracidando come una rana. L'altra la seguì portandosi via 2 tegami dalla cucina. Per un pezzo, allora, Danny e Pilon piansero sulla perfidia delle donne. Disse Danny: «Tu non sai che carogne siano le donne». Disse Pilon: «Lo so». «Non lo sai», disse Danny. «Lo so», disse Pilon. E tra i due amici vi fu un nuovo scontro, ma non di primo ordine come l'altro. Dopo, Pilon si sentì la coscienza più tranquilla in merito alla pigione non pagata. Aveva pur largito la sua ospitalità al padrone di casa. Passarono diversi mesi. Di nuovo Pilon cominciò a tormentarsi per la pigione. E più il tempo passava, più si tormentava. Alla fine, disperato, lavorò tutto un giorno a netar seppie, calamaretti da chi il cinese, e fece fuori 2 dollari. Venuta la sera, si legò il fazzoletto rosso intorno al collo, si mise in capo il cappello di suo padre e infilò la salita della collina per dare a Danny i 2 dollari in acconto della pigione. Ma strada facendo comprò 2 galloni di vino. «Così è meglio», pensò. «Dargli il denaro nudo e crudo sarebbe troppo freddo verso un amico. Un regalo no. E potrò dirgli che i 2 galloni mi costano 5 dollari». Questo era sciocco e Pilon lo sapeva, ma volle indulgere con se stesso. Nessuno in Monterey conosceva i prezzi del vino meglio di Danny. Pilon marciava dunque felice, la prora puntata sulla casa di Danny. Andava, non troppo svelto, ma fermo, nella giusta direzione. Sotto ogni braccio portava un sacco di carta e in ogni sacco c'era una fiasca d'un gallone di vino. Imbruniva. Era l'ora dolce in cui la sonnolenza del giorno è già finita e la sera di piacevole conversazione non è cominciata ancora. I pini si alzavano neri contro il cielo e ogni cosa appariva oscurata sulla terra. Ma l'aere splendeva di mesto splendore come la memoria. I gabbiani volavano di ritorno ai nidi loro sulle scogliere, dopo la visita quotidiana agli stabilimenti di pesce in scatola, per i quali è ricca Monterey.
Pilona amava la bellezza come un mistico. Levò la faccia al cielo e l'anima gli uscì dal petto a perdersi nella luce del sole appena tramontato. Il non troppo perfetto Pilon, pasticcione, beone, attaccabrighe, bestemmiatore, continuava lentamente il suo cammino su per il colle, ma un altro Pilon, spirituale e alato, andò con i gabbiani e si inebriò di spazio. Bello era questo Pilon, senza macchia di egoismo e avidità nei suoi pensieri. Vale la pena di conoscere come pensava. Ecco, pensava, c'è il Padre Nostro nella sera. Gli uccelli volano attraverso la fronte sua. Ah, cari uccelli gabbiani, come vi amo! Le vostre ali lente mi toccano il cuore come la mano di un padrone affettuoso tocca la pancia del cane addormentato. Come la mano di Cristo tocca il capo ai bambini. Volate, cari uccelli, e portate il mio cuore a Nostra Signora dei Sette Dolori. Disse allora le parole più tenere che conosceva. Ave Maria, grazia piena. Il piede del pilone imperfetto si era qui fermato. Ma in verità il pilone imperfetto aveva cessato di esistere per il momento. Prendi nota, angelo registratore. Non esisteva anima più pura dell'anima di Pilon in quel momento. Il malvagio mastino di Galvez si avvicinò alle gambe di Pilon, ma si limitò ad annusarle e se ne andò senza morderle. Un'anima purificata e, insomma, salvata di fresco, è indubbiamente un'anima in pericolo più di ogni altra, poiché tutto al mondo cospira contro di lei. Dice Sant'Agostino: anche la paglia sotto le mie ginocchia grida per distrarmi dalla preghiera. L'anima di Pilon non aveva modo di difendersi dai propri ricordi. Guardando gli uccelli, egli si ricordò che la signora Pastano metteva alle volte anche uccelli di mare nei suoi tamales, e a questo ricordo si destò fame in lui, e la fame distolse a precipizio la sua anima dal cielo. Pilon ricominciò a camminare. E di nuovo fu un misto di bene e di male, e il malvagio mastino di Galvez attaccò a ringhiare, rimpianse d'essersi lasciato scappare una così magnifica occasione di mordere le gambe a Pilon. Pilon mosse un po' le braccia ingranchite dal peso delle due fiasche. È un fatto rilevato e comprovato in molte storie che l'anima capace del bene più grande è anche capace del più grande male. Chi più empio può essere di un prete che rompe la fede? Chi più carnale di una vergine che si sbarazza della verginità? Ma queste forse sono questioni di apparenza. Pilon, ridisceso appena dal cielo, era, pur non sapendolo, esposto come non mai a ogni vento di male. Ancora i sentimenti lo portavano verso la casa di Danny, ma senza più intenzione o convinzione. Non aspettavano che un cenno per cambiare. E già egli pensava che sbornia stupenda avrebbe potuto prendere con due galloni di vino. Era quasi completamente buio ora. Non si scorgeva più la strada. Non si scorgevano i fossi ai due lati di essa. E nessuna conclusione morale noi si trae dal fatto che in quel momento, in cui gli impulsi di Pilon oscillavano come una piuma tra egoismo e generosità, Pablo Sanchez si trovasse seduto nel fosso sinistro della strada, desioso di una sigaretta e un bicchiere di vino. Ah, le preghiere dei milioni, come debbono lottare fra loro e a vicenda distruggersi nello sforzo di arrivare al trono di Dio. Pablo udì passi dapprima, poi vide una figura confusa, poi riconobbe Pilon. Pieno di entusiasmo gridò: «Ai, amigo, che fardello tu porti così pesante!» Pilon si fermò di colpo e si voltò verso il fosso. Disse: «Ti credevo in prigione, ma hanno raccontato una certa storia di un'oca». «E in prigione ero», Pablo rispose, «ma non ero molto gradito. Il giudice ha detto che la condanna non mi faceva nessun bene e la polizia ha detto che mangiavo per tre». Orgogliosamente concluse: «Così ora sono fuori sulla parola». Pilon fu salvato dall'egoismo. Egli, in vero, non portò il vino a casa di Danny, ma invitò Pablo a dividerlo con lui in casa propria.
se la strada maestra della vita si divide a un certo punto in due sentieri di generosità e non è possibile seguirne che uno, chi può giudicare quale sia il migliore? Pilon e Pablo entrarono giocondi nella piccola casa e Pilon, accesa una stearica, tirò fuori due barattoli di vetro come bicchieri. Disse Pablo: «Salute!» «Salud!» disse Pilon. Passarono 2 o 3 minuti e Pablo disse: «Salud!» «Viva la faccia!» disse Pilon. Si riposarono altri 2 o 3 minuti. «Su servidor!» poi Pablo disse. «Buonanotte al secchio!» disse Pilon. 2 galloni sono molto da bere, anche per 2 paesanos. Ecco come si possono graduare agli effetti spirituali le fiasche. 2 dita sotto il collo della prima, conversazione concentrata. 2 dita più sotto, mestizia di dolci ricordi. 3 dita ancora più sotto, pensieri di vecchi amori felici. 1 dito più sotto, pensieri di amori infelici. Fondo della fiasca, tristezza in ogni senso. 2 dita sotto il collo della seconda fiasca, disperazione nera. 2 dita più sotto ancora, canto di morte. Altre 2 dita più sotto, canto di morte e dannazione. Da questo punto in poi, inutile graduare. Nulla vi è di certo e può accadere qualunque cosa. Ma torniamo indietro al primo grado che abbiamo definito umore conversativo. Allora fu che Pilon fece il colpo. «Pablo», egli disse, «non sei stanco di dormire nei fossi, senza casa, senza amici e solo?» Disse Pablo: «No». Pilon tirò fuori un tono di voce più dolce. «Così pensavo anch'io», disse, «quando ero un sozzo cane da rigagnolo. Anch'io ero contento perché non sapevo come dolce sia una casa e un tetto, un giardino. Ah, Pablo, questa sì che è vita!» Convenne Pablo. «Già», disse, «non lo nego». Pilon afferrò la palla al balzo. «Bene, Pablo, non ti piacerebbe prendere in affitto parte della mia casa? Non avresti da dormire più sulla fredda terra, né sulla sabbia dura della spiaggia coi granchi che ti entrano nelle scarpe. Non ti piacerebbe abitare con me nella mia casa?» Disse Pablo: «Certo che mi piacerebbe». «Bene», continuò Pilon, «non hai che da pagare $15 al mese e puoi usare tutta la casa e tutto il giardino, escluso il mio letto. Pensa, Pablo, e se qualcuno ti deve scrivere una lettera, avrà dove mandartela». Disse Pablo: «Magnifico!» Pilon sospirò di sollievo. Il fatto di sapere che Pablo non avrebbe pagato mai una pigione non diminuiva in nulla il suo sentimento di trionfo. Se Danny gli avesse chiesto del denaro, Pilon avrebbe potuto rispondere: «Pagherò quando Pablo mi paga». I 2 amici passarono il secondo grado e Pilon si ricordò come era stato felice nella sua infanzia. «Niente preoccupazioni allora, Pablo. Non conoscevo il peccato, ero così felice». Mestamente Pablo disse: «Non siamo più stati felici in seguito».

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory. E benvenute e benvenuti a una nuova puntata, a una nuova stagione di Hollywood Party Factory. Abbiamo fatto finire la mostra internazionale del cinema di Venezia per avere tutti qua i nostri ospiti, a partire da Steve Della Casa, che sei tornato. Ciao.
5: Sono
4: Steve.
5: Tornato stanco ma soddisfatto di questa mostra, che nella quale ho visto tanti film, ho incontrato tante persone, mi ha fatto molto piacere, anche perché i primi giorni ero insieme con Eleonora Andreatta. Ciao Eleonora.
4: Ciao, benvenuta.
5: Che è la vice presidente di Netflix Italia, mentre invece la presidente Gabriella Bontempo del Centro Sperimentale. Ciao Gabriella.
6: Buongiorno a tutti.
5: L'abbiamo vista nella serata finale consegnare il premio, quello lo chiamo il premio Bonaventura, no? Perché l'assegno da 100.000 euro che Aurelio De Laurentiis dall'opera prima, insomma, ed è forse il premio più gradito di tutta la mostra.
6: Beh, devo dire che è una bella iniziativa, però quest'anno mi ha detto che mi ha risparmiato perché la busta era più piccola rispetto agli altri anni.
5: L'altro anno era proprio Bonaventura. No. Qui comincia l'avventura del signor Bonaventura, che è caduto, era di sotto, lui col fido suo bassotto. Questa è l'inizio della prima storia di Bonaventura. Voi non la conoscete, secondo me invece la conosce Gianluca Farinelli. Ciao Gianluca.
7: Eccoci.
5: Ciao. Buongiorno. Ciao. Siamo qui con i vertici del cinema italiano, dei restauri. Parleremo anche con te, che sei il vincitore di Venezia Classici quest'anno con La lunga notte del 43 di Florestano Vancini, un'opera sulla quale è stato fondamentale il tuo apporto. E sei contento di questo leone? È un leone nero, no?
7: Sì, beh, non contento, contentissimo, anche perché naturalmente tutti gli anni proponiamo ad Alberto, al curatore Agrioni, tanti possibili restauri, poi loro ne scelgono uno ed è una gara impossibile, perché è una gara in cui corrono Lubic, Vaida, i grandi
5: Buñuel,
7: registi della storia del cinema, Buñuel,
5: sì.
7: E poi si attende il verdetto della giuria, ma si dice vabbè, ma dai, quest'anno sicuramente non abbiamo vinto noi, quindi prepari le valigie, sei pronto per partire,
5: e invece
7: arriva la telefonata.
5: E la Cineteca di Bologna porta a casa questo, che tu presiedi con grande stile, porta a casa questo premio. L'abbiamo atteso tutti col cuore in gola questo premio, ma la nostra gola è stata strozzata, mentre invece la tua giustamente è stata premiata. Allora, io direi che abbiamo delle notizie che la nostra Erika Favaro incomincia sapientemente a proporre, poi sentiamo un po' di musica, poi cominciamo a parlare appunto di restauri.
4: Allora sì, sapientemente ti posso dare qualche appuntamento, Steve, che si terrà a Roma, allora il 17 settembre, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, gli studenti e le studentesse che sono incuriositi dalla Scuola Volonté qui a Roma, che è una scuola che propone un percorso gratuito triennale per diventare registi, montatori, fonici e tutte le professioni del cinema, possono andare a vedere com'è effettivamente questa scuola, perché c'è l'open day, ci si iscrive sul sito, e sarà l'occasione anche per entrare proprio nelle aule, conoscere alcuni dei docenti. E tra le persone che ci saranno ad accoglierli ci sarà Lorenza Lei, ci sarà Valerio Mastandrea, ci sarà Daniele Vicari, che abbiamo visto
5: a Venezia
4: con Gianluca Farinelli, il nostro ospite di stasera, e questa è una delle